0: Macron ha già dato l'ordine di riscriverla. Per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma ci sono ancora dei focolai attivi, il sindaco rapinese precisa. Persone evacuate non possono ancora tornare a casa. Simona Quadarella nei 1005 stile, Nadia Battocletti nei 10.000 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto trionfano agli europei, bronzo per Sioli e De Salu. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Telegiornale che apriamo con una notizia che leggete anche nella nostra ultima ora. Un terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores. Siamo in Indonesia. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola ed è stata diramata l'allerta tsunami. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente su questa notizia che viene dal sud-est asiatico. Intanto però proseguiamo con le notizie del nostro giornale e le dichiarazioni di Donald Trump fanno come al solito discutere. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti e questo ha detto durante un intervento pubblico a New York. Sentiamo i dettagli con l'inviato Nico Piro.
1: Abbiamo sconfitto pesantemente l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Così Donald Trump, parlando all'Accademia di Polizia di Garden City nel New Jersey. Quindi non si ferma l'escalation verbale di Trump verso l'Iran, ma al di là delle dichiarazioni ci sono i dati di fatto. Lo stretto di Hormuz è chiuso da mesi, Trump parla del muro d'acciaio, cioè del blocco navale americano, ma il blocco navale americano è uguale e contrario a quello imposto dall'Iran sin dalle prime fasi della guerra. I dati, dicevamo, prima del conflitto in quel restringimento del Golfo Persico transitavano fra 130 e 140 navi al giorno. Siamo passati a circa un decimo e questo numero scende sempre più. Gli ultimi dati disponibili parlano di 6 transiti al giorno ed è un grosso problema per l'economia mondiale, perché in quel corridoio navale passa il 20% del gas e del petrolio mondiale. Tra l'altro è confermato che in zona nell'area del Golfo Persico arriverà la portaerei Washington a sostituire la portaerei Lincoln, che è in mare da 200 giorni, in missione da 250. A bordo si segnalano tentativi di suicidi, atti di autolesionismo, scarseggia il cibo, igiene di prima necessità. Exet, il ministro della difesa, nega tutto e Trump oggi dice i dispiegamenti, le missioni non sono mai troppo lunghe, al massimo non sono lunghe abbastanza. A voi studio.
0: La situazione in Cisgiordania, ora dove sono stati allontanati i 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, il villaggio assediato dai coloni israeliani vicino a Nablus. La prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
3: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
4: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
2: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
3: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
5: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: E vediamo ora come è suddivisa la Cisgiordania, una partizione che deriva dagli accordi di Oslo del 1993 come misura temporanea per dividere il controllo tra Israele e palestinesi. A distanza di oltre 30 anni il sistema è ancora in vigore. Vediamo come con Marina Lalovic.
6: E sì, iniziamo dunque dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire l'attualità e quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel villaggio di Qusra, nella Cisgiordania. Iniziamo dal concetto delle colonie. Qui al touch vedete il cartello che ci aiuta a capire che si tratta di territori stabiliti dal 67 con la guerra, territori occupati e ritenuti illegali secondo il diritto internazionale, illegali secondo il diritto israeliano, e a destra invece gli avamposti, che rappresentano la fase zero, cioè la prima fase verso le colonie, ritenuti però illegali sia secondo il diritto internazionale che quello israeliano. Questa mappa invece delinea come è suddiviso il territorio cisgiordanio secondo appunto gli accordi di Oslo del 93. L'area A è completamente controllata dall'autorità palestinese, l'area B è controllata dal punto di vista della sicurezza da parte dell'esercito israeliano, ragion per cui anche il villaggio di Qusra e i suoi appunto abitanti si sono rivolti all'esercito israeliano. E l'area C, che rappresenta il 60% del territorio, è di fatto completamente controllata da Israele. Qui abbiamo un'altra mappa che appunto delinea proprio l'area B, dove si trova il villaggio di Qusra, completamente circondato da insediamenti e avamposti dei coloni al nord della Cisgiordania. Questa ultima mappa invece, in maniera cronologica, ci delinea lo sviluppo e l'espansione delle colonie dal 67 a oggi, e vediamo un massiccio sviluppo soprattutto negli ultimi due anni dall'inizio appunto della guerra a Gaza. Per il momento è tutto, a te.
0: Vediamo ora il conflitto in Ucraina. Dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero, crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli del sud dell'Ucraina si prova a ripartire, nonostante tutto, come ci racconta il nostro Daniele Lorenzetti, che è andato lì.
7: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, cocomeri dolcissimi. Alexander osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
8: E sono totem come questi, anche con i QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
7: Intorno i campi ancora disseminati di mine. Quattro anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Alexander è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, una mietitrebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo tre giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Alexander ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato. Un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie. È una terra fertile questa e bella da abitare. La vita tornerà in questi luoghi.
0: Resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo assedio di migranti annunciato sui social per oggi. Le autorità spagnole hanno bloccato e sequestrato l'attrezzatura di una troupe RAI del TG2 che si era recata sul posto per documentare. Intanto, secondo i nuovi dati di Frontex, l'Agenzia per le Frontiere Esterne dell'Unione Europea, gli ingressi irregolari nell'Unione appunto sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
9: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
10: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
9: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: In primo piano nell'agenda politica resta ovviamente il tema dell'immigrazione con la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. La difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
10: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, mentre le opposizioni accusano solo propaganda e incalzano anche su temi economici, dai salari al caro bollette. Sentiamo Benedetta Bidini.
11: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
12: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
11: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda, Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
13: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
11: Caro vita, caro energia e caro carburante, attaccano i 5 Stelle, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Disposto il ripristino delle attività di volo dell'aeroporto di Comiso, precedentemente sospese a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna. Resta invece chiuso fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania. Sentiamo Lucia Basso.
14: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso, un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
15: Finalmente sembra che stiamo partendo, dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
16: Ah, da prima, dalle 12.30.
14: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
17: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante l'ora notturna per chi volesse atterrare su Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
14: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
18: E adesso ci stiamo imbarcando.
19: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
14: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
20: Eravamo sull'aereo, l'abbiamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava, quindi...
21: Hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano-Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: Proseguiamo con questa...

0: Notizia perché è stato disposto, lo abbiamo detto, il ripristino delle attività Comiso. Questo chiaramente ha alleggerito la pressione sull'aeroporto di Catania, dove l'emissione della cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Gli 1.004 che restavano in questi 5 giorni sono stati riprotetti. Sentiamo Antonella Gurrieri che ci spiega meglio.
1: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni, tra stanchezza e pazienza si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
2: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
3: Qui ad aspettare fino ad ora e poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo, almeno il coraggio di venircelo a dire.
2: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
1: Perché?
2: Perché hanno cancellato il volo? Hanno comunicato in questo istante.
1: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontanarossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
3: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
1: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
4: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
5: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
4: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
1: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
4: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
1: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: A fare i conti con i danni del terremoto Pozzuoli di 2 settimane fa, anche gli edifici adibiti a servizi essenziali come uffici postali, banche e ASL. Intanto la Protezione Civile sta lavorando per alleviare i disagi agli sfollati. Sentiamo Francesca Coppola.
6: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al Rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
7: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
6: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di Protezione Civile che erano stati smontati.
7: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione, siamo vicini a questa comunità.
0: È sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma il sindaco rapinese precisa le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa, mentre preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Sentiamo Federico Malerba.
8: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una 50ina i residenti evacuati. seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale, il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia, tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione, operativi anche tre mezzi aerei arrivati

0: di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
1: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varata dal governo. Per la Suprema Corte la legge che intende proteggere i minori dai rischi dei social costituisce una violazione delle libertà. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano per i dettagli.
2: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del Capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
1: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Ardai, 41 anni, che nel 2023 era diventato il più giovane professore nero di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito ad uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University, oltre a diverse informazioni false contenute nei suoi curriculum. Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, amministratore delegato della United Healthcare, una delle assicurazioni sanitarie più grandi degli Stati Uniti. Mangione rischia l'ergastolo e il giudice federale ha fissato l'udienza per la sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole avrebbe avuto diritto ad un processo pubblico e rapido nella quale l'accusa avrebbe dovuto comunque dimostrare la sua colpevolezza. Torniamo in Italia con la cronaca. A Livorno ha ceduto un balcone. Una donna è morta precipitando dal terzo piano. La 56enne era arrivata in ospedale, già in gravissime condizioni. Sentiamo Federica Sevi.
3: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio. Poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento dove viveva con la propria famiglia, al terzo ed ultimo piano della palazzina, quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacci è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti, quello del secondo e del primo piano. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la Polizia Municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche approfondite sulla stabilità, hanno evacuato a scopo precauzionale l'intero edificio. Le indagini sono in corso.
1: Mentre Walter Lavitola resta in carcere, reo confesso della bomba a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report lavora alla prossima stagione del programma. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla RAI in caso di sostituzione. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Sentiamo Angela Caponnetto.
4: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter Lavitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese, Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla Rai in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
1: E ora apriamo la pagina sportiva europei con gli europei di atletica a Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare e a conquistare l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Sentiamo Marco Tripisciano.
5: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri due ori e due bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il quarto titolo europeo.
6: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
5: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
6: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
5: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea 5.000-10.000.
7: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
5: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalu. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
1: E ora veniamo agli europei di nuoto a Parigi, anche qui tante soddisfazioni. Ancora una prova strepitosa di Simona Quadarella che trionfa anche nei 1500 stile libero. Ha toccato i 15 primi 46 secondi e 22 centesimi, nuovo record dei campionati. È il decimo titolo europeo della sua splendida carriera. L'Italia che ha conquistato anche il bronzo nella 4% stile mista e vanno in finale Martinenghi e Cerasolo nei 50 rana e Curtis nei 50 stile. Il telegiornale termina qui, ma non l'informazione, che prosegue con la rassegna stampa di Massimiliano Melilli che mi ha raggiunto in studio. Alle 3, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
8: I giornali di sabato 15 agosto in edicola, vediamo i fatti e le opinioni, vediamo quali sono le scelte. Partiamo da Repubblica, sotto la testata l'Elzeviro dello scrittore Antonio Scurati, un normale ferragosto di apocalisse. Poi la Vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Poi accanto gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni Cisgiordania, siamo stati costretti dall'EDF di spalla, i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici e poi i trionfi dello sport italiano, atletica e nuoto, Battocletti, Tamberi e Quadarella, vedete leggende d'oro, così la prima di Repubblica. Siamo al Messaggero, e depistaggi di Lavitola, le silenzi di Ranucci e dubbi della procura, Rai CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto, l'ex editore appunto Lavitola chiede di essere di nuovo sentito, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi e poi le foto dai trionfi dello sport, vedete Simona e Nadia, doppiette da sogno, gli europei, la romana Quadarella vince anche nei 1500 stile libero, Battocletti nei 10.000 metri, l'Italia prima nel medagliere nuoto. Ancora La Stampa, titolo diverso rispetto alle altre testate finora viste, manovra, duello sulle banche, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroghe. Poi a centropagina Ferragosto di fuoco, quanto sta accadendo sull'Etna e i disagi negli aeroporti di Catania e Comiso, l'Etna non dà tregua, scrive La Stampa, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, così il quotidiano. Il Corriere della Sera in grafica, Israele, lo scontro sui coloni, ancora venire minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. Domani ancora sul Medio Oriente, Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. Il Giorno, ancora andiamo a vedere il Manifesto, ecco ancora un titolo sul Medio Oriente, la colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere, Tel Aviv, dice il Manifesto, trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Notizia molto interessante, arriva anche dalla Francia, bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Dal Manifesto al Secolo d'Italia, occhi su Ceuta, frontiera blindata per Ferragosto, reporter del TG2 fermato dalla polizia spagnola. Ancora andiamo a vedere i quotidiani siciliani su quanto sta accadendo con l'Etna, ecco il Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano, l'Etna paralizza i cieli, l'INGV tempesta perfetta, l'aeroporto catanese di Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino a oggi pomeriggio e ieri si è fermato anche lo scalo alternativo di Comiso, stagione turistica azzoppata. Adesso la Sicilia diretta da Antonello Piranio, il vento soffia sull'emergenza, Fontana Rossa attivo, forse oggi l'eruzione, la Lumbe Nera sempre verso sud, i divieti non frenano i curiosi in quota. Poi altra notizia, allarme, vedete vigne in cenere sull'Etna, contro i roghi dolosi arrivano le sentinelle, da segnalare la fotonotizia un anno fa, la scomparsa dell'immenso Pippo Baudo, vedete il titolo, Pippo Forever, l'anniversario, un anno fa ci lasciava il conduttore. Adesso vediamo il Giornale, sopra la testata ancora l'immagine drammatica dell'eruzione dell'Etna che non scoraggia comunque i visitatori, anche se sono state fortemente limitate e bloccate le visite nelle ultime ore, l'Etna blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra, il titolo, trasporti in tilt. E poi il tema portante nel titolo centrale, la Vitola, segnale in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio gli inquirenti, colloqui fra il conduttore conduttore, il faccendiere, Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. E poi sotto la testata Ranucci, la RAI teme per Report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Libero parla l'uomo di La Vitola, esclusivo. Gomez Clesio Tavares dice: sono in Zimbabwe, non in camera, un brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Il Tempo, Elly, ecco la leader del PD, basterebbe scusarsi, ma Elly ha perso la parola. La vicenda è sempre quella, La Vitola, Ranucci. E poi i trionfi dello sport italiano nella prima del Corriere dello Sport: l'Europa siamo noi, un salto nell'oro, Gimbo, Battocletti, Quadarella, campioni, vedete a tutta pagina. E ancora riprendiamo dal Riformista, sempre sulla vicenda La Vitola, Ranucci, avanti un altro. Il Comitato per il Codice Etico volta le spalle a Ranucci. Per Unirai serve una nuova conduzione per Report. L'editoriale di Claudio Velardi: perché La Vitola è ancora in carcere, si chiede, e andiamo a vedere. Carcere, il Ferragosto delle riforme fantasma, i reati calano ancora, al palo tutti i progetti per evitare l'inferno in cella, il Viminale certifica DDL sicurezza insensati. Questo è un tema che affronta da settimana la testata. Poi quello che è accaduto in Francia, abbiamo visto su altre prime pagine, social vietate ai minori, illegittimo per la corte francese. Andiamo a vedere Il Foglio. Intanto sotto la testata un focus a proposito di carcerazione. Si parla di reati in calo e non solo. Come giustificare le derive securitarie? Si chiede il quotidiano, che aggiunge: perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. E ancora il titolo in rosso sulla vicenda La Vitola, Ranucci, il telefono mestolo di Ranucci non basta, non lascia, Report rilancia e avvisa: o le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. E poi vedete questo, l'ho scritto io, lo spassoso egocentrismo di Sigfrido ci ha contagiato, anche noi ci recensiamo da soli. E poi c'è il commento caustico di Giuliano Ferrara. Questa la prima pagina del Foglio. Segnaliamo anche il titolo sulla politica interna: Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo e Maggi più Europa rilancia la battaglia contro il Melonellum il 15 settembre in piazza. Così i temi scelti dal Foglio per la prima. Adesso vediamo rapidamente qualche testata economico-finanziaria. Partiamo dal Sole 24 Ore: detrazioni nel 7,30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Molto interessante questo focus sulle tendenze, sui comportamenti dei contribuenti italiani, vedete fisco e contribuente. Poi altri spunti interessanti: i dati della prima analisi delle dichiarazioni 2026 da parte della consulta CAF, le spese sanitarie pesano per il 72% del totale, sono in crescita del 5,5%, le detrazioni per la cura degli animali domestici sono balzate del 7,1%. E poi l'altro tema estremamente interessante, high tech e finanza, gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa, così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere Italia Oggi: IRNB fa pace con il fisco, versati altri 318 milioni per le ritenute arretrate agli anni 2022-23, nuove speranze per il rimborso della cedolare secca, le difese tributarie dei locatori brevi, questo è il fenomeno. Andiamo a vedere il Mattino. il campo largo adotti il modello Napoli, l'intervista al primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, vedete che aggiunge a settembre concentrarsi sul programma, poi la cosa migliore sarebbe trovare un nome condiviso, la città, dice Manfredi, attraverso una trasformazione, il mio futuro è qui, sulla nuova Bagnoli peserà il faro della Coppa America. Anche la testata campana, vedete, ha con grande risalto il tema La Vitola Ranucci, le trame di La Vitola, i dubbi della procura su silenzi e depistaggi. Il secolo XIX, il giorno dopo l'anniversario del crollo di Ponte Morandi 8 anni fa, vedete Genova pronta a chiedere un maxi risarcimento per il crollo del Morandi, l'annuncio di Salis, la sindaca, alla commemorazione, Bucci

0: dice opere serve velocità, e nella foto è ritratta Egle Possetti, la portavoce del comitato dei parenti che è intervenuta ieri al memoriale. Il fenomeno degli incendi non riguarda solo il meridione ma anche il nord. In questo caso il nord-est, ecco il Gazzettino, incendi a nord-est e emergenza, dalla Carnia al Veneto, l'estate che brucia, scrive il Gazzettino. Venezia ha arrestato un piromane trevigiano, paura sul Monte Mariana, avvolte dal fumo da una settimana, soccorsi anche dalla Slovenia. Sempre in tema di incendi, ecco il giornale del Friuli, si chiama ecco la testata, il Messaggero Veneto, incendi, fumo fino a Pordenone, vedete bruciano i monti del Friuli, il governatore Fedriga firma il decreto di stato d'emergenza regionale, pulviscolo di cenere in Carnia, tenete le finestre chiuse, Riccardi, nell'ultimo mese 35 roghi, pensate. Ancora, qui siamo a Cremona, ma il fenomeno è sempre lo stesso, quello degli incendi, spento l'incendio ma resta la paura, fino a stasera fuori casa le famiglie evacuate, riapre via Oltre Colle, così la situazione che riguarda, raccontata dalla provincia. La Gazzetta di Parma adesso con la vicenda dei quadri ritrovati, vedete il titolo, ritrovati i quadri rubati, dipinti della Magnani Rocca, scovati in una casa al cortile San Martino, individuati e indagati i 9 componenti della banda specializzata in furti. I carabinieri, vedete l'indagine del comando provinciale e del nucleo tutela del patrimonio, una brillante operazione. La Gazzetta del Mezzogiorno, invece, parliamo di vacanze, vacanze pugliesi, Meloni è tornata in una masseria di Ceie Messapica, vedete in Salento c'è il pienone di VIP fra attori, re e rockstar, così la Gazzetta del Mezzogiorno diretta da Mimmo Mazza. La prealpina invece, Ferragosto senza bagni, divieto a Ponte Tresa per batteri, a qualche polemica monate sui costi. E ancora in chiusura andiamo a vedere Tutto Sport, il trionfo, vedete l'età dell'oro è il titolo portante, Battocletti, Tamberi, Quadarella, Italia padrona, i trionfi dello sport italiano nell'atletica e nel nuoto raccontati oggi da tutte le testate con ampio risalto, vedete agli europei di atletica e nuoto comandiamo noi, scrive la testata sportiva, primi in entrambi i medaglieri, Nadia stravince 10.000 con un'altra accelerazione resistibile dopo il trionfo nei 5.000 e poi i trionfi di Tamberi lo avete visto saltare. È tutto. E adesso i nostri focus. Il 15 agosto del 2021 in Afghanistan i talebani rientrano a Kabul, gli occidentali lasciano il paese, ne abbiamo parlato con Stefano Pontecorvo, l'ambasciatore all'epoca responsabile civile NATO. Seguiamo il focus.
1: E dunque, Pontecorvo, lei è stato l'ultimo rappresentante civile della NATO a lasciare Kabul, lo racconta anche nel suo libro L'ultimo aereo da Kabul, un'operazione difficilissima sotto la costante minaccia di attacchi terroristici. Allora le chiedo un ricordo di quei giorni difficili.
2: Ma il ricordo non può che essere di grande tristezza per un lavoro, dico, occidentale che ha tradito un popolo intero, quindi... Noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che, come dire, che ad oggi tutti si sono dimenticato, ma è che è ancora lì, è che il paese sta andando, il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando. Come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
1: Ecco, ma le chiedo se sia stato inevitabile quel ritiro. Ricordiamo, lei coordinava per la NATO una parte decisiva del ponte aereo che ha portato via più di 120.000 persone in poche settimane, fra personale alleato e afghani a rischio. Il tema dei collaboratori rimasti a Kabul

0: vedendo sullo schermo. Quindi inevitabile no, del tutto no. Se è stata una scelta dell'attuale presidente nel corso del suo primo mandato, ribadita da Biden, nel quale non ci aveva mai creduto, alla missione occidentale NATO americana in Afghanistan, così come si era svolto, a premere per una dipartita delle guerre infinite, come le chiamano gli americani. No, non era inevitabile, certamente no.
1: E lei, a 5 anni di distanza, quali spiegazioni si è dato del collasso in pochi giorni dello Stato afghano? Ricordiamo, i talebani arrivarono a Kabul praticamente senza sparare un colpo, tra lo stupore dei paesi NATO.
0: Guardi, me la do per la scarsa credibilità della dirigenza afghana che noi abbiamo installato e nella scarsissima, ancora più scarsa vitalità di un modello di democrazia esportato che per noi era esportato, per gli afghani era imposto, perché in tutta la loro storia non avevano mai visto una roba del genere e infatti non ha funzionato. La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. Gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente, mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan, per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni. Alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina.
1: Lei ha conosciuto l'Afghanistan ben prima della missione NATO, ci ha vissuto e lavorato a lungo. Allora ci racconta come era cambiato il paese nel corso degli anni sotto il controllo occidentale e com'è oggi l'Afghanistan. Prima ne ha fatto un cenno, no? L'Afghanistan dei talebani oggi.
0: Guardi, l'Afghanistan della mia infanzia, perché ci sono arrivato la prima volta, avevo credo 3 anni, 4 anni. L'Afghanistan della mia infanzia era un paese evoluto, con le bambine in minigonna, le donne che fumavano per strada, veli se ne vedevano pochissimo, a Kabul evidentemente. Poi arrivano i talebani, i russi, eccetera, la storia la conosciamo, e nel periodo di mezzo, l'invasione, la chiamano gli afghani, insomma, diciamo tra l'entrata della NATO e poi l'uscita, stiamo parlando fra il 2010 e 2015-16-17, il paese effettivamente sembrava, almeno le parti urbane del paese, sembravano effettivamente avere fatto un buon salto in avanti che dava speranza che si potesse costruire qualche cosa. E agli osservatori, come dire, poco attenti, perché quelli più attenti sono quelli che ci campavano. Io non c'ero in quei periodi lì, però c'erano, insomma, parlato con un sacco di gente che c'era, si rendeva conto che la governance, cioè la forma di governo e le personalità che erano state scelte, in particolare Ghani, per guidarla, non erano semplicemente all'altezza. Fino a che c'è stato Karzai, più o meno, visto anche il prestigio personale, oltre all'abilità della persona, il paese si è retto e il governo, quando è arrivato Ghani, si è sgretolato tutto e gli americani hanno insistito su un personaggio che non era amato dagli afghani e non era considerato dagli afghani.

situazione è drammatica. È drammatica perché di Afghanistan non si parla più, anzi grazie per questo spazio, ricorrono i 5 anni, però in questi 5 anni la comunità internazionale ha un po' voltato le spalle sia alle donne che al paese. In questo momento nel paese c'è una crisi umanitaria drammatica, il 97% della popolazione è a rischio malnutrizione, 3 afghani, afghane su 4 non riesce a far fronte ai bisogni minimi. Quindi non riesce a comprare il cibo. E poi in tutto questo quadro ovviamente c'è l'apartheid di genere, per cui in questi 5 anni 70 decreti hanno tolto i diritti

0: diritti alle donne, anche i diritti inviolabili.
1: Ecco, quando si parla di diritti inviolabili ci si riferisce non solo alla obbligatorietà di non farsi vedere, a volte addirittura di non poter emettere la propria voce, di non poter parlare.
0: Non poter parlare, non poter lavorare. Le bambine oltre i 12 anni non possono più frequentare la scuola, per cui è importante il lavoro, per esempio, di Pangea, che continua a tenere aperte le scuole in varie parti del paese. Ovviamente è un lavoro che facciamo un po' sotto traccia, nel silenzio, perché ovviamente è rischioso, certo. È rischioso per le insegnanti, è rischioso per le bambine che frequentano la scuola, e poi noi con un escamotage un po' creativo abbiamo aperto le scuole anche alle sorelle più grandi e alle mamme, perché ovviamente togliere l'istruzione e il diritto di imparare vuol dire togliere il futuro.
1: Sono come scuole clandestine che possono essere seguite non solo, immagino, in presenza ma anche online.
0: Sì. Le nostre sono seguite soprattutto in presenza, anche perché poi negli ultimi mesi i talebani hanno anche
1: soppresso internet.
0: Esatto, hanno soppresso internet, per cui questo ovviamente ha preoccupato tantissimo le ragazze che imparavano inglese e che grazie a internet tenevano aperta una finestra sul mondo. E quindi ogni volta che si fa un passo avanti c'è un nuovo decreto, una nuova mossa da parte dei talebani. Quindi per Pangea è sempre difficile, ma lo facciamo, riorganizzare il progetto, perché alla fine il nostro progetto risponde a dei bisogni concreti, per cui ogni volta è un riorganizzare per dare delle risposte.
1: Ci sono delle parti dialoganti all'interno del paese, ovviamente immagino che il governo non lo sia, ma sotto traccia, come diceva lei, sicuramente un movimento volto alla liberazione delle donne, ma anche dei cittadini che magari non sono del tutto liberi.
0: Ma allora, un movimento c'è un movimento di resistenza delle donne, cioè quando mi dicono le donne afghane accettano tutto in silenzio e non si ribellano, non è vero. Il problema è che spesso le manifestazioni vengono represse col sangue, ci ricordiamo le ultime a Herat a giugno 2026, dove tantissime ragazze e donne sono sparite, accusate di non essere abbastanza coperte perché usavano il velo, la mascherina.
1: Quindi
0: e non il burqa integrale.
1: Ci sono stati arresti?
0: Sono stati arresti e ci sono ragazze che non sono più tornate a casa, per cui io devo essere sincera che in 5 anni ho visto tanta paura. Nella voce, negli occhi delle nostre beneficiarie, ecco, da giugno ancora di più. Avevano proprio paura a uscire di casa, ma anche solo a raccontare quello che stava succedendo. Sono scesi per strada a manifestare gli uomini per loro e con loro, e anche queste manifestazioni sono state represse col sangue.
1: Quando sono arrivati i talebani 5 anni fa, dopo una lunga esperienza di tentativo di esportazione della democrazia fatta dagli americani, i talebani sembravano più moderati delle aspettative, avevano fatto anche promesse di mantenere le donne libere, di concedere loro il diritto allo studio, poi non è andata assolutamente così, o qualcosa è rimasto della parte occidentale che era stata esportata?
0: Ma allora, le promesse dei talebani ce le ricordiamo tutti. Dicevo prima, 70 decreti hanno emesso nel corso di questi 5 anni e hanno ormai reso il paese luogo di un apartheid di genere. Cioè, hanno tolto tutti i diritti.
1: Quindi sono soprattutto le donne le vittime.
0: Soprattutto le donne, sì. Io mi ricordo all'inizio dicevano permetteremo alle donne di viaggiare. Ecco, le donne non possono neppure uscire di casa.
1: Okay.
0: E ci ricordiamo per esempio settembre 2025, il primo settembre, quando c'è stato il terremoto nella parte orientale del paese, le donne non sono potute uscire di casa neanche durante le scosse ed erano intrappolate sotto le macerie e non potevano essere neppure soccorse dai medici uomini perché non le potevano toccare. Per cui, insomma, questi 5 anni hanno dimostrato che quella promessa iniziale assolutamente non era veritiera e non credo lo sarà in futuro.
1: C'è un ministero, ho letto, che è stato istituito per promuovere le virtù e per contrastare i vizi. E intorno alla donna si costruisce sia l'una che l'altra caratteristica, diciamo, della vita e umana. Come è possibile nel 2026?
0: È possibile perché da parte dell'Occidente e della comunità internazionale c'è silenzio. E questo è quello che anche ci dicono le nostre attiviste che in questo momento sono ancora in Afghanistan. Cioè ci dicono noi manifestiamo, noi resistiamo, ma il mondo non ci vede.

0: Ed è quindi per questo che Pangea cerca anche, oltre a fare dei progetti concreti in Afghanistan, in varie zone, ma cerca anche poi di portare qui la voce di queste donne, perché l'Afghanistan e le donne afghane non vengano dimenticate.
1: Il vostro appello alla comunità internazionale qual è? Qual è stato in questi ultimi anni?
0: Quello sicuramente di non dimenticare quello che sta succedendo in Afghanistan e di ricordarsi veramente quello che stanno vivendo, le violazioni che stanno vivendo in questi anni, che hanno vissuto in questi anni e che stanno tuttora vivendo le donne. E soprattutto in un'ottica di riconoscimento del governo talebano, qualche settimana fa erano a Bruxelles per parlare di remigration. I diritti delle donne non possono diventare un'arma di scambio.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui rilievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature, che rimarranno piuttosto elevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca.

0: Trump a tutto campo ad un evento elettorale. Presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran risponde: lo stretto non può essere conquistato con un tweet. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli, i coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Etna sempre chiuso, l'aeroporto di Catania, la società aeroportuale stop almeno fino alle 15 di oggi, intanto riaperto lo scalo di Comiso. Pozzuoli, salite a oltre 1000 le case, le case inagibili, 3000 gli sfollati in mattinata a confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte, ieri la protesta in piazza. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per gli under 15, viola la libertà d'espressione, replica del presidente Macron, riscriviamo la legge. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quadarella vola nei 1500 stile. Le tre in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli, ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Emanuela Banchino che con i suoi ospiti commenterà le notizie del giorno. Alle 4 una nuova edizione del telegiornale, restate con noi.
1: La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani italiani, allora scopriamo insieme i titoli di apertura. Intanto vi presento il nostro primo ospite che è Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine Zeitung, bentornato Tobias. Allora, intanto andiamo a vedere, come facciamo sempre, una rapida scorsa delle aperture dei quotidiani. Vediamo come scelgono di aprire. Qui cominciamo con Avvenire, minori prima che migranti, il messaggio di Papa Leone XIV per la giornata del rifugiato 27 settembre. I dati del Viminale, in calo gli sbarchi e i reati, ma non la percezione. Il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. Vedete dunque che è un'apertura che decide di fare Avvenire in particolare rispetto agli altri giornali. Però gli occhi

0: attacchi aperti, riflettori accesi anche sulla striscia di Gaza, sui bambini palestinesi e le donne, Gazawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti, maternità difficile, c'è una tragedia nella tragedia di Gaza. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura che è quella del Foglio, vediamo qua. È politica fondamentalmente. Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo e Maggi, più Europa rilancia la battaglia contro il Meloneallum il 15 settembre in piazza. Taglio alto, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Ancora il telefono mestolo di Ranucci, non lascia report, rilancia e avvisa, o le chat di tutti se mi tolgono la conduzione, allora ci divertiamo. E se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Ancora andiamo a vedere il giornale, eccolo qua. La vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Ancora in taglio alto vedete la foto notizia, è l'Etna che blocca il Ferragosto, trasporti in tilt, in 500.000 restano a terra. Questa è una bellissima foto. Il domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. E poi l'Ucraina, i caccia italiani abbattono un drone di Kiev deviato dai russi. Marco da Milano, dopo la resa in Afghanistan, ogni male è possibile, 5 anni dal ritiro di Kabul. Ancora andiamo a vedere, poi vengo da te. Il Sole 24 Ore come apre? Detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, fisco e contribuenti. E poi bond USA volano i rendimenti, spia rossa sul debito. Tornerei proprio su Avvenire, che aveva l'apertura su un argomento, insomma, sul quale vorrei chiederti alcune cose, alcune opinioni dall'altra parte, quindi dal punto di vista della Germania, minori prima che migranti. Probabilmente si sta anche riferendo, Tobias, a questa polemica che c'è tra Italia e Germania da qualche giorno a proposito proprio dei dublinanti e del fatto che la Germania chiede all'Italia di riprendersi, vuole rimandare indietro 4 persone che avevano chiesto asilo fondamentalmente in Germania, lì volevano restare, però arrivate invece in Italia come primo approdo in Europa. E, quanto se ne parla? Perché sappiamo anche che nelle ultime ore il ministro dell'Interno Piantedosi ha scritto proprio al governo tedesco e ha detto: noi non li riprendiamo.
1: Sul mio giornale c'è anche una notizia molto secca, ma su pagina 4 in basso, riassunto così la posizione del ministro dell'interno italiano. Si vede che il governo tedesco non ha intenzione di montare una polemica, ma sta fermo sul principio. Il principio di in fondo è quello che chi chiede asilo vuol dire asilo da persecuzione per causa di religione, di opinione politica e altro, vuole salvare la vita e può arrivare in Europa per salvarsi la vita, ma non ha il diritto di scegliere dove andare, non può andare in giro e dire dove gli piace di più, deve banalmente potersi salvare la vita. Questa è l'esperienza del nazismo del secolo scorso. Allora l'idea è quella che dove arrivi prima chiedi asilo lì, e poi se uno si integra lì può anche dopo vari anni anche viaggiare in Europa. E l'idea comunque non è mai stata eseguita, perché si sa che in Italia sono arrivati centinaia di migliaia di persone che sono stati mandati via subito senza registrazione. E poi anche persone che sono state registrate in Italia si trovano in Germania. Allora l'allora cancelliere tedesco Scholz una volta ha detto: sembra che la Germania abbia la costiera più lunga del Mediterraneo, perché arrivano tutti lì. E io mi sono scaricato i numeri negli ultimi 11 anni, dal 2015 al 2025,
0: quindi dati Eurostat, no?
1: Sì, che dice richieste di asilo in Europa, eccoli. Unione Europea 9,5 milioni, Germania 3,1 milioni, così un terzo, Italia 1 milione. E bisogna dire che queste persone, dove il governo tedesco chiede...
0: Andiamoci sui dati, scusami Tobias, regia me li inquadri, sono qua sopra sul touch, grazie, così li mettiamo a combo con Piller. Prego Tobias.
1: Sì, così queste persone dove il governo tedesco dice riprendeteli sono sui numeri italiani, no? Così non sono registrati come in questa statistica dell'Eurostat come arrivati in Germania. Solo per dire, si monta un sacco di polemica in Italia, Italia abbandonata, e infatti così l'idea è quella che si manda via tutti verso il nord, e allora la domanda è anche perché fare tutte le trattative se poi non se ne è eseguite,
0: allora,
1: non hanno seguito.
0: Volevo chiederti anche un'altra cosa, Tobias, ma secondo te, perché si parla molto in Germania di migranti, di remigrazione, le posizioni di Merkel che sono cambiate, quanto è campagna elettorale questa discussione, questo parlare di migranti da parte di chi sta governando, insomma, che è minacciato, succede in Germania, succede in Italia, da chi sta alla loro destra?
1: Sì, esattamente, c'è Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema che sta cavalcando il tema della migrazione da diversi anni, da quando Merkel aveva aperto per rifugiati dalla Siria nel 2015, e stanno per prendere la maggioranza almeno in una regione dell'est in settembre. Certamente sono regioni con popolazione piccola, certo, e dall'altro lato tutte le polemiche anche dall'Italia sono acqua a questo loro mulino, e certo anche se dovesse prendere il governo in Germania sarà la fine dell'unione monetaria, per esempio, e la crisi della Grecia sarà un modello per la crisi dell'Italia, così, perché c'è una garanzia dell'euro sul debito italiano. Così non è il caso di tirare troppo la corda, direi.
0: Chiarissimo. Senti, poiché io però sono curiosa, visto che abbiamo la prima pagina della FAZ, ti chiederei anche di illustrarci le notizie che si guadagnano. La prima, a cominciare qui, vedo la fotografia di un incendio in apertura, sì, altissima. Ecco, di cosa si tratta?
1: Certamente gli incendi così grandi in Germania non sono così frequenti come in Italia, ma purtroppo in quest'anno è aumentato il numero, e ieri è stato evacuato un villaggio nell'ovest della Germania per causa di un fuoco. E così sulla destra anche il commento, così foto dei fuochi che riguardano tutti. E sotto un articolo molto interessante, così la ministra per la migrazione verde nel governo regionale del Nordrhein-Westfalia critica la città di Colonia che avrebbe ostacolato il trasporto di migranti nel paese d'origine. Così si vede che c'è grande sensibilità pure nei responsabili politici dei Verdi per una gestione corretta. Comunque bisogna dire che molti di quelli arrivati in Germania sono già integrati e molti hanno anche un lavoro, e la questione è come integrare i bambini, ma ci sono certamente singoli casi di attentati, di problemi, e questi fanno poi polemica nella politica tedesca.
0: Certo, e l'altra cosa che volevo chiederti, qui sto vedendo un po' da quello che decidete di mettere in prima pagina, credo che ci sia anche l'anniversario, poi noi ne parleremo,

0: dei 5 anni dell'esercito americano, dell'Occidente che se ne va da Kabul fondamentalmente, e i talebani al potere invece in Afghanistan. Se ne parla?
1: Sì, è proprio l'editoriale del giorno, così non bisogna fare conti con i taliban, è l'editoriale del giorno. E questo è il problema, che da un lato non vogliamo relazioni diplomatiche con i taliban, e dall'altro lato la Germania, per deportare delle persone che non dovevano stare in Germania, per poterli deportare in Afghanistan, ha fatto compromessi sui consulati afghani, ma questi compromessi hanno permesso a questi nuovi taliban arrivati nei consulati anche vedere i dati di tutti gli oppositori del regime. Così ci sono dei problemi a gestire il contatto, visto
0: quando
1: il regime questo.
0: Questi contatti quando ci sono stati tra Germania e talebani per reemigrare, diciamo così, tra virgolette,
1: sì,
0: i rifugiati?
1: Ci sono delle persone che non hanno avuto asilo, e in quel senso hanno l'obbligo di tornare a casa, ma per farli tornare bisogna farli accettare dall'Afghanistan. E così il governo dell'Afghanistan non è riconosciuto da nessun paese europeo, ma mette delle condizioni per fare tornare queste persone. E lì cominciano i guai.
0: Beh, questo è interessante, perché vuol dire ritenerli interlocutori. È successo anche in Europa, però non a livello ufficiale, istituzionale. Ritenere i talebani degli interlocutori vuol dire dargli una credibilità istituzionale da parte di un paese europeo, di altri forse paesi europei, no?
1: Esattamente così si è fatto entrare dei talebani nei consulati in Germania per farli fare i documenti di ritorno, ma questi certamente cominciano a creare altri danni.
0: È molto interessante, grazie Tobias Piller.
1: Grazie a voi, buon Ferragosto.
0: Anche si festeggia ovunque il Ferragosto, no? Qui insomma siamo tutti in ferie qui. Qui in Italia, caldo veramente, un Ferragosto mai stato così caldo, e immagino anche lì, anche in Germania,
1: che
0: la stessa cosa. Buon Ferragosto, grazie Tobias Piller, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Allora, sentivamo, a proposito, Tobias ci augurava il buon Ferragosto, ed è un Ferragosto sfumato. Diciamo così, riapro il giornale per tutti quei turisti che dovevano partire dall'aeroporto di Catania e invece causa chiusura dello spazio aereo per l'Etna, che continua a eruttare, non potranno farlo. L'Etna blocca il Ferragosto, infatti 500.000 restano a terra. Ma come vanno le cose lì sul vulcano? Quanto continuerà a eruttare? Sentiamo Fabio Butera.
2: A diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
3: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove, e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est, e durò circa un 6-7 giorni.
2: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
3: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale. Non ci sono state delle intrusioni importanti lungo, diciamo, i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008, 2018 anche. E questo, diciamo, è un bene chiaramente per l'attività. Non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
2: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania, confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
0: Torniamo in studio, vi faccio vedere nel frattempo.

0: frattempo sono arrivate alcune prime pagine di giornale, c'è cioè il titolo del Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni, ed è un titolo che torna anche su moltissimi telegiornali, incluso il nostro, è effettivamente in primissimo piano. Barbara Schiavulli, benvenuta.
1: Grazie.
0: Direttore di Radio Bullets, è obiettivamente, tu sei qui oggi perché ci devi raccontare, non sarai da sola, l'Afghanistan 5 anni dopo, in questo importantissimo anniversario. Però tu conosci molto bene anche la Cisgiordania, la realtà di Israele, tanto che il tuo ultimo libro che hai scritto è proprio su delle storie, no? In Cisgiordania. E arriviamoci vedendo che cosa è successo nelle ultime ore. Sapete che c'è da qualche giorno, si è accesa, vero Barbara, l'attenzione internazionale su questo villaggio Kusra che si trova vicino Nablus, lì in Cisgiordania. Perché? Perché ci sono delle famiglie di fatto assediate dai coloni israeliani, sono famiglie palestinesi queste, e succede spessissimo, però questa volta c'erano degli attivisti italiani in queste case assediate e quindi hanno cominciato da lì a raccontare da quest'altra parte a chi li chiamava al telefono quello che stava succedendo. Ne hanno parlato talmente in tanti che addirittura è arrivato un post poi anche dell'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Però prima sentiamo Giovan Battista Brunori, perché poi questi italiani sono stati mandati via.
2: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
3: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
4: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
2: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
3: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
5: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Allora, questa è la situazione al momento. Qui c'era il foglio, vedo, che titola il voto su Kusra, dunque questo villaggio palestinese assediato dai coloni e la lotta spietata fra governo ed esercito. Ci arriviamo tra un attimo. Barbara Schiavulli, chi sono questi coloni israeliani che vediamo appunto assediare non solo Kusra ma tante altre località cisgiordane?
1: Li definirei forse la frangia più estremista e violenta, oltre all'esercito israeliano, che in questo momento sono attivi in una guerra che è completamente diversa da quella che invece è accaduta, un genocidio di cui parliamo a Gaza. Invece è una tattica diversa, sono persone che conquistano la terra, che avvelenano i pozzi, che attaccano le persone, che uccidono addirittura.
0: Perché?
1: Che violenti. Perché vogliono conquistare tutta la terra, prendersi tutto. Adesso siamo in una fase, secondo me, vicino a quella finale, dove si sta cercando di prendere la qualunque. Gaza è stata presa al 70% e la Cisgiordania è diventata, ma lo è già da anni, una terra di leopardo.
0: Perché adesso questa fase?
1: In parte si sta accelerando perché c'è il consenso degli americani che gli hanno permesso di fare con questa amministrazione cose che gli Stati Uniti non avevano mai permesso di fare. E in più c'è un governo particolarmente favorevole alla violenza. Presto si andrà anche alle elezioni, quindi può essere che le cose cambino sul tavolo. Però di fatto più fanno in questo momento, ma non lo stanno facendo solo in Cisgiordania, lo stanno facendo nel sud del Libano, lo stanno facendo in una zona della Siria, stanno cercando di prendere il più possibile per poi in qualche modo cambiare i confini di un paese che purtroppo nessuno è riuscito a far sì che non avvenisse.
0: Allora, Arez scrive, il quotidiano israeliano, un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato ad Arez che la Cisgiordania è una polveriera pronta a esplodere da un momento all'altro. Ha aggiunto che il governo Netanyahu è stato avvertito del fatto che i continui attacchi dei coloni stanno mettendo a dura prova le risorse militari. Alcune fonti hanno riferito anche ad Arez che gli alti ufficiali dell'esercito israeliano esitano ad agire con decisione contro i coloni violenti, temendo che ciò possa compromettere le loro prospettive di promozione. Secondo fonti del comando centrale dell'IDF, gli ufficiali temono di adottare misure che potrebbero essere percepite come politiche, in particolare a 3 mesi dalle elezioni israeliane e dalla possibile nomina di un nuovo ministro della difesa all'indomani del voto. Cosa potrebbe accadere? Cioè, se Netanyahu viene fatto fuori, che alternative ci sono? Ci sono anche alternative che potrebbero rovesciare un po' questa situazione, per esempio, dei coloni che vediamo?
1: Ma da quello che si sente, dal consenso che c'è del popolo israeliano, forse la situazione non cambierebbe così tanto. Vero è che ci sono due ministri particolarmente estremisti che cavalcano questa onda,
0: Smotrich
1: e Ben-Gvir.
0: Ma sembrerebbe aver vinto la loro linea adesso, durante in campagna elettorale, anche su Netanyahu, diciamo, no?
1: E quindi
0: sul Likud, ecco, in questo senso,
1: ci
0: che
1: sentiamo.
0: Non è un Likud come era prima, è un Likud che si è spostato molto più a destra.
1: Beh, perché altrimenti non avrebbe potuto governare se non ci fossero state queste frange estremiste. Bisogna vedere quale sarà la coalizione successiva, perché tutti negli ultimi anni c'è stato quasi un governo ogni 1 o 2 anni, perché non riusciva a reggere. E l'altro problema è che Netanyahu rischia di andare in galera qualora questa situazione si calmasse.
0: Perché ha dei procedimenti a suo
1: carico.
0: Perché
1: ha procedimenti che durano anni e che vengono rimandati grazie al fatto che c'è un conflitto per loro in corso.
0: Allora, dicevamo di questo post dell'ambasciatore americano a Gerusalemme Huckabee, che ha un po' stupito tutti, perché appunto, come ci diceva Barbara, è sempre stato molto vicino, in particolare anche in questi ultimi tempi, gli Stati Uniti a Israele, e quindi il presidente americano Trump al premier israeliano Netanyahu, anche se ci sono stati però ultimamente dei dissapori anche forti. Ricordiamo addirittura gli insulti in quella famosa telefonata, no? Che ha fatto Trump a Netanyahu quando in sostanza gli rompe le uova nel paniere ogni qualvolta Trump va lì ad annunciare una tregua in Libano e quant'altro. E poi il bordo Gaza che Netanyahu ha rifiutato in toto e Trump invece lo aveva rilanciato fortemente. Ma al di là di questo, questo post di Huckabee che chiama i coloni terroristi, dice è ignobile quello che sta succedendo. Attenzione, è vero, ha sorpreso tutti, ma non chi sapeva che poi tra quelle case nel villaggio di Kusra c'è anche una famiglia che è americana, giusto?
1: Sì, ci sono molti palestinesi che sono americani, sia in Cisgiordania che a Gaza, che sono stati completamente dimenticati, se non quando ci sono le elezioni anche dall'altra parte. Però di fatto ci sono anche molti di quelli che aiutano queste persone, degli internazionali, come in questo caso c'erano degli italiani, ma ce ne sono di tante nazionalità.
0: E israeliane.
1: E israeliani anche, perché ci sono organizzazioni che stanno per esempio a filmare tutto il tempo ai checkpoint.
0: Famoso Andri, questo ragazzo, ne parlavamo sì. Ieri, ne ha parlato Lucia Rogoraci, anzi Lucia l'ha addirittura intervistato.
1: Che viene arrestato un giorno sì, un giorno no.
0: Lui però, che cosa? Lui è russo, ma in realtà è anche mezzo israeliano e ha la cittadinanza israeliana. Questo è un particolare importante. Ora lì a Kusra sono rimasti attivisti israeliani a fare da scudo, diciamo così, perlomeno a portare l'acqua da mangiare, perché un assedio significa che non, se tu hai finito l'acqua, se ti hanno tagliato le tubature, se ti hanno tagliato l'energia elettrica, non sai come andare avanti in queste case palestinesi. Loro sono andati là, sono riusciti qualche ora fa, si sono messi, dopo essere stati fermati diverse volte, si sono

0: messi tutti quanti in fila, un centinaio di attivisti israeliani in particolare. E perché dico israeliani in particolare? Perché loro possono restare là, cioè non possono essere mandati via, rimandati indietro con una carta, con un ordine, diciamo, come è successo invece agli italiani. Perché se
1: erano stranieri, e quello che accadrebbe a noi in Italia, non potremmo essere mandati via perché italiani, mentre se ci fossero altre nazionalità extraeuropee ancora di più, sarebbe più facile mandarli via, e lì la situazione è molto simile.
0: Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma per quanto riguarda invece la situazione politica tra i palestinesi, lì che cosa ci puoi dire? Cioè, ci sono poi delle elezioni? Perché insomma ci sono state a memoria.
1: Non ci sono elezioni vere dal 2007, anche perché quando vinse Hamas a Gaza e vinse al-Fatah in Cisgiordania, ma di fatto l'autorità palestinese non conta più nulla, non la si sente quasi nemmeno parlare, e questo ha fatto sì che quando quella che l'autorità viene piano piano dismessa, significa che il popolo non ha più alcun tipo di potere, motivo per il quale gli israeliani si sono spinti anche la Palestina era stata divisa dagli accordi di Oslo in zone A, B e C, dove A non potevano mai entrare gli israeliani, adesso rientrano regolarmente.
0: E perché c'è questo vuoto di potere? Cioè, poi uno guarda queste cose
1: perché
0: e dice,
1: l'hanno smantellato piano piano gli israeliani, creando nuove colonie, creando nuovi avamposti con la violenza, mettendogli in galera. Una delle personaggi politici più importanti è in galera in questo momento da anni, Marwan Barghouti.
0: L'ultima domanda che ti chiedo, e invece Hamas a Gaza quanto ancora è forte, è potente a livello politico?
1: A livello politico sicuramente meno, perché tutti i principali leader sono stati uccisi, però la rabbia è tanto forte, il senso di resistenza che hanno in questo momento i palestinesi non finisce, non è finito per 80 anni e non riusciranno a distruggerlo neanche ora. Quindi se non è Hamas si chiamerà in un altro modo, ma i palestinesi continueranno a resistere.
0: Allora, il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Taglio alto, Ranucci, la RAI teme per il report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. E ancora andiamo a vedere, crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa la. Ancora, abbiamo visto il giornale, no, volevo tornare proprio sul titolo del Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni, perché abbiamo avuto anche la storica Anna Foa ospite da Roberto Vicaretti. Sentiamo che cosa ha detto proprio a proposito di quello che sta avvenendo lì a Qusra, e parte proprio da questo tweet dell'ambasciatore americano a Gerusalemme.
2: È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre e altro, è stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto cuore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo, e anche il fatto che una delle due case attaccate sia proprietà di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco, che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo, tra la Germania e Israele, non possono estendersi ai territori occupati.
0: Andiamo avanti, qui c'è Libero, parla l'uomo di La Vitola, esclusivo Gomez, Clesio Tavares a Libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto.

0: presto, dirò la verità. L'editoriale di Alessandro Sallusti, meno tasse al ceto medio, la sfida è qui. Ancora andiamo a vedere un altro giornale che è Il Tempo. Elly ha perso la parola, basterebbe scusarsi, ma da tre giorni la Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro Ranucci, ma Elly, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace. E poi i dati del Viminale, meno sbarchi, meno reati, più rimpatri di clandestini, così si vince la sfida della sicurezza. Frontex Italia batte Spagna. Ancora andiamo a vedere Il Riformista, la Vitola è ancora altissimo come tema, vedete, come apertura. Avanti un altro, il Comitato per il Codice Etico volta le spalle a Ranucci, per Unirai serve una nuova conduzione e per Report, perché la Vitola è ancora in carcere, così Claudio Velardi. Poi andiamo a vedere Italy Post, nuovo record per il debito italiano, lo stock sale ma spread e domanda estera indicano che la fiducia resta ancora elevata. Italy Post ha in foto notizia l'Afghanistan, 5 anni dopo l'Afghanistan che il mondo ha lasciato ai talebani. Benvenuta Arianna Briganti, 9 Caring Humans.
1: Grazie, buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, Briganti, 9 Caring Humans è da molti anni in Afghanistan, dal 2013 se non erro. In che modo è in Afghanistan? Vicino alle donne, vicino ai bambini, vicino ai disabili, vicino ai più deboli. E in questi anni di ritorno dei talebani, che cosa avete fatto? Come avete continuato a lavorare in questo senso? E poi le chiederei subito una situazione in questo momento, dopo 5 anni di governo talebano.
1: Sì, allora è corretto, noi lavoriamo dal 2012 in Afghanistan. Devo dire però che i soci di 9 Caring Humans sono in Afghanistan da tantissimo tempo. Abbiamo qualcuno che è stato, che è ancora lì, è iniziato 35 anni fa, qualcuno come me che ormai conosce l'Afghanistan da 20 anni va e viene. Quindi insomma, se sommiamo la nostra, i nostri anni diventano veramente secoli. Per quale motivo l'Afghanistan? Perché amiamo il popolo, amiamo quello che l'Afghanistan ha di bello e di cui non si parla mai, ed è il motivo per cui noi, nonostante tutto e nonostante il ritorno dei talebani, abbiamo deciso di rimanere. Il nostro lavoro non si fa quando le cose sono semplici, purtroppo il nostro lavoro è necessario quando la situazione è disperata, come ad esempio l'Afghanistan in questo momento per la società civile, che è quella che noi supportiamo chiaramente, donne, bambini, persone disabili, persone che hanno perso tutto, in particolare le donne, perché come abbiamo visto negli ultimi 5 anni i talebani sono stati bravissimi a cancellare completamente le donne dalla vita economica, sociale, dalla vita pubblica. Noi donne, noi tre qui oggi in studio non potremmo riunirci, non potremmo parlare, non potremmo analizzare una situazione politica, sociale che accade nel nostro paese, perché saremmo relegate in casa, la nostra immagine non potrebbe essere pubblica, resa pubblica, per molti di noi addirittura parlare in pubblico sarebbe inopportuno, quindi dovremmo portare una mascherina, dovremmo nasconderci sotto strati e strati di stoffa, non potremmo uscire di casa se non accompagnati da un mahram, che è appunto una persona di sesso maschile della famiglia, un padre, un marito, un fratello, anche per andare in ospedale, anche per andare a curarsi. Quindi è proprio la cancellazione della figura femminile dall'intera società, che è una follia, ed è ancora più folle che si permetta noi, il mondo intero, di avere un paese che fa questo a più della metà della popolazione, perché le donne in Afghanistan, per forza di cose, per motivi storici, ci sono tantissime vedove, moltissime donne che sono rimaste senza marito, senza figli, quindi una popolazione femminile che addirittura è maggiore di quella maschile, seppur di qualche percentuale, chiusa in casa, relegata al nulla, relegata a morire di solitudine e di fame.
0: Cancellata.
1: Questo è l'Afghanistan oggi.
0: Ecco, Barbara Schiavulli, qui vedevo, per esempio, c'è l'Economist che dedica la copertina Inside Afghanistan, un reportage dopo 5 anni di legge.

0: di governo talebano. E intanto chiedo alla regia se può mandare, mentre parliamo, le immagini che Briganti ci avete mandato proprio, no, sulle donne afghane alla 279, e perché sono anche molto molto belle. E in che modo, Barbara Schiavulli, si può continuare a comunicare con loro? Tu ci hai provato anche a tornare, sei tornata. Cosa hai fatto in questi 5 anni in Afghanistan?
1: Sì, noi tutte continuiamo a lavorare in Afghanistan, a raccontarlo, a parlare con le donne, a chi fa, chi lo cerca di fare con i progetti, penso alle ONG che sono ancora lì come 9, oppure noi giornalisti che cerchiamo di raccontare quelle voci che ormai sono completamente spente, a tenere acceso un piccolo riflettore. Poi Radio Bullets è una testata piccolina, quindi fa tanta difficoltà, però stasera almeno ne stiamo parlando, anche se purtroppo si fa solo nei momenti in cui si celebra, o nel caso mio per me è un lutto quello che domani succede.
0: Tu hai scritto su Radio Bullets, hai scritto una riflessione drammatica, accurata, perché fai un bilancio di questi 5 anni, ma lo fai in prima persona, cioè ti chiedi, le giornaliste come te, come altre inviate di guerra che conoscono benissimo quel posto, ecco, anche in tutti i modi cercare di continuare a parlarne, ma non serve a niente, o sì? Cioè, hai avuto una sorta di crisi di coscienza.
1: È un periodo un po' così. Il problema è che riusciamo, quando lo raccontiamo, la gente inorridisce, però non succede niente dopo. Questo vale però anche per tutte le crisi. E l'Afghanistan però è quella anche meno raccontata tra quelle.
0: E perché, secondo te?
1: Perché un po' perché riguarda probabilmente molto più le donne che tutti gli altri, un po' perché la diaspora afghana non è forte come quelle precedenti che sono più antiche, quindi hanno imparato per esempio nel nostro caso l'italiano, qui hanno fatto più fatica, perché non vengono invitate, perché nessuno le racconta, perché non si vedono neanche qui come dovrebbero essere invece viste, e quando dico qui dico in Italia, perché poi tutte le persone che siamo riuscite ad aiutare, e Nove ha fatto un lavoro immenso nel 2021 per farle uscire, poi piano piano si sono disperse nei meandri della burocrazia, tante sono andate a studiare, hanno dovuto ristudiare perché non venivano riconosciuti i loro titoli, hanno dovuto reinventarsi, però adesso ci sono, molte hanno imparato l'italiano, erano anche traumatizzate perché lasciare il proprio paese all'improvviso, nel giro di 24 ore, lasciando tutto, le famiglie, la loro storia, il loro nome, è un trauma grosso che ora forse stanno cominciando a elaborare e a farsi forza. Nel frattempo però sono passati 5 anni. 5 anni significa tutto il ciclo universitario di una ragazza, significa le superiori, significa che ci sono ragazze che si danno fuoco perché i genitori a 12 anni gli dicono che devono sposarsi, e noi questo non dovremmo tollerarlo, perché uno può essere anche un paese estremista, ma ci sono dei diritti di base come quello allo studio, come quello al lavoro, come quello alla sanità, che devono essere rispettati da tutti, e se non lo sono ci devono essere le istituzioni che proteggono queste persone e anche tutta la comunità e la società civile.
0: L'ambasciatore Ettore Sequi spesso è qui da noi in questo spazio, è stato appunto, ha operato come ambasciatore a Kabul dal 2004 al 2007, poi è tornato come rappresentante speciale dell'Unione Europea per l'Afghanistan e il Pakistan dal 2008 al 2010. Qualche tempo fa Ilario Piagnerelli gli ha chiesto proprio dell'Afghanistan. Sentiamo che cosa gli ha detto.
2: Esperienza afghana ci ha insegnato due cose. La prima, c'erano delle aspettative irrealistiche, avevamo creato le aspettative irrealistiche nella società afghana, che a un certo punto più passava il tempo più si sentiva frustrata per queste aspettative di una vita migliore che poi alla fin fine non sono state realizzate. E il secondo insegnamento, quello che c'è un virus in tutte le relazioni internazionali che non vale solo per l'Afghanistan, che è quello della fatica. Le opinioni pubbliche, gli stessi governi fanno fatica a concentrarsi per lungo tempo su una certa crisi, perché poi nascono delle nuove crisi, le priorità si spostano, l'attenzione diminuisce e quindi una certa crisi, anche se non risolta, viene pian pianino abbandonata.

0: Briganti, per concludere, è vero, se una crisi a un certo punto, se non si ottengono dei risultati, viene lasciata indietro, cioè si va oltre, si pensa ad altro. Io penso agli Stati Uniti, per esempio, in questo senso, a quelle immagini, vero Barbara, che di 5 anni fa dell'aeroporto di Kabul, dei morti anche che ci sono stati tra i civili afghani che non potevano restare a Kabul, non potevano restare in Afghanistan perché avevano lavorato con gli americani, con gli italiani, con gli occidentali, quindi sarebbero stati condannati a morte come collaborazionisti. Non parliamo del fatto che adesso rischiano quelli che sono rifugiati negli Stati Uniti di essere rimandati indietro. Ci raccontava Tobias Piller che ci sono già dei colloqui, dei contatti tra la Germania e i talebani per riprendersi indietro dei richiedenti asilo che non hanno ottenuto l'asilo. E allora come facciamo, Briganti, a non far uscire queste crisi, a far tornare queste crisi invece sotto i riflettori? E poi, in sostanza, ma come facciamo ad aiutarle, queste donne afghane, oltre che parlarne? Ed è utile parlarne. Cioè, quello da noi, da qui, che possiamo fare.
1: Fondamentale parlarne, è fondamentale quello che state facendo voi questa sera e quello che fa sempre Barbara con il suo team di Radio Bullets. Noi non parliamo come ONG, non siamo capaci, noi facciamo, quindi siamo sul territorio. Sì, è fondamentale continuare a rimanere. Quello che noi vediamo, lo vedete anche dalle immagini, sono immagini di donne che lavorano. Noi stiamo parlando di imprenditoria femminile. Il paradosso è che da quando appunto non possono più uscire di casa, non possono più istruirsi, non possono più fare un corso di formazione, assolutamente nulla, si sono create delle aziende, delle microimprese femminili che producono, lo state vedendo con i vostri occhi. Il lavoro di Nove non è inventare l'imprenditoria femminile, il lavoro di Nove è dare loro lo spazio per poter continuare a lavorare in maniera indipendente e a dar da lavoro a altre donne. Quindi è un effetto moltiplicatore, e questo è quello che noi stiamo facendo in Afghanistan, che, ripeto, è un paradosso, ma funziona molto bene.
0: Noi continueremo a tenere un riflettore acceso. Grazie Arianna Briganti, grazie Barbara Schiavulli, Nove, Karen Humans. Grazie a voi che ci seguite, è finito il tempo a nostra disposizione con le prime pagine dei giornali.

0: Andiamo alla scoperta del tormentone di quest'estate, però prima la definizione di tormentone estivo. Dicesi tormentone estivo?
1: Una canzone che tormenta, appunto. La paternità di questo termine è incerta, pare che sia stata utilizzata per la prima volta in riferimento a un brano di Nico Fidenco, siamo nei primi anni 60, e poi da lì è diventata cultura, mi verrebbe da dire, tant'è che quest'anno la Treccani ha dedicato una voce a Giuni Russo e alla sua Un'estate al mare, questo per far capire come appunto il termine tormentone, i tormentoni in generale, siano diventati parte della cultura di questo paese.
0: Diciamo che è un po' come applicato al cinema i cinepanettoni, il tormentone estivo vale il cinepanettone, no? È quello che segna quella stagione. Quindi, data la definizione, iniziamo a fare una sorta di classifica dei tormentoni o ce n'è uno? Uno proprio che ha stravinto quest'estate?
1: Allora, la particolarità di questa estate è che forse dal momento che negli ultimi anni c'è stata una saturazione del mercato dei tormentoni, non c'è un tormentone che spicca sugli altri. La gara è apertissima, mi viene da dire, c'è chi va più forte in radio, chi va più forte sulle piattaforme, chi va più forte sulle piattaforme di streaming, chi va più forte su TikTok. Io ne avrei individuati 5, non so se possiamo fare degli spoiler.
0: Come no? Sì, allora dimmi quello che va meglio sulle piattaforme e così poi lo facciamo sentire.
1: Sicuramente La testa gira di Fred De Palma, mi verrebbe da dire, e subito dopo c'è Ossessione di Samurai J, che in realtà non nasce come tormentone estivo, perché sappiamo bene che era una delle canzoni in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ma da febbraio ad oggi è praticamente rimasta sempre tra le prime 5 in classifica ed è ancora lì.
0: Allora scegli te che sentire tra le due, la regia è pronta alla tua scelta.
1: Andiamo con Ossessione, direi.
0: Vai, allora pronti con la regia.

0: più che instagrammabili, ti direi addirittura tiktokabili.
1: Sei più giovane di me, io ho dato tutto dicendo Instagram.
0: Quei 15 secondi, non a caso adesso le canzoni partono subito con il ritornello, no? Una volta partivano con, una volta, fino a qualche anno fa partivano con le strofe, addirittura c'erano due strofe prima del ritornello, adesso l'immediatezza delle piattaforme, dei social, delle nuove forme di comunicazione prevede che si debba partire subito in quinta e quindi subito con il ritornello. Comunque sì, instagrammabili, tiktokabili, siamo lì.
1: Fred De Palma, allora lo ascoltiamo una manciata di secondi, poi scopriamo le altre indicazioni che ci hai dato, una alla volta.

0: direttamente da uno dei palchi estivi, no? Quelli che abbiamo visto anche su Rai 1, questo lo abbiamo visto in particolare su Rai 1 con Carlo Conti, che è uno dei fili che unisce tutti i puntini, no? De Palma, Samurai Jay e poi tra un attimo, spoilero io, Serena Brancale.
1: Assolutamente sì, grande intercettatore, mi verrebbe da dire, di fenomeni musicali, dall'alto della sua esperienza. Del resto, Ossessione, lo dicevo prima, è arrivata 17esima, se non ricordo male, all'ultimo Festival di Sanremo, ma forse perché non era un pezzo sanremese classico, no? Eppure da febbraio ad oggi ha battuto record su record, è rimasto, non mi ricordo neanche più per quante settimane, al primo posto della classifica, ed è ancora lì, ed è ancora lì. Serena Brancale, che hai spoilerato tu, subito dopo Sanremo si è ritirato fuori dal suo cilindro questa canzone in duetto con due colleghe che sono Levante e Delia, e anche lei ha spiazzato tutti, perché dopo averla vista a Sanremo in una veste più elegante, no? Più raffinata, qui di nuovo la vediamo in una chiave un po' più folcloristica, mi verrebbe da dire. Non a caso il brano è un omaggio al sud dell'Italia, Puglia, Sicilia, oggetto anche di certe critiche, mi viene da dire, al mio paese, accusato di raccontare il sud dell'Italia attraverso cliché, stereotipi, però mi viene da dire che comunque è l'inno dei fuorisede che ritornano a casa d'estate, no? Che lasciano le loro residenze, Roma, Milano, no? Dove magari vivono tutto l'anno perché studiano queste grandi città e tornano a casa. La canzone di questo parla.
0: Allora lo sentiamo un pezzetto di questo inno dei fuorisede, mi è piaciuta la definizione.

0: Allora, poi siccome io, diciamo, a casa lo sanno, Mattia, sono leggerissimamente appassionato di calcio, ma proprio una puntina, un'estate italiana era stata segnata da Bennato Nannini, ha avuto lo stesso effetto l'inno dei mondiali di Shakira?
1: Beh, forse grazie proprio ai social un effetto maggiore, mi viene da dire. Poi è un inno universale, dai dai di Shakira. Shakira, che è una grande professionista di inni dei mondiali, non è la prima volta che viene scelta come voce dell'inno ufficiale dei mondiali, era successo già con Waka Waka, ricorderete. Ecco, la cosa che colpisce di Shakira è che nonostante in Italia da qualche anno a questa parte ci sia un grande mercato interno di musica italiana, comunque Shakira quest'anno è riuscita con la sua Dai Dai ad imporsi nelle classifiche. È già da qualche settimana al primo posto della classifica in Italia con Dai Dai, titolo tra l'altro in italiano, no? Nonostante l'esclusione della nostra nazionale dagli ultimi mondiali.
0: A me ha colpito anche un'altra cosa di Shakira, Mattia, no? Hai detto non è la prima volta che fa un inno ai mondiali, già Waka Waka al 2010 dimostra gli stessi anni, come se non fossero passati 16 anni.
1: È vero, sì, probabilmente...

0: si congela per tutto l'anno e poi ogni 4 anni la tirano fuori appositamente per la canzone dei mondiali.
1: Il quinto brano che avevi scelto per noi, che hai immaginato come uno dei tormentoni in questa top 5, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Faccio così, prima lo ascoltiamo, poi arrivo da te.
0: Va bene.

0: Allora, rientriamo. Secondo me è il meno tormentone estivo dei tormentoni estivi che abbiamo selezionato.
1: Esattamente sì, ma è una caratteristica delle canzoni dei tormentoni, mi viene da dire, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ogni estate comunque riescono a piazzare un brano estivo, ecco. Però non è appunto il classico tormentone, cioè giocano su questo equilibrio tra tormentone e bel brano pop di qualità, raffinato, comunque sia, con una scrittura riconoscibilissima. E eccola qui, l'abbiamo sentita con questo titolo che si presta un po' al gioco dei tormentoni estivi, latineggiante, spagnoleggiante, sorry, scusa, lo siento.
0: Oddio, però ripeto, abbiamo passato anche l'estate con i tormentoni estivi in lingua spagnola. Che ricordo, a tratti raggelante, no, come ricordo. Sai che mi aspettavo, ed è l'ultimo brano, ma questo l'abbiamo selezionato noi, che nella top 5 ci fossero Clara e San Giovanni, perché è quello che a me tormenta, nel senso che mia figlia è innamorata di San Giovanni, e sicché...
1: Tormenta. ci credo. Poi c'è da dire che tanti brani estivi vengono usati anche per martellanti campagne promozionali, per spot. Il caso di San Giovanni e Clara è uno di questi, anche la canzone di Samurai J fa da sottofondo a un noto spot. Mischiano tutto, mischiano marketing, cultura, musica. Ripeto, secondo me il gioco dei tormentoni estivi, il fenomeno dei tormentoni estivi è sempre molto divertente anche da analizzare.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Mattia, da vecchio, ma era meglio prima?
1: Questo lo sapremo dire tra una ventina d'anni, perché noi ogni 20 anni diciamo era meglio 20 anni fa, no? Magari tra 20 anni rimpiangeremo i tormentoni di quest'estate.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui rilievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature, che rimarranno piuttosto elevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca

fermo, si sposta.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Trump a tutto campo ad un evento pubblico, presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran risponde: lo stretto riaprirà e richiuderà solo sotto comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli, coloni che puntano le armi anche contro i loro connazionali. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stop ai voli almeno fino alle ore 15 di oggi, intanto riaperto lo scalo di Comiso. Continua l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta a oltre 3.000, sono 1.000 le case inagibili. Confronto in prefettura, proteste in piazza, abitanti e imprese chiedono risposte. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di utilizzare i social per gli under 15, viola la libertà di espressione. Il presidente Macron: riscriveremo la legge. Europei di atletica a Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quaderella vola nei 1.500 stile. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia di questa notte. Un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia, lo leggete anche dalla nostra ultima ora. Sono almeno 2 le vittime in un primissimo bilancio. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, è stata dunque diramata anche un'allerta tsunami. Le autorità hanno esortato all'evacuazione delle zone costiere e le persone che abitano per spostarsi nell'entroterra. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente su questa notizia che arriva dal sud-est asiatico. Intanto parliamo del Medio Oriente. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Queste le parole del presidente americano Donald Trump durante un evento pubblico a New York e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha detto: Hormuz aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Intanto la portaerei Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo oltre 260 giorni in Medio Oriente per problemi di salute mentale di alcuni membri dell'equipaggio. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui vice ministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
0: Ci spostiamo in Cisgiordania, dove la situazione resta tesissima. Sono stati allontanati 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, un villaggio assediato dai coloni israeliani da giorni. Ci troviamo nella zona di Nablus. La prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Ce ne parla il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
4: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
5: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
3: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
4: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
6: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Ci spostiamo ora in Ucraina. Dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero, crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli del sud l'Ucraina prova a ripartire nonostante tutto. E lì per noi c'è stato Daniele Lorenzetti. Sentiamo il suo racconto.
7: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, cocomeri dolcissimi. Alexander osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
8: E sono totem come questi, anche con il QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
7: Intorno i campi ancora disseminati di mine. 4 anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Alexander è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, una mieti trebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo 3 giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Alexander ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa, e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
0: Resta alta la tensione a Ceuta per il nuovo assalto di migranti annunciato sui social media per oggi. Le autorità spagnole hanno bloccato e sequestrato l'attrezzatura a una nostra troupe Rai del TG2 che si era recata sul posto per documentare quello che sta succedendo. E intanto, secondo Frontex, i nuovi dati, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Facciamo il punto da Bruxelles con Vitali Rosati.
9: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
10: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
9: Nella notte, nel Mediterraneo, sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: In primo piano nell'agenda politica resta il tema dell'immigrazione con la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. La difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che poi ha tracciato la roadmap del governo per i prossimi mesi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
11: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles. Difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, opposizioni che invece accusano è solo propaganda. Incalzano anche sui temi economici, dai salari al caro bollette, come ci racconta Benedetta Bidini.
12: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza, la sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
13: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani e alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
12: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per l'opposizione quella del governo è propaganda, Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
14: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
12: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Mentre Walter Lavitola resta in carcere, confesso della bomba Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report lavora alla prossima stagione del programma. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla RAI in caso di sostituzione. Ranucci sarà sentito comunque a settembre dai PM per la vicenda della bomba davanti a casa sua. Sentiamo Angela Caponnetto.
15: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter Lavitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
0: Proseguiamo con la cronaca a Livorno. A Livorno è ceduto un balcone, una donna è precipitata dal terzo piano ed è morta in ospedale. Sentiamo Federica Sevi.
16: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento dove viveva con la propria famiglia, al terzo ed ultimo piano della palazzina, quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacci è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti, quello del secondo e del primo piano. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la Polizia Municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i Vigili del Fuoco, in attesa di verifiche approfondite sulla stabilità, hanno evacuato a scopo precauzionale l'intero edificio. Le indagini sono in corso.
0: Disposto il ripristino delle attività di volo dell'aeroporto di Comiso, precedentemente sospese a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna, resta invece chiuso fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania. Sentiamo Lucia Basso.
17: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso, un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
18: Finalmente sembra che stiamo partendo, dalle 1, dovevamo partire a 1, stiamo partendo adesso.
19: Da prima, dalle 12.30.
17: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
20: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante l'ora notturna per chi volesse atterrare su Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
17: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
21: E adesso ci stiamo imbarcando.
22: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
17: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
23: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava e quindi...
24: Hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: E a fare i conti con i danni del terremoto a Pozzuoli di 2 settimane fa ci sono anche gli edifici adibiti ai servizi essenziali come uffici postali, banche e ASL. Intanto la Protezione Civile sta lavorando per alleviare i disagi agli sfollati. Sentiamo Francesca Coppola.
25: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
26: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
25: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di Protezione Civile che erano stati smontati.
26: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
0: È sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma il sindaco rapinese precisa: le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa, mentre preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Sentiamo Federico Malerba.
1: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di due Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una cinquantina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre e 3 elicotteri ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
0: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varata dal governo. Per la Suprema Corte la legge che intende proteggere i minori dai rischi dei social network costituisce una violazione delle libertà. Sentiamo i dettagli da Parigi con la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del Capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
0: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Erday, 41 anni, che era nel 2023 diventato il professore più giovane di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito ad uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University, oltre a diverse false informazioni contenute nei suoi curriculum. E si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, amministratore delegato della United Healthcare, una delle assicurazioni sanitarie più grandi degli Stati Uniti. Mangione rischia l'ergastolo e il giudice federale ha fissato l'udienza per la sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole avrebbe avuto diritto ad un processo pubblico e rapido, nel quale l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente, e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926, ben 100 anni fa. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia.
15: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
0: Apriamo la pagina sportiva. Tante le soddisfazioni agli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti in scioltezza nei 10.000 metri. Sentiamo Marco Tripisciano.
3: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il 4º titolo europeo.
4: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il 1º anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
3: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
4: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
3: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
5: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni, ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
3: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
0: Tante le soddisfazioni anche agli europei di nuoto in corso a Parigi. Simona Quadarella, dopo gli 800 vinti martedì, trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4x100 stile mista. Ce ne parla Nicola San Giorgio.
6: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il 10° della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la 4ª della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
7: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
6: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore, con tanto di record italiano.
8: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio. E sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
0: C'è spazio anche per il calcio e la Coppa Italia. Fiorentina, i sedicesimi dopo l'1-4 in casa del Benevento, passano anche Parma, Cagliari e Monza. Sentiamo Davide Vernucci.
9: Ottimo esordio stagionale per la Fiorentina di Grosso, che in Coppa Italia batte il Benevento. Pronti via e i viola passano con Gudmundsson su assist di Attà. Il 2-0 arriva grazie a una bella girata di Ken su cross di João Mario. Il Tris è di Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma non è finita, il poker è merito di un sinistro di Indur. I campani poi vanno a referto con la Mesta per il 4-1 finale. Coppa Italia col sorriso per il Monza di Juric, che elimina l'Avellino di Nesta. Vantaggio con il mancino di Gustavo Varela. Il raddoppio è dello stesso portoghese, un appoggio comodo su assist di Cutrone. Nella ripresa, altro passaggio vincente dell'attaccante. Il beneficiario questa volta è Forson. Buona la prima per il Parma di Cuesta, che al Tardini batte 2-0 il Catania. Il tecnico spagnolo accoglie con piacere la doppietta del 18enne Simone Lontani, arrivato a parametro zero dalla primavera del Milan. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un angolo, torre di Troilo e tocco ravvicinato del giovane attaccante. Sempre nel primo tempo il raddoppio su assist di El Bilal Touré. Emiliani attesi dalla vincitrice della sfida tra Cremonese e Samp. Vince anche il Cagliari, a cui basta un rigore di De Iola per superare alla Domus l'Arezzo. Gli isolani incontreranno una tra Verona e Entella.
0: Era il momento della rassegna stampa di Massimiliano Mililli. Le notizie con il telegiornale tornano alle 5. Restate con noi.
10: I giornali di sabato 15 agosto in edicola, vediamo i fatti e le opinioni, vediamo quali sono le scelte. Partiamo da Repubblica, sotto la testata del Elsevier dello scrittore Antonio Scurati, un normale ferragosto di apocalisse. E poi la vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Poi accanto gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, Cisgiordania, siamo stati costretti dall'EDF di spalla, i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. E poi i trionfi dello sport italiano, atletica e nuoto, Battocletti, Tamberi e Quadarella, vedete leggende d'oro, così la prima di Repubblica. Siamo al Messaggero, e depistaggi di Lavitola, i silenzi di Ranucci e dubbi della procura, Rai CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto, l'ex editore appunto Lavitola chiede di essere di nuovo sentito, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi, e poi le foto dai trionfi dello sport, vedete Simona e Nadia, doppiette da sogno, gli europei, la romana Quadarella vince anche nei 1500 stile libero, Battocletti nei 10.000 metri, l'Italia prima nel medagliere nuoto. Ancora la stampa, titolo diverso rispetto alle altre testate finora viste, manovra, duello sulle banche, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroghe. E poi a centropagina ferragosto di fuoco, quanto sta accadendo sull'Etna e i disagi negli aeroporti di Catania e Comiso, l'Etna non dà tregua, scrive la stampa, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, così il quotidiano, il Corriere della Sera in grafica, Israele, lo scontro sui coloni, ancora venire minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Vince Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. Domani ancora sul Medio Oriente, Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. Il Giorno, ancora andiamo a vedere Il Manifesto, ecco ancora un titolo sul Medio Oriente, la colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Qusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv, dice Il Manifesto, trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Notizia molto interessante, arriva anche dalla Francia, bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Dal Manifesto al Secolo d'Italia, occhi su Ceuta, frontiera blindata per Ferragosto, reporter del TG2 fermato dalla polizia spagnola. Ancora andiamo a vedere i quotidiani siciliani su quanto sta accadendo con l'Etna, ecco Il Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano, l'Etna paralizza i cieli, l'INGV tempesta perfetta, l'aeroporto catanese di Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino a oggi pomeriggio e ieri si è fermato anche lo scalo alternativo di Comiso, stagione turistica azzoppata. Adesso la Sicilia diretta da Antonello Piranio, il vento soffia sull'emergenza, Fontana Rossa attivo, forse oggi l'eruzione, la nube nera sempre verso sud, i divieti non frenano qui i curiosi in quota. Poi altra notizia, allarme, vedete vigne in cenere sull'Etna, contro i roghi dolosi arrivano le sentinelle. Da segnalare la fotonotizia un anno fa, la scomparsa dell'immenso Pippo Baudo, vedete il titolo, Pippo Forever, l'anniversario, un anno fa ci lasciava il conduttore. Adesso vediamo Il Giornale, sopra la testata ancora l'immagine drammatica dell'eruzione dell'Etna che non scoraggia comunque i visitatori, anche se sono state fortemente limitate e bloccate le visite nelle ultime ore. L'Etna blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra, il titolo, trasporti in tilt. E poi il tema portante nel titolo centrale, la vitola e segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio gli inquirenti colloqui fra il conduttore e il faccendiere, Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. E poi sotto la testata Ranucci, la RAI teme per report Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Libero, parla l'uomo di La Vitola, esclusivo, Gomez Clesio Tavares dice sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Il Tempo, Elly, ecco la leader del PD, basterebbe scusarsi ma Elly ha perso la parola, la vicenda è sempre quella, La Vitola, Ranucci. E poi i trionfi dello sport italiano, nella prima del Corriere dello Sport, l'Europa siamo noi, un salto nell'oro, Gimbo, Battocletti, Quadarella, campioni, vedete a tutta pagina. E ancora riprendiamo dal Riformista, sempre sulla vicenda La Vitola, Ranucci, avanti un altro, il comitato per il codice etico volta le spalle a Ranucci, per Unirai serve una nuova conduzione per Report, l'editoriale di Claudio Velardi. Perché La Vitola è ancora in carcere, si chiede, e andiamo a vedere adesso Il Dubbio. Carcere, il Ferragosto delle riforme fantasma, i reati calano ancora, al palo tutti i progetti per evitare l'inferno in cella, il Viminale certifica DDL sicurezza insensati. Questo è un tema che affronta da settimana la testata. Poi quello che è accaduto in Francia, abbiamo visto su altre prime pagine, social vietate ai minori, illegittimo per la corte francese. Andiamo a vedere Il Foglio, intanto sotto la testata un focus a proposito di carcerazione. Si parla di reati in calo e non solo. Come giustificare le derive securitarie? Si chiede il quotidiano, che aggiunge: perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. E ancora il titolo in rosso sulla vicenda La Vitola Ranucci, il telefono mestolo di Ranucci non basta, non lascia report, rilancia e avvisa, o le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. E poi vedete, questo l'ho scritto io, lo spassoso egocentrismo di Sigfrido ci ha contagiato, anche noi ci recensiamo da soli. E poi c'è il commento caustico di Giuliano Ferrara. Questa è la prima pagina del Foglio. Segnaliamo anche il titolo sulla politica interna: Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo e Maggi più Europa rilancia la battaglia contro il Melonellum il 15 settembre in piazza. Così i temi scelti dal Foglio per la prima. Adesso vediamo rapidamente qualche testata economico-finanziaria. Partiamo dal Sole 24 Ore: detrazioni nel 7,30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Molto interessante questo focus sulle tendenze, sui comportamenti dei contribuenti italiani, vedete fisco e contribuente. Poi altri spunti interessanti: i dati della prima analisi delle dichiarazioni 2026 da parte della consulta CAF, le spese sanitarie pesano per il 72% del totale, sono in crescita del 5,5%, le detrazioni per la cura degli animali domestici sono balzate del 7,1%. E poi l'altro tema estremamente interessante: high tech e finanza, gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa, così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere Italia Oggi: IRNB fa pace con il fisco, versati altri 318 milioni per le ritenute arretrate agli anni 2022-23, nuove speranze per il rimborso della cedolare secca, le difese tributarie dei locatori brevi, questo è il fenomeno. Andiamo a vedere il Mattino: il campo largo adotti il modello Napoli, l'intervista al primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, vedete che aggiunge: a settembre concentrarsi sul programma, poi la cosa migliore sarebbe trovare un nome condiviso, la città, dice Manfredi, attraverso una trasformazione, il mio futuro è qui, sulla nuova Bagnoli peserà il faro della Coppa America. Anche la testata campana, vedete, ha con grande risalto il tema La Vitola Ranucci, le trame di La Vitola e i dubbi della procura su silenzi e depistaggi. Il Secolo XIX, il giorno dopo l'anniversario del crollo di Ponte Morandi 8 anni fa, vedete Genova pronta a chiedere un maxi risarcimento per il crollo del Morandi, l'annuncio di Salis, la sindaca, alla commemorazione Bucci dice opere serve velocità, e nella foto e ritratta Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei Parenti, che è intervenuta ieri al memoriale. Il fenomeno degli incendi non riguarda solo il meridione ma anche il nord, in questo caso il nord-est, ecco il Gazzettino: incendi a nord-est è emergenza, dalla Carnia al Veneto l'estate che brucia, scrive il Gazzettino. Venezia, arrestato un piromane trevigiano, paura sul Monte Mariana, avvolte dal fumo da una settimana, soccorsi anche dalla Slovenia. Sempre in tema di incendi, ecco il giornale del Friuli, si chiama, ecco la testata, il Messaggero Veneto: incendi, fumo fino a Pordenone, vedete bruciano i monti del Friuli, il governatore Fedriga firma il decreto di stato d'emergenza regionale, pulviscolo di cenere in Carnia, tenete le finestre chiuse, Riccardi, nell'ultimo mese 35 roghi, pensate. Ancora, qui siamo a Cremona, ma il fenomeno è sempre lo stesso, quello degli incendi, spento l'incendio ma resta la paura, fino a stasera fuori casa le le famiglie evacuate riapre via Oltre Colle, così la situazione che riguarda, raccontata dalla provincia. La Gazzetta di Parma adesso con la vicenda dei quadri ritrovati, vedete il titolo, ritrovati i quadri rubati, dipinti della Magnani Rocca scovati in una casa al cortile San Martino, individuati e indagati i 9 componenti della banda specializzata in furti. I carabinieri, vedete le indagini del comando provinciale e del nucleo tutela del patrimonio, una brillante operazione. La Gazzetta del Mezzogiorno, invece, parliamo di vacanze, vacanze pugliesi, Meloni è tornata in una masseria di Ceie Messapica, vedete in Salento c'è il pienone di VIP fra attori, re e rockstar, così la Gazzetta del Mezzogiorno diretta da Mimmo Mazza. La Prealpina invece, Ferragosto senza bagni, divieto a Ponte Tresa per batteri, a qualche polemica monate sui costi. E ancora in chiusura andiamo a vedere Tutto Sport, il trionfo, vedete l'età dell'oro è il titolo portante, Battocletti, Tamberi, Quadarella, Italia padrona, i trionfi dello sport italiano nell'atletica e nel nuoto raccontati oggi da tutte le testate con ampio risalto, vedete agli europei di atletica e nuoto comandiamo noi, scrive la testata sportiva, primi in entrambi i medaglieri, Nadia stravince 10.000 con un'altra accelerazione irresistibile dopo il trionfo nei 5.000 e poi i trionfi di Tamberi lo avete visto saltare. È tutto.

0: Anna Foa, che effetto le ha fatto sentire la parola terrorismo dall'ambasciatore americano associata all'azione dei coloni, non a Israele, all'azione dei coloni?
1: Beh, mi ha fatto un effetto ovviamente molto positivo, anche se poi l'ambasciatore in parte se l'è rimangiato nelle sue successive dichiarazioni, non l'ha ripetuto, l'ha trasformato in attaccanti, una frase più generica. È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre, altro, stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo, e anche il fatto che una delle due case attaccate sia proprietà di un cittadino, di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco, che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo, tra la Germania e Israele, non possono estendersi ai territori occupati. Questa è un'altra affermazione molto importante, credo. Cioè non si può sostenere Israele in questa in Cisgiordania e in quello che fa nei territori occupati.
0: Vero che ha corretto il tiro, per certi versi, l'ambasciatore degli Stati Uniti, e giustamente Anna Foa, professoressa, lei sottolineava il fatto che c'è un cittadino americano. Posso dirle quello che penso proprio fuori dai denti? Se non ci fosse stato un cittadino americano, non avrebbe scritto alcunché l'ambasciatore.
1: È possibile, se non ci fosse stata una situazione negli Stati Uniti in cui anche da parte di molti repubblicani quello che sta succedendo in Israele sta cominciando a assumere un valore, cioè comincia a esserci un rifiuto anche da parte dei repubblicani, comincia già da parecchio tempo, e quindi soprattutto in occasione delle elezioni un repubblicano come l'ambasciatore

0: Netanyahu è completamente schierato con i suoi estremisti, con i suoi ministri estremisti, con il movimento dei coloni ed è molto difficile che possa permetterlo. Può cercare di giostrare, può cercare di fare una mezza condanna e continuando a sostenere che si tratta di infime minoranze, di pochi estremisti e poi rimangiarsela sul piano interno. Mi sembra molto difficile che possa attuare qualunque tipo di svolta in questo momento rispetto a quella che è la situazione in Israele. Ormai non può altro che puntare sulla estrema destra per vincere le elezioni. È molto difficile che possa puntare sul centro.
1: Elezioni che ovviamente sono fondamentali per il futuro politico e non solo di Netanyahu e diciamo, tutto quello che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi, va letto anche con le lenti della politica. Allora le domando, Anna Foa, se c'è un'altra strada politica possibile, percorribile in Israele, alternativa a Netanyahu, cioè se c'è realisticamente.
0: Ma guardi, certamente non ci sarà qualcosa, anche se Netanyahu verrà cacciato alle elezioni e il suo governo verrà battuto, non credo che ci potrà essere un rovesciamento completo della situazione. Certamente il fatto che ci possa essere un'opposizione di sinistra più forte di quello che è prevedibile è qualcosa che potrebbe influire fortemente anche sul tipo di governo che si potrebbe creare e sulla sua politica. Io credo che in questo senso abbiamo delle tracce, abbiamo delle voci da Israele che parlano di un collegamento, di un legame possibile tra partiti arabi o almeno uno dei partiti arabi e israeliani. E credo che questo, cioè la scelta di appoggiare i partiti arabi e di tirare dentro i partiti arabi nell'opposizione potrebbe essere una delle strade percorribili per cambiare la situazione.
1: Noi in questi mesi, da prima del 7 ottobre, abbiamo avuto anche la possibilità di raccontare quella componente della società israeliana che è scesa in piazza, che ha contestato Netanyahu, lo contestava per le leggi che qua avremmo definito ad personam qualche anno fa, però diciamo uso e consumo degli interessi della sopravvivenza politica del primo ministro di Israele. Ecco, quel pezzo di società civile è ancora in mobilitazione, è pronta a tornare in piazza o è strangolata da questa, dico deriva, politica che ha assunto il paese?
0: Ma mi sembra che la situazione italiana ormai sia molto concentrata sulla possibilità di elezioni in Italia e sulla situazione italiana. Non riesco a vedere di nuovo un movimento che cresce, dipenderà anche da quello che succede. È chiaro che sembra che stia per partire una terza flottiglia o comunque si stia organizzando una terza flottiglia. C'è stato un momento molto grosso nel 2025 di mobilitazione, anche con degli elementi negativi, chiedo scusa. Anche con degli elementi negativi, con inserzioni di posizioni non condivisibili sul fatto che Israele non fosse un paese da tollerare e da mantenere, ma a parte questo c'è stato un movimento molto grosso che ha preso in mano, che ha considerato quello che stava succedendo sia a Gaza sia in Cisgiordania. Non mi sembra che quegli ulteriori grandi disastri in Israele a suggerire un cambiamento nel mondo.
1: Lei ha voluto raccontare quello che è accaduto negli ultimi anni in Israele, lo ha fatto in un libro, in un lungo viaggio, no? Politico, sociale, eccolo, il suicidio di Israele. A che punto è questo suicidio di Israele? E prima ancora, quando è iniziato? C'è un momento nel quale possiamo dire da qui è iniziata questa strada?
0: Ma guardi, io vedo un momento molto importante nel 2018, quando la legge fondamentale sul suprematismo ebraico ha molto cambiato la situazione anche interna in Israele, comunque nei rapporti con i palestinesi. Certamente il 7 ottobre è stato un altro spartiacque molto forte, nel senso che ha cambiato anche l'atteggiamento, la percezione, le paure, le emozioni di tanta parte del mondo israeliano, ebraico, che fino a quel momento invece pensava alla possibilità di una pace con i palestinesi. Dopodiché tutto è

0: precipitato il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo oggi in Cisgiordania e le dichiarazioni, per esempio, del ministro Katz 2 giorni fa, in cui diceva che Israele non aveva nessuna intenzione di ritirarsi né da Gaza né dalla Cisgiordania né dal Libano. Beh, tutto questo crea evidentemente una situazione in cui ormai l'isolamento di Israele dal punto di vista politico internazionale e dal punto di vista del modo in cui il mondo lo guarda, della percezione che il mondo ha di Israele, questa è una cosa che io vedo con dolore, ecco, tutto questo ormai è precipitato. Però in qualche modo questa prospettiva elettorale sembra congelare la situazione e farci aspettare un cambiamento. Mi auguro che questo cambiamento, per quanto non quello che vorremmo, non quello che potrebbe cambiare completamente la situazione, sia in qualche modo attuabile, che offra lo spazio a una riemersione della politica e della ragionevolezza in questo mondo ormai volto verso il messianismo, verso il fanatismo religioso e verso l'accettazione di qualunque forza e di qualunque violenza.
1: Ci ha sottolineato anche la proiezione di Israele nel mondo, no? L'immagine che viene data. Quanto è pericolosa questa proiezione per gli ebrei della diaspora?
0: Ma certamente si è anche avvicinata agli ebrei della diaspora, in parte è anche dovuto al fatto che gli ebrei della diaspora hanno rifiutato nella loro maggior parte con forza di prendere qualsiasi posizione. L'unico atteggiamento che è stato preso è stato quello in qualche modo tradizionale gli ebrei sono circondati ovunque dall'antisemitismo e bisogna difendere Israele. Ora, tutto questo, in questo momento, chi ha la spada dalla parte del manico non sono i palestinesi. Non si prevede un nuovo 7 ottobre, ma si prevede invece un'ulteriore cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania, si prevedono annessioni se la situazione continuerà a essere col governo così com'è, e si prevede tutto il contrario di quello che potrebbe mostrarci invece la paura di un attacco da parte palestinese o di una effettiva preoccupazione per la sorte di Israele. La sorte di Israele è in bilico, e questo io sono convinta. Quando parlavo di suicidio era questo il mio tema, era in bilico, ma non perché sia circondata dai suoi nemici, ma perché continua a sollecitare l'odio di quelli che considera suoi nemici e a rifiutare qualunque rapporto con tutti quelli che non sono dalla sua parte o con tutti quelli, non vorrei dirlo, ma lo dico, che non sono ebrei.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui lievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature, che rimarranno piuttosto elevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Trump a tutto campo ad un evento pubblico. Presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran risponde: lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra. Mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania. Lo stop ai voli almeno fino alle ore 15 di oggi. Intanto riaperto lo scalo di Comiso. Continua l'emergenza a Pozzuoli mentre il numero degli sfollati aumenta oltre 3.000. 1.000 le case inagibili. Confronto in prefettura, protesta in piazza. Abitanti e imprese chiedono risposte. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per gli under 15. Viola la libertà di espressione. Il presidente Macron: riscriveremo la legge. Europea di atletica Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Per il nuoto Simona Quadarella vola nei 1.500 stile. Ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Un telegiornale che apriamo con un'ultima ora che è giunta in redazione nella notte. Un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores, siamo in Indonesia. Almeno due vittime e diversi gli edifici danneggiati, lo vedete da queste prime immagini che hanno cominciato a circolare nei circuiti internazionali. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola. È stata diramata una allerta a tsunami, le autorità hanno esortato all'evacuazione delle zone costiere per spostarsi nell'entroterra e mettersi al sicuro. E noi ovviamente vi continueremo ad aggiornare sugli sviluppi di questa notizia. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti, questo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento pubblico a New York e non si è fatto attendere la risposta di Teheran. Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Intanto la porta aerea Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo oltre 260 giorni in Medio Oriente per problemi di salute mentale di alcuni membri dell'equipaggio. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui vice ministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo e ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
1: Nearly long enough. Thank you, everybody.
0: Restiamo in quel quadrante, ci spostiamo però in Cisgiordania dove la situazione è sempre molto tesa. Sono stati allontanati 5 volontari italiani che si trovavano ad Al-Qusra, a Qusra, villaggio assediato dai coloni israeliani vicino Nablus. La settimana prossima il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Noi facciamo il punto con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
4: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
5: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
6: No, ma
3: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. Due ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
4: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
5: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Resta alta l'allerta Ceuta per un nuovo assalto di migranti annunciato sui social media per oggi. Le autorità spagnole hanno bloccato e sequestrato l'attrezzatura ad una troupe RAI del TG2 che si era recata sul posto per documentare questi avvenimenti. E intanto, secondo Frontex, i nuovi dati sugli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali e Rosati.
6: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
7: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
6: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: In primo piano nell'agenda politica resta il tema dell'immigrazione. Con la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, la difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto la Premier Meloni, che poi ha tracciato la rotta.
8: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese, e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, opposizioni che invece accusano è solo propaganda. Incalzano poi anche sui temi economici, dai salari al caro bollette, come ci spiega Benedetta Bidini.
9: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
10: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani.

0: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
1: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per l'opposizione, quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show. Mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
2: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
1: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
3: Vediamo ora la rassegna stampa con Massimiliano Mirilli.
4: I giornali di sabato 15 agosto in edicola, vediamo i fatti e le opinioni, vediamo quali sono le scelte. Partiamo da Repubblica, sotto la testata l'Elzeviro dello scrittore Antonio Scurati, un normale ferragosto di apocalisse. E poi la vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Poi accanto gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, Cisgiordania, siamo stati costretti dall'EDF di spalla, i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. E poi i trionfi dello sport italiano, atletica e nuoto, Battocletti, Tamberi e Quadarella, vedete leggende d'oro, così la prima di Repubblica. Siamo al Messaggero, e depistaggi di Lavitola, le silenzi di Ranucci, dubbi della procura, Rai, CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto, l'ex editore, appunto Lavitola, chiede di essere di nuovo sentito. Italiani costretti ad andarsene, l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi, e poi le foto dai trionfi dello sport, vedete Simona e Nadia, doppiette da sogno, gli europei, la romana Quadarella vince anche nei 1500 stile libero, Battocletti nei 10.000 metri, l'Italia prima nel medagliere nuoto. Ancora La Stampa, titolo diverso rispetto alle altre testate finora viste, manovra, duello sulle banche, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroghe. Poi a centropagina Ferragosto di fuoco, quanto sta accadendo sull'Etna e i disagi negli aeroporti di Catania e Comiso, l'Etna non dà tregua, scrive La Stampa, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, così il quotidiano. Il Corriere della Sera in grafica, Israele, lo scontro sui coloni, ancora venire minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli, raggiungimenti familiari da promuovere, diritti delle bambine di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere, attacca Londra. Il Giorno, ancora andiamo a vedere Il Manifesto, ecco ancora un titolo sul Medio Oriente, la colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Qusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere, Tel Aviv, dice Il Manifesto, trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Notizia molto interessante, arriva anche dalla Francia, bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Dal Manifesto al Secolo d'Italia, occhi su Ceuta, frontiera blindata per Ferragosto, reporter del TG2 fermato dalla polizia spagnola. Ancora andiamo a vedere i quotidiani siciliani su quanto sta accadendo con l'Etna, ecco Il Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano. L'Etna paralizza i cieli, l'INGV tempesta perfetta, l'aeroporto catanese di Fontana Rossa resterà chiuso.

0: almeno fino a oggi pomeriggio, e ieri si è fermato anche lo scalo alternativo di Comiso, stagione turistica azzoppata. Adesso la Sicilia, diretta da Antonello Piraneo, il vento soffia sull'emergenza, Fontana Rossa attivo, forse oggi l'eruzione, la Lumbe Nera sempre verso sud, i divieti non frenano i curiosi in quota. Poi altra notizia, allarme, vedete l'Etna contro i roghi dolosi, arrivano le sentinelle. Da segnalare la fotonotizia un anno fa, la scomparsa dell'immenso Pippo Baudo, vedete il titolo, Pippo Forever, l'anniversario, un anno fa ci lasciava il conduttore. Adesso vediamo il giornale, sopra la testata ancora l'immagine drammatica dell'eruzione dell'Etna, che non scoraggia comunque i visitatori, anche se sono state fortemente limitate e bloccate le visite nelle ultime ore. L'Etna blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra, il titolo trasporti in tilt. E poi il tema portante nel titolo centrale, la Vitole segnala in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio gli inquirenti colloqui fra il conduttore e il mio marito, non fa male a nessuno e lui, non temo il ritorno. Il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. E poi sotto la testata Ranucci, la RAI teme per Report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Libero parla l'uomo di La Vitola, esclusivo. Gomes Clesio Tavares dice: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Il Tempo, Elly, ecco la leader del PD, basterebbe scusarsi, ma Elly ha perso la parola. La vicenda è sempre quella, La Vitola, Ranucci. E poi i trionfi dello sport italiano, nella prima del Corriere dello Sport, l'Europa siamo noi, un Cletti Quadarella campioni, vedete a tutta pagina.
1: Mentre Walter La Vitola resta in carcere, l'ho visto anche da alcune prime pagine dei quotidiani, reconfesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report lavora alla prossima stagione del programma. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla RAI in caso di sostituzione. Ranucci che sarà sentito a settembre dai PM. Sentiamo Angela Caponnetto.
2: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter La Vitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al tribunale del riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico, che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
1: Resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania, emissione di cenere vulcanica che ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Intanto è stato riaperto lo scalo di Comiso per cercare di alleggerire e consentire ai viaggiatori di partire. Sentiamo Antonella Gurrieri.
3: In attesa di informazioni e rassicurazioni, tra stanchezza e pazienza si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
4: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.

0: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
1: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
2: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
3: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
0: Ma avete fatto in modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
3: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
0: Degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
4: E continua l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta oltre 3.000, sono 1.000 le case inagibili. Confronto in prefettura e proteste in piazza con abitanti e imprese che chiedono risposte rapide al governo. Sentiamo Francesca Coppola.
5: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
6: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
5: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di protezione civile che erano stati smontati.
6: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto, nessuno sarà lasciato solo. Nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione, siamo vicini a questa comunità.
4: È sotto controllo l'incendio sul Monte Goia a Como, ma il sindaco rapinese precisa le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa, mentre preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Sentiamo Federico Malerba.
7: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una 50ina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
4: Finlay Turling è morto a 19 anni durante il Giro di Portogallo. Per il ciclista britannico fatale lo scontro con un'auto. Sentiamo la ricostruzione con Stefano Rizzato.
8: Tragico, inaccettabile, assurdo, morire così a soli 19 anni, a pochi chilometri da un traguardo. Una tragedia passa nuovamente a sconvolgere il mondo del ciclismo e questa volta ha colpito Finlay Turling, un ragazzone gallese classe 2006, pistade, passista e fratello dell'ex campione europeo a cronometro Josh Turling.

0: Finlay Detofin cresceva nel vivaio della squadra spagnola NSN e qui inizia la parte inaccettabile e assurda, perché Tarlin è morto in piena corsa durante l'ottava tappa di una gara internazionale storica come il Giro del Portogallo. A investirlo e ucciderlo, secondo le ricostruzioni, un'auto che non faceva parte della carovana, entrata nel percorso contromano rispetto al gruppo. Tarlin è sostanzialmente morto sul colpo. La corsa è stata immediatamente neutralizzata e portata al traguardo, senza vincitori né tantomeno premiazioni. Ma ora molto di nuovo il ciclismo dovrà discutere delle condizioni di sicurezza in gara. In dinamiche diverse e diverse tra loro, gli incidenti in corsa si sono portati via in poco tempo gli svizzeri Gino Meder e Muriel Führer, il norvegese André Drege e anche giovani talenti italiani come Giovanni Iannelli, Jacopo Venzo e appena un anno fa Samuele Privitera.
1: In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di usare i social per gli under 15. Viola la libertà d'espressione. Il presidente Macron ha detto: riscriveremo rapidamente la legge. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
1: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Ardey, 41enne che nel 2023 era diventato il più giovane professore in nero di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito ad uno scandalo per plagio della sua tesi per il dottorato presso la Liverpool University, oltre a diverse informazioni false contenute nei suoi curriculum. Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, amministratore delegato della United Healthcare, una delle aziende di assicurazione sanitaria più grandi degli Stati Uniti. Mangione rischia l'ergastolo e il giudice federale ha fissato l'udienza per la sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole, avrebbe avuto diritto ad un processo nel quale l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. E siamo alla pagina sportiva, grandi risultati agli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare e a conquistare l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti in scioltezza nei 10.000 metri. Vediamo con Marco Tripisciano.
3: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri due ori e due bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il quarto titolo europeo.
4: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
3: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
4: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
3: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la...
5: In realtà volevo fare un paio di azioni.

0: ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
1: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
2: Siamo agli europei di nuoto, anche qui grandi risultati. Simona Quadarella dopo gli 800 vinti martedì trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando tra l'altro il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista. Allora vediamo tutto con Nicola San Giorgio, poi una nuova edizione del telegiornale subito a seguire.
3: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il decimo della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
4: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
3: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore con tanto di record italiano.
5: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio e sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
2: Trump a tutto campo ad un evento pubblico, presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran risponde, lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli, i coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stop ai voli almeno fino alle ore 15 di oggi. Intanto riaperto lo scalo di Comiso. Continua l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta oltre 3.000, 1.000 sono le case inagibili. Confronto in prefettura, protesta in piazza, abitanti e imprese chiedono risposte. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per gli under 15, viola la libertà d'espressione. Il presidente Macron, riscriveremo rapidamente la legge. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battoclietti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quadarella vola nei 1500 stile. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Almeno due le vittime, diversi gli edifici danneggiati, vedete nelle immagini. Questo è un primissimo bilancio. L'epicentro del terremoto è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola ed è stata diramata un'allerta tsunami. Le autorità hanno esortato all'evacuazione le zone costiere per spostarsi nell'entroterra e mettersi al sicuro in caso di arrivo dell'onda. E noi continueremo a aggiornarvi su questa notizia nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. E proseguiamo però con la notizia di apertura. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento pubblico a New York. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Intanto la porta aerea Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo oltre 260 giorni in Medio Oriente per alcuni problemi di salute mentale dei membri dell'equipaggio. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
7: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui vice ministro degli esteri a mezzo social gli risponde. Accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del

0: petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani mentre si avvicinano le elezioni di medio termine.
1: For you to pay a tiny little bit more,
0: pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
2: Not nearly long enough. Thank you everybody.
3: Parliamo adesso della situazione sempre più tesa in Cisgiordania. Allontanati i 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, villaggio assediato dai coloni israeliani vicino Nablus. La settimana prossima poi ci sarà il mediatore di Trump, Kushner, al Cairo e Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
5: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
6: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
4: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
5: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
7: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
3: Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stop ai voli almeno fino alle 15 di oggi, mentre viene riaperto lo scalo di Comiso. Sentiamo Lucia Basso.
8: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
9: Finalmente sembra che stiamo partendo. Dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
10: Siamo qua da prima, dalle 12.30.
8: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
11: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
8: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
12: E adesso ci stiamo imbarcando.
13: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizzeri per il ritiro a bagagli? Da questa parte, per favore.
8: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
14: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto 10 minuti che eravamo fermi, ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava, quindi
15: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
3: E continua l'emergenza Pozzuoli, sono oltre 3.100 gli sfollati dopo la scossa del 31 luglio scorso, la più forte degli ultimi 40 anni. 1.000 le case inagibili, diverse famiglie hanno trovato sistemazione autonoma, gli altri invece sono ospitati in albergo o strutture temporanee. Si è tenuto un confronto in prefettura con abitanti e imprese che chiedono risposte. Intanto continuano gli interventi dei vigili del fuoco per verificare le condizioni degli edifici e per l'emergenza idrica restano 2 autobotti per distribuire acqua potabile. E per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goia a Como, ma ci sono ancora dei focolai attivi e per questo il sindaco rapinese ha precisato che le persone evacuate non possono ancora tornare a casa. Preoccupano anche i roghi in altre zone d'Italia, come ci racconta Federico Malerba.
16: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di due Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una cinquantina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche tre mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre e 3 elicotteri ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
3: La Francia In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di usare i social media per gli under 15. Viola la libertà d'espressione, hanno detto così i giudici. Il presidente Macron, che ha voluto fortemente il provvedimento, ha chiesto al governo di riscriverla immediatamente per arrivare a una soluzione entro la primavera del 2027. Sempre ieri la Corte ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia dunque entrerà a far parte della ristretta cerchia di paesi in cui è legale questa pratica. E siamo allo sport. Grandi soddisfazioni agli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi è tornato a volare, conquistando l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocleti in scioltezza sui 10.000 metri. Vediamo tutto con Marco Tripisciano.
17: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri due ori e due bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 metri e migliora il suo stagionale di 9 centimetri centrando il quarto titolo europeo.
18: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
17: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
18: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
17: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocleti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
19: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
17: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalu. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
3: E chiudiamo con gli europei di nuoto. Simona Quadarella, dopo gli 800 vinti martedì, trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista. Vediamo Nicola San Giorgio.
20: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il decimo della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
21: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima.
1: bellissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
20: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore, con tanto di record italiano.
21: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio. E sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
3: Lo chiamano il prete della Terra dei Fuochi o il parco Anticlan. Da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro consueto Faccia a Faccia. L'intervista è del nostro inviato Stefano Corradino. Alle 6, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Da parte mia, una buona giornata.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato quasi dieci anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno, capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se così ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo,

0: dono.
1: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
0: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa? E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
1: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
0: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
1: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
0: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
1: E secondo lei chi è stato?
0: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Loro, dico loro, quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta. Non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini.

0: che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
1: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11-13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa...
0: Il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
1: La scuola, la famiglia.
0: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
1: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti, e la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
0: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, è già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
1: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
0: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
1: La sua speranza per il futuro?
0: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello

mondiale che sia e che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Trump a tutto campo, un evento pubblico, presto dichiarerà Hormuz territorio degli USA e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto il comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le... Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stoppa i voli almeno fino alle ore 15 di oggi, intanto riaperto lo scalo di Comiso. Continua l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta oltre 3.000, 1.000 le case inagibili. Confronto in prefettura, proteste in piazza, abitanti e imprese chiedono risposte. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per gli under 15, viola la libertà d'espressione. Il presidente Macron, riscriveremo la legge. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, per il nuoto Simona Quadrella vola nei 1.500 stile. Buongiorno da RaiNews 24 con l'edizione delle 6 di questo Ferragosto. Avete sentito i nostri titoli, ma prima una notizia delle ultime ore, un sisma di magnitudo 7.7. Si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Sono almeno 5 le vittime, secondo il governatore provinciale, diversi gli edifici danneggiati. Questo il bilancio al momento. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, è stata diramata l'allerta tsunami e poi revocata circa 3 ore dopo il sisma. Continueremo naturalmente a darvi notizie nelle prossime edizioni, intanto passiamo agli Stati Uniti. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante un evento pubblico a New York. Immediata la replica di Teheran, Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto il comando iraniano. Seguiamo l'inviato Nico Pio.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui viceministro degli esteri a mezzo social gli risponde: aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni, restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 i transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei di Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza. Not nearly long enough. Thank you
0: everybody. E veniamo alla crisi crescente in Cisgiordania. Sono stati allontanati dalle forze di sicurezza israeliane i 5 volontari italiani che si trovavano a Qusra, il villaggio

0: Vicino a Nablus, assediato in questi giorni dai coloni israeliani. La prossima settimana l'inviato speciale di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Seguiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
2: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
3: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
1: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
2: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
4: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Intanto resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo flusso di migranti che è stato annunciato sui social media proprio per la giornata di oggi. Intanto, secondo i dati di Frontex, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Lo vediamo da Bruxelles con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
6: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
5: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: Ed è proprio il tema migrazione al centro dell'agenda politica italiana. La difesa dei confini è la nostra priorità, dice la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffreda.
7: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: E la maggioranza sostiene la linea del governo sulla migrazione, le opposizioni invece accusano solo propaganda e incalzano sui temi economici, dai salari al caro bollette. Seguiamo Benedetta Bidini.
8: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
9: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
8: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per l'opposizione, quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
10: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
8: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Un fine settimana da bollino rosso, quello che aspetta chi si mette in auto in questi giorni. Per questo ponte in movimento oltre 24 milioni di auto. In particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud, poi al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine e verso le località di mare dell'intera penisola. Allora facciamo proprio un viaggio in questo Ferragosto degli anni 70 e 80 tra Versilia e Riviera Romagnola. Come è cambiato ad oggi? Vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. Un altro modo di vivere l'estate, ma non la voglia di divertirsi. Antonello Travaglini.
11: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa. Ci si divertiva molto in spiaggia.
12: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
13: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno due generazioni. Quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, da Sapore di Mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano, oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria, portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
14: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
15: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
13: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
0: E poi la notizia al centro delle cronache di questi giorni, mentre Walter Lavitola resta in carcere, reo confesso, il conduttore di Report Ranucci lavora la prossima stagione del programma. Probabilmente sarà sentito a settembre dai PM. Vediamo tutto con Angela Caponnetto.
16: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter Lavitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al tribunale del riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese, Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
0: Sono stati recuperati dai carabinieri 3 quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Sono state fermate 5 persone. Vediamo i dettagli con Maria Chiara Perri.
17: Entrano nel museo di notte da una finestra, il volto travisato, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori e mentre l'allarme suona svuotano un estintore per guadagnarsi la fuga. Ecco come sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme ai colleghi del Comando Parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nascoste nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Le indagini hanno messo gli inquirenti sulle tracce di una banda di ladri moldavi. 4 uomini e una donna sono stati fermati, contestata anche l'associazione a delinquere. Altre 4 persone sono indagate.
18: È un'attività investigativa complessa che parte dal sopralluogo, da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso delle indagini e da una mole di intercettazioni notevole.
17: Una banda di professionisti dei furti e della ricettazione, ma non particolarmente ferrati in colpi su commissione. Per loro il blitz a Traversetolo era stato un salto di qualità. Sono il ladro più bravo del mondo, si vantava il capo del sodalizio nelle intercettazioni. In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel Parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo.
18: Li abbiamo inseriti subito nella banca dati dei beni illeciti e questo, diciamo, ha avvisato tutto il mondo che questi capolavori erano stati rubati e pertanto non avevano mercato.
17: Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero e c'era il rischio concreto che le opere lasciassero il territorio. Questo ha fatto scattare le perquisizioni disposte dalla Procura di Parma. Al termine delle verifiche giudiziarie, i capolavori potranno tornare nella sala dei maestri francesi della Magnani Rocca. Il loro valore più grande potrà essere visto da tutti. La bellezza torna a casa, il commento della Fondazione.
0: Ha confessato di aver ucciso la madre per poi nascondere il cadavere nell'armadio di casa. Un 51enne è stato arrestato dai carabinieri a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma. Lo vediamo con Mauro Scano.
19: A dare l'allarme è stata la sorella della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con lei sin dal pomeriggio. Troppi litigi che negli ultimi tempi la donna aveva avuto con il figlio 51enne con problemi di droga, che chiedeva continuamente denaro alla famiglia. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori ieri sera nel suo appartamento al 14° piano nel quartiere di Tor Bella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa e poi evidenti segni di ferite fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
0: Resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Intanto è stato riaperto lo scalo di Comiso. Seguiamo Antonella Guerrieri.
20: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza. Si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontanarossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
21: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
20: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
3: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
21: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
3: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
20: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
3: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
20: Degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'Internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: Continua anche l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta a oltre 3.000, sono 1.000 le case inagibili, il confronto in prefettura, le proteste in piazza con abitanti e imprese che chiedono risposte. Francesca Coppola.
22: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
23: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
22: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di protezione civile che erano stati smontati.
23: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto, nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
0: Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, l'amministratore delegato della United Healthcare. Mangione rischia l'ergastolo, il giudice federale ha fissato l'udienza della sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole avrebbe avuto diritto ad un processo pubblico e rapido in cui l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. E poi in Francia la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per gli under 15 con il presidente Macron che dice riscriveremo la legge. Seguiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
24: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, 2 giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
0: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Hardy, 41 anni, che nel 2023 era diventato il più giovane professore nero di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito a uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University, oltre a diverse informazioni false contenute nei suoi curriculum. Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926, 100 anni fa. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia.
1: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
0: E siamo allo sport con gli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Lo vediamo con Marco Trepisciano.
2: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il 4º titolo europeo.
4: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
2: Bronzo per lo sfortunato Matteo Fioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
4: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
2: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea 5.000-10.000.
5: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
2: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalu. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
0: Successi anche agli europei di nuoto, Simona Quadarella dopo gli 820 martedì trionfa anche nei 1500 stile libero segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4x100 stile mista con Nicola San Giorgio, lo vediamo.
6: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il decimo della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
7: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
6: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore con tanto di record italiano.
8: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio. È sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.

0: E allora riprendiamo subito con un breve riepilogo delle principali notizie. Un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Almeno 5 le vittime, diversi gli edifici danneggiati nel primo bilancio. L'epicentro del sisma è stato localizzato proprio al largo della costa settentrionale dell'isola. È stata diramata e poi revocata l'allerta tsunami. Le autorità esortano all'evacuazione delle zone costiere per spostarsi nell'entroterra. E poi la guerra in Iran con un Donald Trump a tutto campo, un evento pubblico. Presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti e colpiremo duramente l'economia dell'Iran, ha detto. La replica di Teheran, lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto il comando iraniano. Intanto si riaccende anche la tensione in Cisgiordania, a Qusra, 3 abitazioni dei palestinesi restano circondate dai coloni. E questo weekend, oggi e domani, bollino rosso per chi si mette in auto per il ponte in movimento, oltre 24 milioni di auto, in particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud, al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine, verso le località di mare dell'intera penisola. E poi lo sport, gli europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto. 3 volte consecutive campione d'Europa, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quadrella vola nei 1.500 stile dopo gli 800 vinti martedì, segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4x100 stile mista. Adesso veniamo al conflitto in Ucraina. Dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero, crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli del sud del paese si prova a ripartire nonostante tutto. Daniele Lorenzetti è stato proprio tra i campi sottratti alle mine nel Kherson.
1: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, cocomeri dolcissimi. Alexander osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
2: E sono totem come questi, anche con il QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
1: Intorno i campi ancora disseminati di mine. 4 anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Alexander è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, un ambiente trebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo 3 giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Alexander ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa, e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
0: Torniamo in Italia, prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, allo stop ai voli almeno fino alle ore 15 di oggi. Vediamo con Lucia Basso.
3: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso, un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
4: Finalmente sembra che stiamo partendo, dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
5: Ah, da prima, dalle 12.30.
3: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
6: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
3: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.

0: partire.
1: E adesso ci stiamo imbarcando.
2: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
0: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
3: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava, e quindi
4: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
5: E lo dicevamo, non accenna però a diminuire l'attività vulcanica monitorata dall'Osservatorio Etneo dell'INGV. Un'attività così intensa non si registrava da anni. Fabio Butera.
6: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'Osservatorio Etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
7: Emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
6: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
7: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale, non ci sono state delle intrusioni importanti lungo i fianchi con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2018 anche. E questo è un bene chiaramente per l'attività, non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
6: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
5: È sotto controllo l'incendio sul Monte Goia a Como, ma il sindaco rapinese precisa le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa e preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Lo vediamo con Federico Malerba.
8: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma 50 i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da 10 giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
5: Caldo record e siccità anche in Germania, dove un incendio minaccia la regione renana ai confini con il Belgio. Seguiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Il bosco a Hürtgenwald brucia da oltre 24 ore, lambisce ormai le prime case, tanto che il primo villaggio, 2000 persone, è stato evacuato. Ma il fronte del fuoco avanza e uno dei focolai sembra fuori controllo, anche per le numerose munizioni inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Per liberare i sentieri boschivi e consentire l'accesso ai vigili del fuoco sono all'opera anche i carri armati. Siamo stati svegliati alle 4 del mattino, racconta un residente. Abbiamo potuto prendere solo il necessario. La mia generazione non ha mai visto nulla del genere. La siccità in questa regione al confine con il Belgio è ormai drammatica. La mancanza d'acqua ostacola anche i soccorsi. Ma è tutto il sud-ovest della Germania a soffrire.

0: Da un momento all'altro è atteso lo stop alla navigazione sul Reno, fondamentale arteria commerciale che collega i porti del nord agli impianti industriali del sud. Nella strettoia di Kaub, a metà del percorso fluviale, transita ormai solo un pugno di chiatte. Molte merci sono state spostate su gomma e rotaia che però non riescono a star dietro ai volumi necessari. E al porto di Duisburg sono esasperati, conferma il portavoce Andreas Bartel. Siamo al punto in cui basta davvero poco perché il sistema si blocchi completamente.
1: Finlay Terling è morto a 19 anni durante il Giro di Portogallo. Per il ciclista britannico è stato fatale lo scontro con un'auto. Seguiamo Stefano Rizzato.
2: Tragico, inaccettabile, assurdo, morire così a soli 19 anni, a pochi chilometri da un traguardo. Una tragedia passa nuovamente a sconvolgere il mondo del ciclismo e questa volta ha colpito Finlay Terling, un ragazzone gallese classe 2006, pistade, passista e fratello dell'ex campione europeo a cronometro Josh Terling. Finlay, detto Finn, cresceva nel vivaio della squadra spagnola NSN e qui inizia la parte inaccettabile e assurda perché Terling è morto in piena corsa durante l'ottava tappa di una gara internazionale storica come il Giro del Portogallo. A investirlo e ucciderlo, secondo le ricostruzioni, un'auto che non faceva parte della carovana, entrata nel percorso contromano rispetto al gruppo. Terling è sostanzialmente morto sul colpo. La corsa è stata immediatamente neutralizzata e portata al traguardo senza vincitori né tantomeno premiazioni. Ma ora molto di nuovo il ciclismo dovrà discutere delle condizioni di sicurezza in gara. In dinamiche diverse, diverse tra loro, gli incidenti in corsa si sono portati via in poco tempo gli svizzeri Gino Meder e Muriel Führer, il norvegese André Drege e anche giovani talenti italiani come Giovanni Iannelli, Jacopo Venzo e appena un anno fa Samuele Privitera.
1: Sono numerosi musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche in questo weekend di Ferragosto. Ce ne parla Laura Longo che ha visitato il bellissimo Museo Ferroviario Nazionale a Pietrassa.
3: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti con orario regolare, pronti ad accogliere visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri. Un parco giochi per grandi e piccini.
4: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode che ancora oggi la fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
3: Tra le attrazioni la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica e poi la littorina dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli, Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al 7° posto per presenze.
1: E ora vi lascio la nostra rubrica di tendenze e spettacolo, Tutti Frutti. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce Il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte, perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio, usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città, ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa non di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti

spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
1: What made you...
0: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Quando stavi scrivendo...
0: Lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
2: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
3: Posso ancora salvarli.
0: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
2: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
2: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto sì, è vero.
4: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
5: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
2: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
5: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Le telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
5: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
7: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
2: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
8: Looks amazing on film.
9: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è

0: Forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
1: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
2: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
3: Noi possiamo farcela.
4: Maui può farcela e Maui sono io.
3: Stai scherzando?
2: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
4: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte sei l'esca.
3: Cosa?
2: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
5: Discovers so much about herself.
6: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
3: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
4: Sì, ho dei capelli bellissimi.
7: While Maui's front foot is confidence.
8: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
7: Supporting everybody around you.
4: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un buongiorno a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con lo spazio meteo. Eccoci dunque giunti alla giornata di Ferragosto. Una giornata che sarà per lo più soleggiata, anche se con ancora qualche temporale che nelle ore più calde potrà formarsi. Calda, ma con temperature in lieve flessione grazie all'indebolimento dell'anticiclone che interessa l'Europa. Andiamo a vedere dunque nel dettaglio cosa succede oggi dalla nostra grafica. Vedete molto sole, soprattutto lungo le coste, poi con il trascorrere delle ore il calore favorirà la formazione di nubi anche imponenti lungo i monti, lungo l'arco alpino, lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Saranno proprio queste le zone maggiormente interessate dalla formazione di isolati rovesci o temporali, più probabili oggi lungo la dorsale appenninica meridionale, in particolare in Calabria, nelle zone interne delle due isole maggiori e nelle zone interne della Puglia, oltre naturalmente all'arco alpino. Si tratterà tuttavia di temporali che difficilmente raggiungeranno la pianura. Andiamo a vedere però l'aspetto che forse più ci interessa, quello delle temperature. Oggi saranno generalmente i valori massimi compresi tra 30 e 36 gradi, tuttavia come vedete dalla grafica alle mie spalle sarà possibile raggiungere qualche picco di 38-39 gradi nelle zone interne della Toscana e della Sardegna, in un contesto tuttavia di lieve flessione. Una flessione che anticipa poi un calo termico più marcato che avrà luogo tra domani e l'inizio della prossima settimana. Vediamo dunque in chiusura i valori di qualche temperatura.

Roma e Milano si attestano intorno ai 36 gradi, a Firenze si raggiungono ancora i 38, va meglio al sud con i 33 gradi di Milano e Palermo. Bene, questa era la mia ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon Ferragosto.

0: Trump a tutto campo, un evento pubblico presso Deir el-Hormuz, territorio degli USA, e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, è rientrato l'allarme tsunami. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stoppa i voli almeno fino alle ore 15 di oggi, intanto riaperto lo scalo di Comiso. 24 milioni di italiani in viaggio per una vacanza di Ferragosto, mordi e fuggi o per iniziare le ferie, ma da domani cominciano i primi rientri mentre la canicola lascia l'Italia, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quadrella vola nei 1500 stile. Buonasera e bentrovati con il telegiornale delle 7. Ripartiamo subito dalle ultime parole di Donald Trump. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Il presidente lo ha detto durante un evento pubblico a New York. Immediata la replica di Teheran, Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui vice ministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei di Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
0: E si aggrava anche la crisi in Cisgiordania. Sono stati allontanati dalle forze di sicurezza israeliane i 5 volontari italiani che si trovavano a Qusra, il villaggio assediato dai coloni israeliani vicino a Nablus. La prossima settimana, intanto, l'inviato speciale di Trump Kushner sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi dell'intera regione. Seguiamo con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
4: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
5: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
3: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
4: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
6: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Sono almeno 20 le vittime, decine gli edifici distrutti o danneggiati. Questi i primi bilanci. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola. È stata diramata l'allerta tsunami e poi revocata circa 3 ore dopo il sisma. Intanto resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo flusso di migranti che è stato annunciato sui social media per oggi. Intanto, secondo Frontex, i dati dicono che gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
7: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
8: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
7: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: Tema migrazione che è al centro dell'agenda politica italiana, la difesa dei confini è la nostra priorità, dice la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffreda.
9: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles. Difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: Maggioranza compatta a sostegno della linea del governo proprio sulla migrazione. Le opposizioni invece accusano è solo propaganda e poi incalzano sui temi economici, dai salari al caro bollette. Lo vediamo con Benedetta Bidini.
10: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
11: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
10: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per l'opposizione quella del governo è propaganda, Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
12: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
10: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Il caso al centro delle cronache di questi giorni, Walter Lavitola resta in carcere, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, intanto il conduttore di Report lavora alla prossima stagione del programma, probabilmente verrà sentito a settembre dai PM. Angela Caponnetto.
13: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter Lavitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al tribunale del riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla Rai in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
14: Sono stati recuperati dai carabinieri tre quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Sono state fermate 5 persone, ma vediamo i dettagli con Maria Chiara Perri.
15: Entrano nel museo di notte da una finestra, il volto travisato, staccano da una parete tre quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori e mentre l'allarme suona svuotano un estintore per guadagnarsi la fuga. Ecco come sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme ai colleghi del Comando Parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nascoste nella scatola di un televisore dentro uno scabuzzino. Le indagini hanno messo gli inquirenti sulle tracce di una banda di ladri moldavi. 4 uomini e una donna sono stati fermati, contestata anche l'associazione a delinquere. Altre 4 persone sono indagate.
16: È un'attività investigativa complessa che parte dal sopralluogo, da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso delle indagini e da una mole di intercettazioni notevole.
15: Una banda di professionisti dei furti e della ricettazione, ma non particolarmente ferrati in colpi su commissione. Per loro il blitz a Traversetolo era stato un salto di qualità. Sono il ladro più bravo del mondo, si vantava il capo del sodalizio nelle intercettazioni. In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel Parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo.
16: Li abbiamo inseriti subito nella banca dati dei beni illeciti e questo, diciamo, ha avvisato tutto il mondo che questi capolavori erano stati rubati e pertanto non avevano mercato.
15: Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero e c'era il rischio concreto che le opere lasciassero il territorio. Questo ha fatto scattare le perquisizioni disposte dalla Procura di Parma. Al termine delle verifiche giudiziarie, i capolavori potranno tornare nella sala dei maestri francesi della Magnani Rocca. Il loro valore più grande potrà essere vista da tutti. La bellezza torna a casa, il commento della Fondazione.
14: Ha confessato di aver ucciso la madre per poi nascondere il cadavere nell'armadio di casa. Un 51enne è stato arrestato dai carabinieri a Torre Bella Monaca, alla periferia di Roma. Lo vediamo con Mauro Scano.
17: A dare l'allarme è stata la sorella della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con lei sin dal pomeriggio. Troppi litigi che negli ultimi tempi la donna aveva avuto con il figlio 51enne con problemi di droga, che chiedeva continuamente denaro alla famiglia. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori nel suo appartamento al 14° piano nel quartiere di Tor Bella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa e poi evidenti segni di ferite e fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
14: Resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. È stato invece riaperto lo scalo di Comiso. Antonella Guerrieri.
18: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza. Si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontanarossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
19: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
18: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
20: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
21: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
20: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
18: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
20: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
18: Degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
14: E continua anche l'emergenza a Pozzuoli, mentre il numero degli sfollati aumenta oltre 3.000 e sono 1.000 le case inagibili. Il confronto in prefettura, le proteste in piazza con gli abitanti che e le imprese chiedono risposte. Francesca Coppola.
22: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
23: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
22: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di protezione civile che erano stati smontati.
23: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto, nessuno sarà lasciato solo. Nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
14: È bollino rosso oggi e domani per chi si mette in auto. Per questo weekend sono in movimento oltre 24 milioni di auto. In particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud, al nord i raccordi autostradali verso i valichi di frontiera e verso le località di mare dell'intera penisola. E ora un viaggio dal Ferragosto degli anni 70 e 80 tra Versilia, Riviera Romagnola, a quello di oggi vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. Con Antonello Travaglini.
24: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa. Ci si divertiva molto in spiaggia.
25: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
26: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno 2 generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, Da sapore di mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
1: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
2: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
26: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
14: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Bath, St. Jason Eyre, dei 41 anni, che nel 2023 era diventato il più giovane professore neo di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito a uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University e per informazioni false contenute nei suoi curriculum. Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, l'amministratore delegato della United Healthcare. Mangione rischia l'ergastolo. Il giudice federale ha fissato l'udienza della sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole, avrebbe avuto diritto ad un processo pubblico e rapido in cui l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. E poi andiamo in Francia. La Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di usare i social per gli under 15. Il presidente Macron dice: riscriveremo la legge. Seguiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
14: Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente, unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926, proprio 100 anni fa. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia.
4: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
14: E siamo agli sport con gli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Ce lo racconta Marco Trepisciano.
5: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il 4° titolo europeo.
6: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
5: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
6: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
5: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
7: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
5: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
14: Successi italiani anche nel nuoto. Simona Quadarella, dopo gli 800 vinti martedì, trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista, lo vediamo con Nicola San Giorgio.
8: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il 10° della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
9: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre onore europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
8: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore con tanto di record italiano.
11: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio e sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
14: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla rassegna stampa di Roberto Vicaretti.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una rassegna stampa poco ferragostana. A proposito, auguri a voi che ci state seguendo, nel senso che i quotidiani aprono con temi centrali, importanti, di peso potremmo dire, a iniziare dalla questione israelo-palestinese, da quello che sta accadendo in Cisgiordania, dall'azione violenta definita terroristica da parte dell'ambasciatore degli Stati Uniti Huckabee in Israele da parte dei coloni. Israele, lo scontro sui coloni è il titolo in prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera. Aumenta la tensione in Cisgiordania, ammesso e non concesso che sia mai

stata bassa. Le pressioni degli Stati Uniti su Netanyahu, condanni l'assedio, pressioni che al momento non hanno avuto alcun esito sul primo ministro e difficilmente potranno avere qualche esito sul primo ministro israeliano. La motivazione di questa nostra sensazione la scopriremo più avanti sfogliando i quotidiani. Spoileriamo qualcosa, e cioè è in campagna elettorale Israele, ha bisogno dei voti e dei consensi dell'ultradestra e dei coloni Netanyahu. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato, e questa è la prima pagina del Corriere della Sera in edicola questa mattina. Questa è la prima pagina molto più dura nella scelta delle parole del manifesto, che titola La colonia infame. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi, accusa l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Questo è il titolo del manifesto, questo è il titolo del Domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Qusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace. Parla stamattina Antonio Tajani, ma nell'intervista che concede al Corriere della Sera soltanto una frase, una, nulla di più, è dedicata a questa vicenda e ci arriveremo. Bibi Netanyahu definisce il Regno Unito una repubblica islamica, e questa è la prima pagina del Domani. Poi entreremo nel dettaglio di questo pezzo, di questi pezzi in particolare. Partiamo però, meglio ripartiamo dal quotidiano Repubblica per andarlo a sfogliare anche nelle sue pagine interne, per vedere come viene affrontata questa notizia. E allora eccola: Cisgiordania, assedio dei coloni, gli italiani cacciati dall'IDF costretti a lasciare quelle case. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina imponendo l'evacuazione. Nella notte la tenda degli occupanti è stata montata di nuovo dopo essere stata rimossa. Queste le testimonianze degli italiani che erano presenti. Inizialmente i soldati ci hanno detto che l'ordine aveva validità di un giorno, per cui poco dopo saremmo potuti tornare fuori. Però una volta effettuata l'evacuazione, i poliziotti ci hanno mostrato un secondo documento, stabilisce che la military zone durerà fino al marzo del 2027. Ecco allora che i 5 italiani che erano da giorni nelle case assediate di Qusra per portare solidarietà alle famiglie palestinesi sono stati fatti evacuare. Siamo stati costretti ad andarcene, dicono. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina mostrando un ordine che stabilisce che tutta l'area è dichiarata zona militare chiusa, quindi in teoria nessuno, a parte i residenti, può rimanere. Un dettaglio che però non è un dettaglio in qualunque latitudine del mondo, ma a quella latitudine ancora di più. Quello è un territorio, è una zona A. Cosa vuol dire zona A? Vuol dire che dovrebbe essere sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Nonostante ciò, questo, quello che vi stiamo raccontando, è quello che fa Israele sostanzialmente quotidianamente. Gli Stati Uniti e Israele, fermate i coloni. Il perché di questa netta posizione americana e di quelle due parole dell'ambasciatore Huckabee che abbiamo già citato, terroristi, ha definito così i coloni, è che tra i palestinesi assediati nelle proprie case ce n'è uno che ha doppio passaporto, anche passaporto americano. La tenda blu è tornata a sventolare come il vessillo del sopruso. I pali piantati nella polvere della strada che porta ai cancelli costretti a rimanere chiusi da una settimana perché l'esercito ha evacuato alcune delle 3 famiglie palestinesi e i 5 italiani che si trovavano con loro, ha dichiarato la zona militare, ma ha permesso ai coloni di rimettersi in mezzo tra una vita normale nella propria casa e il terrore di uscirne. L'acqua, l'elettricità tagliate dagli sgherri là fuori hanno espulso gli attivisti con la forza, spiega Abdul Azim Badi, sindaco di Qusra. Il villaggio sta tra gli ulivi ingrigiti dalla calura nel centro della Cisgiordania, al centro della violenza organizzata di quelli che vengono chiamati i giovani delle colline, cresciuti nelle scuole religiose degli insediamenti, impregnati dall'ideologia messianica, convinti che tutte
queste forze spettino, tutte queste terre spettino al popolo ebraico, fiancheggiati da ministri che sono al governo e la pensano allo stesso modo. Modric, Ben-Gvir, impuniti perché di arresti i soldati ne seguono pochi. Nei primi 3 mesi di quest'anno i coloni israeliani hanno ucciso 18 palestinesi, già uno in più di quanto accaduto in tutto il 2025. Sono centinaia, ma centinaia, i casi di violenza e gli assalti violenti da parte dei coloni, accompagnati peraltro da una normativa approvata dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, che si è fatta mano a mano più favorevole ai loro bisogni, ai bisogni dei coloni, e sempre più volta a restringere ulteriormente le terre a disposizione dei palestinesi. Hanno fretta, sanno che con le elezioni alla fine di ottobre la situazione così favorevole potrebbe cambiare, anche se nessuno dei candidati a scalzare Netanyahu dal potere dopo un ventennio parla in pubblico di un possibile Stato palestinese. In pochi pronunciano la parola pace, per ora, a rassicurare le bande con la kippah all'uncinetto, simbolo del sionismo religioso. Ci pensa Israel Katz, ministro della difesa, che sta preparando un progetto per passare alla polizia la gestione dei civili israeliani che vivono in Cisgiordania. Non è questione di burocrazia. È contro la legalità internazionale. Israele, come potenza occupante, non può istituire due regimi diversi per garantire l'ordine pubblico, ma nei fatti già esistono due regimi diversi, due legislazioni diverse in Cisgiordania. Aggiungiamo la lettura del Domani a quella del Corriere della Sera. Eccolo qua, pagina 2. Netanyahu senza freni, lo scandalo dei coloni indigna mezzo mondo, dalla Casa Bianca pressioni sul Premier per fermare le violenze. Anche gli europei reagiscono, ma Bibi tira dritto e attacca Londra. Mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele sull'assedio di un gruppo di coloni a un villaggio cisgiordano aumentano, con la richiesta americana di una condanna pubblica degli estremisti violenti da parte del premier Netanyahu, 5 attivisti italiani rimasti intrappolati nel villaggio sono stati evacuati ieri mattina. La Casa Bianca starebbe pensando e pressando Bibi Netanyahu affinché condanni l'accaduto. L'assedio del villaggio Kusra vicino Nablus, iniziato domenica e ancora in corso, era già stato stigmatizzato dall'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee, che lo aveva definito un atto di terrorismo, richiedendo l'intervento di IDF. Notoriamente pro colonie, il cristiano evangelico Huckabee ha poi aggiunto, in un gioco di parole: i settlers non sono il problema in Giudea e Samaria. Qui nel linguaggio, però, come vedete, sposa la posizione della destra, e non è una novità per Huckabee, israeliana: Giudea e Samaria, la Cisgiordania. Quelle latitudini politiche in Israele viene chiamata quella zona Giudea e Samaria con i nomi biblici. Unsettlers lo sono, una minoranza molto piccola che causa molti danni alle famiglie palestinesi e a Israele. L'amministrazione Trump, dice una fonte del Dipartimento di Stato contattata dal Domani, non ha priorità più alta che la sicurezza e l'incolumità degli americani, e l'assistenza consolare è disponibile ai cittadini che risiedono nella West Bank, cioè la Cisgiordania, ecco, no, la posizione statunitense. Intanto Netanyahu ha deciso di alzare lo scontro con l'Europa, in particolare con il Regno Unito. In un'intervista a un podcast ha definito Londra la Repubblica Islamica di Gran Bretagna. Accoglierà questo pressing americano Bibi Netanyahu? Beh, abbiamo detto, molto complicato che si vada in quella direzione. Il vicolo cieco di Netanyahu, scrive Fabio Tonacci per Repubblica, stretto nella morsa tra l'ultradestra e Trump, tra la sua ultradestra e l'ultradestra americana, potremmo dirla così. Washington pretende una condanna delle violenze, il premier tace sotto la pressione di americani e della componente messianica della società israeliana, che, come dicevamo, si avvia verso una tornata elettorale che sarà decisamente importante per la sorte politica di Netanyahu. Allora qui aggiungiamo il racconto che fa il Manifesto dalla prima pagina, il titolo l'abbiamo visto, andiamo a prendere però anche la riflessione di Chiara Crociati. Predoni di Stato. Non esiste luogo più rassicurante della propria casa, lo spazio intimo, il perimetro sicuro degli affetti.
del riposo, degli odori, dei sapori consueti, se la casa diventa prigione, se le pareti conosciute si tramutano nei confini del terrore, si sgretola ogni certezza. Lo sanno bene i coloni israeliani che da anni, con una faccia e una ferocia crescente, prendono di mira le fondamenta della vita civile. La casa, assedi, incendi, pietre contro le finestre, salotti trasformati in celle di tortura, con gli uomini legati e bendati e le donne e i bambini sotto il tiro del fucile. L'obiettivo è basilare, primitivo: costringere i palestinesi a lasciare lo spazio che un tempo custodiva una vita che non è mera sopravvivenza e andarsene a Gaza. La traiettoria verso l'invivibilità dello spazio casalingo e di quello sociale è avanzata con i bombardamenti a tappeto e la cancellazione di intere comunità. E poi aggiunge, ecco, pagine interne del manifesto, questo: Chiara Crociati in Cisgiordania cammina sulle gambe dei coloni di Stato. Seppure la violenza di cui sono portatori è descritta come l'azione individuale di un manipolo di estremisti, l'agenda è istituzionale. Sono finanziati, equipaggiati dal governo, coperti dall'esercito, occupano i vertici dell'esecutivo e delle forze armate. Alla base sta un obiettivo di lungo periodo: la riduzione costante dello spazio di vita consentito al popolo palestinese, ovvero la pulizia etnica. È un'idea di fondo che i vari governi Netanyahu hanno puntellato negli ultimi 20 anni: la supremazia ebraica sulla Palestina storica, un sistema legale razzializzato nel quale anche un diritto fondamentale come la casa è un privilegio esclusivo. I coloni terrorizzano, svuotano i villaggi, lo Stato costruisce nuovi insediamenti, i coloni sparano e bruciano, lo Stato trasferisce la gestione civile e militare della Cisgiordania occupata dall'esercito ai ministeri. Non è una mossa minore, è la realizzazione dell'annessione. Chiamava in causa naturalmente anche Gaza, Chiara Crociati nella sua riflessione. Ecco, a Gaza ci porta con enorme drammaticità Avvenire e Francesca Ghirardelli in particolare. I corpi delle Gazawi che non resistono più, sono triplicati gli aborti spontanei. È un dolore che non andrà mai via, racconta Fatia Darduna, 27 anni, ha perso un bambino, poi ha visto morire il figlio nato prematuro, gli ospedali non avevano più farmaci per curarlo. E se andiamo a prendere, visto che si è tanto discusso nei mesi scorsi, ora questo dibattito è un po' anche in modo colpevole scemato su la realtà di Gaza, di quello che sta accadendo, si è molto discusso sull'utilizzo del termine genocidio. Beh, normative ONU alla mano, dentro il concetto di genocidio c'è anche la capacità di chi lo commette di impedire le nascite di un particolare gruppo etnico. Ecco, i corpi delle Gazawi non resistono più, sono triplicati gli aborti spontanei, e questo è il racconto che fa per l'appunto il manifesto. Dicevamo che il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha concesso stamane un'intervista al Corriere della Sera, solo una domanda in realtà su questo, solo una frase: ogni giorno una crisi, i coloni israeliani attaccano i villaggi in Cisgiordania, l'aeronautica italiana abbatte un drone ucraino in Lettonia. Ecco, tenere insieme questi due argomenti nella domanda, questa è la risposta di Tajani sul tema dal quale siamo partiti. Inaccettabile e sanzionabile l'atteggiamento aggressivo dei coloni israeliani, in sede europea decideremo le misure da prendere. Inaccettabili. Inaccettabile e sanzionabile, dice Antonio Tajani, di un atto che un ambasciatore evangelico notoriamente vicino alla destra israeliana americano ha definito terrorismo. Per noi è inaccettabile e sanzionabile. Una parte però consistente, la parte più consistente dell'intervista al ministro degli affari esteri è dedicata invece alla gestione dei flussi migratori, al rapporto con Madrid. Madrid pensi al Marocco, da lì arrivano i problemi. Piano antiburocrazia di Forza Italia, ora una rivoluzione liberale. Lavoriamo, questo è il leitmotiv di Forza Italia, per una rivoluzione liberale e democratica. Ceuta, c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe accadere oggi, no? C'è molto scritto e molto si è mobilitata anche la Guardia Civile spagnola nell'exclave per evitare che accada quello che è accaduto qualche giorno fa. Il rischio di una nuova ondata di arrivi a Ceuta e con essa di pericoli concreti di terrorismo islamico è segnalato dalla stessa intelligence spagnola, e se è chiaro a loro
perché dovremmo sottovalutarlo. Noi non stiamo facendo alcun tipo di battaglia contro la Spagna, dice Antonio Tajani, ci limitiamo a controllare per bene gli arrivi, abbiamo già respinto, fermato persone che non avevano diritto a entrare in Italia, nessuno di questi arrivava da Ceuta. La Spagna, anziché preoccuparsi per noi, si preoccupi per il Marocco, è da lì che arrivano i problemi, non certo dai nostri controlli che servono a tutti per impedire che clandestini o peggio possibili terroristi arrivino nel nostro paese, in Europa. Sulla sospensione di Schengen vedremo se gli allarmi sono fondati o no e decideremo, ma senza farne un dramma con la Slovenia. Schengen è sospesa da oltre 2 anni proprio perché è un'altra porta d'ingresso in Italia e in Europa a rischio. E queste sono le parole di Antonio Tajani, che poi parla anche del rapporto con la Germania. Germania che ha annunciato che rimanderà comunque i clandestini che hanno attraversato le frontiere italiane dopo essere sbarcati nel nostro paese per raggiungere altri paesi europei, Germania compresa. Stiamo discutendo, aspettiamo che si decidano in Europa le regole per l'applicazione del trattato, ma tenendo conto anche di quanti immigrati sono rimasti qui fatti sbarcare da navi delle ONG tedesche. Non c'è un conflitto tra noi, abbiamo lo stesso obiettivo. Peraltro Friedrich Merz è della stessa famiglia politica europea di Antonio Tajani, la CDU è della stessa famiglia politica europea di Forza Italia, il Partito Popolare Europeo per l'appunto. Ma è questo passaggio che diventa centrale nel rapporto tra noi e la Germania, cioè consideriamo anche quanti migranti sono arrivati nel nostro paese attraverso i salvataggi in mare delle ONG tedesche. È su questo che punta molto il nostro esecutivo, è su questo che pone l'attenzione anche Antonio Tajani. Voi avete un numero di dublinanti, cioè di persone che dopo aver essere arrivati come primo punto di contatto con l'Europa in Italia hanno raggiunto la Germania. Beh, noi abbiamo tanti migranti salvati in mare da ONG tedesche. Allora, o facciamo uno scambio oppure tenete conto di questo. E i giornali d'area pongono l'attenzione proprio su questo aspetto già da giorni. Oggi ci torna La Verità: dalle ONG tedesche 22.513 clandestini, cioè migranti, poi bisognerà vedere se tutti questi hanno le caratteristiche per essere definiti migranti irregolari e dunque clandestini, perché Merz non si li riprende tutti a questo punto. Se l'Europa va in ordine sparso, Berlino accolga i migranti portati in Italia dai suoi marinai, è una questione di ordine. A Firenze l'80% degli spacciatori, dice Belpietro, è straniero, come quasi ovunque la metà degli stupratori. Il tema è che essere salvati in mare da una nave battente bandiera tedesca non significa avere come posto di primo approdo in Europa la Germania, è comunque il primo porto che ti accoglie, dunque quello italiano, quindi non c'è il concetto di riprendersele, mettiamola in questi termini. Ma il rapporto con la Germania, oltre che con quello con la Spagna, tiene una attenzione alta da parte dei quotidiani. Alta tensione Roma-Berlino, questa è Repubblica, l'idea di respingere i migranti con la polizia in aeroporto. Giorgia Meloni parla ancora di Ceuta, lo ha fatto ieri in un'intervista a Milano Finanza, anche se il rischio di incidente diplomatico con Berlino è dietro l'angolo. Entrambe le parti vorrebbero evitarlo, di fatto però non c'è ancora accordo su chi, su che fine faranno i 3 migranti secondari che la cancelleria di Friedrich Merz ha deciso di espellere verso lo stivale, paese in cui sono sbarcati. Il ministro Piantedosi ha comunicato formalmente alle autorità tedesche che qui non saranno riaccolti. L'ipotesi estrema da protocollo è spedire la polizia in aeroporto per riaccompagnare queste persone per l'appunto in Germania. C'è un tema politico ovviamente, vale per l'Italia, vale per la Spagna e vale per la Germania, e cioè coprirsi, vedi Germania e Italia, a destra, AfD, elezioni in Sassonia per Friedrich Merz, futuro nazionale e prospettive di voto in Italia per il 2027 per Giorgia Meloni. La Spagna ha questioni evidentemente interne con Vox che spinge molto su questi temi. Si dirà una lettura politica che vale solo per la Spagna, che vale solo per la Germania? No, anche per l'Italia, dicevamo, lo scrive anche il giornale, financo il giornale con Adalberto Signore, il D-Day del fronte migranti, le tensioni Meloni-Merz. La questione migranti è ormai diventata il principale argomento su cui si concentra la campagna elettorale del centrodestra, complice
ovviamente, scrive il giornale, la corsa a destra di Futuro Nazionale. Così, pur a mesi di distanza dalle prossime elezioni politiche, nel pieno di uno scontro frontale tra Roma e Madrid e con le ripetute tensioni che stanno caratterizzando il rapporto tra Italia e Germania, oggi sarà il giorno della verità rispetto alla possibile annunciata ondata migratoria dall'ex-club spagnola. Al termine di una breve vacanza alla Maddalena, Meloni ora attesa in Puglia, dove trascorrerà alcuni giorni. Per la Premier la questione migranti sicurezza resta uno dei principali dossier su cui concentrare l'attenzione e la comunicazione nei mesi a venire, il fronte su cui la competizione con l'ex generale Vannacci è evidentemente più

estate il grido di questi piccoli sale fino a Dio e vanno tutelati tutti i bambini, quale che sia la parte del mondo dalla quale partono per arrivare nel nostro paese, e questo era anche avvenire. Ci aggiungiamo una riflessione dai quotidiani su questo tema, è quella di Massimo Giannini, il buio che cala sull'Europa, l'eclissi di sole che 3 giorni fa ha incantato milioni di persone, la perfetta allegoria del buio che cala sull'Europa. Nel tornante della storia in cui ne avremmo più bisogno, l'Unione va in pezzi tra elite inadeguate, opinioni pubbliche impaurite, autocrazie compiaciute. È l'esito di una tragica involuzione politica, ma anche di una drammatica regressione civile. Il paradigma è la Germania, mentre a Berlino il Bode-Museum fa il boom di visitatori che fanno ore di coda per ammirare Angela Merkel, ritratta da un giovane pittore francese. In Sassonia la leader della ultrasinistra, Sara Wagenknecht, annuncia la possibile alleanza con AfD alle elezioni nel Länder del 6 di settembre. Questo il buio che cala sull'Europa in un'immagine. Il sogno federale, cullato a ventotene da 3 confinati coraggiosi, si è dissolto. La comunità di destino non è più all'ordine del giorno. Non abbiamo voluto bene quanto avremmo dovuto a tutto ciò che ci ha resi diverse da altre parti del mondo. La democrazia, le costituzioni, le garanzie, i diritti, il welfare, l'habeas corpus. Anche per responsabilità, dice Giannini, della sinistra che negli anni della terza via si era illusa di gestire il cambiamento. E questo è uno dei passaggi centrali di questa riflessione proprio della firma di Repubblica, che sta appena sotto la celebrazione, visto che se ne è parlato molto in questi giorni, anche nei nostri telegiornali, dei successi italiani e in atletica e in vasca. Viva l'Italia, il viva l'Italia di Ferragosto di Mauro Biani, ringraziando così Sara Curtis con questa sua opera, con questa sua vignetta pubblicata oggi su Repubblica. Repubblica che apre però, come tanti altri quotidiani, con il caso La Vitola, un caso che non è finito con la confessione del ristoratore, faccendiere, già condannato per compravendita ai parlamentari, l'uomo che aveva trovato le carte per il dossier su Gianfranco Fini a casa di Monte Carlo, al setaggio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares dal Camerun dice: tornerò, non merito il carcere. Ranucci: il governo vuole sostituirmi. Questa è la prima di Repubblica sul tema, ma come dicevamo tanti quotidiani su questo aprono, Repubblica, anche il Messaggero, i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura. L'ex editore chiede di essere di nuovo sentito, CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto che a questo punto arriverà la prossima settimana. La Vitola, i segnali in codice nelle telefonate con Ranucci è il tema che apre il giornale. Al setaccio degli inquirenti i colloqui tra il conduttore e il faccendiere, parla la moglie di Tavares, dice: mio marito non fa male a nessuno, e lui fa sapere che non teme il ritorno. Parla anche e soprattutto al quotidiano Libero, proprio Tavares, e a Giacomo Amadori in particolare. Gomez, Clesio, Tavares al Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto e dirò tutta la verità. Questa è la prima pagina di Libero, questa è pagina 2, eccola qua, con il racconto di questo scambio telefonico. A breve torno in Italia, dirò ai giudici tutta la verità, sono in Zimbabwe, adesso volo in Kenya, poi torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò tutto e in cella, proprio perché dirò tutto e perché dirò la verità, dice lui a Giacomo Amadori, resterò soltanto pochi giorni. Le accuse di La Vitola sono incredibili, ma poi frena, perché dice: sull'inchiesta non parlo, dell'inchiesta non parlo, ne parlerò solo dopo aver avuto un confronto con il mio legale. Andiamo a prendere il Messaggero. Su questi Ranucci e quelle omissioni sull'amico Walter davanti ai PM, il conduttore di Report, quando è stato ascoltato come parte lesa, non ha mai citato La Vitola, anche se quest'ultimo gli aveva indicato diverse piste sull'attentato. Le volte in cui Sigfrido Ranucci è stato sentito dai PM come persona informata sui fatti per l'inchiesta è vittima di quanto sta accadendo, non ha mai fatto menzione in questi colloqui dell'amicizia fraterna con Walter La Vitola. Eppure gli era stato chiesto dagli inquirenti di scandagliare nella sua vita lavorativa e privata per cercare di capire chi potesse aver deciso di piazzargli una bomba sotto casa.
Perché il giornalismo

giornalista avrebbe dovuto parlare di La Vitola, visto che lo considerava un amico, anche solo per il fatto che il proprietario del Cefalù Bistro di Pesce, locale romano nel quale Ranucci andava spesso a mangiare, aveva ipotizzato con lui vari scenari su possibili mandanti che avrebbero senz'altro destato l'interesse degli inquirenti. Così il Messaggero. Su questi temi vi facciamo vedere, ecco qua, anche il quotidiano La Stampa: attentato a Ranucci, segreti dell'esplosione tra chat e PC di La Vitola, la preoccupazione nella redazione di Report, gli attacchi, Salvini che dice non può andare in conduzione sul servizio pubblico. Insomma, non è la prima volta che Matteo Salvini entra a gamba tesa su questa vicenda, sull'affare La Vitola, atto terzo, per dirla, con Irene Famà e Eleonora Camilli, che sono le due firme di questo pezzo. Chiudiamo allora con la prima pagina della Stampa, che non avevamo visto, ci proietta già, nonostante il Ferragosto, nonostante la calura estiva, verso la stagione della legge di bilancio, e già si parla, o meglio si riparla, si torna a parlare del duello sulle banche, tasse ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media, è esattamente quello che abbiamo letto più o meno negli ultimi 4 anni alla vigilia della legge di bilancio. È tutto, ci fermiamo, telegiornale, poi torniamo in diretta.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui rilievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature, che rimarranno piuttosto elevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca.

tempo ci sono.

0: Trump a tutto campo, un evento pubblico, presto dichiarerò Hormuz territorio degli USA e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Intanto l'esercito israeliano sfera un nuovo attacco nel sud del Libano, 7 le vittime. Violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, rientrato l'allarme tsunami. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stop ai voli almeno fino alle ore 15 di oggi, intanto è riaperto lo scalo di Comiso. 24 milioni di italiani in viaggio per una vacanza di Ferragosto, Modi e Fuggio per iniziare le ferie, ma da domani cominciano i primi rientri mentre la canicola lascia l'Italia, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Per il nuoto Simona Quarerella vola nei 1500 stile. E ben ritrovati in questo Ferragosto con l'edizione delle 8. Partiamo subito dalle parole di Donald Trump. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Il presidente americano lo ha detto durante un evento pubblico a New York. Immediata la replica di Teheran, Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Sentiamo l'inviato, Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui vice ministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni, restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei di Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
0: Intanto Israele ha sferrato un nuovo attacco nel sud del Libano, sono 7 le vittime. Resta tesa anche la situazione in Cisgiordania con l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori, a te.
3: Sì, l'attacco è stato sferrato nelle prime ore di questa mattina e si tratta del bilancio più grave dalla sigla degli accordi tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana per tentare di arrivare a un cessate il fuoco e a un progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e dunque il progressivo ritiro israeliano. Ma ancora dunque, come dicevamo, c'è stato un nuovo attacco israeliano questa mattina nel villaggio di Ansara e sono 7 i morti, 3 i feriti, ancora i soccorritori stanno scavando tra le macerie per vedere se ci sono altri, se ci sono dei superstiti, mentre la situazione resta tesissima in Cisgiordania, soprattutto nel villaggio di Qusra, non lontano da Nablus, dove oramai da domenica scorsa gruppi di coloni violenti danno l'assalto e hanno messo sotto assedio 3 case di palestinesi e dopo aver staccato i tubi dell'acqua, dell'elettricità, hanno lanciato sassi, minacciano gli abitanti per costringerli ad andare via. E con i palestinesi c'erano un gruppo di italiani, 5 italiani, 4 donne e un uomo che ieri sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi, dunque sono stati spostati nelle vicinanze e sono tutti in buone condizioni, ma la situazione resta dunque molto tesa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte, ma i coloni poi tornano una volta che l'esercito si allontana e quella è stata dichiarata zona militare chiusa e lo sarà almeno fino a domani. In linea allo studio.
0: Grazie per questi aggiornamenti. Ci spostiamo in Indonesia. Sono almeno 20 le vittime del sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato al largo dell'isola di Flores. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. L'epicentro del terremoto è stato localizzato al largo delle coste settentrionali dell'isola. Il corrispondente Nello Porto.
4: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere, edifici che oscillano paurosamente, persone in fuga tra crolli e polvere. E si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica.
0: Dall'Indonesia a Cuba, oltre 20 ore al giorno di blackout per un'emergenza che da energetica sta diventando umanitaria, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli ospedali. Ci aggiorna da Baracoa l'inviata Veronica Fernandez.
5: Eh sì, noi siamo immersi nel buio praticamente completo di Baracoa. In questa via, che è la via principale, c'è solo una casa che riesce ad essere illuminata. E questo buio ci racconta quella che è diventata la vita quotidiana di Cuba dopo oltre 6 mesi di blocco all'ingresso del petrolio, il blocco imposto dagli Stati Uniti. Perché è così cruciale? Perché il petrolio è quello che riusciva ad alimentare anche le centrali elettriche. Per questo tutto il paese si è spento, si è paralizzato, si riesce ad arrivare soprattutto in questa provincia, nella zona più estrema dell'est, fino a 22 ore di blackout. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nelle case non funzionano i frigoriferi, vuol dire che non ci si può spostare in automobile o in autobus, che le scuole sono state chiuse prima della fine dell'anno scolastico perché non si riusciva ad andare avanti, ma vuole dire soprattutto che gli ospedali sono praticamente paralizzati. È lì che viene convogliata tutta l'energia elettrica che serve a farle andare avanti. Manca il materiale medico perché oltre al blocco del petrolio non possono entrare anche numerose risorse. Gli Stati Uniti impongono sanzioni a chi commercia con Cuba. Cuba però da una parte vuole resistere, lo dimostra quello che si sente, la musica che c'era fino a poco fa in fondo a questa via, le celebrazioni, la musica, i balli, le celebrazioni per i 515 anni della fondazione della città di Baracoa, un'eccezione al razionamento energetico. Ci racconta anche quella che è la vita quotidiana, un'economia che è diventata di sussistenza, si coltivano piccoli appezzamenti di terreni per poter mangiare, si pesca il pesce per mangiarlo oppure per venderlo. E quella che era di fatto iniziata come una crisi energetica per volontà politica degli Stati Uniti è diventata una crisi umanitaria che investe la popolazione. Secondo alcune stime il 90% dei cubani non riesce ad avere un pasto completo al giorno. A voi.
0: Grazie Veronica, una giornata questa di Ferragosto in cui resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo flusso di migranti che è stato annunciato sui social media per oggi. Secondo i dati di Frontex, intanto gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Seguiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
7: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
6: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: E la migrazione resta al centro dell'agenda politica italiana. La difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffredo.
8: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: Migrazione su cui resta compatta la maggioranza a sostegno della linea del governo, mentre le opposizioni accusano è solo propaganda, incalzano invece sui temi economici, dai salari al caro bollette. Con Benedetta Bidini.
9: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
10: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
9: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
11: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
9: Caro vita, caro energia e caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Sulla guerra in Ucraina ci sono stati ancora attacchi russi e vittime nella notte, tra le vittime anche un bambino di pochi mesi. Ieri invece la riunione operativa di Zelensky con i vertici della difesa, mentre c'è un nuovo caso di sconfinamento di droni, questa volta in Romania. Ma ci aggiorna su tutto l'inviato Daniele Lorenzetti da Kiev.
12: E sì, ancora una notte di attacchi non sulla capitale Kiev ma in molte zone dell'Ucraina, i più gravi nella regione del Dnipropetrovsk, dove un bambino di soli 3 mesi è stato ucciso, almeno 11 persone ferite, una ventina i raid qui. Solo ieri la morte di un giovane di 9 anni e della madre in un raid su una casa nella regione di Sumi. E poi ancora Zaporizhia, dove un altro centro commerciale è stato colpito e incendiato, più una fabbrica. Si combatte intensamente nei pressi del fronte sulla linea che va da Kostiantynivka fino a Kramatorsk, l'ultima grande città della Donetsk che è rimasta in mano Ucraina. Ieri, come dicevate, Zelensky ha avuto una riunione operativa con i vertici della difesa e della sicurezza proprio sotto le finestre del palazzo presidenziale. Ieri sera sono tornati a manifestare i giovani del movimento pro Fedorov, l'ex ministro della difesa. Poi il quadrante del Mar Nero, Mosca qui ha respinto l'offerta ucraina di una tregua reciproca e l'intelligence di Kiev dice di aver identificato 26 navi della flotta ombra russa usata per trasportare non soltanto idrocarburi, petrolio, ma anche grano ucraino rubato, dice Kiev, dai territori occupati. Questa insomma è la situazione in Ucraina nel giorno di Ferragosto, a un anno esatto da quel vertice di Anchorage tra Trump e Putin, che aveva fatto balenare possibili scenari di pace. Secondo un'inchiesta del New York Times invece la Russia prepara ancora, guarda ancora alla attacchi ibridi alla Moldova come possibile target per poi tentare di destabilizzare la UE. Infine il capitolo droni, dopo il caso dello sconfinamento in Lettonia, si trattava però in realtà di un drone ucraino forse deviato, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un altro caso in Romania, dove i resti di un drone sono stati trovati su una spiaggia e sono stati evacuati i bagnanti. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Grazie Daniele, gli ultimi sviluppi sul caso La Vitola che resta in carcere, mentre il conduttore di Reporter Ranucci lavora la prossima stagione del programma, sarà sentito probabilmente a settembre. Angela Caponnetto.
13: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter La Vitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al tribunale del riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla Rai in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
0: Di Catania, l'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli, mentre è stato riaperto invece lo scalo di Comiso. Antonella Guerrieri.
14: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza. Si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
15: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo...
14: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
16: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
17: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
16: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
14: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
16: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
14: Degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: Bollino rosso oggi e domani per chi si mette in auto, un fine settimana con oltre 24 milioni di automobili in movimento, in particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud, al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine e verso le località di mare dell'intera penisola. E dal Ferragosto degli anni 70 e 80 tra Versilia e Riviera Romagnola, quello di oggi è vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. Un viaggio di Antonello Travaglini.
18: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa, ci si divertiva molto in spiaggia.
19: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
20: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno 2 generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, Da sapore di mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
1: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
21: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
20: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
0: Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente, unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926, 100 anni fa. Paola Marinozzi.
22: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1936,

0: 1871 a Nuoro, introterra sardo, isola nell'isola come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro, consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
1: Siamo allo sport, gli europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Sentiamo Marco Trepisciano.
2: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il 4° titolo europeo.
3: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
2: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
3: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
2: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
4: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
2: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
1: Successi anche nel nuoto, Simona Acquarella trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando anche il record continentale. Lo vediamo in chiusura con Nicola San Giorgio, poi una breve pausa alla rassegna stampa di Roberto Vicaretti.
5: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il 10° della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la 4ª della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
6: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
5: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore con tanto di record italiano.
7: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio, è sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui lievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature: solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
7: E grandi!
8: La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
14: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
15: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
16: Entrate mortali!
17: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una rassegna stampa poco ferragostana. A proposito, auguri a voi che ci state seguendo, nel senso che i quotidiani aprono con temi centrali, importanti, di peso potremmo dire, a iniziare dalla questione israelo-palestinese, da quello che sta accadendo in Cisgiordania, dall'azione violenta definita terroristica da parte dell'ambasciatore degli Stati Uniti Huckabee in Israele da parte dei coloni. Israele, lo scontro sui coloni è il titolo in prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera. Aumenta la tensione in Cisgiordania, ammesso e non concesso che sia mai stata bassa. Le pressioni degli Stati Uniti su Netanyahu, condanni l'assedio, pressioni che al momento non hanno avuto alcun esito sul primo ministro e difficilmente potranno avere qualche esito sul primo ministro israeliano. La motivazione di questa nostra sensazione la scopriremo più avanti sfogliando i quotidiani. Spoileriamo qualcosa, e cioè è in campagna elettorale Israele, ha bisogno

bisogno dei voti e dei consensi dell'ultradestra e dei coloni Netanyahu. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato, e questa è la prima pagina del Corriere della Sera in edicola questa mattina. Questa è la prima pagina molto più dura nella scelta delle parole del manifesto, che titola La colonia infame. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi, accusa l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Questo è il titolo del manifesto, questo è il titolo del Domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Qusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace. Parla stamattina Antonio Tajani, ma nell'intervista che concede al Corriere della Sera soltanto una frase, una, nulla di più, è dedicata a questa vicenda e ci arriveremo. Bibi Netanyahu definisce il Regno Unito una repubblica islamica, e questa è la prima pagina del Domani. Poi entreremo nel dettaglio di questo pezzo, di questi pezzi in particolare. Partiamo però, meglio, ripartiamo dal quotidiano Repubblica per andarlo a sfogliare anche nelle sue pagine interne, per vedere come viene affrontata questa notizia. E allora eccola: Cisgiordania, assedio dei coloni, gli italiani cacciati dall'IDF costretti a lasciare quelle case. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina imponendo l'evacuazione. Nella notte la tenda degli occupanti è stata montata di nuovo dopo essere stata rimossa. Queste le testimonianze degli italiani che erano presenti. Inizialmente i soldati ci hanno detto che l'ordine aveva validità di un giorno, per cui poco dopo saremmo potuti tornare. Fuori però, una volta effettuata l'evacuazione, i poliziotti ci hanno mostrato un secondo documento, stabilisce che la military zone durerà fino al marzo del 2027. Ecco allora che i 5 italiani che erano da giorni nelle case assediate di Qusra per portare solidarietà alle famiglie palestinesi sono stati fatti evacuare. Siamo stati costretti ad andarcene, dicono. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina mostrando un ordine che stabilisce che tutta l'area è dichiarata zona militare chiusa, quindi in teoria nessuno, a parte i residenti, può rimanere. Un dettaglio che però non è un dettaglio in qualunque latitudine del mondo, ma a quella latitudine ancora di più. Quello è un territorio, è una zona A. Cosa vuol dire zona A? Vuol dire che è sotto, sarebbe o dovrebbe essere sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Nonostante ciò, questo, quello che vi stiamo raccontando, è quello che fa Israele sostanzialmente quotidianamente. Gli Stati Uniti e Israele, fermate i coloni. Il perché di questa netta posizione americana e di quelle due parole dell'ambasciatore Huckabee che abbiamo già citato, terroristi ha definito così i coloni, è che tra i palestinesi assediati nelle proprie case ce n'è uno che ha doppio passaporto, anche passaporto americano. La tenda blu è tornata a sventolare come il vessillo del sopruso, i pali piantati nella polvere della strada che porta ai cancelli costretti a rimanere chiusi da una settimana perché l'esercito ha evacuato alcune delle 3 famiglie palestinesi e i 5 italiani che si trovavano con loro, ha dichiarato la zona militare, ma ha permesso ai coloni di rimettersi in mezzo tra una vita normale nella propria casa e il terrore di uscirne, l'acqua, l'elettricità tagliate dagli sgherri. Là fuori hanno espulso gli attivisti con la forza, spiega Abdul Azim Badi, sindaco di Qusra. Il villaggio sta tra gli ulivi ingrigiti dalla calura nel centro della Cisgiordania, al centro della violenza organizzata di quelli che vengono chiamati i giovani delle colline, cresciuti nelle scuole religiose degli insediamenti, impregnati dall'ideologia messianica, convinti che tutte queste terre spettino al popolo ebraico, fiancheggiati da ministri che sono al governo e la pensano allo stesso modo. Modric, Ben-Gvir, impuniti perché di arresti i soldati ne seguono pochi. Nei primi 3 mesi di quest'anno i coloni israeliani hanno ucciso 18 palestinesi, già uno in più di quanto accaduto in tutto il 2025. Sono centinaia, ma centinaia, i casi di violenza e gli assalti violenti da parte dei coloni, accompagnati peraltro da una normativa

approvata dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, che si è fatta mano a mano più favorevole ai loro bisogni, ai bisogni dei coloni, e sempre più volta a restringere ulteriormente le terre a disposizione dei palestinesi. Hanno fretta, sanno che con le elezioni alla fine di ottobre la situazione così favorevole potrebbe cambiare, anche se nessuno dei candidati a scalzare Netanyahu dal potere dopo un ventennio parla in pubblico di un possibile Stato palestinese. In pochi pronunciano la parola pace, per ora a rassicurare le bande con la kippah all'uncinetto, simbolo del sionismo religioso, ci pensa Israel Katz, ministro della difesa, che sta preparando un progetto per passare alla polizia la gestione dei civili israeliani che vivono in Cisgiordania. Non è questione di burocrazia. È contro la legalità internazionale. Israele, come potenza occupante, non può istituire due regimi diversi per garantire l'ordine pubblico, ma nei fatti già esistono due regimi diversi, due legislazioni diverse in Cisgiordania. Aggiungiamo la lettura del Domani a quella del Corriere della Sera. Eccolo qua, pagina 2. Netanyahu senza freni, lo scandalo dei coloni indigna mezzo mondo, dalla Casa Bianca pressioni sul Premier per fermare le violenze. Anche gli europei reagiscono, ma Bibi tira dritto e attacca Londra. Mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele sull'assedio di un gruppo di coloni a un villaggio cisgiordano aumentano, con la richiesta americana di una condanna pubblica degli estremisti violenti da parte del premier Netanyahu, 5 attivisti italiani rimasti intrappolati nel villaggio sono stati evacuati ieri mattina. La Casa Bianca starebbe pensando e pressando Bibi Netanyahu affinché condanni l'accaduto. L'assedio del villaggio Kusra vicino Nablus, iniziato domenica e ancora in corso, era già stato stigmatizzato dall'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee, che lo aveva definito un atto di terrorismo, richiedendo l'intervento di IDF. Notoriamente pro colonie, il aggiunto in un gioco di parole: i settlers non sono il problema in Giudea e Samaria. Qui nel linguaggio però, come vedete, sposa la posizione della destra, e non è una novità per HB israeliana, Giudea e Samaria, la Cisgiordania, a quelle latitudini politiche in Israele viene chiamata quella zona Giudea e Samaria con i nomi biblici. Unsettlers lo sono, una minoranza molto piccola che causa molti danni alle famiglie palestinesi e a Israele. L'amministrazione Trump, dice una fonte del Dipartimento di Stato contattata dal Domani, non ha priorità più alta che la sicurezza e l'incolumità degli americani, e l'assistenza consolare è disponibile ai cittadini che risiedono nella West Bank, cioè la Cisgiordania, ecco, no, la posizione statunitense. Intanto Netanyahu ha deciso di alzare lo scontro con l'Europa, in particolare con il Regno Unito. In un'intervista a un podcast ha definito Londra la Repubblica Islamica di Gran Bretagna. Accoglierà questo pressing americano Bibi Netanyahu? Beh, abbiamo detto molto complicato che si vada in quella direzione. Il vicolo cieco di Netanyahu, scrive Fabio Tonacci per Repubblica, stretto nella morsa tra l'ultradestra e Trump, tra la sua ultradestra e l'ultradestra americana, potremmo dirla così. Washington pretende una condanna delle violenze, il premier tace sotto la pressione di americani e della componente messianica della società israeliana, che, come dicevamo, si avvia verso una tornata elettorale che sarà decisamente importante per la sorte politica di racconto che fa il Manifesto. Dalla prima pagina, il titolo l'abbiamo visto, andiamo a prendere però anche la riflessione di Chiara Crociati. Predoni di Stato. Non esiste luogo più rassicurante della propria casa, lo spazio intimo, il perimetro sicuro degli affetti, del riposo, degli odori, dei sapori consueti. Se la casa diventa prigione, se le pareti conosciute si tramutano nei confini del terrore, si sgretola ogni certezza. Lo sanno bene i coloni israeliani che da anni, con una faccia e una ferocia crescente, prendono di mira le fondamenta della vita civile. La casa, assedi, incendi, pietre contro le finestre, salotti trasformati in celle di tortura con gli uomini legati e bendati e le donne e i bambini sotto il tiro del fucile. L'obiettivo è basilare, primitivo: costringere i palestinesi a lasciare lo spazio che un tempo custodiva una vita che non è mera sopravvivenza e andarsene a Gaza. La traiettoria verso l'invivibilità dello spazio casalingo e di quello sociale è avanzata con i bombardamenti a tappeto e la cancellazione di intere comunità. E poi aggiunge, ecco, pagine interne del manifesto, questo Chiara Crociati in

Cisgiordania cammina sulle gambe dei coloni di Stato, seppure la violenza di cui sono portatori è descritta come l'azione individuale di un manipolo di estremisti, l'agenda è istituzionale, sono finanziati, equipaggiati dal governo, coperti dall'esercito, occupano i vertici dell'esecutivo e delle forze armate. Alla base sta un obiettivo di lungo periodo, la riduzione costante dello spazio di vita consentito al popolo palestinese, ovvero la pulizia etnica. È un'idea di fondo che i vari governi Netanyahu hanno puntellato negli ultimi 20 anni, la supremazia ebraica sulla Palestina storica, un sistema legale razzializzato nel quale anche un diritto fondamentale come la casa è un privilegio esclusivo. I coloni terrorizzano, svuotano i villaggi, lo Stato costruisce nuovi insediamenti, i coloni sparano e bruciano, lo Stato trasferisce la gestione civile e militare della Cisgiordania occupata dall'esercito ai ministeri. Non è una mossa minore, è la realizzazione dell'annessione. Chiamava in causa naturalmente anche Gaza, Chiara Cruciati, nella sua riflessione. Ecco, a Gaza ci porta con enorme drammaticità Avvenire e Francesca Ghirardelli in particolare. I corpi delle Gazawi che non resistono più, sono triplicati gli aborti spontanei. È un dolore che non andrà mai via, racconta Fatia Darduna, 27 anni, ha perso un bambino, poi ha visto morire il figlio nato prematuro. Gli ospedali non avevano più farmaci per curarlo. E se andiamo a prendere, visto che si è tanto discusso nei mesi scorsi, ora questo dibattito è un po' anche in modo colpevole scemato su la realtà di Gaza, di quello che sta accadendo. Si è molto discusso sull'utilizzo del termine genocidio. Beh, normative ONU alla mano, dentro il concetto di genocidio c'è anche la capacità di chi lo commette di impedire le nascite di un particolare gruppo etnico. Ecco, i corpi delle Gazawi non resistono più, sono triplicati gli aborti spontanei, e questo è il racconto che fa per l'appunto il manifesto. Dicevamo che il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, Corriere della Sera, solo una domanda in realtà su questo, solo una frase: ogni giorno una crisi, i coloni israeliani attaccano i villaggi in Cisgiordania, l'aeronautica italiana abbatte un drone ucraino in Lettonia. Ecco, tenere insieme questi due argomenti nella domanda, questa è la risposta di Tajani sul tema dal quale siamo partiti. Inaccettabile e sanzionabile l'atteggiamento aggressivo dei coloni israeliani, in sede europea decideremo le misure da prendere. Inaccettabili. Inaccettabile e sanzionabile, dice Antonio Tajani, di un atto che un ambasciatore evangelico notoriamente vicino alla destra israeliana americano ha definito terrorismo. Per noi è inaccettabile e sanzionabile. Una parte però consistente, la parte più consistente dell'intervista al ministro degli affari esteri è dedicata invece alla gestione dei flussi migratori, al rapporto con Madrid. Madrid, pensi al Marocco, da lì arrivano i problemi, piano antiburocrazia di Forza Italia, ora una rivoluzione liberale. Lavoriamo, questo è il leitmotiv di Forza Italia, per una rivoluzione liberale e democratica. Ceuta, c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe accadere oggi, no? Si è molto scritto e molto si è mobilitata anche la Guardia Civile spagnola nell'exclave per evitare che accada quello che è accaduto qualche giorno fa. Il rischio di una nuova ondata di arrivi a Ceuta e con essa di pericoli concreti di terrorismo islamico è segnalato dalla stessa intelligence spagnola. E se è chiaro a loro, perché dovremmo sottovalutarlo? Noi non stiamo facendo alcun tipo di battaglia contro la Spagna, dice Antonio Tajani, ci limitiamo a controllare per bene gli arrivi. Abbiamo già respinto o fermato persone che non avevano diritto a entrare in Italia. Nessuno di queste arrivava da Ceuta. La Spagna, anziché preoccuparsi per noi, si preoccupi per il Marocco. È da lì che arrivano i problemi, non certo dai nostri controlli, che servono a tutti per impedire che clandestini o peggio possibili terroristi
arrivino nel nostro paese, in Europa. Sulla sospensione di Schengen vedremo se gli allarmi sono fondati o no e decideremo, ma senza farne un dramma con la Slovenia. Schengen è sospesa da oltre 2 anni proprio perché è un'altra porta d'ingresso in Italia e in Europa a rischio. E queste sono le parole di Antonio Tajani, che poi parla anche del rapporto con la Germania. Germania che ha annunciato che rimanderà comunque i clandestini che hanno attraversato le frontiere italiane dopo essere sbarcati nel nostro paese per raggiungere altri paesi europei, Germania compresa. Stiamo discutendo, aspettiamo che si decidano in Europa le regole per l'applicazione del trattato, ma tenendo conto anche di quanti immigrati sono rimasti qui, fatti sbarcare da navi delle ONG tedesche. Non c'è un conflitto tra noi, abbiamo lo stesso obiettivo. Peraltro Friedrich Merz è della stessa famiglia politica europea di Antonio Tajani, la CDU è della stessa famiglia politica europea di Forza Italia, il Partito Popolare Europeo per l'appunto. Ma è questo passaggio che diventa centrale nel rapporto tra noi e la Germania, cioè consideriamo anche quanti migranti sono arrivati nel nostro paese attraverso i salvataggi in mare delle ONG tedesche. È su questo che punta molto il nostro esecutivo, è su questo che pone l'attenzione anche Antonio Tajani. Voi avete un numero di dublinanti, cioè di persone che dopo aver essere arrivati come primo punto di contatto con l'Europa in Italia hanno raggiunto la Germania. Beh, noi abbiamo tanti migranti salvati in mare da ONG tedesche. Allora, o facciamo uno scambio oppure tenete conto di questo. E i giornali d'area pongono l'attenzione proprio su questo aspetto già da giorni. Oggi ci torna la verità: dalle ONG tedesche 22.513 clandestini, cioè migranti. Poi bisognerà vedere se tutti questi hanno le caratteristiche per essere definiti migranti irregolari e dunque clandestini. Perché Merz non si li riprende tutti a questo punto? Se l'Europa va in ordine sparso, Berlino accolga i migranti portati in Italia dai suoi marinai. È una questione di ordine. A Firenze l'80% degli spacciatori, dice Belpietro, è straniero, come quasi ovunque la metà degli stupratori. Il tema è che essere salvati in mare da una nave battente bandiera tedesca non significa avere come posto di primo approdo in Europa la Germania. È comunque il primo porto che ti accoglie, dunque quello italiano, quindi non c'è il concetto di riprendersele, mettiamola in questi termini. Ma il rapporto con la Germania, oltre che con quello con la Spagna, tiene una attenzione alta da parte dei quotidiani. Alta tensione Roma-Berlino, questa è Repubblica, l'idea di respingere i migranti con la polizia in aeroporto. Giorgia Meloni parla ancora di Ceuta, lo ha fatto ieri in un'intervista a Milano Finanza, anche se il rischio di incidente diplomatico con Berlino è dietro l'angolo. Entrambe le parti vorrebbero evitarlo, di fatto però non c'è ancora accordo su chi, su che fine faranno i 3 migranti secondari che la cancelleria di Friedrich Merz ha deciso di espellere verso lo stivale, paese in cui sono sbarcati. Il ministro Piantedosi ha comunicato formalmente alle autorità tedesche che qui non saranno riaccolti. L'ipotesi estrema da protocollo è spedire la polizia in aeroporto per riaccompagnare queste persone per l'appunto in Germania. C'è un tema politico ovviamente. Vale per l'Italia, vale per la Spagna e vale per la Germania, e cioè coprirsi, vedi Germania e Italia, a destra, AfD, elezioni in Sassonia per Friedrich Merz, futuro nazionale e prospettive di voto in Italia per il 2027 per Giorgia Meloni. La Spagna ha questioni evidentemente interne con Vox che spinge molto su questi temi. Si dirà una lettura politica che vale solo per la Spagna, che vale solo per la Germania? No, anche per l'Italia, dicevamo, lo scrive anche il giornale, financo il giornale con Adalberto Signore, il D-Day del fronte migranti, le tensioni Meloni-Merz. La questione migranti è ormai diventata il principale argomento su cui si concentra la campagna elettorale del centrodestra, complice ovviamente, scrive il giornale, la corsa a destra di futuro nazionale. Così, pur a mesi di distanza dalle prossime elezioni politiche, nel pieno di uno scontro frontale tra Roma e Madrid e con le ripetute tensioni che stanno caratterizzando il rapporto tra Italia e Germania, oggi sarà il giorno della verità rispetto alla possibile annunciata ondata migratoria dall'ex club spagnola.
al termine di una breve vacanza alla Maddalena, Meloni ora attesa in Puglia, dove trascorrerà alcuni giorni. Per la Premier la questione migranti e sicurezza resta uno dei principali dossier su cui concentrare l'attenzione e la comunicazione nei mesi a venire, il fronte su cui la competizione con l'ex generale Vannacci è evidentemente più accesa, scrive il giornale. E di Roberto Vannacci è tornato a parlare ieri Matteo Salvini, ospite della Versiliana. Pensavo fosse un uomo di parola, ha detto tra le altre cose il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti. Poi ovviamente ha rilanciato il tema di una gestione più

cantato milioni di persone, la perfetta allegoria del buio che cala sull'Europa. Nel tornante della storia in cui ne avremmo più bisogno, l'Unione va in pezzi tra elite inadeguate, opinioni pubbliche impaurite, autocrazie compiaciute. È l'esito di una tragica involuzione politica, ma anche di una drammatica regressione civile. Il paradigma è la Germania. Mentre a Berlino il Bode Museum fa il boom di visitatori che fanno ore di coda per ammirare Angela Merkel, ritratta da un giovane pittore francese, in Sassonia la leader della ultrasinistra Sara Wagenknecht annuncia la possibile alleanza con AfD alle elezioni nel Land del 6 di settembre. Questo il buio che cala sull'Europa in un'immagine. Il sogno federale, cullato a ventotene da tre confinati coraggiosi, si è dissolto. La comunità di destino non è più all'ordine del giorno. Non abbiamo voluto bene quanto avremmo dovuto a tutto ciò che ci ha resi diverse da altre parti del mondo. La democrazia, le costituzioni, le garanzie, i diritti, il welfare, l'habeas corpus. Anche per responsabilità, dice Giannini, della sinistra che negli anni della terza via si era illusa di gestire il cambiamento. E questo è uno dei passaggi centrali di questa riflessione proprio della firma di Repubblica, che sta appena sotto la celebrazione, visto che se ne è parlato molto in questi giorni anche nei nostri telegiornali, dei successi italiani e in atletica e in vasca. Viva l'Italia, il viva l'Italia di Ferragosto di Mauro Biani, ringraziando così Sara Curtis con questa sua opera, con questa sua vignetta pubblicata oggi su Repubblica. Repubblica che apre però, come tanti altri quotidiani, con il caso La Vitola, un caso che non è finito con la confessione del ristoratore, faccendiere già condannato per compravendere parlamentari, l'uomo che aveva trovato le carte per il dossier su Gianfranco Fini a casa di Monte Carlo, al setaggio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares dal Camerun dice: tornerò, non merito il carcere. Ranucci: il governo vuole sostituirmi. Questa è la prima di Repubblica sul tema, ma come dicevamo tanti quotidiani su questo aprono. Repubblica, anche il Messaggero, i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura. L'ex editore chiede di essere di nuovo sentito. CDA diviso sul caso Report. Rossi prepara il verdetto, che a questo punto arriverà la prossima settimana. La Vitola, i segnali in codice nelle telefonate con Ranucci è il tema che apre il giornale. Al setaccio degli inquirenti, i colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Parla la moglie di Tavares, dice: mio marito non fa male a nessuno, e lui fa sapere che non teme il ritorno. Parla anche e soprattutto al quotidiano Libero, proprio Tavares, e a Giacomo Amadori in particolare. Gomez, Clesio, Tavares al Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto e dirò tutta la verità. Questa è la prima pagina di Libero, questa è pagina 2, eccola qua, con il racconto di questo scambio telefonico. A breve torno in Italia, dirò ai giudici tutta la verità, sono in Zimbabwe, adesso volo in Kenya, poi torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò tutto, e in cella, proprio perché dirò tutto e perché dirò la verità, dice lui a Giacomo Amadori, resterò soltanto pochi giorni. Le accuse di La Vitola sono incredibili, ma poi frena, perché dice: sull'inchiesta non parlo, dell'inchiesta non parlo, ne parlerò solo dopo aver avuto un confronto con il mio legale. Andiamo a prendere il Messaggero. Su questi Ranucci e quelle omissioni sull'amico Walter davanti ai PM, il conduttore di Report, quando è stato ascoltato come parte lesa, non ha mai citato La Vitola, anche se quest'ultimo gli aveva indicato diverse piste sull'attentato. Le volte in cui Silfrido Ranucci è stato sentito dai PM come persona informata sui fatti per l'inchiesta è vittima di quanto sta accadendo, non ha mai fatto menzione in questi colloqui dell'amicizia fraterna con Walter La Vitola. Eppure gli era stato chiesto dagli inquirenti di scandagliare nella sua vita lavorativa e privata per cercare di capire chi potesse aver deciso di piazzargli una bomba sotto casa. Perché il giornalista avrebbe dovuto parlare di La Vitola, visto che lo considerava un amico, anche solo per il fatto che il proprietario del Cefalù Bistro di Pesce, locale romano nel quale Ranucci andava spesso a mangiare, aveva ipotizzato con lui vari scenari su possibili mandanti che avrebbero senz'altro destato l'interesse degli inquirenti. Così il Messaggero su questi temi.

vi facciamo vedere, ecco qua anche il quotidiano La Stampa, attentato a Ranucci, segreti dell'esplosione tra chat e PC di La Vitola, la preoccupazione nella redazione di Report, gli attacchi, Salvini che dice non può andare in conduzione sul servizio pubblico, insomma non è la prima volta che Matteo Salvini entra a gamba tesa su questa vicenda, sull'affare La Vitola Atto Terzo, per dirla, con Irene Famà e Eleonora Camilli, che sono le due firme di questo pezzo. Chiudiamo allora con la prima pagina della Stampa che non avevamo visto, ci proietta già, nonostante il Ferragosto, nonostante la calura estiva, verso la stagione della legge di bilancio, e già si parla, o meglio si riparla, si torna a parlare del duello sulle banche, tasse ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media, è esattamente quello che abbiamo letto più o meno negli ultimi 4 anni alla vigilia della legge di bilancio. È tutto, ci fermiamo, telegiornale, poi torniamo in diretta.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
5: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 896 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
3: Trump a tutto campo, un evento pubblico, presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, colpiremo duramente l'economia dell'Iran, Teheran, lo stretto aprirà, chiuderà solo sotto comando iraniano. Violento terremoto, magnitudo 7.7 nell'Indonesia orientale, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, rientrato l'allarme tsunami. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stoppa i voli almeno fino alle ore 15 di oggi, riapre lo scalo di Comiso. Dopo 5 anni dal ritiro americano dall'Afghanistan, il paese tenta di uscire dalla crisi, ma i talebani hanno tolto libertà e diritti alle donne. 24 milioni di italiani in viaggio per una vacanza di Ferragosto, mordi e fuggi o per iniziare le ferie, ma da domani cominciano i primi rientri mentre la canicola lascia l'Italia, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica a Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista.

0: Sta loro nel salto in alto, medaglia d'oro per Nadia Batocletti nei 10.000 metri e per il nuoto Simona Quadrarella vola nei 1500 stile. Buongiorno, edizione delle 9 del telegiornale di Rai News 24. In apertura alle parole di Donald Trump: a breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Così il presidente americano durante un evento pubblico a New York. La replica di Teheran: Hormuz aprirà e chiuderà solo sotto il comando iraniano. L'inviato negli Stati Uniti, Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui viceministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni, restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
0: È in questo contesto che Israele ha sferrato un nuovo attacco nel sud del Libano. Sono 7 le vittime. Resta tesa la situazione in Cisgiordania con l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, l'attacco è stato sferrato nelle prime ore di questa mattina e si tratta del bilancio più grave dalla sigla degli accordi tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana per tentare di arrivare a un cessate il fuoco e a un progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e dunque il progressivo ritiro israeliano. Ma ancora dunque, come dicevamo, c'è stato un nuovo attacco israeliano questa mattina nel villaggio di Ansar e sono 7 i morti, 3 i feriti. Ancora i soccorritori stanno scavando tra le macerie per vedere se ci sono altri, se ci sono dei superstiti, mentre la situazione resta tesissima in Cisgiordania, soprattutto nel villaggio di Kusra, non lontano da Nablus, dove oramai da domenica scorsa gruppi di coloni violenti danno l'assalto e hanno messo sotto assedio 3 case di palestinesi e dopo aver staccato i tubi dell'acqua e dell'elettricità hanno lanciato sassi, minacciano gli abitanti per costringerli ad andare via. E con i palestinesi c'erano un gruppo di italiani, 5 italiani, 4 donne e un uomo che ieri sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi, dunque sono stati spostati nelle vicinanze e sono tutti in buone condizioni, ma la situazione resta dunque molto tesa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte, ma i coloni poi tornano una volta che l'esercito si allontana e quella è stata dichiarata zona militare chiusa e lo sarà almeno fino a domani. In linea allo studio.
0: Almeno 20 le vittime del sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato al largo dell'isola di Flores. Siamo in Indonesia, decine gli edifici distrutti o comunque danneggiati. L'epicentro è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola. Il corrispondente Nello Porto e questo è il suo racconto.
4: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere, edifici che oscillano paurosamente, persone in fuga tra crolli e polvere. E si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami.

0: tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica.
1: Resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo flusso di migranti annunciato sui social media per oggi. Intanto, secondo i dati di Frontex, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
3: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
2: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
1: Il tema migrazioni e gestione dei flussi migratori è al centro, in primo piano, nell'agenda della politica italiana. La difesa dei confini è la nostra priorità, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi, gli ultimi della legislatura. Alberto Gioffreda.
4: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
1: Maggioranza compatta nel sostenere la linea dell'esecutivo sull'immigrazione, opposizione che invece vanno all'attacco e accusano solo propaganda e poi incalzano sui temi economici, dai salari al caro bollette. Benedetta Bidini.
5: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
6: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
5: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda, Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
7: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
5: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
1: Ancora attacchi russi e vittime nella notte in Ucraina, tra cui un bimbo di pochi mesi. Ieri riunione operativa con il presidente Zelensky e i vertici della difesa, mentre c'è un nuovo caso di sconfinamento di droni, questa volta in Romania. Il nostro inviato è Daniele Lorenzetti.
8: Sì, ancora una notte di attacchi non sulla capitale Kiev ma in molte zone dell'Ucraina, i più gravi nella regione del Dnipropetrovsk, dove un bambino di soli 3 mesi è stato ucciso, almeno 11 persone ferite, una ventina i raid qui. Solo ieri la morte di un giovane di 9 anni e della madre in un raid su una casa nella regione di Sumy. E poi ancora Zaporizhia, dove un altro centro commerciale è stato colpito e incendiato, più una fabbrica. Si combatte intensamente nei pressi del fronte sulla linea che va da Kostiantynivka fino a Kramatorsk, l'ultima grande città della Donetsk che è rimasta in mano Ucraina. Ieri, come dicevate, Zelensky ha avuto una riunione operativa con i vertici della difesa e della sicurezza proprio sotto le finestre del palazzo presidenziale. Ieri sera sono tornati a manifestare i giovani del movimento pro Fedorov, l'ex ministro della difesa. Poi il quadrante del Mar Nero, Mosca qui ha respinto l'offerta ucraina di una tregua reciproca e l'intelligence di Kiev dice di aver identificato 26 navi della flotta ombra russa usata per trasportare non soltanto idrocarburi, petrolio, ma anche grano ucraino rubato, dice Kiev, dai territori occupati. Questa, insomma, è la situazione in Ucraina nel giorno di Ferragosto, a un anno esatto da quel vertice di Anchorage tra Trump e Putin che aveva fatto balenare possibili scenari di pace. Secondo un'inchiesta del New York Times, invece, la Russia prepara ancora, guarda ancora alla attacchi ibridi alla Moldova come possibile target per poi tentare di destabilizzare la UE. Infine il capitolo droni, dopo il caso dello sconfinamento in Lettonia, si trattava però in realtà di un drone ucraino forse deviato, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un altro caso in Romania, dove i resti di un drone sono stati trovati su una spiaggia e sono stati evacuati i bagnanti. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
1: 5 anni fa, nel giorno di Ferragosto di 5 anni fa, i talebani rientravano a Kabul dopo il rovinoso ritiro delle forze statunitensi dal paese. Secondo UNICEF, 2.600.000 ragazze afghane restano senza diritti e senza istruzione. Con noi collegato Giuliano Battiston, collega, scrittore, esperto di Afghanistan. Buongiorno, benvenuto a Renews 24.
9: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Partiamo da questi 2.600.000 ragazze senza istruzione e senza diritti. Forse è la macchia più grande di noi occidentali e degli Stati Uniti dopo quella fuga rovinosa per certi versi all'Afghanistan.
9: È una macchia molto molto pesante. Una delle politiche adottate dal governo dei talebani, il cosiddetto Emirato Islamico d'Afghanistan, è che più pesa sulla popolazione, non solo su queste ragazze ma sull'intera fabbrica sociale del paese. Ci sono ripercussioni di natura psicologica molto profonde, ci sono ripercussioni di natura economica, per poi una parte di quelle ragazze non potrà entrare nel mondo del lavoro. È una politica che viene scelta, è stata scelta, adottata in particolare dalla fazione che fa capo al leader supremo dei talebani, che governa la Kandahar, la città del sud dell'Afghanistan da cui sono originati i talebani. È una politica molto controversa anche all'interno dei talebani, sono alcuni esponenti che la contestano. Per ora però il principio che perseguono i talebani è quello dell'unità dei ranghi, sanno che devono rimanere al potere, sanno che le loro differenze interne devono restare dentro una discussione appunto interna. È una politica però che compromette anche i rapporti con il resto del mondo, perlomeno con i paesi europei occidentali, almeno in parte.
1: Ma Battiston, possiamo dire che l'Afghanistan di oggi somiglia tanto o è sovrapponibile all'Afghanistan pre-conflitto, prima della guerra?
9: Quel conflitto ha avuto ripercussioni che ancora oggi si pagano in termini di vite umane perse, di danni all'infrastruttura, anche di incapacità nostra, della presenza occidentale e delle truppe di contribuire alla ricostruzione del paese. La società afghana è diversa da quella del primo emirato, quindi prima del conflitto, quello che si è consolidato tra il 1996 e il 2001. È una società appunto diversa, che scalpita, e per questo, per tornare alla questione dell'istruzione negata alle ragazze, alle giovani donne che non possono accedere né alle scuole superiori né all'università, quel divieto costa molto. E però appunto la società è diversa, e per questo sebbene sia molto diversificata la società afghana, sono alcuni che sostengono alcune politiche dei talebani, per esempio il fatto di aver riportato la sicurezza, la stabilità, una certa pace perlomeno apparente a costo di un contratto sociale molto sbilanciato che fa della persecuzione di genere un dato centrale, ci sono altri invece che ovviamente contestano ogni loro politica.
1: Ancora una domanda sull'Afghanistan di oggi e la situazione economica, ed è quanto pesano gli introiti del narcotraffico, perché sappiamo quanto sia stato e sia ancora, questa è la domanda, un business in quel paese.
9: È un business, però i dati anche dei rapporti dell'Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa del contrasto al narcotraffico ci dicono che c'è stata una sostanziale riduzione, pari al 90% del territorio che era invece destinato alla coltivazione dell'oppio. Questo dipende da una direttiva che viene anche questa dall'Emiro, il leader supremo. È uno di quei segni che i talebani mandano anche all'esterno in cerca di compensazioni. Per ora questo editto conta e quindi gli introiti del narcotraffico contano marginalmente all'interno dell'economia politica del paese, contano invece le concessioni estrattive minerarie concesse da alcuni paesi della regione, contano alcuni finanziamenti, diciamo così, informali che vengono anche dai paesi del Golfo, ma soprattutto sull'economia del paese. L'economia del paese sconta il fatto che l'Afghanistan è stato per due decenni dipendente dagli aiuti dei paesi euroatlantici, l'Europa e l'America, da cui dipendeva il 75% della spesa pubblica. Come forma, qualcuno dice, di ritorsione, di rappresaglia, quei fondi sono stati interrotti, non ci sono più progetti di sviluppo nel paese finanziati dall'Occidente, gli aiuti umanitari sono molto ridotti, e i soldi della banca centrale afghana che appartengono ai cittadini afghani sono bloccati all'estero come manovra di rappresaglia, per cui quando parliamo di donne, di ragazze a cui viene negata l'istruzione, dobbiamo anche pensare che alle ragazze afghane vengono negati altri diritti anche a causa delle scelte politiche dei nostri governi.
1: Torno all'inizio di questa nostra conversazione. 5 anni fa i Taliban rientravano a Kabul dopo la fuga degli americani, dopo il ritiro, meglio, degli americani, che si è concretizzato con l'amministrazione Biden, progettato da Trump. Era inevitabile quel ritiro, Battiston?
9: Era un ritiro inevitabile e perfino tardivo, perché il ritiro delle truppe straniere è cominciato nel 2014 come dati di fatto, poi si è concretizzato appunto nel 2021. È stato un ritiro tardivo perché quel paese scontava una guerra molto sanguinosa e in più non c'erano più le condizioni affinché il governo che era sostenuto dalle forze straniere, anche politicamente era in qualche modo retrodiretto, venisse riconosciuto come legittimo dalla popolazione. Il fatto che ci fosse una dipendenza così strutturale dal punto di vista economico, militare e politico dagli stranieri, e il fatto che ci fosse una presenza di truppe straniere delegittimava il governo di Kabul, che a sua volta è stato escluso durante i colloqui di Doha che si sono tenuti per diversi mesi e che hanno portato a quell'accordo tra gli Stati Uniti e i talebani che ha previsto il loro ritorno al potere e che appunto ha indebolito ulteriormente il governo di Kabul, che poi è collassato il 15 agosto del 2021 quando appunto i talebani, lo vediamo nelle immagini, sono entrati all'interno dell'ARG, il palazzo presidenziale di Kabul, da cui era appena fuggito il presidente Ashraf Ghani.
1: Allora, grazie Battiston per essere stato con noi qui a Rai News 24.
9: Grazie a voi.
1: Allora andiamo avanti con il nostro notiziario, le altre notizie, a partire dalla difficoltà nei voli nel nostro paese, in particolare in Sicilia. Nel giorno di Ferragosto continuano infatti i disagi a Catania, dove è stata disposta l'estensione fino alle 15 di oggi della sospensione dei voli per l'emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. L'aeroporto di Fontanarossa, Fabio Butera, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Nono giorno di chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, con i conseguenti disagi per i tanti passeggeri che hanno visto i loro voli cancellati o dirottati su altri aeroporti dell'isola. Al momento, lo dicevate, la sospensione dei voli è prevista fino alle 15 di oggi, ma è di qualche minuto fa il primo segnale positivo nell'ultimo avviso per l'aviazione dell'INGV di Catania. Il livello di allerta vulcanica per il traffico aereo è passato da rosso ad arancione, perché l'attività esplosiva del cratere Voragine sarebbe in diminuzione, quindi e al momento l'emissione di cenere sarebbe limitata solo all'area sommitale dell'Etna, ma bisogna aspettare per vedere se questi segnali positivi si tradurranno nella riapertura dello scalo e la ripresa dei voli. Vi aggiorniamo nei prossimi collegamenti, intanto linea allo studio.
1: E allora oggi e domani bollino rosso per chi si mette in auto per questo ponte in movimento, oltre 24 milioni di auto, in particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud, al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine, verso le località di mare dell'intera penisola. E allora il nostro viaggio dal Ferragosto degli anni 70 e 80 tra Versilia, Riviera Romagnola, fino a quello di oggi, vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. Antonello Travaglini.
11: Molto in spiaggia.
12: Ci portavamo un sacco da mangiare, stavamo là fino alle 10 di sera.
13: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno due generazioni. Quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, Da sapore di mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano, oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria, portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
14: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
15: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
13: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
1: 15 agosto 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente, unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura, giusto 100 anni fa, il 1926. Paola Marinozzi per ripercorrere la storia di Grazia Deledda.
16: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro, consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
1: Europei di atletica in corso a Birmingham, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Marco Tripisciano per il servizio.
17: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri due ori e due bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il quarto titolo europeo.
18: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
17: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli, che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
18: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
17: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea 5.000-10.000.
19: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
17: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
1: E ora dagli europei di atletica a quelli di nuoto. Simona Quadarella, dopo gli 800 vinti martedì, trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista. Il servizio è di Nicola San Giorgio.
20: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il decimo della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
21: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
20: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore, con tanto di record italiano.
22: Credo che in generale per una staffetta sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio. È sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
1: È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Breve pausa, poi la nostra rubrica Tutti Frutti.
23: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
24: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: idea, dottor Scotti?
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Papà, io lo amo.
3: Ah.
2: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
1: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
1: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi.

così eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: l'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Lui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo, e qui abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che è vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: si prende cura di tua moglie e di tuo figlio.
1: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
2: What made you...
1: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
3: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
2: When you were writing the script,
1: lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
3: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
4: Posso ancora salvarli.
1: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
3: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
1: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
3: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
5: Quel mondo è finito.
1: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
6: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
7: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
3: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
6: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
1: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
6: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
1: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
8: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
1: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
3: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
9: Looks amazing on film.
10: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
11: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
10: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Li attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
4: Noi possiamo farcela.
12: Maui può farcela e Maui sono io.
13: Stai scherzando!
10: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
12: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte sei l'esca.
4: Cosa?
10: Al centro della storia, che sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
2: Discovers so much about herself.
14: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
2: You're supposed to be.
13: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
12: Sì, ho dei capelli bellissimi.
15: While Maui's front foot is confidence.
3: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità. Secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
15: Supporting everybody around you.
12: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
14: Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto

0: che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
1: I feel like what Catherine is saying is the thing that we.
2: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
3: Oh, c'è una via di scampo!

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancore. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannoni che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un

0: e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatore.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco,
4: di soffiare soprattutto,
3: sì,
4: perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati ad una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
3: che hanno vinto, tra l'altro,
4: certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond quasi sempre. E che costava molto e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney, noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori dice ma tu sei un pianista da piano bar, no, tu sei un poeta, capito?
3: E quindi, invece nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour,
4: sì, come no, e questo
3: si sono ammorbiditi, sì, tutti,
4: sì,
3: e due,
4: sì, ma si sono ammorbiditi perché ricordati il ragazzo della Vede Gluck 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della Via Gluck, l'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
3: Dato che comunque questa intervista va in tutti i frutti e tu scrivi, che appunto in questo libro, che tutti

0: frutta è stato il primo 45 giri che hai comprato.
1: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio, e però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti scaldano i soldi in mano con le monete, ecco io stavo così. Poi dice no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora di fronte a Elvis io dico vabbè, allora dammi. No, però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
1: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
2: Sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Papà, io lo amo.
5: Ah.
4: È bellissimo.
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
5: Ora o mai più.
6: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da... Iper.

Trump a tutto campo, un evento pubblico presto dichiarerà Hormuz territorio degli USA e colpiremo duramente l'economia dell'Iran. Teheran, lo stretto aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, è rientrato l'allarme tsunami. Prosegue l'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania, stoppa i voli almeno fino alle ore 15 di oggi. Intanto riaperto lo scalo di Comiso. Dopo 5 anni dal ritiro americano dall'Afghanistan, il paese tenta di uscire dalla crisi, ma i talebani hanno tolto libertà e diritti alle donne. 24 milioni di italiani in viaggio per una vacanza di Ferragosto, Mordi e Fuggio per iniziare le ferie, ma da domani cominciano i primi rientri mentre la canicola lascia l'Italia. Tesi temporali da lunedì. Europei di atletica di Birmingham, Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, per il nuoto Simona Quadarella vola nei 1.500 stile. Ben ritrovati su News 24 con l'edizione delle 10. Partiamo ancora dalle ultime dichiarazioni di Donald Trump. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti.

0: Questo è quanto ha detto il presidente Trump durante un evento pubblico a New York. Immediata la replica di Teheran, Hormuz si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Lo vediamo con l'inviato Nico Piro.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Dopo aver pesantemente sconfitto l'Iran, molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Così Donald Trump, intervenendo all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York. Si aggrava l'escalation verbale del presidente USA contro l'Iran, il cui viceministro degli esteri a mezzo social gli risponde: accettate la realtà, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Al di là delle dichiarazioni restano i fatti. Se prima della guerra vi transitavano 130-140 navi al giorno, siamo passati a un decimo di quei numeri, fino al record negativo di 6 transiti quotidiani registrati in questi ultimi giorni. Un danno fortissimo all'economia globale, visto che nello stretto passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. Anche per il prezzo del carburante alle stelle, la guerra sta diventando un problema sempre più grave per i repubblicani, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che lo state facendo affinché un nemico non possa avere l'arma nucleare, dice Trump. Intanto la portaerei di Washington sostituirà la Lincoln, che è in mare da oltre 200 giorni. Le condizioni a bordo sono durissime, scarseggia il cibo, ci sono stati tentati suicidi. Se Exet nega tutto, Trump afferma che queste missioni non sono mai troppo lunghe, ma anzi mai lunghe abbastanza.
0: Hormuz, ma intanto Israele sfera anche un nuovo attacco nel sud del Libano, 7 le vittime. Resta tesa la situazione in Cisgiordania con l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Ci colleghiamo da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, l'attacco è stato sferrato nelle prime ore di questa mattina e si tratta del bilancio più grave dalla sigla degli accordi tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana per tentare di arrivare a un cessate il fuoco e a un progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e dunque il progressivo ritiro israeliano. Ma ancora dunque, come dicevamo, c'è stato un nuovo attacco israeliano questa mattina nel villaggio di Ansar e sono 7 i morti, 3 i feriti, ancora i soccorritori stanno scavando tra le macerie per vedere se ci sono altri, se ci sono dei superstiti, mentre la situazione resta tesissima in Cisgiordania, soprattutto nel villaggio di Qusra, non lontano da Nablus, dove oramai da domenica scorsa gruppi di coloni violenti danno l'assalto e hanno messo sotto assedio 3 case di palestinesi e dopo aver staccato i tubi dell'acqua, dell'elettricità, hanno lanciato sassi, minacciano gli abitanti per costringerli ad andare via. E con i palestinesi c'erano un gruppo di italiani, 5 italiani, 4 donne e un uomo che ieri sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi, dunque sono stati spostati nelle vicinanze e sono tutti in buone condizioni, ma la situazione resta dunque molto tesa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte, ma i coloni poi tornano una volta che l'esercito si allontana e quella è stata dichiarata zona militare chiusa e lo sarà almeno fino a domani. In linea allo studio.
0: Sono almeno 20 le vittime del sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. L'epicentro del terremoto è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola. Il corrispondente Nello Porto.
4: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere, edifici che oscillano paurosamente, persone in fuga tra crolli e polvere. E si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica.
0: Sono passati 5 anni dal ritiro americano dall'Afghanistan e il

0: paese tenta di uscire dalla crisi, ma i talebani hanno tolto libertà e diritti alle donne. Secondo l'UNICEF, oltre 2 milioni e 600 mila ragazze afghane restano senza diritti e istruzione. Un tema su cui torneremo nell'arco di questa giornata. Intanto Ceuta, resta alta l'allerta per il nuovo flusso di migranti che è stato annunciato sui social media per oggi. Frontex, nuovi dati, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
2: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
1: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: Ceuta, a cui guarda anche la politica italiana, con il tema migranti e la questione sicurezza che restano al centro del confronto tra i partiti, la Spagna pensi al Marocco, non all'Italia, dice il vice premier Tajani. Le opposizioni invece accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: Proprio dal ministro degli esteri e leader di Forza Italia Tajani arriva la conferma, la valutazione della sospensione di Schengen con la Spagna sarà fatta nelle prossime ore, una sospensione che dovrebbe terminare oggi, ma sulla quale il governo ha puntato per mantenere quella che è la linea securitaria, così come è sottolineata anche nelle scorse ore proprio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che tra le altre cose ha aggiunge una linea questa condivisa da tanti paesi europei. E così Tajani, dicevamo, che dice alla Spagna di guardare a quelle che sono le sue relazioni con il Marocco, pur non volendo alimentare tensioni con il paese iberico. E tra le altre cose, nell'intervista al Corriere della Sera, Tajani sottolinea anche dal punto di vista economico che Forza Italia punterà per la prossima finanziaria ad una nuova rivoluzione liberale, soprattutto in materia di burocrazia. A rispondere a Tajani sui quotidiani oggi con un'intervista sul Domani, il capo delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento, Nicola Zingaretti, proprio sulla questione Ceuta, accusando il governo di Giorgia Meloni di creare delle false crisi, aiutando in questo modo Trump e soprattutto andando a smontare quella che è la solidarietà europea. Una linea questa che nelle opposizioni viene condivisa soprattutto da Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra, ma anche dai centristi di Italia Viva, Azione e Più Europa. Nel centrodestra c'è piena condivisione, pieno sostegno a quella che è la linea sui migranti portata avanti dal governo, dai partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. A te.
0: Grazie Alberto, vediamo gli ultimi aggiornamenti sul caso Lavitola. Lavitola che resta in carcere, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mentre il conduttore di Reporter lavora la prossima stagione del programma e probabilmente sarà sentito a settembre dai magistrati. Angela Caponnetto.
4: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter Lavitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese, Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla Rai in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
0: Un Ferragosto in cui continuano i disagi all'aeroporto di Catania, dove è prevista fino alle 15 di oggi la sospensione dei voli per l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Allora, in diretta dall'aeroporto Fontanarossa c'è per noi Fabio Butera. Fabio, a te.
5: Sì, nono giorno di chiusura dell'aeroporto di Catania Fontanarossa per la cenere vulcanica e disagi per i passeggeri che hanno visto il loro volo cancellato o dirottato su altri aeroporti, ma potrebbe essere l'ultimo giorno di disagi, perché nell'ultima comunicazione arrivata pochi minuti fa della società che gestisce lo scalo, la riapertura è prevista alle 14 e non alle 15 come nella precedente comunicazione, perché in effetti inizia a esserci qualche segnale positivo: è in diminuzione l'attività l'attività esplosiva del cratere Voragine e anche l'emissione di cenere, che è debole e limitata ai crateri sommitali. Quindi il livello di allerta che è messo dall'INGV per il traffico aereo è passato da rosso ad arancione. E ora dobbiamo vedere se questi segnali si traducono in una riapertura una ripresa dei voli. Nel frattempo è comunque un Ferragosto di disagi qui all'aeroporto di Catania Fontanarossa, con tanti passeggeri nell'incertezza. A voi la linea.
0: Grazie Fabio. Allora andiamo a vedere proprio la situazione dell'Etna, da cui derivano i problemi per i voli. In diretta da Lingua Glossa nel catanese c'è Antonella Guerrieri.
6: Ecco, nel giorno di Ferragosto l'Etna ha deciso di andare in ferie. E allora cosa accade? Cielo azzurro sopra i crateri sommitali. E come vedete, proprio lì dove c'è quella piccola emissione di gas, il cratere Voragine fa dei piccoli sospiri dicendo, insomma, adesso è tempo che mi metta veramente a riposo. Se vogliamo dare un'anima a questo vulcano sempre attivo, che ha creato tanti disagi e oggi mette anche in difficoltà tutti quei turisti che avrebbero voluto ammirare nel giorno di Ferragosto proprio l'attività dell'Etna. Accanto a me c'è Giuseppe Quaceci, che è guida vulcanologica e che oggi aspettava di poter fare nuove escursioni con nuovi turisti.
7: Sì, oggi l'Etna ha deciso di fare una pausa e di andare in ferie, come detto bene. E in questi giorni abbiamo accompagnato i turisti in sicurezza sui versanti dove appunto si è svolta l'attività vulcanica con le colate laviche. Abbiamo assistito a un'attività esplosiva intensa ed è stato bello.
6: C'è stato uno spettacolo bellissimo, però sono nate anche delle polemiche, perché questo spettacolo erano in tanti a volerlo ammirare anche senza guide. E allora cosa è successo?
7: Abbiamo assistito infatti a orde di turisti che salivano senza guida e avevano appunto smarrito il percorso, e abbiamo aiutato delle persone a raggiungere anche il luogo dell'eruzione in sicurezza.
6: Poi è arrivata finalmente, dopo un po' di tempo, l'ordinanza da parte del comune che ha regolarizzato tutta, diciamo, l'afflusso alle bocche, ma soprattutto ai bracci lavici, che erano quelli che più interessavano i turisti. È stato uno spettacolo veramente strepitoso. L'Etna in questi ultimi 8 giorni ha veramente mostrato un'attività incredibile. Cos'è successo poi? Alle 6 di questa mattina, improvvisamente, questo respiro, che era veramente forte, è praticamente crollato, e in un'ora il tremore vulcanico è completamente cessato. Allora, oggi ci saranno tanti turisti comunque?
7: Sì, oggi aspettiamo un afflusso turistico niente male. Oggi arriveranno tanti turisti per assistere ancora qualche piccolo spettacolo e soprattutto per restare affascinati dall'Etna.
6: I bracci lavici sono ormai quasi fermi e vanno per spegnersi. Linea a voi.
0: Grazie per questo racconto. Vediamo ora i dati presentati oggi dal Viminale. Nei primi 6 mesi di quest'anno sulle coste italiane sono sbarcati 14.388 migranti, il 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato è emerso dal dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno. Sempre tra gennaio e giugno, i rimpatri totali sono cresciuti del 34%, passando dai 3.301 del primo semestre del 2025 ai 4.432 del primo semestre di quest'anno. Inoltre, sempre nel primo semestre 2026, i reati in Italia sono diminuiti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le donne vittime di femminicidio sono state 34, il 37% meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 2 garage affittati come case vacanze, un appartamento dove potevano essere ospitate al massimo 9 persone, ma in cui c'erano 17 ragazzi, 11 dei quali minorenni. Sono le case Pollaio, affittate a giovani turisti scoperti a Gallipoli dalla Guardia di Finanza. Un locatore è stato anche denunciato per omessa comunicazione alla questura di Lecce per le generalità delle persone alloggiate. Complessivamente le ispezioni dei finanzieri hanno riguardato 70 case vacanze a Gallipoli, in provincia di Lecce appunto. Qui è stata accertata in totale la presenza di 480 turisti, di cui 123 minorenni, disposti a pagare dai 2.000 ai 5.000 euro a settimana. E oggi e domani giornate da bollino rosso per chi si mette in auto, un fine settimana in cui sono in movimento oltre 24 milioni di auto, in particolare sotto osservazione le grandi arterie del centro-sud. Al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine e verso le località di mare dell'intera penisola. E proprio l'attenuarsi del caldo favorisce questi spostamenti di chi intende passare anche soltanto una giornata fuori porta, ma se i grandi centri si svuotano, i turisti non sembrano essersi fatti scoraggiare appunto dalle temperature. A Roma sono previste 2 milioni di presenze in questo fine settimana di Ferragosto. Per fare il punto su questa estate 2026 abbiamo in collegamento Paolo Manca, vicepresidente nazionale di Federalberghi. Buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno e buon Ferragosto a tutti.
0: Allora, possiamo già stilare un bilancio? La situazione internazionale ha favorito l'Italia in questa stagione turistica?
8: Diciamo che non l'ha penalizzata. Sapevamo che i turisti che andavano nel Golfo Persico in particolare non sono turisti che scelgono l'Italia, anche perché in quel periodo non è il loro momento di picco con temperature sopra i 50 gradi. Il problema poteva essere l'instabilità generale che viene percepita un po' in tutto il Mediterraneo, ma per fortuna l'Italia è una destinazione reputata assolutamente sicura. Tuttavia in alcuni momenti c'è stata preoccupazione, soprattutto nelle fasi di prenotazione, perché c'è stato un rallentamento, ma adesso che abbiamo i numeri, diciamo sino a luglio e con un piccolo anticipo di fotografia su agosto, possiamo dire che siamo abbastanza in linea con il 2025, che era stata una buona stagione. Quindi nonostante tutti i problemi siamo sufficientemente soddisfatti.
0: A luglio l'Istat ha rilevato un aumento dei prezzi per il settore turistico. Mangiare e dormire fuori costa quest'anno il 3,5% in più del 2025 e 4 milioni e mezzo di italiani non possono permettersi di andare in vacanza. Vogliamo andare un po' ad approfondire questi aumenti e le cause, naturalmente.
8: Beh, certo, il caro vita e i cani energetici colpiscono tutti. Le aziende alberghiere in particolare sono aziende energivore, abbiamo un costo sui materiali che è aumentato ben oltre quel 3%. Devo dire che in tanti casi i nostri colleghi hanno sopperito azzerando questi cambiamenti di tariffa e mantenendo le stesse tariffe che erano state previste precedentemente. Dall'altra parte segnaliamo due fattori molto importanti in questa stagione 2026. La prima è quella di contingentare le proprie vacanze. I numeri, i giorni di permanenza sono più corti. In tanti scelgono di fare un giorno in meno, due giorni in meno. Questo favorisce anche gli italiani che rimangono in Italia e che quindi fanno delle gite fuori porta un po' più lunghe e quindi un turismo italiano che funziona, ma nel complesso totale diventa un pochettino più complicato perché ci vogliono molti più turisti per arrivare agli stessi numeri del passato. Il secondo valore è quello di prenotare un po' in last minute. Anche qui, forse dovuto proprio a un effetto caro vita, si sceglie l'offerta dell'ultimo momento, si valuta esattamente quello che si può spendere e il combinato disposto dei due fattori, faccio vacanze più piccole e magari ne aggrego più di una durante la stagione estiva, fa sì che si possano contingentare le spese e scegliere in maniera molto precisa quali esperienze vivere, magari riscoprendo anche il nostro bel paese per i nostri stessi italiani. Sui mercati internazionali l'Italia decisamente continua a essere uno dei principali attrattori a livello internazionale.
0: E allora grazie Paolo Manca per questo quadro della stagione turistica 2026. Noi continuiamo con un viaggio nel Ferragosto dagli anni 70 e 80 tra Versilia e Riviera Romagnola, quella di oggi tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte con Antonello Travaglini.
9: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa, ci si divertiva molto in spiaggia.
10: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
11: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno due generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, da Sapore di Mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
12: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
13: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
11: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
0: Siamo allo sport, agli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi conquista l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri e si aggiungono poco fa al medagliere l'argento e il bronzo nella mezza maratona di Fortuanto e Cosi e nella mezza maratona femminile quello per Mihai. Ma successi anche nel nuoto, Simona Quadarella dopo gli 800 vinti martedì trionfa anche nei 1.500 stile libero segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista. Con Nicola San Giorgio lo vediamo.
14: Ancora un oro, ancora un titolo europeo, il decimo della sua carriera, a certificare un dominio continentale sulle distanze lunghe che dura da quasi un decennio. Simona Quadarella vince anche i 1500 stile libero e anche dalla piscina di Saint-Denis esce con una doppietta fantastica, la quarta della sua storia personale agli europei. Dopo gli 800 vinti martedì, la romana lotta a lungo contro la tedesca Gose e poi la batte in progressione fino a toccare la piastra per prima in 15 minuti 46 e 22, nuovo record dei campionati.
15: Sono contenta ovviamente di aver vinto, felicissima, sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa meno di tempo.
14: L'ultimo squillo della serata di Parigi arriva dalla staffetta 4% stile libero mista. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Menicucci conquistano un bronzo di grandissimo valore con tanto di record italiano.
16: Credo che in generale per una staffetta bisogna dare il 150% e sento di averlo fatto, sono molto contenta per il podio. E sicuramente una staffetta in crescita e tutto qua.
0: Tra pochi giorni ricorrerà il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di Rai News 24 entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi di allora. Il reportage su Amatrice subito dopo una breve pausa.

Buongiorno. Festività di Ferragosto caratterizzata da flussi intensi di traffico sulle nostre strade da Bollino Rosso con i tempi di percorrenza superiori alla norma verso le località turistiche. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Molto trafficati i valichi di confine e la barriera di Trieste Lisert in A4, ma anche sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la 27 Mestre Belluno. Sulla 27 la Mestre Belluno ci sono code tra Cadola e Pian di Vedoia verso le località del Cadore come Cortina d'Ampezzo, ma anche al traforo del Monte Bianco troviamo code in direzione Chamonix verso la Francia con tempi di attesa di oltre mezz'ora. E vediamo come si presenta la viabilità. In questo momento in A14, un'arteria importante verso la Riviera Romagnola, vede flussi intensi di traffico, analoga situazione alle porte di Roma. Vedete qui a Valmontone, traffico intenso in entrambe le direzioni. Ritorniamo in A4 sul raccordo perché ci sono al momento 5 km di code, vedete, tra il bivio della Torino-Trieste e Albiano verso la Torino-Courmayeur, ma anche alle porte di Roma troviamo code sulla 24 per quanti si dirigono verso le località abruzzesi tra Barriera di Roma Est e Tivoli verso appunto Teramo. E in A14 abbiamo avuto fino a poco fa traffico bloccato con lunghe code, al momento sono di 4 km tra Teramo Giulia 9 e Atri Pineto verso Pescara. Sempre in A14 abbiamo un incidente, un tamponamento tra due auto tra Castel San Pietro e Imola che sta determinando delle code. Invece da poco il Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale ci ha comunicato che il traffico è bloccato sulla Napoli-Canosa per un incidente tra Cerignola e Candela. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Era questa l'ultima notizia da Alessandra Canale, l'augurio di un buon Ferragosto e arrivederci.

0: polizia.
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma il terremoto!
0: Sì.
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene a darci la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Aiutami tu.
0: Okay.
1: Un disastro proprio, disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri,
3: c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di Accumuli.
2: San Giovanni di Accumuli, va bene,
3: sì,
2: va bene,
3: sì,
2: va bene.
3: C'è una persona sotto la cella, trova tutto qua, fare tante cose.
2: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa comunque durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più. Ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum. C'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24 agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
3: sì,
0: umbro, no?
3: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventano i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie ingegner Curcio, noi
3: grazie.
0: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica, l'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
4: Amarella!
5: Piano possibile, non deve fare
6: dei simboli di Amatrice.
0: siamo veloci senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale, veloci. Giorgio Cortellesi, sindaco.
6: Buongiorno.
0: Di Amatrice. Da quando è sindaco lei?
6: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
6: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
6: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa l'ha schiacciata completamente. 3 piani di abitazione stavano a un'altezza del 1,5 metri.
0: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
7: Quella notte lei aveva due dei suoi figli qui.
6: Sì, avevo i miei figli così. E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice, io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato dalla Amatrice subito dopo la scossa, ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
6: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava perché vedeva sta lucina, aiutaci. Poi gli dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Amatrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
0: Dove sta la casa dei suoi figli?
6: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
0: Dall'altra parte.
6: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente perché mentre correvo pregavo, non so, dico guarda se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
0: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice, quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
6: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110 ci ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
0: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
6: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché ha un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
7: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
6: Via al lupo.
7: Senatore Castelli. Piacere. Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
8: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
7: Qual è lo stato dell'arte?
8: So dell'arte dopo le prime incertezze iniziali, che dobbiamo riconoscere che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato una ricostruzione che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo, che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
7: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
8: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle saie nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
7: Che va innaffiato.
8: Veramente, giorno per giorno.
7: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Sappia così, lui hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
2: Buongiorno.
1: Due capisquadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
2: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
2: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto, più o meno

0: papà ed erano due bambini, giusto, Giulia e Pietro. Questo è il video originale, il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
1: Due figli.
0: Una sensazione. Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
1: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
0: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
1: Purtroppo sì, ci sta
0: molto. Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia?
1: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita che lo prendo in braccio e ho avuto un po' quella sensazione, ecco. Traiamola!
3: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla, era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. Il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie e da lì ci siamo concentrati a scavare e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
1: Siamo riusciti a tirare quasi abbracciati.
3: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
0: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, l'abnegazione dei vigili del fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro,
1: grazie,
0: grazie Daniele. In bocca al lupo, poi come dice il vigile del fuoco non smette mai di essere.
1: No,
0: non
1: ci riesce.
0: Grazie, grazie. Prego. Al vostro ricordo. Ciao. Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto, la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi. Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui, sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia per la mancata ricostruzione, 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
4: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
5: MD, buona spesa Italia!
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Trump minaccia, presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, colpiremo duramente l'economia dell'Iran, ira di Teheran. Violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 38 le vittime. Migliora la situazione sull'Etna. Possibile ripresa dei voli su Catania dalle 14, riaperto lo scalo di Comiso. Dopo 5 anni dal ritiro americano dall'Afghanistan, le donne senza più diritti e libertà per le leggi dei talebani. 24 milioni di italiani in viaggio a Ferragosto, da domani cominciano i primi rientri, temperature in calo, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica, argento e bronzo nella mezza maratona maschile, argento in quella femminile dopo gli ori di ieri. Buongiorno, benvenuti all'edizione delle 11 del nostro notiziario, giornale tradotto nella lingua dei segni italiana con l'interprete Silvia Del Vecchio. E alla pagina 777 del televideo vi ricordiamo che è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un evento pubblico a New York ha detto: a breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti, pronta la replica di Teheran. Hormuz si riaprirà e chiuderà solo sotto comando iraniano. Sono salite a 38 le vittime del sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola. È stata diramata l'allerta tsunami, poi revocata circa 3 ore dopo il sisma. Resta alta l'allerta a Ceuta per un nuovo flusso di migranti annunciato sui social media per la giornata di oggi. Intanto, secondo i dati di Frontex, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37%, dunque un quadro generale in controtendenza nei primi 7 mesi dell'anno. Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, amministratore delegato della United Healthcare. Mangione rischia l'ergastolo e il giudice federale ha fissato l'udienza della sentenza per il prossimo 18 settembre. se non si fosse dichiarato colpevole, avrebbe avuto diritto a un processo pubblico e rapido, nel quale l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. Nel giorno di Ferragosto continuano i disagi nell'aeroporto di Catania, dove è prevista la riapertura dello scalo per le 14 di oggi. In calo dunque l'allerta per l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Il traffico dovrebbe così tornare alla normalità. Restano gravi i disagi per i passeggeri, danni calcolati per il turismo sino a 24 milioni di euro. Mentre Walter Lavitola resta in carcere, reo confesso perché il giudice ha ritenuto ancora sussistente il rischio di inquinamento probatorio, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, lavora alla prossima stagione del programma. Probabilmente sarà sentito a settembre dai PM. Oggi e domani bollino rosso per chi si mette in auto. Per questo ponte in movimento oltre 24 milioni di auto. In particolare, sotto osservazione, le grandi arterie del centro-sud. Al nord, i raccordi autostradali verso i valichi di confine e verso le località di mare dell'intera penisola. Europei di nuoto, Simona Quadarella, dopo gli 800 vinti martedì, trionfa anche nei 1500 stile libero, segnando anche il record continentale. Italia che conquista anche il bronzo nella 4% stile mista, mentre agli europei di atletica argento per Mihai nella mezza maratona. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio. Israele ha sferrato un nuovo attacco nel sud del Libano, 7 le vittime. Tesa la situazione ancora in Cisgiordania con l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusdra. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, l'attacco è stato sferrato nelle prime ore di questa mattina e si tratta del bilancio più grave dalla sigla degli accordi tra le autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana per tentare di arrivare a un cessate il fuoco e a un progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e dunque il progressivo ritiro israeliano. Ma ancora dunque, come dicevamo, c'è stato un nuovo attacco israeliano questa mattina nel villaggio di Ansara e sono 7 i morti, 3 i feriti, ancora i soccorritori stanno scavando tra le macerie per vedere se ci sono altri, se ci sono dei superstiti, mentre la situazione resta tesissima in Cisgiordania, soprattutto nel villaggio di Kusra, non lontano da Nablus, dove oramai da domenica scorsa gruppi di coloni violenti danno l'assalto e hanno messo sotto assedio 3 case di palestinesi e dopo aver staccato i tubi dell'acqua, dell'elettricità, hanno lanciato sassi, minacciano gli abitanti per costringerli ad andare via e con i palestinesi c'erano un gruppo di italiani, 5 italiani, 4 donne e un uomo che ieri sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi, dunque sono stati spostati nelle vicinanze e sono tutti in buone condizioni, ma la situazione resta dunque molto tesa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte, ma i coloni poi tornano una volta che l'esercito si allontana e quella è stata dichiarata zona militare chiusa e lo sarà almeno fino a domani. In linea allo studio.
7: La gestione dei flussi migratori è ancora al centro del dibattito politico. Occhi puntati su Ceuta per il pericolo di nuovi ingressi di massa. I nodi migranti e sicurezza restano, come si diceva, al centro anche del confronto fra i partiti nel nostro paese. La Spagna pensi al Marocco, non all'Italia, dice il vice premier e ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Il punto in studio lo facciamo con Alberto Gioffredo.
9: Proprio dal ministro degli esteri e leader di Forza Italia Tajani arriva la conferma, la valutazione della sospensione di Schengen con la Spagna sarà fatta nelle prossime ore, una sospensione che dovrebbe terminare oggi, ma sulla quale il governo ha puntato per mantenere quella che è la linea securitaria, così come è sottolineata anche nelle scorse ore proprio dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che tra le altre cose ha aggiunge una linea questa condivisa da tanti paesi europei. E così Tajani, dicevamo, che dice alla Spagna di guardare a quelle che sono le sue relazioni con il Marocco, pur non volendo alimentare tensioni con il paese iberico. E tra le altre cose, nell'intervista al Corriere della Sera, Tajani sottolinea anche dal punto di vista economico che Forza Italia punterà per la prossima finanziaria ad una nuova rivoluzione liberale, soprattutto in materia di burocrazia. A rispondere a Tajani, se sui quotidiani oggi con un'intervista sul Domani, il capo delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento, Nicola Zingaretti, proprio sulla questione Ceuta, accusando il governo di Giorgia Meloni di creare delle false crisi, aiutando in questo modo Trump e soprattutto andando a smontare quella che è la solidarietà europea. Una linea questa che nelle opposizioni viene condivisa soprattutto da Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra, ma anche dai centristi di Italia Viva, Azione e Più Europa. Nel centrodestra c'è piena condivisione, pieno sostegno a quella che è la linea sui migranti portata avanti dal governo, dai partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. A te.
7: Nei primi sei mesi di quest'anno sulle coste italiane sono sbarcati 14.388 migranti, il 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato è emerso dal dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno. Sempre tra gennaio e giugno i rimpatri totali sono cresciuti del 34%, passando dai 3.301 del primo semestre del 2025 ai 4.432 del primo semestre di quest'anno. Inoltre, nel stesso periodo considerato, i reati in Italia sono diminuiti del 10% rispetto allo scorso anno. Le donne vittime di femminicidio sono state 34, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 5 anni fa i talebani tornavano a Kabul mentre si concludeva drammaticamente la presenza americana in Afghanistan. Oggi celebrano quella data come il giorno della vittoria, ma per il paese il bilancio resta pesante, diritti cancellati soprattutto per le donne e un'economia che nei primi anni ha perso circa un quarto del PIL. Il servizio è di Zuhair Luassini.
10: Le immagini fecero il giro del mondo. Migliaia di persone all'aeroporto di Kabul, aggrappate alla speranza di partire. Gli aerei militari americani sulla pista. I talebani che entravano nella capitale quasi senza incontrare resistenza. Era il 15 agosto del 2021. 5 anni dopo, quella giornata resta una delle immagini simbolo della fine di un'epoca. 20 anni di presenza americana e occidentale in Afghanistan si chiudevano nel giro di poche settimane. Il presidente Ashraf Ghani lasciava il paese, l'esercito afghano si dissolveva e i talebani tornavano al potere. L'ultimo soldato americano sarebbe partito 2 settimane più tardi, nella notte del 30 agosto. 5 anni sono sufficienti anche per tentare un primo bilancio. Gli Stati Uniti erano arrivati in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre con l'obiettivo di colpire Al-Qaeda e rovesciare il regime talebano che lo proteggeva. Poi la missione era diventata qualcosa di molto più ambizioso, costruire uno Stato, un esercito, istituzioni capaci di sopravvivere alla presenza occidentale. Non è accaduto. Oggi i talebani controllano nuovamente il paese. La guerra che per decenni aveva segnato la vita quotidiana degli afghani si è drasticamente ridotta, ma al suo posto si è consolidato un sistema politico sempre più chiuso. Anche l'economia mostra segnali contraddittori. Dopo il crollo seguito al ritorno dei talebani, il PIL è tornato a crescere, ma la ripresa non basta a migliorare le condizioni di vita. Gli aiuti internazionali sono diminuiti, gli investimenti restano deboli e secondo la Banca Mondiale il reddito per abitante continua a scendere. Povertà e insicurezza alimentare rimangono diffuse. E sono soprattutto le donne a pagare il prezzo del nuovo Afghanistan. l'Afghanistan resta l'unico paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l'istruzione secondaria e alle donne l'università. Le restrizioni hanno progressivamente ridotto anche la possibilità di lavorare e di partecipare alla vita pubblica. Ma 5 anni dopo, anche l'isolamento internazionale comincia a mostrare qualche crepa. La Russia è diventata il primo paese a riconoscere formalmente il governo talebano, mentre altri mantengono con Kabul rapporti pragmatici senza arrivare al riconoscimento. E mentre il mondo guarda ormai ad altre guerre e ad altre crisi, a Kabul si celebra l'anniversario. Nelle strade si vendono le bandiere bianche dei talebani. Nella notte, una grande scritta illuminata ricorre a un lessico antico, Yawm al-Fath, il giorno della conquista. È così che i talebani raccontano il 15 agosto, il giorno in cui 5 anni fa tornarono a Kabul dopo 20 anni di guerra contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Per loro è il giorno della vittoria, per molti altri afghani l'inizio di un incubo.
7: E ora andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa celebra la messa dell'Assunzione nella parrocchia di San Tommaso alle 12. L'Angelus, che ovviamente vi trasmetteremo in diretta, così come in diretta andiamo ora dall'inviata Serena Scorzoni. Buongiorno.
11: Sì, buongiorno Roberto, qui da Piazza della Libertà, Castel Gandolfo. Si sta concludendo in questi minuti la celebrazione della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, dove nella solennità dell'Assunzione il Papa ha celebrato la messa. L'abbiamo visto intorno alle 9.45 salutare i tanti fedeli arrivati qui nella piazza, e a breve uscirà. Ricordiamo che questo è il secondo anno per lui a Castel Gandolfo. Nell'omelia il pontefice ha sottolineato che questa solennità ci invita a rivedere molti dei canoni estetici prevalentemente di stampo edonistico e consumistico che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, ha detto il Papa, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e che non dura per sempre. Dunque siamo alla fase finale della celebrazione, poi appunto il Papa ritornerà qui all'ingresso del Palazzo Pontificio e alle 12 seguiremo in diretta insieme la recita dell'Angelus. Dunque a più tardi, Roberto.
7: Grazie Serena. In questo Ferragosto ovviamente c'è chi è in vacanza, chi festeggia fuori porta, chi lavora e chi lavora per garantire servizi essenziali o quelli improrogabili. Riccardo Cavaliere è sulla direttissima Firenze-Roma in un cantiere di RFI, la società del gruppo di Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura. Riccardo, buongiorno.
12: Eh sì, si continua a lavorare, si lavora anche a Ferragosto in questo cantiere. Ovviamente noi, vedete, siamo sui binari perché in questi giorni i treni qui non passano, passano nella linea parallela alla linea storica, ma siamo nel tratto più trafficato d'Italia, oltre 260 treni solo contando i convogli dell'alta velocità, senza contare quindi i regionali, ed è dunque un tratto molto importante e per questo sono importanti i lavori di manutenzione e di potenziamento che sono in corso in questi giorni. Gabriele Ticci, direttore infrastrutture toscana di Rete Ferroviaria Italiana. Perché questi lavori vengono fatti proprio ad agosto?
13: Perché ad agosto il numero di pendolari, sia di lavoratori che di studenti, è contratto rispetto agli altri periodi dell'anno, e concentrare i lavori ad agosto appunto fa in modo che i disagi siano il minore possibile.
12: Questi sono solo alcuni degli interventi che ci sono in tutte, lungo tutta la rete ferroviaria, ce ne sono 1300 di cantieri aperti ogni giorno. Uno dei temi ovviamente è il caldo molto forte di questi giorni. Tra l'altro vi facciamo vedere questi binari, sono stati dipinti di bianco per tentare di abbassare la temperatura, per far sì che non arrivasse a valori estremi. Quali sono le conseguenze di questo caldo anche sui materiali con cui voi lavorate sulla rete?
13: Allora, oggi noi abbiamo attivi qui, soltanto in questa zona dell'alta velocità, tra vete chiusi, tre cantieri principali e uno è questo qua. Stiamo lavorando, come ha detto, in condizioni estreme. Qui la temperatura atmosferica è già oltre 30 gradi. La temperatura del binario sembra strana, ma è già oltre 50 gradi centigradi. E questo lo rileviamo attraverso un sistema di monitoraggio capillare che abbiamo distribuito sull'intera infrastruttura nazionale. Bene, dipingere questi binari di bianco ci permette di tenere la temperatura dei binari 3-4 gradi inferiori rispetto al binario non dipinto di bianco, e questo ci permette una gestione del traffico a velocità sostenute rispetto a quella che dovremmo fare senza aver pitturato i binari.
12: Questo ovviamente per ragioni di sicurezza, perché superando una certa temperatura che rischi ci sono?
13: Allora, noi abbiamo delle rigorose procedure di sicurezza che prevedono al superamento di alcuni step più fasi. Una prima fase è quella del monitoraggio al superamento qui sull'alta velocità dei 63 gradi. Una seconda fase è quella di riduzione di velocità. Bene, quest'anno con questa accortezza, come lo scorso anno, non abbiamo mai avuto l'esigenza di abbassare la velocità di transito dei convogli, che ricordo per questa linea, per questa tratta, è di 250 km/h.
12: Grazie Gabriele Tucci, quindi una velocità altissima. Intanto qui continuano i lavori e per ora è tutto, la linea a te.
7: Potrebbe riaprire alle 14, non più alle 15, l'aeroporto Fontanarossa di Catania. L'anticipazione dipende dalla minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. Riaperto ieri alle 18 l'aeroporto di Comiso, che sta lavorando a pieno ritmo per cercare di far decollare quanti più voli possibile, limitare così i disagi nel giorno di Ferragosto. Lucia Basso in diretta.
14: Sì, è proprio così. Qui all'aeroporto La Torre di Comiso la situazione sta lentamente tornando alla normalità dopo i momenti di emergenza che sono stati affrontati ieri pomeriggio per le 4 ore e mezza di stop ai voli in partenza in arrivo proprio per la cenere vulcanica. C'è chi ha trascorso la notte qui in attesa di partire, altri sono arrivati nel corso nelle prime ore di questa mattina proprio perché speravano di partire e così è stato. Ci sono ritardi, si sono accumulati, un volo è stato dirottato a Palermo, uno è stato cancellato, ma tutto sommato la situazione sta tornando alla normalità. Si spera adesso nella riapertura dell'aeroporto di Catania, perché ricordiamo questi voli sono stati dirottati proprio dal Vincenzo Bellini, ma potrebbero esserci delle novità perché si parla di una riapertura nel primo pomeriggio, ma con noi c'è il direttore dell'aeroporto di Comiso che è in contatto con i vertici della SAC, la società che gestisce, e che appunto potrebbe non essere così.
15: No, più che in contatto, noi facciamo parte dell'unità di crisi e quindi l'unità di crisi ha disposto in questo momento l'apertura dalle 14 in poi, però è sempre in costante monitora costantemente tutte le attività, quindi c'è sempre il vulcano che passa da Vona Orange, c'è un po' più leggero, a Vona Red, quindi in questo momento è confermata l'apertura alle 14, però può cambiare tutto nel giro delle ultime ore, considerando che comunque a Comiso stiamo regolarmente aperti, stiamo lavorando H24, abbiamo subito i ritardi ieri sera a causa delle 4 ore di fermo per quanto riguarda anche la contaminazione di polvere lavica a Comiso, però adesso normalità, diciamo, è relativa perché stiamo gestendo oltre 40 voli al giorno, quindi normalità significa non ritardi programmati e quindi stiamo cercando di dare il nostro meglio.
14: Grazie, ricordiamo che l'aeroporto di Comiso è un piccolo scalo che quindi sta affrontando questa emergenza. A voi studio.
7: Ed è Ferragosto anche per gli sfollati dell'ultimo intenso bradisismo ai Campi Flegrei, accolti nel palazzetto dello sport allestito dalla Protezione Civile. Salgono sopra quota 3.000 le persone sgomberate mentre proseguono i controlli agli edifici dopo l'ultimo sciame sismico. In diretta a Pozzuoli, Francesca Coppola, buongiorno.
16: Sì, buongiorno. Quello di oggi non può che essere un Ferragosto segnato dalla ferita dell'ultimo sisma, come raccontavi, quello del 31 luglio che si è verificato in questo territorio che già da 3 anni è profondamente segnato e provato da cicli intensi di bradisismo. Alle 11.30 la celebrazione della messa dell'Assunta, che solitamente viene ospitata nella cattedrale, che ora insieme ad altre 19 chiese del centro cittadino è gravemente danneggiata e parzialmente inagibile, si terrà qui nel palatrincone che vedete inquadrato. Il palatrincone sta anche in questa nuova emergenza ospitando una parte, purtroppo solo una piccola parte, dei 3.360 sfollati. Oggi la quota è questa che questo nuovo sisma ha provocato. Si terrà qui la celebrazione alle 11.30 officiata dal Vescovo Villano. È tutto, linea a voi.
7: Ancora una domanda, perché ci ha ricordato che solo una parte degli sfollati si trovano al palazzetto. Ecco, per gli altri che sistemazioni si sono trovate, come sono dovuti muovere?
16: Sì, dicevamo, sono appena 50 le persone che hanno pernottato in questo palazzetto, il resto, intorno ai 150, viene ospitato in alberghi. Tutta la parte restante delle 3.360 persone che sono senza casa vive il disagio di dover pernottare in automobili ancora a 2 settimane dal sisma, o vengono ospitati da parenti ed amici. È una crisi ed un'emergenza abitativa quella che vive questo territorio. Una parte, di una quota, diciamo, di questi sfollati potrà rientrare in casa. Stanno procedendo le verifiche, il 50% di quelle che la Protezione Civile sta effettuando, per ora sono 210, verifiche che si effettuano dopo i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e che vanno a quantificare il rischio sismico. Il 50% ha rilevato danni molto gravi, danni, una criticità molto forte che porterà inagibilità sicura. L'altro 50% è per danni lievi o medi, quindi una parte di questi sfollati fortunatamente rientrerà nelle case. Ieri è da segnalare, c'è stata un'ennesima protesta, quasi tutte le sere si sta protestando con manifestazioni spontanee. Ieri sera gli sfollati, in particolare della popolosa zona del lungomare di Pozzuoli, sono scesi in strada ancora una volta intorno alle 23, la mezzanotte. Si creano questi sit-in con blocchi del traffico, è accaduto anche ieri. Un'emergenza che sicuramente dovrà in qualche modo essere affrontata e superata. Se non avete domande, restituisco la linea.
7: Sì, Francesca Coppola, grazie per questo tuo racconto. Ovviamente ci torneremo nel corso della giornata qui a Rai News 24. Una giornata, quella di oggi, che è anche la penultima per i campionati europei, per i doppi campionati europei, no? Nuoto e atletica, e dunque Parigi e Birmingham. Ieri, Noella Calligaris, buongiorno, grandissima serata, no? Con medaglie importantissime, con i nostri atleti grandi protagonisti, e anche oggi siamo partiti bene.
17: Assolutamente siamo partiti bene con i faticatori, così li possiamo chiamare, quelli della marcia, sia nella mezza maratona. C'è stato un avvio un po' strano, perché sono partiti insieme 4 gare, le mezza maratona maschile e femminile, la maratona maschile e femminile, che però peraltro è stata portata alla stessa distanza, la maratona, della maratona di corsa. E quindi, tra l'altro, abbiamo il nostro Ostano, che è 1 chilometro dal traguardo, sta per arrivare, è in testa. Quindi Ostano, che ricordiamo è stato campione olimpico, quindi nel 2020 a Tokyo, e sta conquistando, ha fatto una gara molto forte, c'ha dietro l'ungherese, però insomma potrebbe andare bene.
7: E contiamo di darvi questo flash d'aggiornamento.
17: Assolutamente. Intanto però ci dobbiamo ricordare che abbiamo vinto ieri con Tamberi la medaglia d'oro, e con Siani la medaglia di bronzo nel salto in alto. Un risultato straordinario quello di Tamberi dopo un anno, anzi dopo varie stagioni scure, non chiaroscure, proprio scure. E infatti la gioia di Jimbo Tamberi è stata enorme. È dedicato questa medaglia alla figlia, che ieri proprio compì un anno, Camilla. E poi questa mattina abbiamo vinto un argento nella mezza maratona femminile, un argento e un bronzo nella mezza maratona maschile. Gli attori sono stati Alexandrina Miai, di origine moldava, ma da quando ha 5 anni vive a Soave, in provincia di Verona, Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono stati secondi e terzi. Ricordiamo che la Miai è arrivata seconda dietro una Perez, la spagnola, che ha fatto il record del mondo, portandolo a 1:30:06, quindi insomma un argento che vale tantissimo. Devo dirvi anche, nella maratona di marcia femminile, Sofia Fiorini è in testa. Ora per lei ci vorrà ancora un po' di più di tempo per arrivare al traguardo, però insomma una bella mattinata con i faticatori, con questi atleti davvero straordinari. Per fortuna le temperature lì non sono eccessive.
7: Le nostre.
17: Esatto.
7: Non sono quelle che stiamo vivendo noi lì a Birmingham, stanno meglio e il nostro medagliere sta strabene, voglio dire.
17: Siamo in testa alla classifica. Siamo in testa alla classifica a Birmingham e penso che potremmo dire la nostra anche a Parigi per quanto riguarda il nuoto, perché come ricordavi ieri è stata bella perché c'è stata una doppia medaglia delle fondiste, quella della Quadarella nei 1500 stile libero, che è la quarta di seguito che ha vinto agli europei, cioè 8 anni che domina tutto il mezzo fondo, sia negli 800 che nei 1500, sia quello della Battocletti nei 10.000, cioè due ragazze.
7: Insomma, quando c'è da faticare le medaglie arrivano al nostro paese. Novella, grazie. Sì. Noi ci fermiamo qui, piccola pausa e poi a seguire la sfida della cura. Gerardo D'Amico ci parla di Domenica Lorusso, innovatrice nell'oncologia girenologica.

0: caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
10: Capelli deboli che cadono?
9: O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
11: Boom, quand notre cœur fait boom. Avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.

0: Sì, credo di sì. Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una evoluzione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre. Era un uomo estremamente visionario. È stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei ha detto, è andata a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi, ci sono donne che non incontreranno mai l'uomo della loro vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che pur facendo lavori totalmente diversi avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie quando arrivava il medico di famiglia, all'epoca il medico di famiglia era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica, importante e che hanno bisogno di un caregiver, a seconda dei livelli, dicono le statistiche, che praticamente sono tutti a carico delle famiglie. Quanto è cambiato, quella che lei ha chiamato la routine di sua madre rispetto al 2026? Quanto è più leggera la vita di una donna oggi che deve prendersi cura di un congiunto che ha bisogno di assistenza?
0: Dottore, le vorrei dire tantissimo, ma in realtà non sono in grado di dirglielo. Sicuramente oggi la figura del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni. La nuova legge introduce la figura del caregiver non convivente. Le famiglie stanno cambiando, le mie pazienti vengono accompagnate dalle amiche e non dai familiari, quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Ma per chi si siede dall'altro lato della scrivania, e noi ci siamo passati con mio padre, le mie sorelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo, la
1: famiglia.
0: famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare, e c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica quando io, tornando da Bellinzona, ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante, ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui la ricerca accademica aveva un peso, ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende, hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più tipici dei pazienti, ma deve essere sostenibile. Quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante. Dall'azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi che arrivano dalla ricerca profit servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci serve.
1: Ora ci arriviamo ai trial, perché lei è proprio quel tipo di ricercatrice. Lei non lavora con le pipette e con gli alambicchi. Lei disegna trial a livello internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie. Magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti, e 1000 pazienti quando i tumori sono rari o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato che è quello della cronicizzazione delle malattie. Ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione primaria, inclusi gli stili di vita. Il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli

Screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto la medicina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza. Ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: per lungo tempo la sperimentazione di farmaci. Già a livello animale si basava soltanto sui topi maschi, perché i topi femmina, avendo ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e i 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, che una paziente curata in un centro di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' bastano.
1: Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento almeno per macro area che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria, perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
0: anche
1: affrontare.
0: Perché non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
1: Devo dire

0: che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia è già avanzata, terzi,
1: Metastatica.
0: quarti stadi, e questo ovviamente impatta sulle nostre possibilità di cura. Abbiamo provato con i test di screening, ma purtroppo nessuno si è rivelato in grado di anticipare la diagnosi. E poi c'è un secondo aspetto, che sono i sintomi. I sintomi di questo tumore, che per anni è stato definito un killer silenzioso, in realtà non è un killer silenzioso. Il problema è che i sintomi sono molto sfumati. Si sovrappongono alle
1: Alle
0: coliti, alle
1: problematiche.
0: diverticoliti, però, e questo è quello che dobbiamo fare, è importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare quali sono
1: Soprattutto
0: i sintomi.
1: a quelle donne che abbiano una familiarità.
0: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, ma alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore
1: 0,50.
0: ovarico.
1: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le
0: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori
1: ovaie.
0: della
1: Possono
0: prostata
1: essere.
0: possono essere legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno, e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico, e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva, perché
1: Sì.
0: consiste nell'asportazione
1: Ma
0: principalmente
1: soprattutto
0: le
1: le ovaie
0: ovaie,
1: e il
0: intese
1: seno.
0: sia come tube sia come ovaie, e la mammella.
1: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA 1 e 2 proprio per quella scelta. Ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato la Balti. Bianca Balti, peraltro, è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
0: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo. Ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si
1: Chi è
0: ammalano.
1: che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
0: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione, o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Allora abbiamo invertito il paradigma. Facciamo il test sul tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo, lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria, e quando la troviamo nella paziente, a cascata studiamo tutta la famiglia.
1: 2.500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra 3 anni, 3 anni, eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
0: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papilloma virus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni, non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV test. E purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi, sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
1: Nelle femmine e nei maschi.

0: gente che pipetta qualcosa, ed invece?
1: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie, proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
0: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati che sono, come dire,
1: l'evoluzione,
0: le terapie PARP, insomma tanti strumenti che costano tanto, professoressa.
1: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40 o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia, il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo, ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita.
0: I giovani oncologi.
1: Guardi, io vorrei provare a fare una scuola. Io vengo da una grande casa, come ho imparato io, sugli esempi. È vero, le persone escono già formate da un punto di vista teorico, ma c'è tutto una parte di formazione che si impara sul campo, compreso, e non è poco, l'interazione con il paziente, il modo di parlare al paziente, che deve essere un modo bilanciato, sai, molto difficile. Siamo tenuti all'onestà con i pazienti, ma è molto difficile bilanciare l'onestà dell'informazione anche con la necessità di non togliere speranze, anche perché, guardi dottore, nessuno di noi sa come va a finire una storia. Noi lo vediamo nelle curve degli studi clinici. Ci sono le pazienti che non rispondono assolutamente, ci sono le pazienti che rispondono in cui dopo un po' si perde il beneficio, e poi ci sono le code, che sono le pazienti che non recidivano.
0: E noi non sappiamo mai queste per chi sta a
1: dove?
0: Che punto,
1: esatto,
0: di quella curva.
1: E quindi ogni volta che si comincia una storia la si deve cominciare con la speranza. In fondo, se vuole, la ricerca è questo. Quando io studio un nuovo farmaco ho sempre la curiosità scientifica, ma anche la speranza di capire che cosa porterà alle mie pazienti, per riscrivere una storia.

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 38 le vittime, diversi i dispersi. Resta alta l'allerta a migranti nelle due enclave spagnole in territorio marocchino. Proprio il governo del Marocco fa sapere di avere sventato ingressi di massa. Vulcanologi impegnati a capire l'evoluzione dell'attività dell'Etna, che da oltre una settimana blocca l'aeroporto di Catania, si spera nella riapertura a ore. I talebani oggi festeggiano 5 anni dalla riconquista del governo in Afghanistan. Da allora le donne hanno perso diritti e libertà, la povertà è diffusa. 24 milioni di italiani in viaggio a Ferragosto, da domani cominciano i primi rientri, temperature in calo, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica, Massimo Stano oro

0: nella maratona di marcia, argento per Fortunato, bronzo per così nella mezza maratona maschile, argento per Miai in quella femminile. Ben trovati, edizione delle 12. Vi do subito una notizia d'ultima ora perché abbiamo dato la maratona di l'oro di Stanno nella maratona maschile e è arrivato anche l'oro di Sofia Fiori, maratona femminile. E ovviamente ci sarà tanto spazio per parlare di questa Italia che sta dominando letteralmente gli europei di atletica e anche quelli di nuoto, ma andiamo con le immagini a Castel Gandolfo. È lì che c'è l'Angelus di Ferragosto. Oggi è sabato, ma ovviamente è molto atteso l'Angelus della giornata del 15 di agosto da parte del Pontefice tra una settimana il suo viaggio a San Marino e Rimini. Come sempre l'Angelus è un appuntamento importante perché il Papa esprime sempre la sua preoccupazione, i suoi forti accorati appelli perché le situazioni delle crisi internazionali trovino una soluzione. Puntualissimo come sempre si affaccia proprio all'ingresso principale del Palazzo Apostolico Palazzo appunto di Castel Gandolfo. Forse possiamo anche sentire un po' di rumori che vengono dalla folla, anzi andiamo a sentire il Papa.
1: Oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale, per contemplare questo mistero della fede, possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli, che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria, come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici. Quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole e sul capo una corona di 12 stelle. Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota di fiori multicolori e gli apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore da Lui.

0: è stata tra gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo, la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore migliore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini nunziavit Mariae,
1: concepit Spiritus Sanctus.
0: Dominus tecum, benedicta tu
1: nostre, amen.
0: Ecce ancilla Domini,
1: fiat mi secundo verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus.
1: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam per nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus eis Domine,
1: elus perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: est ad nucleus quae in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Gloria del cielo, e per tutto il popolo di Dio, senta che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura. Continuo a pregare in questi giorni a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili, e insieme con loro il mio saluto a tutti voi, fedeli di Casa Gandolfo e pellegrini venuti dall'Italia e altri paesi. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra

0: nostra preghiera. Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito anche con qualche buona lettura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
1: La reazione della folla che appunto avete sentito l'urlo viva il Papa, e adesso il Papa si avvicina alle barriere per salutare le autorità ecclesiastiche che rappresentano anche la comunità di Castel Gandolfo. L'avete sentito, è stato un saluto abbastanza breve oggi, ha dato l'appuntamento anche a domani, perché chiaramente domani, essendo domenica, ci sarà un nuovo intervento del Pontefice, l'appello per le popolazioni colpite dalle catastrofi naturali come il terremoto in Colombia, tra l'altro in Colombia, un paese sudamericano con una comunità cattolica davvero numerosissima, come ovviamente in tutti i paesi sudamericani. E qui ovviamente il Papa si congeda dall'assolata piazza di Castel Gandolfo. Dicevamo che il Papa ha ricordato la tragedia del terremoto in Colombia. Purtroppo siamo a darvi l'aggiornamento di un sisma altrettanto violento, quello che ha colpito la scorsa notte l'Indonesia, l'isola di Flores, ha fatto almeno 38 vittime. Sentiamo Nello Porto che ci dà gli aggiornamenti.
2: La stazione marittima oscilla paurosamente, la gente scappa in preda al panico per sfuggire al crollo delle strutture. Immagini girate da un passeggero a bordo di una nave da crociera attraccata al porto di Maumere, nell'isola di Flores, Indonesia orientale. Le vittime sono decine, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Altri edifici crollati sono segnalati nell'isola. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle strade interrotte per le frane. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si è allontanata dalle coste per l'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche genera un'intensa attività sismica e vulcanica.
1: Oggi è Ferragosto, c'era massima allerta e c'è tuttora massima allerta a Ceuta per questo nuovo appello a un nuovo esodo dal Marocco. Per adesso sappiamo che le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di circa un centinaio di emigranti. Sappiamo che anche le forze di sicurezza spagnole sono schierate al confine per ogni necessità. Allora andiamo per tutti gli aggiornamenti a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati. Gerardo.
3: È stata la polizia del Marocco a riferire di questo tentativo di un centinaio di persone di entrare illegalmente a Ceuta. Sono stati fermati, dice il Marocco, e poi dispersi sulle colline che si trovano a sud-ovest dell'enclave. Ricordiamo che da entrambe le parti della frontiera sono state prese ingenti misure di sicurezza, rafforzate il numero di polizia, da una parte di polizia, guardia civile e esercito dal lato spagnolo, perché appunto sui canali social continuava a rimbalzare l'appello a una nuova ondata migratoria proprio oggi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto aspettiamo di vedere quello che accade questa settimana, e poi ha detto da parte nostra non c'è alcun tipo di problema con la Spagna, cerchiamo solo di difendere la nostra sicurezza. Madrid, invece che di preoccuparsi dell'Italia, dovrebbe preoccuparsi del Marocco, perché è da lì che arrivano i problemi, dice Tajani. La crisi migratoria, lo vedete nelle immagini, però non si ferma. La Sea-Watch, l'ONG tedesca, ha salvato 6 persone abbandonate in mezzo al mare, sarebbero state costrette a gettarsi da un'altra imbarcazione, mentre sono stati trovati anche 11 corpi senza vita, sempre nel Mediterraneo. Complessivamente però i dati che sono stati diffusi da Frontex indicano un calo del 37% degli ingressi irregolari in Europa nei primi 7 mesi del 2026. L'unica rotta in controtendenza è proprio quella spagnola, cosiddetto il Mediterraneo occidentale. Lino allo studio.
1: Grazie Gerardo, ci sentiamo più tardi. Andiamo in Ucraina, ancora attacchi russi, vittime la scorsa notte, tra cui anche un bimbo di pochi mesi. Il presidente Zelensky rivendica attacchi su obiettivi nel territorio russo, incluso un centro dell'Agenzia Spaziale. Aggiornamenti da Daniele Lorenzetti, il nostro inviato in Ucraina. Daniele.
4: Su Zaporizhia con un altro centro commerciale colpito, i raid nella zona del Mar Nero, in particolare su un porto privato ancora coinvolto nell'export del grano. Questo di fatto è quel che accade in Ucraina a un anno esatto dal vertice di Anchorage in Alaska tra Trump e Putin, dalle illusioni di una pace possibile presto svanite. E ieri sera Zelensky ha tenuto una riunione con i vertici della difesa e della sicurezza per fare il punto della situazione, studiare risposte asimmetriche alla strategia di Mosca. Qui ci troviamo a Visnove, in un centro alla periferia di Kiev. Vedete alle mie spalle quel che rimane di questo quartiere, che è stato completamente disintegrato un mese fa da una violentissima esplosione, perché qui vicino si trova un deposito di munizioni che fu colpito da un missile russo. Oggi la stampa ucraina dà grande risalto in questi giorni a quanto avvenuto anche a Colleferro, alle domande, al giallo insomma su quell'esplosione, e nota una coincidenza: il fatto che ci siano state molte esplosioni di questo tipo negli ultimi mesi in diversi paesi d'Europa. Intanto appunto l'Ucraina rivendica però anche i colpi messi a segno, in particolare i missili Flamingo che hanno colpito un centro russo aerospaziale. Sono dislocate delle postazioni di lancio russe sui canali Telegram. Oggi circolano messaggi piuttosto preoccupati sul rischio di un attacco molto pesante. Restituisco la linea.
1: Grazie anche a Daniele Lorenzetti. Veniamo alla cronaca. Un uomo è stato trovato morto in strada, avesse sorpreso dei ladri in azione. Claudio Reale.
5: La prima telefonata al 112 era arrivata per una rissa. Quando i carabinieri sono giunti in via Girardengo allo Zen di Palermo, però, hanno trovato un cadavere. Quello di Vito Genovese, 45 anni, morto per un colpo inferto alla testa con un corpo contundente, probabilmente un cacciavite. L'arma del delitto, al momento, non è ancora stata trovata. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, due caricatori e decine di proiettili. Adesso però si cerca di ricostruire un contesto diverso. Cosa abbia portato alla colluttazione non è chiaro. I carabinieri stanno cercando eventuali telecamere di videosorveglianza in posizione utile e alcune persone sono state convocate a costruire i momenti immediatamente precedenti. Fra le ipotesi, quella che Genovese abbia sorpreso alcuni ladri. Le indagini però sono ancora alle battute iniziali.
1: Allora, potrebbe riaprire alle 14, non più alle 15, l'aeroporto Fontanarossa di Catania. L'anticipazione dipende dalla minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. Andiamo all'aeroporto dove c'è Fabio Butera collegato con noi. Fabio.
6: Sì, è un Ferragosto di disagio all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Si spera nella ripresa dei voli alle 14, ma come negli ultimi 9 giorni qui regna l'incertezza, perché infatti nel corso della mattinata il livello di allerta per l'aviazione emesso dall'INGV si è alternato tra arancione e rosso per la riapertura di un nuovo fronte lavico con nuove emissioni di cenere sulle piste. Ora è sceso di nuovo ad arancione. Nel frattempo i passeggeri dello scalo catanese sono alla ricerca di informazioni per capire se il loro volo partirà, se è stato cancellato o dirottato in altri aeroporti dell'isola. Sentiamo le loro voci e poi linea allo studio.
7: Dicono che forse oggi pomeriggio riapro, ma non si sa. Mi hanno già spostato su Comiso. Oltretutto mi hanno detto che devo andare giù e cercarmi io un autobus per andare a Comiso.
8: Dobbiamo andare a Malpensa alle 18 e ancora non sappiamo, dall'app non risulta niente, risulta attivo, nel senso che dobbiamo partire.
9: Dovevamo partire stamattina per le 10, tutto sommato non ci è andata neanche tanto male. Ci hanno spostato per il pomeriggio, ci hanno dato l'alloggio. E ripartiremo domani più o meno allo stesso orario.
10: Mi sto organizzando per partire alla fine con la macchina, perché comunque non ho avuto nessun messaggio.
6: Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.

0: volare hoy.
1: Allora, andiamo a vedere la situazione dell'Etna, da cui derivano tutti i problemi per i voli. Ci colleghiamo in diretta con Antonella Guerrieri. Antonella.
2: E io vi ho portato a quota 2009 proprio per essere sicuri di quello che diciamo. Guardate alle spalle, alle mie spalle, tre dei quattro crateri attivi dell'Etna. Allora, da qui, a partire da qui, il nord-est, dietro c'è la voragine, che è quella insomma più impetuosa, e poi il cratere di sud-est. Che cosa sta accadendo? Lo chiediamo ovviamente a Daniele Andronico, che è il vulcanologo dell'INGV. Cosa accade in questo momento?
3: Siamo venuti qui a Pizzineri a 2850 metri a monitorare l'attività ai crateri sommitali, dove stamani c'è stata un'emissione di cenere abbastanza sostenuta per una mezz'oretta, ma ora è abbastanza blanda. E poi con una telecamera termica siamo andati a vedere la riapertura dell'attività effusiva alle bocche di 2750 metri.
2: Cioè delle due bocche che si sono aperte in questi giorni.
3: Di due delle bocche che si sono aperte in Valle del Bove in questi ultimi 10 giorni.
2: Ci sono questi bracilavici che sono attivi.
3: Ce n'è uno attivo a 2750 metri e un altro alla bocca di 1900 metri, e la colata sta scorrendo dentro la Valle del Bove, sul lato destro di Rocca Musarra.
2: Quindi insomma l'attività dell'Etna continua, così come continua anche l'attività delle guide vulcanologiche. Accanto a me Giuseppe Quaceci, che cosa bisogna fare per andare in sicurezza?
4: Bisogna prendere una guida autorizzata, una guida del Collegio delle Guide Alpine e Vulcanologiche Siciliane, e visitare l'Etna in massima sicurezza.
2: Ecco, e allora da qui per il momento è tutto. Noi monitoriamo costantemente quello che accade da questi tre crateri, nella speranza che ovviamente l'aeroporto di Catania possa riaprire. Linea a voi.
1: Grazie Antonella, ci sentiamo anche con te più tardi. Allora, Ferragosto al mare, ovviamente con le spiagge più celebri che saranno anche quest'anno prese d'assalto. Adesso andiamo a Santa Margherita di Pula, siamo nel sud della Sardegna, una delle più famose, non solo per la sabbia bianca e il mare cristallino, ma per lo scenario delle vicine rovine romane di Nora. Andiamo in diretta dove c'è Chiara Zammitti.
5: Sì, noi siamo proprio qui in una delle spiagge più amate, non solo dai locali ma anche dai tantissimi turisti che la frequentano. È la spiaggia di Nora, amatissima per una serie di motivi. Qui c'è un po' tutta la Sardegna, c'è una tradizione legata a Sant'Efisio, che è un simbolo storico per tutti quanti i sardi, ma non solo. C'è ovviamente il mare cristallino, vedete ci sono tantissime persone su questa spiaggetta frequentatissima. C'è una zona umida molto importante, ci sono gli stagni di Nora. Proprio qui a due passi, una zona di alto pregio naturalistico, e poi ci sono gli scavi. Dicevi bene, proprio dietro di noi c'è la Torre del Coltellazzo, che sovrasta il promontorio di Pula e sovrasta quest'area archeologica importante, un'area di origine nuragica, poi diventata importantissima prima nella cultura fenicia, poi con i cartaginesi e infine diventata provincia romana. Scavi che sono frequentatissimi anche in questo periodo, nonostante il caldo, e che soprattutto stanno sperimentando nuove possibilità anche per le persone con disabilità, quindi diventare sempre più accessibili per tutti coloro che volessero visitarle. Allora, noi su questo abbiamo intervistato il presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, Andrea Boi, ve lo facciamo sentire, poi la linea può tornare allo studio.
6: Sicuramente raggiungeremo i numeri dell'anno scorso, anche perché abbiamo integrato l'offerta, migliorato l'accessibilità, per cui abbiamo investito anche su mezzi elettrici proprio per garantire anche l'accesso alla torre alle persone con disabilità. È stato un successo perché è un servizio che non c'era. Anche quest'anno siamo partiti anche con Nora dal Mare e kayak. Abbiamo fatto anche una prima escursione sperimentale in gommone con la sovrintendenza sul nuovo tour che ci porterà all'isola di San Macario, vecchia Tonnara, per cui insomma racconteremo un pezzo nuovo di Nora.
1: Eccoci, allora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con tutte le altre notizie dopo la pausa.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
8: Shave, shave, shave!
9: Shave like a bomber!
7: Gillette Labs.
10: Quand notre cœur fait beau. Avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
11: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: E grandi! La tenerezza è importante.
13: Bastano gesti piccolini.
14: Imparate da noi.
15: Capito?
16: Tenderly, un mondo di tenerezza.
17: Right now they are all there, they are all very close. On such a tight space for a pass, but he makes it. Max Verstappen wins. The crowd is going crazy.
18: And we're out together dancing cheek to cheek.
19: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
20: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
21: Entrate mortali!
22: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
23: Ferragosto soleggiato per le regioni settentrionali, soprattutto lungo le coste e in pianura. Nelle ore centrali della giornata tenderà ad aumentare la nuvolosità lungo l'arco alpino, dando luogo ad isolati rovesci o temporali. Una situazione simile per le regioni centrali, dove tuttavia i temporali saranno più che altro confinati all'Appennino tosco-emiliano. Sarà invece ampio il soleggiamento, soprattutto lungo le coste e qualche nube più spessa sui monti. L'Appennino Calabro sarà anch'esso interessato da un po' di instabilità nelle ore più calde della giornata, con formazione anche qui di fenomeni temporaleschi che potranno in realtà interessare anche la Puglia Salentina. Sole lungo le coste per le due isole maggiori, anche se localmente temporali che si formeranno nell'entroterra potranno raggiungere anche le coste, questo soprattutto per la Sardegna orientale. Domani situazione del tempo analoga, ma con instabilità più spiccata, soprattutto al nord sui monti. Nel pomeriggio i temporali potranno infatti raggiungere le zone di pianura tra Lombardia e Veneto, temporali che interesseranno anche la dorsale appenninica. Temperature che rimangono comprese tra 30 e 36 gradi nei valori massimi, fino a 37-38 in Toscana e Sardegna.

tempo si sposta.

0: Allora, ben trovati. Riprendiamo con gli europei di atletica che non finiscono di stupire. Siamo saldamente primi nel medagliere. Siamo partiti con l'edizione dei 12, proprio dandovi la notizia dell'ultima ora, subito dopo i titoli di Sofia Fiorini, record del mondo e oro nella maratona di marcia, pochi minuti dopo l'oro anche a Massimo Stano. Poi c'è pure la mezza, ma mi giro perché c'è Novella Caligari. Se so, vogliamo fare un po' il punto, Novella,
1: Sì,
0: continuiamo veramente a macinare medaglie.
1: a marciare
0: A
1: soprattutto,
0: marciare
1: a
0: verso
1: marciare
0: le medaglie.
1: nell'oro. Ecco, c'è davvero una giornata, una mattinata strepitosa per l'atletica italiana che, come hai detto, è in testa al medagliere, ma questa mattina ha consolidato ancora di più agli europei di Birmingham la sua posizione leader. Beh, io inizierei a raccontare questa straordinaria Sofia Fiorini che ha fatto illuminare gli occhi al direttore tecnico di tutta la nazionale che però viene dalla marcia, Antonio La Torre, e che è il vero artefice dietro le quinte di tutti questi grandi successi. Beh, questa ragazza, raccontiamo qualcosa di lei perché è particolare. A parte il fatto che arriva dopo 42 km senza, sembra quasi di non aver faticato, sorride, saluta, è veramente un fenomeno. Pensate che lei, che viene dal Casentino, all'inizio per andarsi ad allenare, il padre la portava a Livorno ad allenarsi e faceva 6 ore andata, 3 ore andare, 3 ore al ritorno ogni giorno per farla allenare. Ora lei si allena a Milano dove studia la Bocconi, economia e management, quindi alterna gli studi alla marcia. Qui vediamo l'abbraccio col presidente della federazione MEI, ma le indicano di andare al traguardo e a festeggiare con questa bandiera che l'avvolge. Ed è giovanissima, c'ha 21 anni, c'è una particolarità, è nata lo stesso giorno di Sara Curtis, il 19 agosto farà 22 anni mentre Sara ne farà 20. E poi Stano che ha avuto delle stagioni molto buie e invece quello che era stato l'eroe di Tokyo 2020 che aveva vinto appunto la medaglia d'oro nella 50 km, qui lo vediamo a un certo punto prendere il largo proprio come la Fiorini ha staccato tutti gli avversari ed è andato a prendersi questa bellissima medaglia d'oro con record europeo, quindi non solo il record mondiale della Fiorini, ma anche il record europeo per quanto riguarda Stano con questo cappello che è il suo portafortuna che alla fine lo prende. Ma non dimentichiamoci la mezza maratona
0: Medaglia
1: perché
0: anche lì.
1: Medaglia anche lì, un argento per Alexandra Miai dietro a un record del mondo della Perez, quindi una medaglia d'argento pesante. Questa ragazza che è nata in Moldavia, però da quando ha 5 anni vive in Veneto, nel Soave, nella terra dei vini e devo dire anche lei straordinaria. E Francesco Fortunato, secondo nella mezza maratona, sempre di marcia stiamo parlando, come Andrea Cosi. Non dimentichiamo poi quello che è successo ieri sera, Giancarlo, perché ieri sera un'altra giornata straordinaria con un Tamberi risorto, proprio risorto dalle acque, con una medaglia bellissima d'oro regalata, dedicata alla figlia che proprio ieri compiva un anno, Camilla, e quindi anche questa bella
0: Ecco,
1: scenetta
0: stiamo
1: familiare.
0: rivedendo le immagini del salto decisivo a
1: Eh sì,
0: 2:32.
1: è stato, era partito molto male nelle eliminatorie, era anche molto seccato, va detto, ma io che sono venuta a fare se sto così bene anche Siani, guarda, devo dire, ha avuto un piccolo infortunio, però ha preso la medaglia di bronzo. Siani, ricordiamo, è giovanissimo, Matteo Siani ha 21 anni, quindi ha una carriera. Abbiamo l'esperto e le giovani leve, quindi insomma un'atletica che dimostra di avere ancora le sue punte, ma di avere dietro un movimento molto importante.
0: Allora, sappiamo che stiamo raccontando due europei paralleli,
1: Sì,
0: no? Uno è
1: esatto.
0: questo e quell'altro è quello di Parigi, dove ci sono gli europei di nuoto. Anche lì non ci stiamo facendo mancare le soddisfazioni. Allora,
1: Assolutamente.
0: andiamo prima da Nicola San Giorgio che ci aggiorna un po' quali sono le ultime, quali sono anche le nuove speranze, insomma, per la spedizione azzurra. Nicola.
2: Sì, buongiorno dalla piscina di Saint-Denis. Si sono concluse da poco le batterie della penultima giornata di questi europei. Miglior tempo per Benedetta Pilato nei 50 rana e qualificazione per la Tarantina in semifinale, così come per Anita Bottazzo. Qualificato per la semifinale dei 100 dorso Thomas Ceccon con l'ottavo tempo. Thomas Ceccon di questa gara è campione olimpico in carica. E poi anche Barbotti e Razzetti per le semifinali dei 200. Misti. E missione compiuta anche per la staffetta 4x200 stile libero mista che ritroveremo in acqua stasera in finale. E oltre alla staffetta, dalle 18.30 grande attesa proprio per la finale dei 50 rana maschili con Cerasuolo e Martinenghi, miglior tempo per Cerasuolo, secondo miglior tempo per Martinenghi, dei 50 stile libero con Sara Curtis ancora in acqua alla ricerca della quinta medaglia personale di questi magici europei per lei, e poi i 200 delfino con Alberto Razzetti. Per il momento è tutto qui da Parigi, linea a voi.
0: Grazie a Nicola San Giorgio, il nostro inviato collega di Rai Sport. Beh, insomma, allora qui chiediamo a te, di tutti questi nomi che ha fatto Nicola, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te in giornata?
1: Ma in questa sera direi che gli occhi puntati sono soprattutto sulle finali, le semifinali saranno un po' un test, soprattutto per Ceccon che stamattina, diciamo, ha fatto un po' il bagno, come si dice in gergo, insomma ha cercato di entrare in semifinale. Per lui aveva, pensa, prima della semifinale, prima della batteria aveva detto voglio fare 53-50, ha fatto 53-51, ha detto voglio passare in 26 e tornare in 27 rotti, è passato in 25-91 ed è tornato in 27 rotti, cioè ha una coscienza di tutto, dei tempi, di quello che fa, che è impressionante. Cioè, è un atleta davvero particolare, è una maturità atletica straordinaria. Detto questo, non lo vedremo questa sera nelle finali, ma ci vedremo questa Curtis che ci ha regalato un record, due record del mondo in semifinale e in finale, adesso nel 50 stile. Ovviamente nel 50 stile è molto più difficile, c'è una Sjöström che nonostante che è rientrata alle gare dopo aver partorito un bellissimo bambino e che continua a vincere, c'è una Steinberger che è la prima del mondo del 100 stile libero, però Sara, galvanizzata anche dai suoi 50, penso che d'orso possa dire la sua. E poi c'è Razzetti che cerca finalmente questa medaglia d'oro che sta rincorrendo e chissà che non ce la faccia, perché se la merita davvero tutto. Il duello Cerasuolo-Martinenghi nei 50 rana maschili, direi che ha avvantaggiato Cerasuolo che è campione del mondo, ma Martinenghi si è presentato in una grandissima forma, vedremo cosa succederà. È una lotta fratricida nel 50 rana, fermo restando, Giancarlo, che i 50 sono sempre un terno all'otto, perché si svolge tutto in un battito, basta una partenza minimo ritardata, si vince, si perde per centesimi.
0: Allora, tanto tu resti qui con noi, certo. Quindi ci sarà modo durante la giornata di continuare ad aggiornare i nostri amici a casa su come vanno gli europei sia a Birmingham che a Parigi. Grazie a Novella Caligari, sa più tardi anche con te. Parliamo anche di ginnastica ritmica, i mondiali 2026 con protagonista la nostra Sofia Raffaeli. Sentiamo da Francoforte, dove c'è Maddalena Montecucco.
3: Arriva dalla ginnastica ritmica il primo pass olimpico 2028 per l'Italia e arriva, nemmeno a dirlo, dal talento puro di Sofia Raffaeli, che ieri sera è riuscita a confermare il bronzo mondiale. Il podio qui di Francoforte alla Festa Halle garantiva infatti con ben 2 anni di anticipo il biglietto per Los Angeles. Confermarsi però non è stato facile in una gara molto tesa e di altissimo livello, come ci ha confermato la stessa Sofia.
4: Penso che una gara così tanto concentrata ancora non l'avevo mai fatta. Credo che ho dovuto mettere tutta me stessa, soprattutto dietro, per rimanere concentrata fino all'ultimo, perché essendo il cerchio quello che a me viene più facile, non dovevo perdere assolutamente nessun dettaglio, perché era quello che poi avrebbe deciso, diciamo, il podio.
3: Raffaeli torna in pedana domani per le finali di specialità nella palla e nel cerchio. Oggi invece giornata dedicata alle squadre, con l'Italia che si presenta con un gruppo completamente nuovo e in grande crescita. È tutto per ora da Francoforte, a voi.
0: Tragedia al Giro del Portogallo, muore il 19enne Finlay Tarling nel corso dell'ottava tappa, una macchina entrata sul percorso in senso contrario ha provocato l'incidente. Sentiamo Stefano Rizzato.
5: Tragico, inaccettabile, assurdo, morire così a soli 19 anni, a pochi chilometri da un traguardo. Una tragedia passa nuovamente a sconvolgere il mondo del ciclismo e questa volta ha colpito Finlay Tarling, un ragazzone gallese classe 2006, pistade, passista e fratello dell'ex campione europeo a cronometro Josh Tarling. Finlay, detto Finn, cresceva nel vivaio della squadra spagnola NSN e qui inizia la parte inaccettabile e assurda, perché Tarling è morto in piena corsa durante l'ottava tappa di una gara internazionale storica come il Giro del Portogallo. A investirlo e ucciderlo, secondo le ricostruzioni, un'auto che non faceva parte della carovana, entrata nel percorso contromano rispetto al gruppo. Tarling è sostanzialmente morto sul colpo. La corsa è stata immediatamente neutralizzata e portata al traguardo, senza vincitori né tantomeno premiazioni. Ma ora, molto di nuovo, il ciclismo dovrà discutere delle condizioni di sicurezza in gara. In dinamiche diverse, diverse tra loro, gli incidenti in corsa si sono portati via in poco tempo gli svizzeri Gino Meder e Muriel Führer, il norvegese André Drege e anche giovani talenti italiani come Giovanni Iannelli, Jacopo Venzo e appena un anno fa Samuele Privitera.
0: Il calcio è già nel vivo con la nuova stagione, la Coppa Italia è ai 32esimi, al turno dei 32esimi di finale. Andiamo a vedere come è andata con Davide Vannucci.
6: Ottimo esordio stagionale per la Fiorentina di Grosso, che in Coppa Italia batte il Benevento. Pronti via e Viola passano con Gudmundsson su assist di Attà. Il 2-0 arriva grazie a una bella girata di Ken su cross di João Mario. Il Tris è di Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma non è finita, il poker è merito di un sinistro di Indur. I campani poi vanno a referto con la Mesta per il 4-1 finale. Coppa Italia col sorriso per il Monza di Juric, che elimina l'Avellino di Nesta. Vantaggio con il mancino di Gustavo Varela. Il raddoppio è dello stesso portoghese, un appoggio comodo su assist di Cutrone. Nella ripresa, altro passaggio vincente dell'attaccante. Il beneficiario questa volta è Forson. Buona la prima per il Parma di Cuesta, che al Tardini batte 2-0 il Catania. Il tecnico spagnolo accoglie con piacere la doppietta del 18enne Simone Lontani, arrivato a parametro zero dalla primavera del Milan. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un angolo, torre di Troilo e tocco ravvicinato del giovane attaccante. Sempre nel primo tempo il raddoppio su assist di El Bilal Touré. Emiliani attesi dalla vincitrice della sfida tra Cremonese e Samp. Vince anche il Cagliari, a cui basta un rigore di Deiola per superare alla Domus l'Arezzo. Gli isolani incontreranno una tra Verona e Entella.

Adesso è il momento di sapori e colori. Oggi ci andiamo all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Scopriamo le bellezze e le bontà del capoluogo abruzzese con Paola Cutini e poi alle 13 i nuovi titoli.

0: Con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Xinjiang, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatunpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato

0: una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
1: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
2: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
3: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
2: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
4: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
5: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
6: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
7: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
2: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
8: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina grano tenero di mais, le mandorle, le uova al burro e zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
1: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
9: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
10: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
9: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche

0: sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
1: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
2: Già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028, si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
3: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
4: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
3: Base di partenza un dossier diviso in 4 micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
4: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
3: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
5: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
3: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
5: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
3: La preparazione?
5: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
3: E chiudiamo con?
5: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio.

0: gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zikwil antistress con ashwagandha.
1: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 38 le vittime, diversi i dispersi. Resta alta l'allerta migranti nelle due exclave spagnole in territorio marocchino e proprio il governo del Marocco fa sapere di aver sventato ingressi di massa. Vulcanologi impegnati a capire le evoluzioni dell'attività dell'Etna che da oltre una settimana blocca l'aeroporto di Catania. Si spera nella riapertura a breve, intanto scossa di magnitudo 3.4. I talebani oggi festeggiano 5 anni dalla riconquista del governo in Afghanistan. Da allora le donne hanno perso diritti e libertà e la povertà è diffusa. 24 milioni di italiani in viaggio a Ferragosto. Da domani cominciano i primi rientri, temperature in calo, attesi temporali da lunedì. Europei di atletica, Massimo Stano e Sofia Fiorini, oro nella maratona di marcia, argento per Fortunato e bronzo per Cosi nella mezza maratona maschile, argento per Miai in quella femminile. Ben ritrovati con l'edizione delle 13 del telegiornale di Renews 24. È salito a 38 il bilancio delle vittime nel sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato a largo dell'isola di Flores in Indonesia. Decine gli edifici distrutti o danneggiati, ma sentiamo il corrispondente Nello Porto.
1: La stazione marittima oscilla paurosamente, la gente scappa in preda al panico per sfuggire al crollo delle strutture. Immagini girate da un passeggero a bordo di una nave da crociera attraccata al porto di Maumere, nell'isola di Flores, Indonesia orientale. Le vittime sono decine, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Altri edifici crollati sono segnalati nell'isola. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle strade interrotte per le frane. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si è allontanata dalle coste per l'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche genera un'intensa attività sismica e vulcanica.
0: Anche a Ferragosto, torniamo in Italia, non si ferma il dibattito politico, al centro restano sicurezza e migranti. Il ministro degli interni, scusate, degli esteri, Tajani, intanto avverte, prima di ripristinare Schengen vediamo cosa succede a Ceuta. Le opposizioni invece accusano dal governo solo propaganda e non si affrontano i problemi reali degli italiani. Ma sentiamo Alberto Gioffreda qui in studio.
2: E in queste ore le riflessioni del governo si concentrano proprio sulla questione della sospensione di Schengen con la Spagna, se prorogarla o ripristinare il appunto flusso con il paese iberico. Su questo si concentra, tra le altre cose, l'intervista del ministro degli esteri Tajani al Corriere della Sera. Per il vice premier e leader di Forza Italia, Madrid deve pensare a quella che è la sua relazione con il Marocco, anche se non ci deve essere questo tipo di tensione fra Roma e la Spagna. Tra le altre cose, sul fronte interno poi Tajani, in vista della prossima legge di bilancio, propone da parte di Forza Italia la rivoluzione liberale in tema di burocrazia, in un'ideale botta e risposta sulla questione Ceuta. L'intervista di Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento, che sul Domani accusa il governo di creare false crisi sui migranti, dice: Giorgia Meloni fa il gioco di Trump e rompe la solidarietà europea. Una tesi questa sostenuta da tutti i partiti delle opposizioni, Partito Democratico appunto, Movimento 5 Stelle, Verde e Sinistra, anche per i centristi di Azione, Italia Viva e Più Europa. La linea invece securitaria dell'esecutivo è condivisa pienamente dai partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati, a fare il controcanto alla maggioranza di centrodestra, Futuro Nazionale di Vannacci, che vorrebbe essere ancora più severo nei confronti dell'immigrazione. A te.
0: Grazie Alberto, adesso parliamo del caso Lavitola. Sigfrido Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari e i PC dell'imprenditore ed ex direttore dell'Avanti, che è in carcere in quanto reo confesso come mandante dell'attentato proprio al conduttore di Report. Sentiamo Sabrina Carreras.
3: La confessione di Walter Lavitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati a Lavitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile, dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i 4 uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di Lavitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
0: Ora andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa ha celebrato la messa dell'Assunzione nella parrocchia di San Tommaso. All'Angelus ha rivolto le sue preghiere per i popoli coinvolti nei principali conflitti in corso nel mondo. Ma andiamo subito in diretta dall'inviata Serena Scorzoni.
4: Buon pomeriggio qui da Piazza della Libertà, Castel Gandolfo. Lo dicevate, in questa giornata la solennità dell'Assunzione, il Papa all'Angelus ha pregato per le popolazioni della Terra Santa, l'Ucraina e della Russia, per i cristiani che soffrono per le persecuzioni, un pensiero ovviamente anche alle popolazioni colombiane, per chi si trova in contesti difficili. Alle 10 qui nella parrocchia di San Tommaso da Villanova il Papa ha celebrato la messa. Prima e dopo la celebrazione si è fermato qualche minuto a salutare in piazza i tanti fedeli arrivati nonostante il grande caldo, e nell'omelia il Papa ha sottolineato che questa solennità ci invita a rivedere molti dei canoni estetici prevalentemente di stampo edonistico e consumistico che il mondo ci impone. Domani alle 12 un nuovo appuntamento sempre in Piazza della Libertà per l'Angelus. Sentiamo le parole del Papa, poi la linea torna a voi.
5: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi.
0: 11 di agosto 2021 i talebani entravano a Kabul e cominciava il ritiro delle forze occidentali. Si chiudeva con un frettoloso ritiro la guerra cominciata dopo l'11 settembre. Vi raccontammo quei giorni difficilissimi segnati da scontri e attentati, anche grazie alla testimonianza dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che a Kabul era rappresentante civile della NATO. A 5 anni di distanza lo abbiamo intervistato. Ecco le sue risposte.
6: La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. E gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente, mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan. Per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni, alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina. E noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che, come dire, che ad oggi tutti si sono dimenticati, ma che è ancora lì, perché il paese sta andando, il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando. E come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
0: Parliamo in questi giorni, vi aggiorniamo in continuazione sulla situazione legata all'eruzione dell'Etna. Potrebbe riaprire tra poco l'aeroporto Fontanarossa di Catania. L'anticipazione dipende ovviamente dall'attività vulcanica e dalla minore quantità di cenere prodotta appunto dall'Etna, ma proprio poco fa sull'Etna una forte scossa di terremoto. Vediamo se siamo in grado di collegarci con Antonella Guerrieri, Guerrieri che l'ha vissuta direttamente. Dici di più. Buongiorno.
7: Sì, infatti siamo qua, allora eravamo a 2900 metri, avevamo appena finito la diretta con voi, vi stavamo raccontando quello che stava accadendo sull'Etna quando abbiamo sentito, come dire, sprofondare il terreno sotto i nostri piedi. Una scossa di terremoto che, guardate a valle, che cosa ha provocato. Allora, intanto qua ci troviamo lungo la strada che da Piano Provenzano apporta verso Lingua Glossa e da qui diciamo passa la faglia che si chiama Pernicana, è una faglia che scorre lungo l'Etna, è una faglia attiva. Il terremoto, proprio nel momento in cui è accaduto, ha provocato quindi il sollevamento del suolo e dell'asfalto lungo la strada, e guardata anche là sotto, praticamente la strada è bloccata, non si può più salire né scendere, ma proprio in quel momento, mentre accadeva questo giù a valle, c'era proprio una guida vulcanologica. Ti chiami?
8: Daniele Maugeri.
7: Daniele Maugeri. Allora, Daniele, che cosa avete avvertito? Perché noi l'abbiamo sentita forte la scossa.
8: Proprio si è liberata con molta violenza tutta l'energia che aveva la faglia in questo momento. C'è stato un taglio netto della faglia che ha generato tutto quello che state vedendo adesso.
7: Tu la che zona... cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Me lo puoi raccontare?
8: Uno scossone molto netto, diciamo. La zona comunque è già conosciuta per questi fenomeni, infatti sappiamo che siamo sulla faglia che è la Pernicana e la continuazione del rift di nord-est, quindi non è nuova a queste cose, diciamo.
7: Purtroppo però quando accade, ecco che cosa succede. Allora, noi dobbiamo dire subito che la scossa è stata di magnitudo 3.4, almeno questo ci comunicano, ci è stato comunicato dall'Istituto INGV, però potrebbe essere, si sta studiando per vedere se è stata più forte. Linea a voi.
0: Grazie Antonella. Adesso parliamo di economia, dell'impatto dell'inflazione sulle famiglie italiane. Lo facciamo con Roberto Petrini, giornalista, esperto appunto di temi economici. Buongiorno Roberto,
9: bentornato. Buongiorno a voi.
0: Allora, 7 milioni di italiani passano il Ferragosto nella capitale, o meglio in città. Allora c'è da capire quanti siano quelli che lo fanno per ragioni economiche. Secondo l'Istat sarebbero 4 milioni e mezzo. C'è un dato che preoccupa, perché l'aumento del carrello della spesa, insomma, è indicizzato al 2,9%, il costo della vita è indicizzato a questa cifra. Riescono le famiglie a far fronte a tutto questo? Il potere d'acquisto ovviamente cala.
10: Sì, godiamoci questo Ferragosto, almeno chi può, con serenità, perché nubi all'orizzonte, soprattutto per settembre, se ne scorgono molte. I dati che tu elenchi sono realistici e abbiamo un quadro in Italia già consolidato da studi dell'OCSE e della Banca d'Italia, che ci dicono che negli ultimi 5 anni, negli ultimi 6 anni, il potere d'acquisto e il reddito disponibile delle famiglie italiane è diminuito. È un dato molto preciso, molto chiaro, consolidato e condiviso, che corrisponde invece a una crescita del potere d'acquisto e del reddito disponibile delle famiglie, ad esempio in Francia e in Germania. Quindi è un problema che va assolutamente affrontato adesso che stiamo in vista della legge di bilancio, perché insomma, i portafogli degli italiani, come si vede anche dall'andamento e dalle scelte di coloro che stanno facendo le vacanze, piangono, diciamo così. Tra l'altro, guardando a settembre, per sì, venire alla congiuntura spicciola della quotidianità, ci sono delle scadenze che già non ispirano nulla di buono. Il 25 agosto scadono gli sconti sulle accise per il carburante, e quindi è una pessima notizia. A settembre, secondo uno studio di Nomisma Energia, le bollette di luce e gas annualizzate, cioè dal settembre dell'anno precedente, totalizzeranno un aumento del 23%.
0: Roberto,
10: e tutto questo naturalmente, sì, su tutto questo naturalmente pesa la spada di Damocle di Hormuz.
0: Hai parlato ovviamente della manovra finanziaria, se ne comincerà a parlare più intensamente a settembre. L'ipotesi è di 30 miliardi a disposizione, ma per fare cosa?
10: Intanto bisogna capire quanti miliardi ci saranno effettivamente a disposizione e quanto ufficialmente il governo dirà di voler mettere a disposizione dell'economia. Questi 30 miliardi se ne parla, è possibile che siano questi, ma ancora non abbiamo delle scelte precise. Per ora anche la Premier Meloni ha detto, come peraltro avevamo già rilevato dopo la deroga che c'è stata da parte dell'Unione Europea, abbiamo a disposizione 14 miliardi in due anni, quindi 7 miliardi che potranno essere destinati a investimenti per l'energia sostenibile e per finanziare l'economia, ma da questo punto di vista. Gli altri soldi andranno cercati. Come abbiamo detto, c'è un problema di portafogli degli italiani, quindi c'è un problema di tasse. Infatti si parla di riduzione dell'aliquota fino ai 60.000 euro, riducendola al 33%, ma le risorse, e questo è il punto, per ora non ci sono, siamo sempre a quei 7 miliardi. Uno dei temi che viene discusso è quello di questa imposta sugli utili delle banche del 5%, sì, proposta dalla Lega, ma che viene contestata e avversata da Forza Italia, e sulla quale bisogna dire che c'è un grosso dibattito tra gli economisti.
0: Sì, da tempo viene ostacolata. Ultima domanda, abbiamo 30 secondi per la risposta. Roberto, la procedura di infrazione, l'uscita dalla procedura di infrazione, quando sapremo qualcosa di più?
10: Sì, questo è un dato positivo naturalmente, perché è possibile, su questo devo dire si è sbilanciata anche la Premier Meloni, che il 22 settembre, quando Istat e Eurostat rivedranno il deficit PIL dell'anno del 2025, lo riducano dal 3-1 al 3. Questo ci permetterebbe di uscire dalla procedura di infrazione già quest'anno e ci consentirebbe di avere qualche piccolo margine tecnico di spesa pubblica, come avremo qualche margine, e questa è l'ultima cosa, sì, dalla revisione a rialzo che già c'è stata, dal 0,6 al 0,9 del PIL, ma comunque la strada, il sentiero rimane molto stretto.
0: Grazie Roberto Petrini, buon Ferragosto anche a te, buona giornata e a presto. E torniamo a parlare di esteri. Israele sferra un nuovo attacco nel sud del Libano, 7 le vittime, resta tesissima la situazione in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha dichiarato un'operazione militare nella zona di Qusra, allontanando gli attivisti italiani, ma le famiglie palestinesi sono ancora assediate dai coloni. Sentiamo in diretta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
11: Sì, nel sud del Libano sono aumentati le vittime degli ultimi raid israeliani, sono 9 i morti nel villaggio di Ansar e tra loro 2 donne e 3 bambini. Dunque si tratta del raid più duro e più sanguinoso dal mese di giugno, da quando sono stati siglati gli accordi per tentare di arrivare a un cessate il fuoco tra autorità israeliane e autorità libanesi. Dunque il nuovo raid israeliano è una durissima protesta del premier libanese Salam, il quale afferma che le 9 vittime non erano un obiettivo militare e ha chiesto di fermare questa escalation, mentre c'è ancora forte tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni in varie zone, sia nella zona di Hebron, di Tulkarem, di Jenin e ancora a Kusra, dove tre case sono sotto assedio da domenica scorsa da coloni e i coloni anche oggi sono tornati a dare l'assedio a questa casa, a minacciare gli abitanti che sono intrappolati in queste abitazioni, una quindicina i palestinesi che sono al loro interno e i coloni non se ne vanno nonostante l'intervento dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
0: E oggi 15 di agosto rivive l'antica tradizione della cavalcata dell'Assunta a Fermo. 10 contrade si sfidano per le strade della città, i riti, il corteo storico, la corsa al palio, una festa che da secoli coinvolge un'intera città. Andiamo in diretta da Gabriele Bonfiglioli.
12: Sì, questa che è di solito la strada che porta al centro di Fermo, la vedete ricoperta di sabbia perché sarà il traguardo della corsa al palio, della cavalcata dell'Assunta. Lo dicevate, 10 contrade si sfideranno lungo questo tracciato da 850 metri in salita. Alle 15 il corteo, poi alle 17 le prime batterie, due batterie e poi la finale. Al di là di chi vincerà sarà soprattutto una festa per la città, un modo per tenere anche i giovani legati a una tradizione molto sentita qua a Fermo. Infatti le contrade non vivono la cavalcata dell'Assunta solo oggi, ma tutto l'anno, preparandosi tra gare di sbandieratori, tamburini e cucendo i costumi storici del corteo. Ieri quello da 1400 figuranti nella notte, lo vediamo nel servizio di Damiano Fedeli e poi studio.
13: Trainata dai pescatori, segno di una città, Fermo, sulla collina, ma più che mai connessa con il mare, distante solo pochi chilometri. Le 10 contrade in cui è divisa sfilano, gli stendardi con i colori che le contraddistinguono, i passi ritmati dai tamburi, colonna sonora incessante nella notte della cavalcata dell'Assunta. È la festa della città di Fermo, di tutta la città, le contrade del centro e quelle nuove nei quartieri più periferici. Il grande corteo storico che la sera della vigilia di Ferragosto, giorno della corsa al palio, sfila in onore della patrona, la Vergine Assunta. 1400 i figuranti in costume.
14: La gente capisce che il lavoro che c'è dietro è per valorizzare la città, è per rendere la città un posto migliore. E non c'è modo migliore, diremmo noi che stiamo qui a rievocare la storia, di traghettare la storia nel presente.
13: Giovani, bambini, anziani, professionisti accanto ad artigiani e operai. Si perdono le differenze sociali e di età. Tra i fazzoletti al collo dei contradaioli e gli abiti storici dei priori delle contrade, delle dame, dei rappresentanti delle arti e dei mestieri. Un passaggio nel salotto cittadino di Piazza del Popolo, poi si sale sul colle del Girfalco fino al Duomo per la benedizione degli stendardi e del palio. I canti liturgici accompagnati dall'organo, lo squillo delle chiarine, il religioso e il civile, il sacro e il profano, tutto si mescola e così da secoli, da quando Fermo celebra la propria festa.
0: E allora torniamo a parlare di meteo. In studio con noi il capitano dell'aeronautica militare Valentina Rosati, buongiorno.
15: Buongiorno a lei.
0: Allora, sembrerebbe che le temperature siano un po' più miti, che cosa sta cambiando a Ferragosto?
15: Sta cambiando la circolazione sull'Europa. Arrivano delle correnti più umide, più fresche in quota e quindi questo anticiclone che ha creato questa situazione di onda di calore persistente si sta lentamente indebolendo. Questo favorisce delle temperature che perdono tra oggi e domani ancora pochi gradi, rimangono comunque abbastanza elevate e poi un calo pochino più deciso e marcato invece dall'inizio della prossima settimana. Arriva anche ovviamente un po' di instabilità in più, questo proprio per questo afflusso di aria più umida. Tra oggi e domani questa instabilità sarà soprattutto confinata alle zone di montagna e le zone interne di Sicilia e Sardegna, quindi dorsale appenninica, arco alpino. Domani già potrà essere più diffusa sulle pianure di Piemonte e Lombardia, quindi i temporali raggiungeranno anche le zone pianeggianti. Da lunedì vedremo ancora cambiare il tempo con delle piogge che arriveranno dapprima su Liguria e Toscana, poi sul nord-est e poi lungo tutta la fascia adriatica, quindi Marche, Abruzzo, sia le zone interne che le coste.
0: Ecco, questo caldo che abbiamo vissuto in queste settimane è qualcosa a cui ci dobbiamo abituare, lo vivremo da adesso in poi tutte le estati e possiamo sperare che nei prossimi anni ci sarà un calo?
15: Beh, questo diciamo è difficile dirlo, sicuramente è una situazione, una configurazione meteorologica che si può ripetere. Questo non ci dà la certezza che accada, ma sicuramente dobbiamo essere preparati a poter vivere delle configurazioni, diciamo così, meteorologiche dello stesso tipo, quindi con queste situazioni di blocco in cui abbiamo una risalita di aria calda molto stabile dal Nord Africa.
0: Grazie molte, capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare, buon Ferragosto anche a lei.
15: Grazie mille, tanti auguri a lei.
0: Grazie, speriamo in un calo delle temperature. Torniamo invece adesso a parlare di sport, penultima giornata per gli europei di nuoto e di atletica in corso a Parigi e Birmingham. Dopo la grande serata di ieri con l'oro di Tamberi e Battocletti e Quadarella nel nuoto, questa mattina altre importanti medaglie dalla maratona con due ori e un record del mondo, ma ci dice di più Marco Tripisciano.
16: Atletica italiana in tripudio. Dopo le quattro medaglie di ieri sera, la sesta mattinata di gare ci regala altri cinque allori, due ori, due argenti e un bronzo. Nella maratona il campione olimpico di Tokyo, Massimo Stano, lascia sfogare gli avversari, prima di staccarli tutti e andarsi a prendere il suo primo titolo europeo con il nuovo personale.
17: Questo europeo era diverso per me, anche perché a Roma mi è rimasto qui. E quindi sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome sotto a Cova e Tamberi, degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi, e sono veramente strasoddisfatto, stracontento.
16: Al femminile la nuova stella è la 22enne Sofia Fiorini, che dopo i record europei under 23 si prende anche il titolo da regina continentale del tacco e punta e diventa la medaglia azzurra più giovane della spedizione.
18: È stata una gara molto divertente e soprattutto al finale, perché all'inizio diciamo ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte, però appunto la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta, e quando ho avuto il segnale per dare il gas, sono partita al trentesimo e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona, ma super divertente.
16: La mezza ci regala addirittura tre allori. Le prime ad arrivare sono l'argento di Francesco Fortunato, ancora sul podio dopo Roma 24, e il bronzo di Andrea Cosi. Pochi minuti dopo arriva l'argento della 23enne Alessandrina Miai. 12 ore o poco più che resteranno nella storia dell'atletica italiana, dopo la serata d'oro e di bronzo di ieri, con il quarto titolo europeo di Nadia Battocletti nel 10.000 e di Jimbo Tamberi nel salto in alto, e i terzi posti di Sioli nell'alto e di Desalu nei 200.
0: E adesso la nostra rubrica sulla strada, nello specifico di Alfredo e Giovan Paolo, che in bicicletta questa volta ci porta nelle necropoli etrusche, ci porta anche a vedere quei paesaggi marittimi cari a Federico Fellini. Prima però una breve pausa pubblicitaria, poi di Giovan Paolo, il TG poi torna alle 14.
19: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
20: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
21: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe, a 9,49 euro.
22: MD, buona spesa Italia!
23: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
24: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
25: Un fantastico viaggio nel tempo.
24: Antonella Clerici, padrona di casa.
26: Ti fidi di me?
25: No!
24: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
27: Alimentiamo la vita.
1: Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.

Laghi, natura, storia, paesaggi immortalati dal grande cinema, dalla terra degli Etruschi ai luoghi che incantarono Federico Fellini. Li scopriremo in questa puntata tra la Tuscia e il litorale romano sulla strada.

0: La nostra pedalata parte dal borgo di Anguillara Sabazia, siamo a nord di Roma, ben trovata.
1: Piacere,
0: Anna Critelli,
1: benvenuto.
0: Associazione Ciclisticamente.
1: Sì.
0: È l'associazione che ha promosso la ciclovia Etruria, sì, della quale percorreremo oggi un tratto. E parte proprio qui da Anguillara, siamo sul lago di Bracciano e qui avete l'info point, cioè il,
1: sì,
0: punto di partenza.
1: Questo è il punto di partenza e di arrivo della ciclovia. Da qui inizierà il nostro percorso, un viaggio in mezzo alla natura, al centro storico e a dei borghi.
0: Un percorso che, appunto, abbiamo detto, parte da Anguillara e quale territorio attraversa?
1: Attraversa tutta la parte della Truscia meridionale, attraversiamo dei parchi naturali e comunque attraversa anche e si vedono dei bellissimi laghi vulcanici. Il primo è quello che abbiamo proprio qui ad Anguillara, che è il lago di Bracciano, poi il lago di Bolsena e anche quello di Mezzano.
0: E il lago di Vico.
1: È il lago di Vico, sì. Sono tutti laghi vulcanici.
0: Truscia meridionale significa provincia di Viterbo, insomma.
1: Provincia di Viterbo, si arriva anche, si sconfina anche in Umbria.
0: In Umbria.
1: E lambisce i confini con la Toscana. E ci sono dei borghi bellissimi, arroccati sul tufo, e tantissime necropoli, forre.
0: Necropoli, perché ovviamente,
1: sì, certo,
0: ciclovia Etruria, siamo nella,
1: sì,
0: terra degli,
1: nella
0: Etruschi.
1: Terra degli Etruschi. È proprio un viaggio nella meraviglia.
0: Siete un'associazione sportiva, ASD.
1: Sì, siamo un'associazione sportiva dilettantistica, nata proprio dall'idea di condividere le bellezze della nostra terra, farlo in sicurezza soprattutto, percorrendo delle strade che sono a bassa densità automobilistica, sterrate, e alla portata di tutti i cicloviaggiatori. Noi abbiamo proposto la ciclovia Etruria in 9 tappe, però ognuno, ogni persona può scegliere di farla in modalità diversa, con tempi diversi.
0: Con bici diverse.
1: Con bici diverse. E alla fine di poter vedere la bellezza che vi abbiamo proposto in questo cicloviaggio.
0: Posti meravigliosi che vedremo in questa puntata, ma per il momento ci spostiamo proprio in un'altra regione, andiamo nelle Marche. Noi siamo stati con una puntata a raccontare il progetto Noi Marche Bike Life, un progetto che coinvolge molti comuni marchigiani che stanno spingendo, stanno investendo proprio sul cicloturismo. Bene, poco tempo fa è stata firmata la nuova convenzione con la Regione Marche e il numero dei comuni che ha aderito al progetto si è ampliato. Vediamo il servizio di Carlo Musilli e noi proseguiamo lungo la via Etruria.
2: Creare una rete fra tutte le realtà che si occupano di cicloturismo, dalle Prologo ai Bike Hotel, passando per le ciclofficine e non solo. Questo l'obiettivo di Noi Marche Bike Life, un'alleanza fra 29 comuni e 150 operatori privati che puntano sulla bicicletta come strumento di promozione e di crescita.
3: Ogni comune è in grado di garantire dei servizi di ospitalità, di noleggio bici, di guide cicloturistiche, di condivisioni con le aziende enogastronomiche. Insomma, abbiamo creato tutta una serie di servizi messi a disposizione per il mondo del cicloturismo.
2: Nato nel 2012 con Civitanova Marche come capofila, il progetto si è ampliato nel tempo e di recente è stato rinnovato in regione fino al 2029. Al centro dell'iniziativa l'itinerario Strade di Marca, quasi 900 km attraverso colline, città e spiagge di tutte le province marchigiane. Per facilitare l'esplorazione, il percorso è disseminato di cartelli che contengono dei QR code. Al turista basta inquadrarli con il telefono per accedere a un'app con geolocalizzazione.
3: Dove può trovare che cosa? Dove può trovare dove andare a dormire, dove può trovare dove andare a mangiare, che cosa visitare, il museo, la pinacoteca, l'abbazia romanica, insomma tutto quello che comunque serve è all'interno di una web app che ha recensito un po' tutto il territorio e ha creato una rete di operatori pubblici e commerciali.
2: Altra novità, il passaporto del cicloturista. In ogni città un timbro da aggiungere per invogliare i viaggiatori a non saltare neanche una tappa.
3: Un semplice gioco dove ci sono tutta una serie di informazioni e poi si parte in bicicletta alla volta dei timbri, alla ricerca dei timbri nei 29 comuni appartenenti al protocollo d'intesa di Noi Marche Bike Life.

0: Da Anguillara siamo arrivati a Bracciano, siamo ai piedi del castello e questo è uno dei paesi caratteristici toccati dalla ciclovia Etruria. Francesco Logliacono, che è dell'associazione Ciclisticamente, ma anche direttore di Nuova Ecologia, che è la rivista di Legambiente, anche tu in questo progetto, Francesco, una ciclovia che, almeno a vedere il percorso tracciato, sembra molto bella, ma non basta tracciare un percorso per fare una ciclovia. Che cosa si sta realizzando intorno a questo percorso?
1: Stiamo cercando di stimolare un processo di crescita per chi fa ospitalità, per chi fa turismo in questi territori. È un territorio già abituato al turismo, però stiamo cercando di stimolare quel turismo che è attento alle esigenze dei cicloviaggiatori. Persone che viaggiano con la bicicletta hanno delle esigenze particolari, anche abbastanza semplici da soddisfare, e gli operatori turistici ci stanno seguendo in questo percorso, accettando ecco, questa.
0: E ci sono strutture qui che si stanno attrezzando in maniera un po' più seria rispetto alle esigenze di chi viaggia in bici?
1: Sì, ce ne sono alcune, sono lungo il tracciato, non sono diffusissime, alcune sono già pronte, hanno lo spazio per ricoverare le biciclette, le colonnine, l'officina, sono abituati ad ospitare un viaggiatore che ha anche bisogno di una colazione più rinforzata, e altre anche attraverso l'interlocuzione con noi stanno incominciando ad attrezzarsi. È un territorio già abituato ad essere attraversato da un viaggiatore lento, meno abituato ad essere attraversato dal viaggiatore in bicicletta, però ecco, per questi cammini c'è già l'abitudine ad ospitare turisti che viaggiano in maniera lenta.
0: Non c'è l'abitudine da parte degli automobilisti a rispettare chi si muove con mezzi diversi, ma questa non è una caratteristica purtroppo di questo territorio, ma di tutto il nostro paese.
1: È vero, però noi nel nostro lavoro fra gli operatori, fra i cittadini di questo territorio, stiamo cercando anche di far abituare un po' tutti all'idea che questo territorio possa essere attraversato lentamente in bicicletta, e quindi accogliere un cicloviaggiatore non vuol dire fargli trovare solamente una struttura bike friendly, ma anche concedergli spazio mentre pedala, con un po' di gentilezza, un sorriso, e possiamo andare avanti tutti sulla stessa strada.
0: Andiamo adesso nella parte più wild della ciclovia Etruria.
1: Sì, una parte un po' più selvaggia, dove però devo dire chi la vive, gli animali, ci accolgono sempre
0: meglio delle persone, sicuramente.
1: Giusto.
0: Andiamo.

0: Francesco, ci siamo lasciati alle spalle il traffico, per fortuna siamo entrati nella parte più bella della ciclovia Etruria. Questo è il paesaggio tipico che si incontra pedalando da queste parti.
1: Siamo veramente lontani dal caos, dai rumori, siamo nella natura, siamo vicino ai monti della Tolfa e qui veramente il cicloviaggiatore si riconcilia con la natura, col senso di stare all'aria aperta e di passare delle ore nel silenzio anche a pensare alla propria vita, non solo ad ammirare i posti che sta vedendo.
0: Ecco, poi c'è chi ha scelto di vivere in questo silenzio,
1: sì,
0: come Francesca e Marco. Ciao,
2: ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: E
1: loro hanno fatto una scelta di vita, loro si sono trasferiti qui qualche anno fa, fanno escursioni equestri lente, loro ci tengono a dare la possibilità a chi viene da queste parti di scoprire il territorio lentamente. Lo fanno con i giri a cavallo, non solo, fanno anche altre attività per far ammirare le bellezze di questo territorio.
0: È anche un punto di rifornimento acqua lungo la ciclovia Etruria.
1: Sì, perché qui siamo così lontani da quei centri abitati e caotici che manca anche la possibilità di rifornirsi d'acqua, quindi fermatevi da Marco per... Chi viene qua lo invitiamo
0: per riempire le borracce.
1: Certo, lo invitiamo a fermarsi qui.
0: Bene, grazie Francesco, grazie Anna, grazie Mario, gli amici
1: ciao
0: dell'associazione Ciclisticamente. Noi proseguiamo verso il mare e andiamo a percorrere un'altra ciclovia molto particolare che ci porta in atmosfere felliniane e proprio con Fellini proseguiamo con una clip di un film famosissimo in un luogo che adesso andremo a vedere in bicicletta.

0: Ci siamo lasciati alle spalle il temporale, siamo arrivati sul litorale romano, siamo a Passo Scuro, comune di Fiumicino, sulla spiaggia che fu di Marcello Mastroianni della Dolce Vita. Anna Longo, ben trovata.
1: Ciao.
0: E Romano Puglisi, che sono due cicloviaggiatori, diciamo. Anna, giornalista per anni in Rai, al giornale radio, e insieme avete scritto una guida a questa ciclovia che percorreremo in parte oggi, che è la ciclovia Dolce Mare, ispirata ovviamente alla Dolce Vita. Perché, Anna, Dolce Vita, che cosa c'entra questa spiaggia? Anzi, l'abbiamo vista.
1: Ciclovia Dolce Spiaggia perché sta sulla spiaggia della Dolce Vita. Questo è il baricentro di questa ciclovia, un po' il cuore che batte davvero. Perché? Perché qui, proprio dove siamo, c'è la scena finale.
0: La scena che abbiamo appena visto nella clip con Marcello Mastroianni, che si trova sull'altra riva del Rio Tre Denari, che è questo che abbiamo appena passato, e Paola, la ragazza che lo chiama, lui non sente, con questo vento, questo fragore delle onde, un po' il segno dell'incomunicabilità.
1: E oggi ancora, in effetti, il mare ci segue, perché oggi è bello agitato e quindi questo non si sente di Mastroianni è particolarmente adatto anche a questo mare. E sì, è importante perché era il 1959, Valeria Ciangottini aveva solo 14 anni, la Paolina del film, e quindi è stato bello riscoprire, studiare anche attraverso un po' le ricerche che abbiamo fatto bibliografiche, con il lavoro anche di Tullio Kesic.
0: Perché questa ciclovia attraversa i luoghi di Fellini, ha vissuto,
1: certo,
0: anche qui Fellini.
1: Sì, c'era la villa sua a Fregene, purtroppo è stata demolita, vabbè, per fare spazio a delle villette a schiera. E poi però c'era dove andava a mangiare, ristorante, tante cose, tanti episodi che nel libro raccontiamo.
0: E che questa ciclovia racconta fondamentalmente.
1: Certo, certo.
0: Romano, raccontaci un po' questa idea di far pedalare nei luoghi di Fellini.
2: Questo è un territorio della riserva statale del litorale romano, la più grande d'Italia, e lungo alcune piste ciclabili su cui si connettono strade vicinali, comunali, di campagna, interpoderale, eccetera. Abbiamo cercato di intercettare le varie location, sono circa 50 location di Fellini che ha trasferito sul litorale, si può dire, la sua Rimini.
0: E questa ciclovia da dove parte, a dove arriva?
2: Allora, da Santa Severa, dove c'era Leo Catozzo, che è stato il suo montatore cinematografico. Con lui ha vinto tanti Oscar, La strada, Le notti di Calabria, Dolce Vita, eccetera. Poi da Santa Severa, con una strada interna, si arriva a Marina di Cervera e così via, tutto il litorale. Ricordiamo che questo territorio ce l'abbiamo così pressoché intatto perché Antonio Cederna ci ha lavorato molto, ha evitato che si invadesse di cemento. Appunto, negli anni 90 è diventata riserva statale.
0: Anna,
1: sì.
0: A proposito di infrastrutture ciclabili, noi abbiamo visto qui sul lungomare di Passo Scuro una ciclabile che a un certo punto si interrompe.
1: Sì.
0: Per 200 metri ci impedisce di arrivare al ponticello sul Rio Tre Denari.
1: È una delle tante storie di difficoltà per chi vuole andare in bicicletta e anche a piedi, perché si tratta di una pista ciclopedonale che fu costruita negli anni passati, fu realizzata dalla Giunta Comunale Fiumicino, precedente a quella oggi che oggi c'è, e poi invece la nuova giunta ne ha cancellato un pezzo perché non la ritiene sicura.
0: Non la ritiene sicura, l'ha cancellata, ma immagino ci sia un progetto per farne una più sicura, più bella.
1: No, dal punto di vista istituzionale c'è una incertezza che non ci consente di avere, insomma, ottimismo al riguardo.
0: L'unica certezza al momento è che è stata cancellata quella,
1: sì, che
0: quella esistente prima.
1: Quella, una parte è stata cancellata, una parte c'è ma non viene curata, e i cittadini sono di Isi, ma insomma c'è una grande parte della comunità di Passo Scuro che rivendica l'utilizzo del lungomare per il movimento ciclopedonale.
0: Allora, ributtiamoci nel mondo onirico di Fellini e andiamo a scoprire un'altra location di un altro film straordinario, Lo Sceicco Bianco, con un grandissimo Alberto Sordi che si dondola tra gli alberi. Vediamo questa scena e noi proseguiamo.
3: Vai mia piccola, ti porterò

0: E questi probabilmente erano gli alberi a cui era appesa l'altalena dello sceicco bianco di Alberto
1: esatto.
0: Sordi. Non possiamo dirlo con certezza, Anna, però
1: no.
0: Insomma, diciamo che potrebbe essere questo lo scorcio.
1: Lasciano immaginare questa scena, anche un'altra delle scene famose dei film di Fellini, dove c'era appunto Alberto Sordi, sceicco bianco, in una vicenda gustosa che il regista aveva immaginato. È una coppia di sposini che è in viaggio di nozze a Roma, se non che lei viene a sapere che c'è il suo idolo dei fotoromanzi di allora, siamo nel 1952 il film, e quindi
0: e lo trova cerca, in questa pineta
1: sì,
0: che volteggia
1: sì,
0: sull'altalena.
1: Sì, sì. E poi lì chiaramente lui comincia a corteggiarla, poi c'è una... insomma, potete immaginare la storia, no? Cioè,
0: poi però l'idillio viene rotto da questa voce che lo chiama in maniera sgraziata,
1: esatto.
0: Perché poi il personaggio interpretato da Alberto Sordi, come molti dei suoi personaggi, è personaggio meschino alla fine.
1: Esatto,
0: insomma,
1: sì, sì, molto, molto.
0: Che
1: sì, sì. Si
0: fa innamorare la ragazza, esatto, di provincia, pur essendo sposato, insomma, avendo...
1: Sì, raccontando balle di tutti i
0: raccontando
1: tipi,
0: balle, certo.
1: E questo è il primo film con regia Federico Fellini, questo va ricordato. 1952.
0: E lo ha girato anche qui nella pineta di Fregene. E nella pineta di Fregene troviamo Sebastiano Venneri. Ben trovato Sebastiano, Legambiente, presidente Vivi l'Italia, che è la società appunto creata da Legambiente per studiare un po' i fenomeni del turismo sostenibile, ovviamente.
2: Dei nuovi turismi.
0: Dei nuovi turismi. E allora noi abbiamo percorso due ciclovie, la ciclovia Etruria, partendo appunto dalla Tuscia, siamo arrivati qui sul litorale romano con la ciclovia Dolce Spiaggia, ma il cicloturismo, sentiamo ogni anno dei dati un po' contrastanti. L'anno scorso si parlava di 9,8 miliardi di volume d'affari, quest'anno 6 e qualcosa,
2: 6 e mezzo,
0: ecco, come si spiega? C'è stato un crollo oppure forse dovremmo misurare i dati in maniera diversa?
2: No, è che abbiamo a che fare con un fenomeno nuovo, recente, per cui stiamo mettendo a fuoco. Quando metti a fuoco ogni tanto probabilmente perdi il fuoco. Quello che è certo sono i grandi numeri, quindi è un segmento turistico fortemente in crescita. Questo ce lo dicono tutti gli studi. Poco fa è uscito fuori uno studio di Confcommercio che immagina per quest'estate 11 milioni di italiani in bicicletta. Ce ne sono 21 in Germania che aspettano di pedalare e aspettano di pedalare nel nostro paese, peraltro.
0: L'Italia comunque è una meta tra le preferite per
2: l'Italia,
0: i cicloturisti stranieri.
2: Per
0: europei.
2: I cicloturisti stranieri è al secondo posto, dopo i Paesi Bassi. Subito lì accanto all'Austria. L'Italia sta rincorrendo non quel modello, ma un modello originale molto interessante, che è quello che avete visto appunto in queste ore, cioè un modello che noi chiamiamo via italiana al cicloturismo, quella che fa leva non tanto sulla realizzazione di infrastrutture nuove. Noi stiamo lavorando un po'
0: tanto non ce la faremo mai.

0: punto di vista economico lascia delle briciole, ma lungo tutto il tragitto, non concentrate in un unico punto. E questo per i territori fragili, per i territori soprattutto dell'entroterra, è molto molto importante.
1: La risposta a quello che chiamiamo overtourism praticamente. Grazie Sebastiano, grazie Romano, grazie Anna, grazie per averci accompagnato lungo questo percorso molto bello. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy!
2: We're out together dancing cheek to cheek.
3: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
4: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
5: Shave, shave, shave!
6: Shave like a bomber!
4: Gillette Labs.

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia, l'epicentro al largo dell'isola di Flores, almeno 38 le vittime, diversi i dispersi. Resta alta l'allerta a migranti nelle due enclave spagnole in territorio marocchino. Proprio il governo del Marocco fa sapere di avere sventato ingressi di massa. Vulcanologi impegnati a capire l'evoluzione dell'attività dell'Etna, che da oltre una settimana blocca l'aeroporto di Catania. Si spera nella riapertura a breve, intanto scossa di magnitudo 3.4. Sarebbe stato ucciso nel quartiere Zen di Palermo dai ladri che ha sorpreso rubare in un box Vito Genovese, 45 anni. Durante l'aggressione sarebbe stata ferita anche un'altra persona. I talebani oggi festeggiano 5 anni dalla riconquista del governo in Afghanistan. Da allora le donne hanno perso diritti e libertà e la povertà è diffusa. Europei di atletica, Massimo Stano e Sofia Fiorini, oro nella maratona di marcia, argento per Fortunato e bronzo per Cosi nella mezza maratona maschile, argento per Miai in quella femminile. Buon pomeriggio, bentrovati. Allora, ripartiamo dagli aggiornamenti dall'Indonesia. È salito a 38 il bilancio delle vittime di questo sisma molto forte, magnitudo 7.7. Siamo al largo dell'isola di Flores, decine gli edifici distrutti o danneggiati. E allora ripartiamo da qua con la cronaca del corrispondente Nello Puorto.

0: La stazione marittima oscilla paurosamente, la gente scappa in preda al panico per sfuggire al crollo delle strutture. Immagini girate da un passeggero a bordo di una nave da crociera attraccata al porto di Maumere, nell'isola di Flores, Indonesia orientale. Le vittime sono decine, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Altri edifici crollati sono segnalati nell'isola. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle strade interrotte per le frane. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si è allontanata dalle coste per l'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche genera un'intensa attività sismica e vulcanica.
1: Resta drammatica la situazione anche in Colombia dopo il violento terremoto di lunedì scorso, epicentro a San José del Palmar nel Chocó. Secondo ultimo bollettino dell'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi, il bilancio delle vittime è salito a 288, mentre i dispersi sono circa 200. La macchina dei soccorsi continua a lavorare senza sosta nelle zone più remote, dove man mano che si avanza la portata della tragedia appare sempre più evidente. Si contano oltre 4.000 feriti, più di 12.000 abitazioni distrutte. Dagli Stati Uniti in arrivo altri 11 milioni di dollari per l'assistenza umanitaria. Ed è massima allerta a Ceuta, l'esclave spagnola in Marocco. Le forze di sicurezza di Rabat hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di attraversare il confine. Andiamo a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La polizia del Marocco a riferire di questo tentativo di un centinaio di persone di entrare illegalmente a Ceuta. Sono stati fermati, dice il Marocco, e poi dispersi sulle colline che si trovano a sud-ovest dell'enclave. Ricordiamo che da entrambe le parti della frontiera sono state prese ingenti misure di sicurezza, rafforzate il numero di polizia, da una parte di polizia, guardia civile e esercito dal lato spagnolo, perché appunto sui canali social continua a rimbalzare l'appello a una nuova ondata migratoria proprio oggi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto aspettiamo di vedere quello che accade questa settimana, e poi ha detto da parte nostra non c'è alcun tipo di problema con la Spagna, cerchiamo solo di difendere la nostra sicurezza. Madrid invece che di preoccuparsi dell'Italia dovrebbe preoccuparsi del Marocco, perché è da lì che arrivano i problemi, dice Tajani. La crisi migratoria, lo vedete nelle immagini, però non si ferma. La Sea-Watch, l'ONG tedesca, ha salvato 6 persone abbandonate in mezzo al mare, sarebbero state costrette a gettarsi da un'altra imbarcazione, mentre sono stati trovati anche 11 corpi senza vita, sempre nel Mediterraneo. Complessivamente però i dati che sono stati diffusi da Frontex indicano un calo del 37% degli ingressi irregolari in Europa nei primi 7 mesi del 2026. L'unica rotta in controtendenza è proprio quella spagnola, cosiddetto il Mediterraneo occidentale. Lino allo studio.
1: Al centro del confronto politico restano sicurezza e migranti. Il ministro degli esteri Tajani avverte: prima di ripristinare Schengen vediamo che cosa succede a Ceuta, ce lo ricordava anche Vitali Rosati. Le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: E in queste ore le riflessioni del governo si concentrano proprio sulla questione della sospensione di Schengen con la Spagna, se prorogarla o ripristinare il appunto flusso con il paese iberico. Su questo si concentra, tra le altre cose, l'intervista del ministro degli esteri Tajani al Corriere della Sera. Per il vice premier e leader di Forza Italia, Madrid deve pensare a quella che è la sua relazione con il Marocco, anche se non ci deve essere questo tipo di tensione fra Roma e la Spagna. Tra le altre cose, sul fronte interno poi Tajani, in vista della prossima legge di bilancio, propone da parte di Forza Italia la rivoluzione liberale in tema di burocrazia, in un'ideale botta e risposta sulla questione Ceuta. L'intervista di Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento, che sul Domani accusa il governo di creare false crisi sui migranti, dice Giorgia Meloni fa il gioco di Trump e Roma. rompe la solidarietà europea. Una tesi questa sostenuta da tutti i partiti delle opposizioni, Partito Democratico appunto, Movimento 5 Stelle, Verde e Sinistra, anche per i centristi di Azione Italia Viva e Più Europa. La linea invece securitaria dell'esecutivo è condivisa pienamente dai partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, a fare il controcanto alla maggioranza di centrodestra, Futuro Nazionale di Vannacci, che vorrebbe essere ancora più severo nei confronti dell'immigrazione. A te.
1: L'Etna, gli aggiornamenti, continua l'attività eruttiva sui crateri, che questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di nord-est con l'emissione di un'alta nube. Alle 12.24 c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9, epicentro nel comune di Lingua Glossa. Antonella Gurrieri si trovava proprio lì.
4: Sì, infatti siamo qua, allora eravamo a 2900 metri, avevamo appena finito la diretta con voi, vi stavamo raccontando quello che stava accadendo sull'Etna quando abbiamo sentito, come dire, sprofondare il terreno sotto i nostri piedi. Una scossa di terremoto che, guardate a valle, che cosa ha provocato. Allora, intanto qua ci troviamo lungo la strada che da Piano Provenzano porta verso Lingua Glossa e da qui diciamo passa la faglia che si chiama Pernicana, è una faglia che scorre lungo l'Etna, è una faglia attiva. Il terremoto, proprio nel momento in cui è accaduto, ha provocato quindi il sollevamento di del suolo e dell'asfalto lungo la strada, e guardata anche là sotto, praticamente la strada è bloccata, non si può più salire né scendere, ma proprio in quel momento, mentre accadeva questo giù a valle, c'era proprio una guida vulcanologica. Ti chiami?
5: Daniele Maugeri.
4: Daniele Maugeri. Allora, Daniele, che cosa avete avvertito? Perché noi l'abbiamo sentita forte la scossa.
5: Proprio si è liberata con molta violenza tutta l'energia che aveva la faglia in questo momento. C'è stato un taglio netto della faglia che ha generato tutto quello che state vedendo adesso.
4: Tu la che zona... cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Me lo puoi raccontare?
5: Uno scossone molto netto, diciamo. La zona comunque è già conosciuta per questi fenomeni, infatti sappiamo che siamo sulla faglia che è la Pernicana e la continuazione del rift di nord-est, quindi non è nuova a queste cose, diciamo.
4: Purtroppo però quando accade, ecco che cosa succede. Allora, noi dobbiamo dire subito che la scossa è stata di magnitudo 3.4, almeno questo ci comunicano, ci è stato comunicato dall'Istituto INGV, però potrebbe essere, si sta studiando per vedere se è stata più forte. Linea a voi.
1: Il racconto di Antonella Gurrieri. Andiamo a vedere invece gli effetti dell'attività dell'Etna sull'aeroporto di Catania, ormai chiuso da giorni. C'era attesa per una riapertura proprio in questo pomeriggio di Ferragosto. Andiamo a sentire qual è la situazione in diretta da Fabio Butera, che ci aggiorna proprio adesso. Fabio.
6: Sì, è notizia di pochi minuti fa, è finalmente riaperto al traffico l'aeroporto di Catania Fontanarossa, dopo 9 giorni di voli bloccati per l'emissione della cenere vulcanica dell'Etna. E proprio da pochi minuti hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza i passeggeri, dopo giorni di attesa. Il primo aereo che atterrerà qui a Catania è quello da Bologna delle 14.20, che dovrebbe ripartire alle 15.15. Per tutta la mattinata c'è stata fiducia sulla riapertura dopo l'abbassamento dei livelli di allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che il livello di allerta per l'aviazione che era passato da rosso e poi ad arancione per la diminuzione dell'attività esplosiva dell'Etna. Vediamo appunto, qui ci sono le persone che sono in attesa di partire. Lei partirà? Buongiorno. Riuscirà a partire?
7: Speriamo, dai, da 5 giorni che siamo in giro per la Sicilia, l'abbiamo presa con filosofia e quindi speriamo. L'Etna ha dato questa opportunità e l'abbiamo sfruttata. Speriamo stasera alle 9 di poter ripartire per andare a Venezia.
6: Bene, intanto a voi la linea.
1: Grazie Fabio. Allora, per questi aggiornamenti, dunque, aeroporto di Catania riaperto a partire proprio da questo pomeriggio, dalle 14 del 15 di agosto. Vediamo se si riuscirà a smaltire tutto questo traffico aeroportuale che è in arretrato, con tantissime persone ancora lì alloggiate con mezzi di fortuna allo scalo di Catania. Andiamo avanti con la cronaca. Un uomo è stato trovato morto in strada. Siamo al quartiere Zen di Palermo. È stato colpito alla testa con un cacciavite. Pare che avesse sorpreso dei ladri in azione. Claudio Reale.
8: Ucciso con un colpo di cacciavite alla testa, probabilmente per avere sorpreso dei ladri. È morto così allo Zen di Palermo Vito Genovese, 45 anni. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella notte in via Girardengo, dove i carabinieri sono giunti per una chiamata al 112 che segnalava una rissa. L'arma sta cercando di ricostruire le vicende che hanno portato al delitto, sentendo alcune persone. Si cercano anche telecamere di sorveglianza in posizione utile, ma gli occhi elettronici nella zona sono rari. Tutta da comprendere la dinamica. L'ipotesi più accreditata è appunto la colluttazione con un gruppo di ladri, probabilmente tre persone. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, due caricatori e decine di proiettili.
1: Meno reati, meno femminicidi, più controlli, dimezzati gli sbarchi, aumentati del 34% i rimpatri. I dati sono stati pubblicati nel dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno relativo ai primi sei mesi di quest'anno, con gli occhi puntati sui flussi migratori. Angela Caponnetto.
9: Più controlli alle frontiere, più rimpatri, sbarchi dimezzati, calano furti e rapine, meno omicidi e donne vittime di femminicidio. I dati contenuti nel dossier di Ferragosto pubblicati dal Viminale parlano di un paese più sicuro grazie all'intensificarsi di controlli e attività di contrasto. La lente resta però posata sui flussi migratori, in linea con il calo generale in tutta Europa. Circa 14.300 le persone sbarcate da gennaio a giugno nelle nostre coste, con un 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi, circa 3.000 sono sbarcati da navi umanitarie, di cui appena un migliaio su ONG tedesche, per i quali il nostro governo chiede a Berlino una compensazione sulla richiesta di rientro dei cosiddetti dublinanti, migranti che si sono trasferiti in Germania dopo essere approdati in Italia. Sui dati dei flussi migratori colpisce però quello dei morti in mare, in proporzione al calo degli sbarchi, 865 solo nel Mediterraneo centrale, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che registra una crescita del 111% rispetto all'anno scorso. L'ultimo naufragio è stato documentato dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranea Albatros, che ha filmato lo speronamento da parte della Guardia Costiera Libica di un gommone carico di persone. 11 corpi senza vita sono stati poi recuperati dalla nave ONG tedesca Sea-Watch 5, insieme a 6 sopravvissuti che hanno dichiarato di essere stati gettati in mare dai trafficanti. È intanto in viaggio verso Ravenna la Humanity One, altra nave battente bandiera tedesca, con 73 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.
1: Il caso La Vitalo, agli ultimi aggiornamenti. Sigfrido Ranucci sarà sentito a settembre dai magistrati. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari e i PC dell'imprenditore ed ex direttore dell'Avanti, in carcere in quanto reo confesso come mandante dell'attentato al conduttore di Report. Sabrina Carreras.
10: La confessione di Walter La Vitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati alla Vitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile, dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i 4 uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di La Vitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
1: In Ucraina ancora attacchi russi e vittime nella notte, tra cui anche un bimbo di pochi mesi, mentre il presidente Zelensky rivendica attacchi su obiettivi nel territorio russo, incluso un centro dell'agenzia spaziale. L'inviato è Daniele Lorenzetti.
11: Sì, un bimbo di soli 3 mesi, ucciso, una cinquantina di feriti, questo nella regione di Dnipro. Poi gli attacchi su Zaporizhia con un altro centro commerciale colpito, i raid nella zona del Mar Nero, in particolare su un porto privato ancora coinvolto nell'export del grano. Questo di fatto è quel che accade in Ucraina a un anno esatto dal vertice di Anchorage in Alaska tra Trump e Putin, dalle illusioni di una pace possibile presto svanite. E ieri sera Zelensky ha tenuto una riunione con i vertici della difesa e della sicurezza per fare il punto della situazione, studiare risposte asimmetriche alla strategia di Mosca. Qui ci troviamo a Visnove, in un centro alla periferia di Kiev. Vedete alle mie spalle quel che rimane di questo quartiere, che è stato completamente disintegrato un mese fa da una violentissima esplosione, perché qui vicino si trova un deposito di munizioni che fu colpito da un missile russo. Oggi la stampa ucraina dà grande risalto in questi giorni a quanto avvenuto anche a Colleferro, alle domande, al giallo, insomma, su quell'esplosione. È nota una coincidenza, il fatto che ci siano state molte esplosioni di questo tipo negli ultimi mesi in diversi paesi d'Europa. Intanto appunto l'Ucraina rivendica però anche i colpi messi a segno, in particolare i missili Flamingo che hanno colpito un centro russo aerospaziale a Samara, che si trova sul Volga a 900 km di distanza. È stata colpita poi anche una base aerea a Nizhny Novgorod, dove sono dislocate delle postazioni di lancio russe. Sui canali Telegram oggi circolano messaggi piuttosto preoccupati sul rischio di un attacco molto pesante da parte della Russia proprio qui sulla capitale entro domani. È tutto per ora dalla regione di Kiev. Ti restituisco la linea.
1: Allora, grazie Daniele Lorenzetti. Trump annuncia che a breve dichiarerà lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Non si fa attendere la replica iraniana mentre continuano gli attacchi ai mercantili in transito nello stretto. Andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, la Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive su X il vice ministro degli esteri. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite 2 petroliere della Compagnia di Stato degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, ribadisce che Hormuz sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e conferma i colloqui con l'Oman per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione dello stretto, ma nega negoziati con Washington. Intanto il suo vice cita Dostoevskij per criticare la politica degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica Islamica e dice che la politica estera americana dipende in modo eccessivo da menzogne e autoinganni.
1: Israele sferra un nuovo attacco nel sud del Libano, 7 le vittime, resta tesissima la situazione in Cisgiordania, l'esercito ha dichiarato un'operazione militare nella zona di Kusra allontanando gli attivisti italiani, ma le famiglie palestinesi sono ancora assediate dai coloni. Andiamo a Gerusalemme dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
13: Sì, nel sud del Libano sono aumentati le vittime degli ultimi raid israeliani, sono 9 i morti nel villaggio di Ansar e tra loro 2 donne e 3 bambini. Dunque si tratta del raid più duro e più sanguinoso dal mese di giugno, da quando sono stati siglati gli accordi per tentare di arrivare a un cessate il fuoco tra autorità israeliane e autorità libanesi. Dunque il nuovo raid israeliano è una durissima protesta del premier libanese Salam, il quale afferma che le 9 vittime non erano un obiettivo militare e ha chiesto di fermare questa escalation. Mentre c'è ancora forte tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni in varie zone, sia nella zona di Hebron, di Tulkarem, di Jenin e ancora a Kusra, dove 3 case sono sotto assedio da domenica scorsa da coloni e i coloni anche oggi sono tornati a dare l'assedio a questa casa, a minacciare gli abitanti che sono intrappolati in queste abitazioni, 15 i palestinesi che sono al loro interno e i coloni non se ne vanno nonostante l'intervento dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
1: Grazie, grazie Giovan Battista Bruno. Intanto vi diamo conto di un nuovo terremoto in Indonesia. C'è stata una scossa di magnitudo 6.9 a Sumatra, quindi una zona ben più centrale dell'arcipelago. Al momento non si registrano vittime o danni. E adesso vi portiamo a Cuba, dove continua la crisi energetica. Oltre 20 ore al giorno di blackout per un'emergenza che sta diventando adesso umanitaria, specie per la situazione degli ospedali. Lì c'è la nostra inviata Veronica Fernandez.
14: È con il buio in cui siamo immersi che si racconta la crisi energetica che sta vivendo Cuba dopo oltre 6 mesi di blocco all'ingresso del petrolio, il bloqueo imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump. Noi siamo nella città di Baracoa, dove solo pochissime case riescono ad avere la corrente elettrica e quindi la luce. Il petrolio è fondamentale anche per alimentare le centrali elettriche, per questo nel paese la situazione è quella che vedete qui, replicata per decine di città e di villaggi. Si arriva a blackout, stop alla corrente di 15, 20, anche 22 ore di fila. Questo che cosa significa nella vita quotidiana? Significa frigoriferi spenti, televisioni spente, significa impossibilità di muoversi con l'automobile, trasporto pubblico paralizzato perché non c'è carburante, il poco che c'è lo si trova al mercato nero ed è inabbordabile per la media della popolazione, scuole chiuse prima nel tempo, significa ospedali che riescono a convogliare la poca energia che c'è, i pochi generatori che ci sono, ma sono comunque vicini alla paralisi perché manca anche il materiale medico per offrire assistenza primaria. In questo senso la crisi energetica imposta dalle politiche degli Stati Uniti sta diventando una crisi umanitaria. Cuba era già un paese dove lo stipendio mensile di un medico, di un insegnante non permetteva di arrivare alla prima settimana. Adesso ci si coltiva un piccolo appezzamento di terreno per poter mangiare tutti i giorni, si pesca per poter avere il pesce, si vende quello che si ha per avere un po' di denaro e andare al mercato nero dove si comprano anche le medicine. Questa è una fotografia istantanea di Cuba, ma c'è anche l'altro lato, quello che ci racconta invece la musica che ci arriva da in fondo a questa via. Oggi si celebrano i 515 anni dalla fondazione della città di Baracoa e le autorità locali hanno fatto un'eccezione al razionamento, hanno deciso di offrire alla popolazione la musica, un intrattenimento per dare loro un frammento di divertimento e di normalità, senza dimenticare però che secondo alcune stime si pensa che tra il 40 fino al 90% della popolazione cubana sia sotto la soglia di povertà. A voi.
1: Grazie, grazie a Veronica Fernandez. Sono partite dal faro di Sletnes in Norvegia per affrontare un viaggio in bicicletta lungo 7.000 chilometri. È l'avventura di Simona Ridolfi e Simona Pergola che insieme al fotoreporter Francesco Vigliotti attraverseranno tutta Europa fino a Reggio Calabria. Adesso ci colleghiamo con loro e ci facciamo raccontare in diretta il perché di questo viaggio. Allora, buongiorno ad entrambe. Intanto, dove vi trovate esattamente?
15: Buongiorno, in questo momento ci troviamo in Norvegia, oltre il circolo polare artico, nella contea di Finnmark, esattamente a Isfjord.
1: Ecco, da Capo Nord a Reggio Calabria, non solo per il piacere di viaggiare in bici, ma con uno scopo ben preciso, no?
15: Sì, assolutamente. Siamo qui per promuovere i parchi nazionali del Sud Italia che si sono accordati per poter in qualche modo promuovere appunto le vie verdi. Scusate. Specialmente il Sud.
1: Non so se riuscite ancora a sentirmi, io vi vedo e vi sentiamo.
15: Sentite?
1: Sì, noi vi sentiamo, potete capire ovviamente, insomma, un collegamento un po' di fortuna da dove si trova. Provo a fare un'ultima domanda. Quanto dura il viaggio e quali incontri avete già programmato lungo il tragitto?
15: Allora, il viaggio dura circa 3 mesi e diciamo che come incontri abbiamo ovviamente l'idea di costruire, entrare in contatto con realtà molto simili a quelle che stiamo promuovendo e naturalmente di lasciare che poi siano le persone che si fermi e ci chiedano che cosa stiamo facendo.
1: Le ciclovie che state facendo conoscere ai cicloturisti europei fanno parte di un progetto più ampio, no? Di che cosa si tratta?
15: Allora, le ciclovie fanno parte di un progetto che si chiama Bike Lean Sud, che è un progetto nato dal basso, il cui scopo primario è quello di far conoscere il Sud Italia come destinazione cicloturistica. mette assieme tutti i percorsi già istituzionalizzati come la via Silenzio, la Ciclovia Parchi e la via dell'Appennino Lucano, per un totale di oltre 5.000 km di pedalabili.
1: Senta, quando prevedete di arrivare a Reggio Calabria?
15: Dovremmo arrivare ai primi di novembre sperando di poter fare ancora il bagno.
1: Vediamo. Non so se augurarvelo o meno, avete visto i tempi che corrono con il cambiamento climatico. Vediamo che cosa succederà lungo il viaggio. Allora, buon viaggio a tutte e due e magari torneremo a collegarci con voi prossimamente.
15: Assolutamente volentieri, ti aspettiamo lungo il percorso. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a Simona e a Simona. Allora, occupiamoci di sport con gli europei di atletica, ve ne abbiamo parlato già da stamattina con tutto quello che è successo, altre 5 medaglie dalla maratona di marcia, sia la maratona sia la mezza maratona. E allora facciamo un po' il punto di cosa è successo con Marco Tripisciano, poi torniamo a ricordare insieme ad Andrea Gerli che ci raggiunge in studio i 5 anni dalla caduta di Kabul o dalla presa di Kabul, se la guardiamo dal punto di vista dei talebani.
16: Atletica italiana in tripudio. Dopo le 4 medaglie di ieri sera, la 6ª mattinata di gare ci regala altri 5 allori, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Nella maratona il campione olimpico di Tokyo, Massimo Stano, lascia sfogare gli avversari, prima di staccarli tutti e andarsi a prendere il suo primo titolo europeo con il nuovo personale.
17: Questo europeo era diverso per me, anche perché a Roma mi è rimasto qui. Quindi sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome sotto a Cova e Tamberi degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi. E sono veramente strasoddisfatto, stracontento.
16: Al femminile la nuova stella è la 22enne Sofia Fiorini, che dopo i record europei under 23 si prende anche il titolo da regina continentale del tacco e punta e diventa la medaglia azzurra più giovane della spedizione.
18: È stata una gara molto divertente e soprattutto al finale, perché all'inizio diciamo ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte, però appunto la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta, e quando ho avuto il segnale per dare il gas, sono partita al 30° e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona ma super divertente.
16: La mezza ci regala addirittura 3 allori. Le prime ad arrivare sono l'argento di Francesco Fortunato, ancora sul podio dopo Roma 24, e il bronzo di Andrea Cosi. Pochi minuti dopo arriva l'argento della 23enne Alessandrina Miai. 12 ore o poco più che resteranno nella storia dell'atletica italiana, dopo la serata d'oro e di bronzo di ieri, con il 4º titolo europeo di Nadia Battocletti nel 10.000 e di Jimbo Tamberi nel salto in alto, e i terzi posti di Scioli nell'alto e di Desalu nei 200.
19: Ferragosto soleggiato per le regioni settentrionali, soprattutto lungo le coste e in pianura. Nelle ore centrali della giornata tenderà ad aumentare la nuvolosità lungo l'arco alpino, dando luogo ad isolati rovesci o temporali. Una situazione simile per le regioni centrali, dove tuttavia i temporali saranno più che altro confinati all'Appennino tosco-emiliano. Sarà invece ampio il soleggiamento, soprattutto lungo le coste, qualche nube più spessa sui monti. L'Appennino Calabro sarà anch'esso interessato da un po' di instabilità nelle ore più calde della giornata, con formazione anche qui di fenomeni temporaleschi che potranno in realtà interessare anche la Puglia Salentina. Sole lungo le coste per le due isole maggiori, anche se localmente temporali che si formeranno nell'entroterra potranno raggiungere anche le coste, questo soprattutto per la Sardegna orientale. Domani situazione del tempo analoga, ma con instabilità più spiccata, soprattutto al nord, sui monti. Nel pomeriggio i temporali potranno infatti raggiungere le zone di pianura tra Lombardia e Veneto, temporali che interesseranno anche la dorsale appenninica. Temperature che rimangono comprese tra 30 e 36 gradi nei valori massimi, fino a 37-38 in Toscana e Sardegna.
20: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. app RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 5 anni fa vi raccontavamo da questi studi il frettoloso addio all'Afghanistan delle forze occidentali, un'operazione senza precedenti nella storia militare che poneva fine agli oltre 20 anni di guerra in Afghanistan, la guerra più lunga della storia degli Stati Uniti. I talebani erano arrivati in pochissimi giorni a Kabul, erano entrati nella capitale afghana praticamente senza sparare un colpo e avevano ripreso il potere. Le forze occidentali in pochi giorni si trovarono costrette a evacuare i propri uomini e i collaboratori che fino ad allora li avevano aiutati a gestire uno stato che era imploso sostanzialmente in pochissimo tempo tra lo stupore di tutte le cancellerie occidentali. Oggi i talebani celebrano, ci sono delle immagini che vi mostriamo, celebrano proprio questo anniversario, dicono al mondo che vogliono in qualche modo aprirsi e vivere in pace con i paesi vicini e instaurare relazioni diplomatiche. Finora sono stati un paese tra i più chiusi al mondo, in questi 5 anni tanto è cambiato lì. Noi siamo collegati con Marina Sapia, inviata a Rai, che è proprio a Kabul, la vedete. Marina, grazie per essere con noi. Raccontiamo in questo speciale appunto l'Afghanistan di oggi. Anzitutto vorrei chiederti che impressione hai avuto arrivando lì. Noi abbiamo raccontato l'Afghanistan 5 anni fa dei talebani appena arrivati al potere e oggi è un Afghanistan anche diverso, se vogliamo più chiuso, ma in un giorno che celebrano, Marina.
1: Ben ritrovati da Kabul. Sì, questa mattina è stata un'esplosione di festa e di bandiere islamiche per tutta la città, ma soprattutto per il centro, nel centro del paese, davanti all'ambasciata americana che è chiusa esattamente da 5 anni. Ed erano soprattutto i talebani a festeggiare e comunque moltissimi Pashtun, l'etnia dei talebani, che sono quelli che in questo momento stanno dividendo i principali ministeri del governo assieme ai talebani che invece provengono dal sud e quindi dalla regione di Kandahar. Anche loro sono venuti fino qui nella capitale per festeggiare questo momento. Per capire un po' lo stato d'animo di oggi bastava leggere questa grande scritta, questo murales che è comparso nella notte davanti all'ambasciata americana, e cioè ciascun afghano è chiamato a difendere questo emirato e noi oggi quello che festeggiamo, scrivono i talebani, è la sconfitta degli Stati Uniti. Quindi ancora una retorica di guerra.
0: Ecco Marina, io mostriamo ai nostri telespettatori delle grafiche che sono state realizzate dalla squadra social di Mezz'ora che ci raccontano anche proprio cosa è successo in questi 5 anni. Possiamo proprio vederle, eccole qui, le vediamo in sovrimpressione. Ecco, i talebani 5 anni. Questa foto è una foto storica, 823 cittadini afghani a bordo di un C-17. Parliamo proprio di quei giorni, di quell'evacuazione così frettolosa di cui parlavo poco fa. Ci fu anche un attacco terroristico con 170 morti, ma tantissime migliaia di persone fuggirono anche nei paesi vicini e questa è una delle immagini simbolo proprio di quei giorni. Andando avanti vi mostro poi i numeri di quell'evento, 10 giorni per tornare al potere, 120.000 persone evacuate per via aerea, questo ponte aereo con pochissimi precedenti, ve lo dicevo, e appunto gli oltre 170 morti nell'attentato dell'ISIS all'aeroporto di Kabul 26 agosto e morirono tra questi 13 militari statunitensi, e il 30 agosto gli ultimi voli che lasciavano proprio la capitale afghana. Prima di passare a quest'altro argomento vorrei chiederti, Marina, il controllo del territorio dei talebani. Ecco, abbiamo visto all'inizio delle proteste anche in strada, soprattutto delle donne di cui parleremo tra pochissimo, ma parliamo di 5 anni fa. Adesso qual è la presa dei talebani sul territorio afghano?
1: Sì, effettivamente i talebani possono vantare un vero controllo sull'intero paese e non è un fatto scontato. Ci sono degli episodi di protesta, recentemente nella zona di Herat ci sono state delle manifestazioni contro l'imposizione del burqa e sono state represse duramente, ci sono stati degli arresti anche di giornalisti. 3 giorni fa c'è stato un attentato nel Badakhshan ed è stato ucciso il governatore. C'è stato un momento in cui i talebani hanno perso il controllo del distretto, ma si parla di poche ore poi il controllo è stato ristabilito. Così i gruppi che erano attivi nel Panjshir sono effettivamente in fermento e la tensione sta un po' crescendo, ma questo è ben lontano dall'idea di un'opposizione che sia in qualche modo unita e abbia una strategia per anche solo pensare di rovesciare questo emirato.
0: Ecco, vi dicevo la situazione delle donne, vediamo proprio questi cartelli. Nel 2021 i talebani promisero che le donne in qualche modo avrebbero potuto continuare a godere di quei diritti che erano stati loro concessi e che avevano conquistato in quei vent'anni, insomma, del precedente stato afghano. Avrebbero potuto continuare a studiare, a lavorare, ma le cose in realtà non sono state per niente così. Settembre 21, scuole secondarie che riaprono solo per i ragazzi, maggio 22 alle donne imposto di coprirsi dalla testa ai piedi, dicembre 22 vengono escluse dall'università, chiusi i saloni di bellezza nel luglio 23, agosto 24, nuova legge che vieta alle donne di far sentire la propria voce in pubblico. Quindi capite quanto tutte queste promesse siano state tradite, ma lo leggete, dicembre 24, vietata la formazione per infermiere ostetriche, escluse sostanzialmente dalla società. Marina, lo vediamo, gli ultimi provvedimenti anche a maggio 26, ridotti ulteriormente i diritti nel matrimonio e nel divorzio. Io, prima di parlare di questo con te, Marina, ti farei ascoltare la testimonianza di una giornalista afghana in esilio a Londra che abbiamo raccolto con le agenzie, la ascoltiamo e poi ne parliamo.
2: Le donne afghane stanno combattendo questa guerra di genere a mani nude perché non hanno nulla con cui difendersi e stanno combattendo anche contro la fame. In diverse parti del mondo le donne afghane non fanno altro che far sentire la propria voce e chiedere aiuto e solidarietà. Siamo sole in questa guerra. Una guerra impari contro le donne in Afghanistan. La cosa più importante è che la giovane generazione di donne afghane è ormai esclusa dal sistema dell'istruzione. Sono passati 5 anni. Immaginate, quelle ragazze che allora frequentavano la prima media quest'anno avrebbero terminato il loro percorso scolastico. Invece sono rimaste ferme alla prima media e non c'è più posto per loro nella scuola. Quindi le donne afghane stanno combattendo da sole, combattono una guerra impari, una guerra contro le donne. A noi serve la vostra solidarietà.
3: We need your solidarity.
0: Ecco la voce delle donne afghane, Marina, che in qualche modo deve raggiungere il mondo è chiamato a rispondere, ma la situazione, come dire, in Afghanistan per loro è sempre peggiorata e il mondo in realtà sta iniziando a trattare con i talebani. Marina.
1: Sì Andrea, quella che ho visto con i miei occhi è una vera e propria apartheid di genere e come dicevi dovevano essere misure temporanee e invece così non è stato e nelle donne, nelle ragazze che ho incontrato si sente questo senso ancora di incredulità e anche negli uomini, persino i Pashtun, l'etnia che esprime il governo talebano, loro dicono noi speriamo che presto le ragazze possano proseguire con l'istruzione secondaria perché ciò significa che da qui ai prossimi 5-10 anni non saranno più dottoresse in grado di curare per esempio le donne perché gli uomini non possono neanche avvicinare le ragazze. Quindi effettivamente questa misura così restrittiva rischia di avere un impatto su tutta l'economia del paese. Ecco, quindi dicevi effettivamente in che direzione sta? Sì.
0: No, vai, continua Marina.
1: Dunque dicevo, in che direzione sta andando questo paese? Sì, sicuramente le misure così restrittive hanno spinto la maggior parte dei governi internazionali a abbandonare il paese, a tagliare gli aiuti, hanno cominciato per primi gli americani interrompendo gli aiuti, questo ha provocato una reazione a domino, quindi le agenzie dell'ONU hanno ridotto drasticamente la loro presenza e in questo momento si sta cercando in qualche modo di riprendere un filo del dialogo, abbiamo visto una delegazione talebana arrivare arrivare a Bruxelles a marzo, ci sono state delle proteste per questo, ma c'è chi ritiene che ovviamente la politica delle sanzioni non faccia altro che lasciare questo popolo privo di qualunque tipo di risorsa. La fame è peggiorata in modo molto grave, un bambino su 9 soffre una malnutrizione acuta e non c'è una strada, una via d'uscita da questa situazione, i fondi stranieri sono stati completamente congelati, non c'è modo per gli afghani all'estero di trasferire denaro qui con nessun sistema, è davvero un paese isolato, se non per la Russia che è l'unico paese a riconoscere politicamente il governo dei talebani. E poi c'è la Cina che invece fa affari, continua a fare affari con i talebani, anzi soprattutto gli interessi nelle regioni minerarie i cinesi sono cresciuti e così il commercio prosegue anche con l'Iran, certo. Da cui arriva il petrolio necessario a far andare avanti questo paese.
0: Ecco, io tornerei per un istante sui cartelli che vi mostravo prima e che, lo ricordo, trovate sulle pagine social di Mezz'ora. E a proposito delle donne, dicevamo prima, ci sono poi dei dati che riguardano proprio gli arresti, le punizioni per far rispettare questi divieti, 161 donne sottoposte a punizioni corporali nel 2025, 30 donne, lo vediamo ancora dal cartello che vi mostriamo, sono state arrestate a Herat nel giugno 26 per aver violato le regole, una donna su due di quelle intervistate esce di casa solo una o due volte al mese. Ma Marina ci diceva poco fa anche della questione povertà, che è collegata naturalmente a questi cambiamenti, a queste repressioni che sono state applicate dai talebani una volta tornati al potere, una povertà che continua a segnare la vita di milioni di afghani, è cresciuto il PIL ma si veniva da un crollo, pensate che nel 2025 28 milioni di persone non riuscivano a coprire bisogni essenziali come cibo, casa e cure, parliamo di un paese di circa 40 milioni di abitanti che quindi si sosteneva, lo diceva Marina poco fa, sugli aiuti internazionali che poi sono crollati. E poi 2,9 milioni di profughi afghani rientrati da Iran e Pakistan nel 2025, 11,6 milioni di bambini afghani necessitano di assistenza umanitaria, un bambino su due circa. E dunque, lo diceva Marina Sapie, dell'isolamento internazionale. Perché, Marina, torniamo per un secondo più su questo prima di avviarci verso la parte finale. Dunque, da un lato parlare con i talebani che sono al potere, come sentivamo abbastanza saldamente anche nel paese, e le sanzioni non li scalfiscono, così come non erano bastati gli aiuti a sorreggere lo stato precedente, ecco, parlare con loro vuol dire in un certo modo legittimare questa situazione, legittimare ulteriori repressioni. La Russia li ha riconosciuti, ma l'Europa ha ricevuto dei talebani recentemente, inizia a parlarci.
1: Sì, come anticipavo c'è stato un incontro a Bruxelles, una delegazione dei talebani, questo ha generato molte proteste e non è chiaro che cosa sia emerso da questo incontro. Sappiamo che, questo l'hanno detto fonti europee, che è in atto una discussione, un accordo sul possibile rientro di profughi afghani nel loro paese, e sicuramente già la Germania sta lavorando in questo senso, ha già inviato indietro 200 afghani che si troveranno comunque a rientrare in un paese dove rischiano l'arresto, se non la morte.
0: Ecco Marina, c'è poi la questione terrorismo. Tutti dicevano adesso con i talebani tornerà anche il terrorismo, era stata una base per il terrorismo a lungo, del resto Al-Qaeda e l'11 settembre vengono da lì, così come la guerra che seguì a quei terribili attentati. Qual è la situazione attuale?
1: Allora, sicuramente ci sono meno attentati e ovviamente perché quelli che li mettevano in atto ora sono al potere, e cioè i talebani. Però la guerra è rimasta in questo paese, l'abbiamo visto con i nostri occhi, noi siamo andati al confine con il Pakistan dove è in atto, diciamo, una guerra intermittente ma molto grave, perché i pakistani accusano i talebani di sostenere e dare rifugio ai loro, diciamo, fratelli talebani pakistani, un gruppo armato che ospitato sul confine afghano ma che poi attacca obiettivi del governo di Islamabad. In risposta a questo il Pakistan è arrivato a lanciare missili uccidendo centinaia di civili nelle città afghane, inclusa Kabul qualche mese fa. Quindi questo aumenta la tensione nel nord, e sempre nel nord noi siamo stati nel Nangarhar, ricorderai le grotte, i tunnel di Tora Bora dove erano la centrale di comando di Osama Bin Laden. Beh, adesso in quelle grotte in realtà si nascondono le cellule di ISIS, Khorasan, cioè della filiale afghana dell'ISIS di oggi. Un gruppo che ha come obiettivo il governo talebano, ovviamente, oltre ai gruppi sciiti e anche agli occidentali. Quindi la tensione resta, gli attentati ci sono, non sono più i talebani a perpetrarli, ma gli attacchi ci sono.
0: Ecco Marina, veramente in 30 secondi, ci sono delle fazioni all'interno del potere talebano, come è organizzato? Abbiamo veramente pochissimo tempo, ma mi faceva piacere toccare questo argomento.
1: In un flash, anche qui c'è una guida religiosa suprema, proprio come in Iran, è Ibatullah Akhundzada e regna a Kandahar, nel sud. Lui divide il potere con il clan degli Haqqani, che invece è diciamo, il clan dei Pashtun del nord, ma è Akhundzada la guida suprema. Sono gli uomini di Akhundzada che stanno diciamo, formando i principi del vivere quotidiano qui in Afghanistan, soprattutto per le donne. E c'è da dire che se gli Haqqani erano quelli che si erano specializzati durante l'occupazione americana nella formazione per esempio dei kamikaze, oggi sono proprio gli uomini invece di Kandahar a diciamo, formare le leve dell'esercito. Quindi diciamo, fra di loro ci sono delle rivalità, ma diciamo, negli ultimi 2 anni è stato raggiunto un compromesso,
0: certo,
1: che è la garanzia della stabilità dell'Afghanistan di oggi.
0: Grazie a Marina Sapia, collegata con noi da Kabul, e vi ringraziamo per l'attenzione. Linea alla regia, poi tornano le notizie di Renews 24.

0: Nel Regno Unito, un Aston Martin DB5 torna a solcare le strade dopo 40 anni di silenzio. Non è un'auto qualunque, è la stessa che James Bond guidava nei film ed è protagonista di una storia che parla di passione, sacrificio e di un sogno lungo una vita. Siamo a Newport Pagnell, nello stesso stabilimento dove questa vettura venne costruita negli anni 60. John e Sue Williams stanno per rivedere la loro DB5, finalmente restaurata. Per John questo momento vale una vita intera. Aveva 19 anni quando comprò quest'auto nel 73. Lavorava per il comune, tagliava l'erba e spargeva sale sulle strade d'inverno. Risparmiò ogni sterlina per quella DB5 usata. 900 sterline, circa 15.000 al cambio attuale. Poi arrivò la vita vera, il matrimonio, i figli, le responsabilità. La DB5 finì parcheggiata davanti a casa loro, dove il tempo e il clima britannico fecero il resto. Su internet gli appassionati lo insultavano per come la trattava.
1: And I'm afraid life happened.
2: Purtroppo è arrivata la vita vera e mi sono sposato. Abbiamo avuto figli, impegni e sfortunatamente lei, la DB5, ha dovuto passare in secondo piano, ma ho sempre avuto in mente che l'avrei fatta restaurare completamente.
0: Ma John non ha mai mollato. Per 40 anni ha messo da parte soldi nel fondo DB5, come lo chiamava lui. Il restauro è costato circa 400.000 sterline. Ci sono volute 2.500 ore di lavoro da parte degli artigiani di Aston Martin Works per riportarla all'antico splendore. È una versione rara. Guida a destra, carrozzeria Silver Birch e motore Vantage. Ne furono costruite meno di 40 così.
1: Go back to...
2: Per 40 anni ho messo soldi nel fondo DB5. Quando è arrivato internet ho avuto parecchi problemi, diciamo così. I troll, credo li chiamino così, che mi insultavano in ogni modo per come maltrattavo la mia auto. Ma non sapevano che l'obiettivo finale era questo.
0: Adesso la DB5 è perfetta. Vale più di 1 milione di sterline. Ma John non la venderà mai. La terrà nel vialetto di casa, accanto alla sua auto di 25 anni e a quella di sua moglie. Lei non era mai salita su quella macchina, ha condiviso tutta la vita con quell'automobile arrugginita in giardino, ha sostenuto il sogno del marito. Adesso, finalmente, può viaggiare su quella DB5 che conosce da sempre. La DB5 è diventata leggendaria proprio grazie a James Bond. Apparve in Goldfinger e poi in Thunderball, restando nell'immaginario collettivo come l'auto dello spy britannico per eccellenza. John ha in programma un viaggio in Scozia con Sue, a Glencoe. Lì fu girata una scena memorabile di Skyfall. Questa DB5 non è solo un pezzo di storia dell'automobile britannica, è la prova che i sogni, anche quelli che sembrano arrugginiti e impossibili, possono tornare a brillare.
3: La mobilità a volte non è solo un modo per spostarsi, è un legame, una scelta di vita. Qualcosa che rimane anche quando tutto il resto scompare. Questa storia arriva dagli Stati Uniti, dalla California, e nasce tra le macerie di un incendio che ha devastato l'area di Pacific Palisades, vicino a Los Angeles. In mezzo a uno scenario cancellato dal fuoco, un vecchio minibus del 1977 color azzurro è rimasto in piedi. Intorno, solo cenere, nessuna casa. Nessuna auto integra. Un mezzo nato per viaggiare lentamente, per accompagnare persone e storie, diventa senza volerlo il simbolo di una resistenza in attesa. Il furgone si chiama Azul, a appartiene a Megan Weinraub, surfista e residente della zona. Quando è arrivato l'ordine di evacuazione, non è stato questo il mezzo scelto per fuggire. È rimasto parcheggiato in strada, mentre il quartiere veniva avvolto dalle fiamme. Megan racconta di non aver creduto subito a quelle immagini, troppo belle per essere vere, in mezzo a tanta distruzione. La casa davanti a cui era parcheggiato è bruciata completamente. L'auto accanto si è sciolta sotto il calore. Eppure quel mezzo, con quasi 50 anni di strada alle spalle, è rimasto fermo lì, circondato dalle fiamme. Un evento che la stessa proprietaria definisce senza esitazioni un miracolo. La scoperta arriva solo dopo, attraverso una fotografia e una serie di messaggi dei vicini. Quel furgone, che sembrava destinato a sparire, è ancora lì, intatto quanto basta da sembrare irreale. Il minibus viene recuperato e sottoposto a un'attenta analisi tecnica. I vetri posteriori sono rotti, il carburante è ancora nel serbatoio, tutti elementi che, in teoria, avrebbero potuto alimentare un incendio. Ma non è successo. Anche per i tecnici non c'è una spiegazione razionale. In mezzo a una devastazione totale, quel veicolo ha resistito senza una ragione chiara. Dal punto di vista della mobilità, questa storia racconta anche altro. Una meccanica semplice, materiali solidi, soluzioni nate per durare nel tempo. Il restauro restituisce al mezzo la sua identità originale, senza trasformarlo in un oggetto statico. L'obiettivo è uno solo: rimetterlo in movimento. Oggi Azul è tornato su strada, non come reliquia, ma come veicolo vivo. Perché alcune storie di mobilità non parlano solo di chilometri percorsi, ma di strade che restano aperte. E anche dalla capacità di rimettersi in movimento, anche quando tutto intorno sembra essersi fermato.
2: In Australia, nel cuore arido del Queensland, c'è una storia che ci ricorda quanto la mobilità sia molto più di un semplice spostamento tra due punti su una mappa. È libertà, è dignità, è la possibilità di sentirsi vivi. Alcune storie parlano di veicoli che attraversano il tempo, altre di mezzi che sfidano il destino. Questa parla di un uomo che ogni giorno sfida gli anni. Graham Brennan ha 92 anni. Ogni mattina si alza presto, chiude la porta di casa e sale in macchina. Un gesto ordinario che per lui rappresenta tutto. In una città senza trasporti pubblici, guidare non è un lusso, è l'unica via per restare indipendenti.
0: Amo essere indipendente e amo fare ciò che voglio fare, quando voglio farlo, nel modo in cui voglio farlo.
2: Da 20 anni Graham dedica il suo tempo al volontariato, portando pasti a domicilio agli anziani della comunità. L'ironia è evidente, a 92 anni aiuta persone che spesso sono più giovani di lui.
0: Non mi sento come se avessi 92 anni, mi sento come se ne avessi 50 o 60, qualcosa del genere.
2: Per continuare a guidare in Queensland c'è una regola ferma.

0: sia il segreto della longevità o di una lunga vita, ma fa un'enorme differenza.
1: Le associazioni che difendono i diritti degli anziani conoscono bene il peso di questo tema. In un paese vasto come l'Australia, dove le distanze sono enormi e i trasporti pubblici scarseggiano, perdere la patente nelle aree più remote può innescare una spirale devastante.
0: Potrebbe significare che alcune persone smettano persino di mangiare regolarmente o che non riescano a procurarsi i farmaci di cui hanno bisogno. Quindi può avere effetti davvero drastici sulla vita delle persone.
1: Graham ha superato anche quest'anno i controlli. Il dottore gli ha dato il via libera, può continuare a guidare. La sua auto non ha il fascino di un pezzo da museo, non ha una storia cinematografica da raccontare, non è sopravvissuta a eventi straordinari, ma per lui vale più di qualsiasi macchina al mondo perché è il suo ponte verso la vita. Graham custodirà gelosamente quella patente finché vivrà, perché ha capito quello che tutti dovremmo capire: la mobilità non è solo movimento, è il diritto di scegliere dove andare, quando partire, come vivere. È libertà. E la libertà non ha età, non ha modello, non ha epoca. Ha solo bisogno di quattro ruote e della voglia di non fermarsi mai.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
6: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
5: E io ho perso 11 kg.
7: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
8: Mi piace così, ti cambia la vita.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, almeno 38 le vittime, diversi i dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Cariche della polizia marocchina che disperde i migranti a pochi chilometri dal confine con Ceuta. Si tratta soprattutto di migranti subsahariani. Sarebbe stato ucciso nel quartiere Zen di Palermo dai ladri che ha sorpreso a rubare in un box. Vito Genovese, 45 anni. Durante l'aggressione sarebbe stata ferita anche un'altra persona. A 5 anni dal ritiro USA e degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto.

Il paese è sempre più povero e isolato. Europei di atletica, Italia prima nel medagliere, Sofia Fiorini oro e record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano, argenti e bronzo nella mezza maratona di marcia. Sono le 15:01, buon pomeriggio, e allora in questo caldo ferragosto a quest'ora abbiamo deciso di offrirvi un documentario prodotto proprio dalla RAI, da RAI Documentari. Vediamolo, si chiama Ignazio Giunti, è la storia mai raccontata, così recita il sottotitolo, un'opera a metà fra inchiesta e biografia che racconta la vita del pilota italiano al di là del tragico epilogo per cui è ricordato morto mentre guidava su un circuito a Buenos Aires. Allora, buona visione, il TG torna alle 16:00.

0: Ignaz era un pochino uno di noi, con tutta la sua carica di genuinità.
1: Era bello, forte, ammirato da tutti.
2: Grande pilota, grande uomo, era veramente un signore in tutti i sensi.
3: Ferrari ne aveva un ottimo ricordo e soprattutto i meccanici. Quando uno è amato dai meccanici vuol dire che uno di qualità.
4: Era un tipo alla mano, cordiale, ironico.
5: C'era questa estrema sensibilità. Estrema sensibilità, o ce l'hai o non ce l'hai. E lui ce l'aveva.
6: He was a young, lovely, talented Italian driver and the one that Italy was expecting.
7: At the same time, Andretti overtook Rosberg, and once again, Ferrari led. The 12 hours of Sebring was over, and Ferrari had won. For the eighth time in the 20-year history of the 12-hour Enduro, Ferrari took the checkered flag. The winning car, Ferrari number 21, Mario Andretti's, Ignacio Giunti, and Nino Vaccarello.

0: È passato tanto di quel tempo, ma qui è rimasto tutto com'era. Come se questi anni fossero volati via in un attimo. Questa casa parla ancora di me, nonostante tutto. Eppure c'è qualcosa di nuovo, un sapore diverso. Mi sembra di rivivere ogni istante della mia vita da una nuova prospettiva. Ed è strano come tutto ora mi sembri così logico, così chiaro, direi ineluttabile. Come quando vedi un film di cui conosci già il finale.
1: El gran día ha llegado. Después de mucho tiempo, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires recibe a los mejores del mundo en una prueba por el campeonato mundial Sport Prototipo.
2: La Matra di Jean-Pierre Beltoise si era fermata, senza benzina.
3: La vettura si è fermata vicino al box. Io non ho pensato che a questo. Spingendola potrò perdere 2 o 3 giri, ma l'importante è portarla subito, al più presto, al box. Ho seguito l'istinto perché un corridore in questi momenti giudica sempre per istinto.
4: I commissari bloccarlo, fermarlo.
5: In certe situazioni forse si perde la testa e quindi spingeva la macchina per raggiungere il box.
2: Al 38° giro, Giunti sbuca dalla curva immediatamente a ridosso di Parks. Sta per superarlo, per doppiarlo.
5: Quando Parks si è spostato per evitare la Matra.
4: Dopo un attimo c'è stata la palla di fuoco.
6: Ma non ha avuto neanche il tempo di vedere e cercare una manovra.
7: Fu tragico perché purtroppo quando vedi il fuoco
8: io passavo per 2 giri, ho visto la macchina che bruciava.
9: That's the sadness. That's the fatality.
6: I pompieri argentini, credimi, per l'epoca furono tempestivi, spensero subito il fuoco, ma io vidi Ignazio in una posizione tale, una posizione di guida, che anche se non ero medico ho capito

0: E allora era molto pericoloso. I piloti erano sempre sul filo del rasoio. Ma io le dirò che la vivevo molto bene. Forse per quello poi, quando è successo l'incidente, mi ha trovato impreparata. Proprio perché non me l'aspettavo.
1: A un certo punto squillò il telefono, era Francolini, l'inviato di Autosprint, che chiamava dall'Argentina. Mio padre ascoltò il telefono, poi, impressionato, mi spiegò rapidamente: Giunti, ha avuto un incidente, devo andare subito in ufficio, anzi vieni anche tu con me. Io ero un ragazzo quando c'è stato l'incidente di Giunti e ho passato praticamente tutta quella giornata della domenica 10 gennaio nella redazione di Autosprint, dove ho assistito proprio al svilupparsi della vicenda. A un certo punto sentì ticchettare, si riunirono tutti i giornalisti attorno al telex e cominciarono ad aspettare con ansia le prime parole dell'articolo, perché fino a quel momento le informazioni erano frammentarie. E ricordo benissimo che la testina del telex cominciò a ticchettare queste parole: Giunti est morto.
0: È andata così. E poi il dopo è stato terribile.
2: Improvvisamente dall'evento, dalla cronaca su Ignazio Giunti, si arriva al caso Giunti.
3: Perché accadono questi incidenti? Non è possibile evitarli, ridurne almeno il numero.
4: Beltoise ha fatto una manovra in condizioni di assoluta insicurezza, perché anch'io voglio portare la mia macchina in fondo al traguardo nella migliore delle posizioni, ma sempre nelle condizioni di sicurezza, senza sottovalutare la mia vita e la vita dei miei colleghi.
5: Qualsiasi pilota appartenente a qualsiasi scuderia privata, figuriamoci su una casa ufficiale, anche in spalla è una battuta, dove portare la macchina in box. Non come adesso, uno fa uno stanuto, pianta lì, va a casa. Non voglio assolvere Jean-Pierre Beltoise, ma io, parte di responsabilità, qui lo dico, qui lo nego, fu opera di Mike Pass. La manovra di puntare a un ostacolo, in questo caso Beltoise, per poi scartarlo all'ultimo minuto, credimi, è una manovra che è come quando si prende una scia di una macchina davanti, che tu fai normale.
2: C'è una lunga lista di persone che non hanno fatto il proprio dovere. Oltre Beltois c'è il cosiddetto direttore di corsa, dice Marcello Sabatini su Autosprint. E definire cosiddetto direttore di corsa il più grande pilota d'ogni tempo, cioè Juan Manuel Fangio, è una scelta politica ben precisa. Cioè Marcello fa capire che non farà sconti a nessuno.
1: Era chiaro che i segnalatori e i commissari argentini avessero commesso dei clamorosi errori di inefficienza, perché non segnalavano con le bandiere la presenza di Beltoise, che spingeva la macchina in mezzo alla pista in una curva cieca che gli altri piloti dovevano percorrere oltre 200 all'ora. C'è un'associazione di piloti, la GPDA, la Grand Prix Drivers Association, che voleva comminare una squalifica a Beltoise. Si è parlato di squalifica vita, di ritiro della licenza, di inibizione dei circuiti per lui e per gli organizzatori argentini, ma alla fine si è smontato in una bolla di sapone.

Non è questo il ricordo che avrei voluto lasciare di me. Certo, lo sapevo bene che fare il pilota avrebbe comportato dei rischi. È che tutti mi associano sempre a questo maledetto incidente, come se non avessi fatto nient'altro in vita mia. Invece c'è stato molto di più. La mia storia è un'altra. Sono qui per raccontarvela.

0: Lui faceva il mare cattivo, usciva sempre col mare cattivo. Ci buttavamo giù nella sabbia. A molte parte vincevo sempre io, perché io ero più terribile di Ignazio.
1: Ad Ignazio piaceva molto trascorrere le vacanze a San Gineto, quindi questo amore nei confronti di questa terra.
2: Posso immaginare che per lui fosse un posto dove poteva praticamente fare tutto quello che voleva insieme ai suoi amici della zona, un pochino fuori dal controllo dei genitori e certamente più libero che in collegio oppure sotto lo sguardo vigile delle persone che lo dovevano seguire su Roma, no?
3: Discendeva da una famiglia di giunti conosciutissimi, avevano questa specie di feudo, i nostri genitori erano i contadini loro, ma era una famiglia alla mano che non faceva notare nessuna differenza fra noi e loro.
4: La famiglia Giunti era proprietà di tutti, in parte di San Gineto, andava a finire fino in paese, per noi tutti era un punto di riferimento.
5: Una famiglia molto nobile, io da bambina frequentavo sempre casa loro perché ci hanno sempre accolto. La prima televisione è stata vista in casa Giunti. Ricordo Ignazio, un bel ragazzo, sempre con ragazze diverse.

0: Lui non amava stare alle regole della nobiltà, servito dalle cameriere, cose, lui non amava tutto questo. E mia madre faceva la cuoca, se l'abbracciava, zia Michelina, proprio a dialetto nostro, no? Zia Michelina, fammi mangiare in cucina, ma mi fai litigare con tua madre? No? Però a me faceva piacere perché io mangiavo insieme a lui se stavo in cucina. Per me era come, diciamo, un fratellino maggiore, ecco.
1: Quando arrivava lui da Roma, la prima cosa, aveva una Chevrolet e mi portò a fare un giro, no? Era spericolato, veramente. Però sempre, diciamo, sembrava che non guidasse neanche, tanto che era padrone della sua macchina.
0: Guidava... Io... A me mi sembrava come un Villeneuve. Era pure prudente lui, non era che... A me mi insegnava sempre, non deve mai poggiare il piede al freno, così, lo deve accarezzare.
2: A me è sempre piaciuto andare forte, col gommone, con la moto, in macchina. È così che sono diventato un pilota. Del resto, a casa mia la passione per le macchine sportive c'è sempre stata. Mi ricordo l'Alfa 1009 di mio padre, quando prendevo le chiavi di nascosto per metterla in moto. Mi piaceva sentire il rombo del motore. E come prima auto ho voluto una Giulietta. Una TI, naturalmente.
3: I primi anni di gare sono gare un po' scapigliate. Aveva un suo gruppo di tifosi molto nutrito, perché Ignazio aveva una guida molto particolare, una guida estremamente spettacolare, estremamente veloce, a tratti funambolica, e quindi colpiva il grande pubblico. Era molto aggressivo, tant'è che alla prima gara sul circuito di Vallelunga l'adrenalina Ignazio andò un po' oltre, e quindi trasportellate, tamponamenti, testa coda, rimonte. Alla fine il direttore dovette sventolargli 3 volte la bandiera nera sul cofano perché Ignazio, preso da questa verve agonistica, decidesse finalmente di fermarsi.
4: Era furibondo perché non accettava questo giudizio, insomma, diceva no, lo so io se sono pericoloso, lo so io dov'è il limite. Riparlandogliene molti anni dopo, disse aveva ragione.
5: Ignazio Giunti era come se fosse uno di famiglia, era uno che quando passava da Bologna da autosprint passava dall'ufficio in via Ernerio e veniva a salutare i fotografi Piccinini, cioè mio padre e mio zio, e quindi lo vedevo lì ridere, scherzare, raccontare, un amico di casa. Io ho una foto che mi ha, diciamo, ispirato nella ricerca su Ignazio, dove sono rimasto abbastanza stupito perché ho visto questo giovane pilota nel 65 a Vallelunga in camicia e braghini che si stava per partire per una gara con una 500. Cioè, pensare che un pilota che qualche anno dopo guidava una Ferrari Formula 1 si trovasse a guidare una Fiat 500 a Vallelunga perché gli hanno detto beh vieni a correre, e lui tenuta da domenica, non so, tipo andiamo in piazza a prenderci un caffè, dici vai a fare una gara a Vallelunga, ecco, per me è stata una cosa incredibile.
3: Gli anni dal 66 in poi sono anni fondamentali. Fondamentali non solo per Ignazio, ma per tutta quella generazione di piloti italiani che furono reclutati dall'Alfa Romeo e dalla scuderia Autodelta, che era la scuderia ufficiale. Anni fondamentali perché il presidente dell'Alfa Romeo, Giuseppe Luraghi, decise di impegnarsi direttamente nelle corse, doveva riprendersi quella supremazia che avevano un po' perso rispetto alle Mini Cooper e alle Ford Cortina Lotus. In questa squadra Ignazio in poco tempo dimostrò di essere il più veloce e il più eclettico, perché Ignazio correva indifferentemente e non era da tutti, in pista, circuiti veloci, circuiti guidati, su strada, in salita e fino anche nei rally.
6: Da quello che dicevano quelli dell'Autodelta, ma da quello che ho visto anche io, allora il più veloce era assolutamente Ignazio. Poi c'era Nanni Galli e Dini. e poi c'era De Adamic. Ma Ignazio stava un gradino sopra.
7: Adesso è giunti GTA allo Star. Il romanino, che è già in testa al campionato, si avvia velocissimo. Giunti beve vertiginosamente salite, curve e tornanti. In cima sarà ancora primo assoluto per le categorie turismo e gran turismo, col tempo strepitoso di 13 primi 9 secondi 43 decimi. Nuovo record per le due categorie. Il pilota della

0: Quando sono salito la prima volta sulla 33 è stato un trauma. Era imprevedibile, scappava da tutte le parti. Sembrava un cavallo imbizzarrito. Ho dovuto imparare a domarla un po' alla volta. Poi però portarla al limite è diventato una goduria. Mi dava una sensazione di dominio. Pure Nanni se n'era accorto e un giorno mi chiese di aiutarlo. E così mi sedevo accanto a lui e provavamo insieme. Avrei fatto qualunque cosa per Nanni e lui avrebbe fatto lo stesso per me. Eravamo grandi amici.
1: Sicuramente la coppia che si affermò con la GTA prima e con la 33 poi fu questo binomio Giunti-Nanni. Nanni era un ragazzo di Prato, un pochino più grande di Ignazio, con una similitudine fisica sorprendente. Partirono come forti rivali, poi Chidi ebbe l'idea brillante di metterli in coppia e da lì nacque un sodalizio non soltanto automobilistico ma anche...
2: Io ho vissuto accanto a Ignazio, la stessa donna, cioè abbiamo vissuto per 4 anni l'Alfa Romeo delle grandissime emozioni. Provavamo insieme e ci scambiavamo le idee, lui imparava da me, io imparavo da lui. Chiamavano i fratelli siamesi perché eravamo come statura, come fisionomia, infatti non avevamo bisogno noi di cambiare il sedile perché avevamo la stessa impostazione di guida. Questa era proprio la simbiosi che avevamo. Grande pilota, grande uomo, era veramente un signore in tutti i sensi.
3: Siamo alla fine del terzo giro. Rifornimento e cambio di piloti per la numero 3 che Bianchi cede a Vaccarella e per la 22 che Nanni lascia a Giunti.
1: Nel 68 l'Alfa Romeo si prese grandissime soddisfazioni. Per Ignazio cominciò piuttosto male in realtà la stagione perché a Daytona Beach per lo scoppio di un pneumatico la macchina si capovolse e quindi lui per ripararsi strusciò lungo l'asfalto e quindi ebbe delle abrasioni notevoli a livello di epidermide a un braccio e sul vento, ma per fortuna non intaccò né nervi né muscoli. Questo gli consentì dopo poco più di un mese di essere di nuovo in pista. Lui secondo me tornò ancora più forte, ancora più motivato, più maturo dopo questo incidente e fece quella che fu una gara bellissima che lasciò tutti sorpresi perché con la sua 33.000 alla Targa Florio sfiorò la vittoria insieme a Nanni Galli, che non fu ottenuta solo perché Elford, anche lui autore di una sperimentata Porsche, riuscì in una rimonta all'ultimo istante che relegò la coppia di italiani al secondo posto.

0: targa, c'era di straordinario, quello che oggi non c'è neanche in minima parte, cioè la vicinanza con il pubblico.
1: Io ho conosciuto Ignazio a Cefalù, ero là per un servizio fotografico. Lui stava facendo le prove per la targa Florio, io non sapevo neanche fosse un pilota. È entrato al ristorante con la tuta, io pensavo fosse un meccanico. Io ho avuto un colpo di fulmine. Ciao, sono Ignazio, vuoi uscire a cena con me? E io gli ho detto, certo, come no? Però mi diceva, ma ti piacciono anche gli uomini con la tuta? E allora ha cominciato la nostra storia d'amore.

Lui era un uomo che si dava tutto per l'amicizia, e con lui è stato l'unico uomo che abbiamo portato avanti per tanti anni questa amicizia, senza mai litigare, senza mai discutere, è stato come un fratello. E quindi non posso essere... Grazie.

0: tanto che, visti i risultati da lui ottenuti in Autoderm,
1: questo squadrone con la 512 per il mondiale prototipe e la nuova 312B per la Formula 1, e tra i parte gli italiani Giunti, Vaccarella e Merzario. Vaccarella come pilota navigato ed esperienza, Giunti e Merzario come le due speranze da lanciare nei campionati del mondo.
2: Noi siamo stati avversari, io in Abarth, lui in Alfa Romeo, poi colleghi nella stessa squadra, ma non una squadra, che un obiettivo ancora oggi per qualsiasi pilota del globo. Noi eravamo 25 anni, cioè già una roba.
3: Quando ha firmato il contratto, però poi senz'altro, forse almeno nell'approccio era un duro.
4: Giunti era il cocco dell'Autodelta, insomma, era coccolato, voluto, stimato. Si ritrovare dentro la Ferrari, devi sapere che è una fidanzata che ti farà sudare, perché non è detto che lei il giorno dopo ti vorrà.
5: Il mondo Ferrari è un mondo molto particolare. Quando Ignazio arrivò lì non c'era tutto definito nel senso tecnico, umano e ambientale. No, c'era tutto da definire praticamente, però giustamente Ignazio aveva abbastanza chiaro quelle che potevano essere le sue possibilità, insomma, si sapeva posizionare in un modo corretto.
6: Era di sicuro un simpatico, glielo leggevi negli occhi così, certi tagli di un calabrese adattato a Roma, rito suo proprio.
5: Ignazio era un pochino uno di noi, tanto per intenderci. Ce n'erano degli altri che venivano giù dal cielo, troppo, tra l'altro. Eravamo in grado di... Ignazio era uno... Dire di noi vuol dire sminuirlo, però c'era molto vicino, con tutta la sua carica di genuinità.
7: Andretti in Ferrari number 19 leads the field as the race gets underway. Behind him, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo.
1: Sebring fu una gara importante perché fu l'unica gara del

0: camminò per 9-10 ore. Poi però la macchina di Andretti e Merzario si ruppe, più o meno all'ultima ora, e la macchina di Vaccarella Giunti era retrocessa un po' più indietro, era terza. In prima posizione c'era Rodriguez con la 917, in seconda c'era la 908 di Peter Revson e di Steve McQueen, l'attore, grande appassionato di corsa e di sport prototipi, che oltretutto aveva anche una caviglia offesa per un incidente avuto in motocicletta, nell'altra sua grande passione.
1: Profondamente non diditi dalla presenza di Piedoni, di Mario, non perché Mario avesse fatto niente di male, perché ha fatto il suo dovere, gli hanno detto sali in Bretti, perché due italiani che vincono con la Ferrari in America, non realmente italiano ma statunitense a tutti gli effetti, per prendere i titoloni sui giornali.
2: For Enduro, Ferrari took the checkered flag. Victory lane at Sebring. The winning car, Ferrari number 21. Mario Andretti visits the winner's circle for the second time at Sebring.
0: Ignazio però aveva quella sua forza d'animo, quella sua punto di svolta fu la spettacolare Millegliò, fortemente lo squadrone Porsche, arrivando secondo solo perché al rifornimento ebbe l'uscita dai box e la rimonta di mezzo.

0: consideravano la gara più importante della stagione. E quell'anno, nel 1970, prepararono una macchina ad hoc che pesava poco più di 500 kg contro gli 800-900 della Ferrari 512 e che avevano costruito apposta per quella corsa. La Ferrari non fece una scelta analoga, ma i due piloti erano speciali, perché i due piloti erano Nino Vaccarella, l'asso delle Madonie, e Ignazio Giunti, che su quel circuito aveva fatto delle gare straordinarie.
1: Anche Maranello, sapevano che la 512 era la cosa meno adatta per poter effettuare una gara del genere. Io mi meraviglio, bravi Nini e Ignazio che sono arrivati fino in fondo, perché credimi, e come rispetto agli altri, loro avevano un tir e gli altri avevano il camioncino.

scendere dalla macchina con la nausea. Cioè, basta, ha finito. Non mi interessa di targa flore, cioè stai male. Quando sono sceso dalla macchina ho detto a Ignazio, Ignazio, te la sento di fare due doppi turni? Ah, oh, sei matto!

0: Sono bastati pochi giri per capire che Stuart ti impongono la guida, un pochino.
1: Ignazio era arrivato in Ferrari ponendo due condizioni fondamentali. Voglio essere pagato. I piloti italiani all'epoca andavano in Ferrari gratis, pur di correre con quel livello di prestazioni. E voglio debuttare in Formula 1.
2: Giunti capita all'interno di una Ferrari che in Formula 1 ha poche macchine e tanti pretendenti. Ma non a inizio stagione nel mercato piloti, a stagione cominciata, quando bisogna salire o scendere a seconda delle volontà del Drake di Forghieri, e tant'è che lo stesso Giunti vive un 1970 che è molto particolare da un punto di vista psicologico. Vivere un 70 come il suo, da una parte è sicuramente premiante perché ha dei momenti meravigliosi, dall'altra io credo che abbia dormito poche notti. Spettacolo. Tra l'altro hai insieme gente come X e Regazzoni, non è che corri con della gente moscia.
3: We were partners in a team but competitors, so one that Italy was.
1: Allora Ignazio, dove vuole debuttare in Formula 1? Le va bene, sprova, partì non bene e fece una rimonta molto brillante, se non fosse stato fermato per errore dai commissari che ritenevano che il suo motore perdesse olio, cosa che invece si dimostrò non vera, ma gli fece perdere l'opportunità di arrivare al terzo posto.
2: Passo un lungo di 14 km ottenendo un meraviglioso quarto posto e quindi dimostrando che lui non solo poteva essere all'altezza della Ferrari, ma se sei all'altezza di un circuito come la Spa-Francorchamps vecchia maniera, significa che poi non ti spaventa più niente.
1: Poi ci fu Zelfeg, la Ferrari mise in pista tre macchine per X, Regazzoni e Giunti. La terza macchina probabilmente non era competitiva come le prime due. Ignazio comunque fece delle grandi battaglie con Rindt, con Brabham, con lo stesso Beltoise e con Chris Amon, e avrebbe meritato di completare il podio Ferrari, che vedeva Xip al primo posto e Regazzoni al secondo, se non che negli ultimi giri, per la foratura di uno pneumatico, dovette sostare in box e quindi arrivò soltanto settimo.
4: Al primo giro balzava in testa X numero 2, tallonato da Rodriguez, dal campione del mondo in carica Stewart e dal sorprendente Regazzoni, che per tutta la gara sarà nel gruppetto dei primi proponendosi come la rivelazione della giornata. Ignazio Giunti in buona giornata a ridosso dei primi. Il belga X, uno dei favoriti, alla 22esima tornata era costretto a fermarsi con la frizione ormai fuori uso. Stessa sorte era toccato poco prima al compagno di scuderia Giunti, tradito dall'alimentazione. Uscivano così di scena due sicuri protagonisti. Al 57esimo giro però lo svizzero della Ferrari portava un serio attacco ai diretti rivali, distanziandoli sempre più fino ad avere un netto margine sul traguardo che tagliava stabilendo il nuovo record sul giro e sulla distanza, rispettivamente con chilometri orari 242.957 e 236.698.
2: Un Regazzoni che va a segno nel Gran Premio d'Italia subito, praticamente subito, poco dopo debuttato, ti mette ancora più pressione perché se il tuo compagno fa l'impresa della vita, è chiaro che tu per fare altrettanto.
5: Ultima gara della stagione 70 è la 9 ore di Kyalami, dove va un'unica coppia, 512M, la sua seconda uscita. Jackie si prende una penalità di circa un minuto e a quel punto è proprio Ignazio che riesce a contenere gli attacchi arrembanti di Siffert. Fa il giro più veloce in gara, mantiene la prima posizione e porta la vittoria al 512M.
1: Alla fine di quell'anno Ignazio divenne campione italiano assoluto per le sue prestazioni con le Sport e per il suo brillante debutto in Formula 1. Certamente era soddisfatto di quanto aveva dimostrato ed era fiducioso che nel 71 avrebbe potuto maturare una maggiore esperienza in Formula 1 per mettere

0: pienamente a luce le sue potenzialità. Le premesse non erano le migliori, i piloti ufficiali della Ferrari sarebbero stati in Formula 1 X e Regazzoni, Ignazio avrebbe dovuto correre in alternanza con Mario Andretti.
1: Io credo che lui abbia vissuto un periodo cruciale della sua carriera con delle pressioni pazzesche alle quali non era esattamente abituato.
2: Era un problema per lui. Lui mi diceva: io sono un romanaccio di Trastevere e ci sono tanti campioni davanti a me. Ma come ti vengono in mente queste cose? Devi avere il coraggio di affrontarle. Dice: ma sì, ma io il coraggio ce l'ho, perché, ma io devo dimostrarlo. E dico: avrai il modo di dimostrarlo. Purtroppo no.

0: Ero stato inviato dalla RAI insieme al cameraman Paolo Lanzi a Buenos Aires per realizzare un servizio sulla prima gara del campionato sport prototipi del mondiale del 71. Il mio pilota di riferimento era Ignazio Giunti, abbiamo fatto un viaggio insieme in aereo, uno accanto all'altro, e quindi abbiamo avuto occasione di parlare del suo futuro, del suo rapporto con Enzo Ferrari, della possibilità che aveva di poter correre in vita all'ultimo momento il successivo Gran Premio d'Argentina di Formula 1 di lì a 2 settimane al posto di Andretti.
1: 71 è la fine di un'epoca in realtà. L'endurance che è all'apice, come tutti gli apici, è anche l'inizio del declino, perché stanno facendo fuori le 5.000, l'anno dopo sarà quello delle 3.000, Enzo Ferrari lo sa, allora si decide di puntare sulla 312P. Quindi in poche parole Ferrari fa un bel passo indietro, e il passo indietro comincia proprio da 1000 km di Buenos Aires, quando corrono con la piccola, con la 312, che però incredibilmente Giunti guida come il razzo, perché insomma miglior tempo in prova, poi in gara segnava praticamente, era battistrada e quindi stava andando meravigliosamente. Io credo che quella specie di disperazione, di rabbia, di insostenibile voglia di essere riconosciuto per ciò che valeva, andasse financo al di là della situazione tipica di quel fine settimana particolare. Però c'era qualcosa di più profondo, un'inquietudine proprio da premonizione, da ultimo giorno di vita in guerra.
2: Sembra che la sera prima della partenza per Buenos Aires, Ignazio passò a trovare Franco Angelini, e Franco aveva come un presentimento, lui aveva un forte sesto senso, e lui disse: Ignazio, non partire. Aveva questa ansia che potesse succedere qualcosa. È chiaro che Ignazio non poteva seguire questo consiglio, e poi il destino quello era, insomma, non si può arrestare il destino.
1: Marcello Sabatini mi rivela che la notte prima, invece di riposarsi, di stare tranquillo, Ignazio Giunti passa la notte praticamente al telefono e aveva la sensazione che qualcosa di importante stesse per accadere, e lui doveva dire, confessare, confidare all'amico più cose importanti possibili. Ebbene, Marcello mi aggiunse: ho giurato a me stesso di non rivelare mai le cose che mi disse, però sono cose che rendono Ignazio Giunti non soltanto un pilota scomparso, ma un mistero vivente.
3: Per noi appassionati resta un grande rimpianto. La macchina nel 1972 ha vinto tutte le gare, dunque non si può dire con certezza, ma possiamo pensare che se non fosse andata come è andata, probabilmente avremmo avuto un campione italiano all'interno di un campionato del mondo con una macchina italiana.

avevo 9 anni, fu proprio quasi uno shock. Mi ricordo che il colpevole era chiaramente ai miei occhi in quel momento Jean-Pierre Beltoise, tant'è che tanti anni dopo in Francia, ospite di amici comuni in una cena, e per la prima volta l'ho visto seduto al mio tavolo e io seriamente stavo considerando di non sedermi a tavola con lui, per quanto questo personaggio dentro di me era il cattivo. Poi i diversi ruoli che io ricopro nella Federazione Internazionale mi hanno tanto aiutato a vedere le cose in modo più analitico. Solo negli ultimi tempi ho messo quello che secondo me è l'ultimo tassello per capire bene che cosa è successo. La macchina di Beltoise stava lì da più di un giro. Secondo me Mike Parks ha deciso di passarla sul lato sinistro perché era il lato più conveniente. Ignazio Giunti lo seguiva a 2-3 lunghezze di macchina, in allontanamento, perché la 512 aveva un po' più di accelerazione. Il problema, e questa è la cosa che io ho visto solo recentemente, è che Mike Parks ha alzato il piede. La distanza tra Parks e Giunti, pochi metri prima dell'impatto, diminuisce abbastanza drasticamente. Ed è a quel punto che Giunti abbandona la scia di Parks e, secondo me, per evitarlo, perché si è trovato una macchina che da un momento all'altro rischiava di tamponare, è andato verso destra centrando la macchina di... Io direi del povero Beltoise, perché Beltoise ha rischiato veramente di essere falciato.

È andata così. Ora non è certo compito mio attribuire colpe, assegnare responsabilità. Non mi riguarda nemmeno più ormai. L'incidente era una possibilità e l'avevo messo in conto. Però almeno adesso conoscete la mia vera storia. La storia di un ragazzo che inseguiva il suo sogno e che è diventato suo malgrado un'icona. Una vittima sacrificale sull'altare della passione. Oggi altri ragazzi inseguono il loro sogno correndo a 300 all'ora. Spingono, guida al limite. Motorsport is dangerous. Si legge all'ingresso di molti circuiti. E sempre lo sarà. Sicuramente. Oggi, molto meno.

0: pubblicità.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
0: Pubblicità.
2: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo? Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità del

0: Per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
1: Tenderanno ad esaurirsi in serata i temporali che avranno interessato l'arco alpino nel corso del pomeriggio. Tuttavia, qualche precipitazione residua anche a carattere temporalesco sarà possibile per il Trentino Alto Adige. Situazione di tempo stabile per le regioni centrali, con il cielo che sarà prevalentemente stellato nel corso della notte. Anche in questo caso si saranno esauriti i fenomeni del pomeriggio. Un po' di nubi basse potranno invece persistere tra Basilicata e Calabria nel corso della notte, ma senza portare ad alcun tipo di fenomeno. Anche in questo caso, dunque, cielo prevalentemente sereno. Situazione del tutto analoga per le due isole maggiori, dove un po' di nuvolosità sarà presente solo sulla parte orientale, sia della Sardegna sia della Sicilia. Domani stabilità più spiccata per le regioni settentrionali, con i temporali che nel corso del pomeriggio potranno raggiungere anche le zone di pianura tra Lombardia e Veneto, un po' di instabilità anche per la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature che domani saranno in lieve calo al nord e al centro, seppur ancora elevate, stazionarie invece al sud.

0: Due forti scosse di terremoto colpiscono l'Indonesia, la prima magnitudo 7.7, la seconda 6.4, 47 le vittime accertate, centinaia di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di 3.9 ha provocato dei danni. Cariche della polizia marocchina che disperde i migranti a pochi chilometri dal confine con Ceuta, si tratta soprattutto di migranti subsahariani. Sarebbe stato ucciso nel quartiere Zen di Palermo dai ladri che ha sorpreso a rubare in un box Vito Genovese, 45 anni. Durante l'aggressione sarebbe stata ferita anche un'altra persona. A 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto. Il paese è sempre più povero e isolato. Europei di atletica, Italia prima nel medagliere, Sofia Fiorini oro e record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano, argenti e bronzo nella mezza maratona di marcia. Bentrovati, allora ripartiamo con gli aggiornamenti dall'aeroporto di Catania, perché nel precedenti collegamenti vi abbiamo dato conto della riapertura dello scalo e allora per tutti gli aggiornamenti torniamo a collegarci con Fabio Butera in diretta. Fabio.
1: Sì, è riaperto al traffico aereo l'aeroporto di Catania Fontanarossa dalle 14 di oggi. Sono iniziati ad avviarsi verso i passeggeri hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza per dopo 9 giorni di blocco, di sospensione dei voli per l'emissione di cenere vulcanica. Una mattinata iniziata con una buona dose di fiducia per via della diminuzione dell'attività del cratere Voragine, l'attività esplosiva era diminuita e i livelli di allerta dell'INGV erano passati da codice

0: rosso ad arancione, e per questo è stata disposta la riapertura di tutto delle piste dopo che è stato appunto dopo essere state pulite dalla cenere vulcanica, e cominciano ad avviarsi vediamo se riusciamo a fermare qualche persona. Riuscite a... Salve, riesci a partire?
1: Sorry, I don't speak, non parlo italiano, sorry.
0: Non parlo italiano. Comunque, ci vorrà un po' di tempo affinché il traffico aereo prenda piena regolarità, ma al momento tutte le piste sono riaperte. A voi linea.
2: Grazie a Fabio Butera, torniamo ovviamente più tardi ad aggiornarvi su il traffico ripreso dell'aeroporto di Catania. Gli aggiornamenti dall'Indonesia con questo terremoto che ha provocato già almeno 47 morti, magnitudo 7.7 la scorsa notte al largo dell'isola di Flores, ma c'è stata una replica stavolta vicino al cuore invece dell'isola di Sumatra, quindi una zona ben più strategica e popolata dell'arcipelago dell'Indonesia. Il ministro degli esteri italiani esprime a nome del governo profonda solidarietà per il popolo indonesiano e scrive che al momento non si registrano vittime tra gli italiani. Gli aggiornamenti con Nello Puorto.
3: Isola di Flores, Indonesia orientale. I passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata al porto assistono al crollo della stazione marittima. La gente scappa in preda al panico mentre le strutture collassano. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino, ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. In tutta l'isola si contano decine di vittime, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle frane. La popolazione si è allontanata dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Siamo stati svegliati dalla scossa e siamo scappati verso zone più alte, dice questa donna. Non abbiamo il coraggio di tornare a casa per paura di altre forti repliche. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche tettoniche genera un'intensa attività sismica e vulcanica.
2: E resta drammatica anche la situazione in Colombia dopo il terremoto di lunedì scorso che ha provocato centinaia di morti, almeno 288 le vittime accertate con ancora 200 dispersi. I soccorsi continuano a lavorare senza sosta nelle zone più remote del paese, dove man mano che si avanza la portata della tragedia appare sempre più evidente. Si contano oltre 4.000 feriti e più di 12.000 abitazioni distrutte dagli Stati Uniti. È in arrivo un altro pacchetto di 11 milioni di dollari per l'assistenza umanitaria. E massima allerta a Ceuta e anche a Melilla, le exclave spagnole in Marocco, in Nord Africa. In realtà non sono ovviamente in Marocco. Le forze di sicurezza di Rabat hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di attraversare il confine. Ci sono stati scontri fra i migranti e la polizia in una zona montuosa circa 3 km dal confine di Ceuta. Da Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: È stata la polizia del Marocco a riferire di questo tentativo di un centinaio di persone di entrare illegalmente a Ceuta. Sono stati fermati, dice il Marocco, e poi dispersi sulle colline che si trovano a sud-ovest dell'enclave. Ricordiamo che da entrambe le parti della frontiera sono state prese ingenti misure di sicurezza, rafforzate il numero di polizia da una parte, di polizia, guardia civile e esercito dal lato spagnolo, perché appunto sui canali social continuava a rimbalzare l'appello a una nuova ondata migratoria proprio oggi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto aspettiamo di vedere quello che accade questa settimana, e poi ha detto da parte nostra non c'è alcun tipo di problema con la Spagna, cerchiamo solo di difendere la nostra sicurezza. Madrid invece che di preoccuparsi dell'Italia dovrebbe preoccuparsi del Marocco, perché è da lì che arrivano i problemi, dice Tajani. La crisi migratoria, lo vedete nelle immagini, però non si ferma. La Sea Watch, l'ONG tedesca, ha salvato 6 persone abbandonate in mezzo al mare, sarebbero state costrette a gettarsi da un'altra imbarcazione, mentre sono stati trovati anche 11 corpi senza vita, sempre nel Mediterraneo. Complessivamente però i dati che sono stati diffusi da Frontex indicano un calo del 37% degli ingressi irregolari in Europa nei primi 7 mesi del 2026. L'unica rotta in controtendenza è proprio quella spagnola, cosiddetto il Mediterraneo occidentale. Lino allo studio.
2: Allora, al centro del confronto politico restano proprio i temi della sicurezza e dei migranti. Il ministro degli esteri italiani avverte che prima di ripristinare Schengen bisogna vedere che succederà a Ceuta. Le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano così i problemi reali degli italiani. Facciamo il punto in studio con Alberto Puoti.
5: Sì, sulla questione migranti Tajani è intervenuto, abbiamo sentito già non c'è nessuna guerra con la Spagna e con la Germania, stiamo discutendo, spiega il ministro degli esteri, per il trattato, l'applicazione del trattato su Dublinanti e per chiarire anche la posizione dei migranti che sono stati sbarcati dalle ONG tedesche. Poi ci sono i dati del Ministero dell'Interno nel giorno in cui Piantedosi fa la visita alle centrali operative che sottolineano quanto siano diminuiti gli sbarchi e aumentati invece le espulsioni. Nel frattempo il Ministro della Difesa Crosetto ringrazia donne e uomini in divisa, la sicurezza non va in vacanza, ferma. E sul piano della maggioranza, Lupi, noi moderati, sottolinea i controlli italiani sono necessari in Spagna e verranno ripristinati appena possibile, ma serve una risposta europea, così Lupi. Intanto Salvini chiarisce anche quanto sia importante serrare i confini, perché c'è il rischio, se non c'è la difesa dei confini, di una immigrazione di stampo islamista. E sul fronte dell'opposizione invece c'è l'accusa molto forte di fare propaganda, quando invece le problematiche sono altre, sottolinea il PD, bisogna occuparsi di salari e sanità. E c'è anche il Movimento 5 Stelle che su il governo incalza, dice si deve occupare delle vere emergenze, non di emergenze create ad hoc, e le vere emergenze sono il caro carburante, il caro energia. Infine AWS sottolinea anche la situazione con Israele e Palestina, bisogna fare in modo che l'Unione Europea interrompa l'accordo di associazione con Israele, perché la situazione del popolo palestinese è fuori dai radar. A te.
2: Grazie ad Alberto Puoti. Allora, di migranti si occupa anche il dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno. Meno reati, meno femminicidi, più controlli, dimezzati gli sbarchi, aumentati del 34% i rimpatri. Sentiamo Angela Caponetto che ci fa un po' il quadro.
6: Più controlli alle frontiere, più rimpatri, sbarchi dimezzati, calano furti e rapine, meno omicidi e donne vittime di femminicidio. I dati contenuti nel dossier di Ferragosto pubblicati dal Viminale parlano di un paese più sicuro grazie all'intensificarsi di controlli e attività di contrasto. La lente resta però posata sui flussi migratori in linea con il calo generale in tutta Europa. Circa 14.300 le persone sbarcate da gennaio a giugno nelle nostre coste, con un 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi circa 3.000 sono sbarcati da navi umanitarie, di cui appena un migliaio su ONG tedesche, per i quali il nostro governo chiede a Berlino una compensazione sulla richiesta di rientro dei cosiddetti dublinanti, migranti che si sono trasferiti in Germania dopo essere approdati in Italia. Sui dati dei flussi migratori colpisce però quello dei morti in mare, in proporzione al calo degli sbarchi, 865 solo nel Mediterraneo centrale, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che registra una crescita del 111% rispetto all'anno scorso. L'ultimo naufragio è stato documentato dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranea Albatros, che ha filmato lo speronamento da parte della Guardia Costiera Libica di un gommone carico di persone. 11 corpi senza vita sono stati poi recuperati dalla nave ONG tedesca Sea-Watch 5, insieme a 6 sopravvissuti che hanno dichiarato di essere stati gettati in mare dai trafficanti. È intanto in viaggio verso Ravenna la Humanity One, altra nave battente bandiera tedesca, con 73 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.
2: E intanto Donald Trump annuncia che a breve dichiarerà lo Stretto di Hormuz territorio americano. Non si fa attendere la replica iraniana mentre continuano gli attacchi ai mercantili in transito nello Stretto. Andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
7: Sì. Sì, la Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive su X il vice ministro degli esteri. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della Compagnia di Stato degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, ribadisce che Hormuz sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e conferma i colloqui con l'Oman per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione dello stretto, ma nega negoziati con Washington. Intanto il suo vice cita Dostoevskij per criticare la politica degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica Islamica e dice che la politica estera americana dipende in modo eccessivo da menzogne e autoinganni.
2: Andiamo anche in Ucraina, dove ci sono stati ancora attacchi russi la scorsa notte, tra le vittime anche un bambino di pochi mesi. Il presidente Zelensky ha, da par suo, rivendicato attacchi su obiettivi in territorio russo, incluso un centro dell'agenzia spaziale. Torniamo a collegarci con l'inviato Daniele Lorenzetti.
8: Sì, un bimbo di soli 3 mesi, ucciso, una cinquantina di feriti, questo nella regione di Dnipro. Poi gli attacchi su Zaporizhia con un altro centro commerciale colpito, i raid nella zona del Mar Nero, in particolare su un porto privato ancora coinvolto nell'export del grano. Questo di fatto è quel che accade in Ucraina a un anno esatto dal vertice di Anchorage in Alaska tra Trump e Putin, dalle illusioni di una pace possibile presto svanite. E ieri sera Zelensky ha tenuto una riunione con i vertici della difesa e della sicurezza per fare il punto della situazione, studiare risposte asimmetriche alla strategia di Mosca. Qui ci troviamo a Visnove, in un centro alla periferia di Kiev. Vedete alle mie spalle quel che rimane di questo quartiere che è stato completamente disintegrato un mese fa da una violentissima esplosione, perché qui vicino si trova un deposito di munizioni che fu colpito da un missile russo. Oggi la stampa ucraina dà grande risalto in questi giorni a quanto avvenuto anche a Colleferro, alle domande, al giallo, insomma, su quell'esplosione. È nota una coincidenza, il fatto che ci siano state molte esplosioni di questo tipo negli ultimi mesi in diversi paesi d'Europa. Intanto appunto l'Ucraina rivendica però anche i colpi messi a segno, in particolare i missili Flamingo che hanno colpito un centro russo aerospaziale a Samara, che si trova sul Volga a 900 km di distanza. È stata colpita poi anche una base aerea a Nizhny Novgorod, dove sono dislocate delle postazioni di lancio russe. Sui canali Telegram oggi circolano messaggi piuttosto preoccupati sul rischio di un attacco molto pesante da parte della Russia proprio qui sulla capitale entro domani. È tutto per ora dalla regione di Kiev. Ti restituisco la linea.
2: Grazie Daniele. Allora adesso andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa ha celebrato la messa dell'Assunzione alla parrocchia di San Tommaso. Poi all'Angelus ha rivolto le sue preghiere per i popoli coinvolti nei principali conflitti in corso. L'inviata Serena Scorzoni.
9: L'appello di Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo per i popoli che soffrono per la guerra, le persecuzioni e le tragedie. La preghiera per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare.
10: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
9: E il Pontefice rivolge il suo pensiero anche alla Colombia, colpita dal terremoto, con una preghiera per le vittime e per chi dovrà ricostruire. In mattinata la celebrazione della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Il Pontefice prima e dopo la celebrazione si ferma a salutare in piazza i fedeli. Nell'omelia il Papa sottolinea che questa solennità ci invita a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti.
2: Il 15 agosto 2021 i talebani entravano a Kabul e cominciava il ritiro delle forze occidentali. Si chiudeva con un frettoloso ritiro la guerra cominciata dopo l'11 settembre. Vi raccontammo quei giorni difficilissimi segnati da scontri e attentati anche grazie alla testimonianza dell'ambasciatore Pontecorvo, che a Kabul era rappresentante civile della NATO. A 5 anni di distanza lo abbiamo intervistato. Sentiamo.
11: La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. E gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan. Per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni, alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina. E noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che ad oggi tutti si sono dimenticati, ma che è ancora lì, perché il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando. E come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
2: Vi diamo conto di una notizia dell'ultima ora appena arrivata. Arriva da Genova un ragazzo di 26 anni, ha coltellato sua sorella, poi è precipitato dalla finestra di casa ed è morto. Le ferite della ragazza sono lievi, è stata portata in codice giallo all'ospedale. Non si capisce se è stato un incidente poi nella lite, il fatto che il fratello 26enne sia precipitato, oppure se sia stato un suicidio. Vi sapremo dire di più nel corso delle prossime edizioni. E poi un'altra vicenda, questa arriva invece dalla Sicilia, per la precisione dal quartiere Zen di Palermo. Un uomo trovato morto per strada è stato colpito alla testa con un cacciavite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe sorpreso dei ladri in azione. Claudio Reale.
12: Ucciso con un colpo di cacciavite alla testa, probabilmente per avere sorpreso dei ladri. È morto così allo Zen di Palermo Vito Genovese, 45 anni. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella notte in via Girardengo, dove i carabinieri sono giunti per una chiamata al 112 che segnalava una rissa. L'arma sta cercando di ricostruire le vicende che hanno portato al delitto, sentendo alcune persone. Si cercano anche telecamere di sorveglianza in posizione utile, ma gli occhi elettronici nella zona sono rari. Tutta da comprendere la dinamica. L'ipotesi più accreditata è appunto la colluttazione con un gruppo di ladri, probabilmente 3 persone. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, 2 caricatori e decine di proiettili.
2: Allora, restiamo in Sicilia. Prima, in apertura, siamo andati a collegarci con l'aeroporto di Catania. Il caos a Fontanarossa, come sappiamo, è causato dall'eruzione, dall'attività eruttiva dell'Etna che va avanti ormai da diversi giorni. Oggi c'è stato un altro evento legato a quanto accade sul vulcano siciliano, ovvero una scossa di terremoto piuttosto forte, magnitudo 3.9, avvertita in tutta la zona, nel comune di Lingua Glossa. Andiamo a farci raccontare da Antonella Gurrieri come stanno le cose.
13: Sì, infatti siamo qua, allora eravamo a 2900 metri, avevamo appena finito la diretta con voi, vi stavamo raccontando quello che stava accadendo sull'Etna quando abbiamo sentito sprofondare il terreno sotto i nostri piedi, una scossa di terremoto che, guardate a valle che cosa ha provocato. Allora, intanto qua ci troviamo lungo la strada che da Piano Provenzano a Porta verso Lingua Glossa, e da qui passa la faglia faglia che si chiama Pernicana, è una faglia che scorre lungo l'Etna, è una faglia attiva. Il terremoto, proprio nel momento in cui è accaduto, ha provocato quindi il sollevamento del suolo e dell'asfalto lungo la strada, e guardata anche là sotto, praticamente la strada è bloccata, non si può più salire né scendere, ma proprio in quel momento, mentre accadeva questo giù a valle, c'era proprio una guida vulcanologica. Ti chiami?
14: Daniele Maugeri.
13: Daniele Maugeri. Allora, Daniele, che cosa avete avvertito? Perché noi l'abbiamo sentita forte la scossa.
14: Proprio si è liberata con molta violenza tutta l'energia che aveva la faglia in questo momento. C'è stato un taglio netto della faglia che ha generato tutto quello che state vedendo adesso.
13: Tu che cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Me lo puoi raccontare?
14: Uno scossone molto netto, diciamo. La zona comunque è già conosciuta per questi fenomeni, infatti sappiamo che siamo sulla faglia che è la Pernicana, è la continuazione del rift di nord-est, quindi non è nuova a queste cose, diciamo.
13: Purtroppo però quando accade, ecco che cosa succede. Allora, noi dobbiamo dire subito che la scossa è stata di magnitudo 3.4, almeno questo ci comunicano, ci è stato comunicato dall'istituto INGV, però potrebbe essere, si sta studiando per vedere se è stata più forte. Linea a voi.
2: E veniamo anche agli aggiornamenti sul caso La Vitola. Sigfrido Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari e i PC dell'imprenditore ed ex direttore dell'Avanti in carcere dopo aver confessato di essere stato lui il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Sabrina Carreras.
15: La confessione di Walter La Vitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati alla Vitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile. Dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i quattro uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di Vitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
2: Europei di atletica, 5 medaglie oggi per l'Italia, che è prima in classifica. Spiccano i due ori nella marcia di Fiorini e Stano. Il servizio di Marco Tripisciano.
16: Atletica italiana in tripudio. Dopo le 4 medaglie di ieri sera, la sesta mattinata di gare ci regala altri 5 allori, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Nella maratona il campione olimpico di Tokyo, Massimo Stano, lascia sfogare gli avversari, prima di staccarli tutti e andarsi a prendere il suo primo titolo europeo con il nuovo personale.
17: Questo europeo era diverso per me, anche perché a Roma mi è rimasto qui. E quindi sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome sotto a Cova e Tamberi, degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi, e sono veramente strasoddisfatto, stracontento.
16: Al femminile la nuova stella è la 22enne Sofia Fiorini, che dopo i record europei under 23 si prende anche il titolo da regina continentale del tacco e punta e diventa la medaglia azzurra più giovane della spedizione.
18: È stata una gara molto divertente e soprattutto al finale, perché all'inizio diciamo ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte, però appunto la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta, e quando ho avuto il segnale per dare il gas, sono partita al 30° e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona, ma super divertente.
16: La mezza ci regala addirittura 3 allori. Le prime ad arrivare sono l'argento di Francesco Fortunato, ancora sul podio dopo Roma 24, e il bronzo di Andrea Cosi. Pochi minuti dopo arriva l'argento della 23enne Alessandrina Miai. 12 ore o poco più che resteranno nella storia dell'atletica italiana, dopo la serata d'oro e di bronzo di ieri, con il quarto titolo europeo di Nadia Battocletti nel 10.000 e di Jimbo Tamberi nel salto in alto, e i terzi posti di Scioli nell'alto e di Desalu nei 200.
2: Musei e luoghi d'arte aperti anche a Ferragosto da nord a sud, Laura Lungo è a Napoli per visitare le Gallerie d'Italia.
19: Siamo all'interno delle Gallerie d'Italia di Napoli, in questo corridoio voluto dall'architetto De Lucchi in fase di restauro per unire il passato e il futuro e il presente di questa galleria. Qui ci troviamo davanti a un'opera d'arte assai specifica di Foggini, Rosso Fiamma, che ci porterà, vedete là in cima, a una cornice, a una finestra che incornicia l'ultimo quadro del Caravaggio, il Martirio di Sant'Orsola, che è la star di questo museo. Museo che è aperto oggi con ingresso gratuito, come tutte le Gallerie d'Italia, museo che ospita opere del 600, del 900, di archeologia, una mostra di Obei, e sentiamo che cosa ci hanno detto i visitatori in coda e poi la linea torna a voi.
20: Che è da un po' che vogliamo vedere la mostra di Obei, di Cevarferi.
19: E il Caravaggio invece?
20: Già è capitato di vederlo in passato, però fa sempre piacere rivederlo.
19: Niente mare, oggi museo?
21: Oggi museo, approfittiamo che sono aperti e tra l'altro questo so che è gratuito, oggi sì, assolutamente mare, il Ferragosto mai.
22: Approfittiamo che è gratuito più che altro, quindi si fa un giretto per vedere qualcosa di bello, un po' di arte.
2: E 100 anni fa la scomparsa della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, a Nuoro la casa museo a lei dedicata racconta il profondo legame che continuò a mantenere con la Sardegna anche attraverso l'arredamento e i mobili. Allora chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale con questo servizio di Graziano Pintus, poi torniamo subito dopo.
23: Dovevano essere in stile sardo e fatti in Sardegna, ma soprattutto voleva mobili solidi che si pulissero velocemente, con poca fatica. Del resto, confessa Grazia Deledda al suo ebanista Gavino Clemente, rispedendo a Sassari i progetti dei mobili che lei stessa aveva ridisegnato nel 1912, la servitù romana sbrigativa si rifiutava di spolverare.
24: Quindi lei, per correre ai ripari, chiede che il mobile sia un pochettino più lineare, ecco, diciamo così.
23: Cornice e pomelli scolpiti lasciano spazio a pavoncelle stilizzate e a un ballo sardo dipinto sui vetri della libreria, colorati e opachi per nascondere eventuale disordine in quel salotto adibito a studio che resterà sempre aperto. Ci abiterò tutto il giorno, scrive Grazia Deledda nel carteggio inedito che l'Istituto Etnografico Regionale, guidato da Leonardo Moro, che ci accompagna in questa visita, espone per la prima volta negli ambienti della casa natale, che oggi ospitano anche il salotto romano della scrittrice, ridisegnato di suo pugno.
24: Sì, sono importantissimi, lasciano intendere un altro profilo della personalità della nostra scrittrice, molto forte, molto determinata anche nel contrattare.
25: Io non avevo dubbi.
24: Tutto torna.
23: Casa Deledda e gli altri due musei regionali gestiti da Israel Nuoro restano aperti gratuitamente in occasione del Redentore domenica 23.
24: Dalla mattina alla sera, in orario continuato, comprese le guide, sono a disposizione gratuitamente per tutti i visitatori.
26: Pubblicità. Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo. Pubblicità.
27: Ora basta.
28: Vabbè, dai, è acqua.
27: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
29: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
30: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
31: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
32: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Allora, dopo una breve tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti che al culmine delle partenze estive si avvicinano ai massimi di 10 giorni fa. La benzina self-service su rete ordinaria è salita sopra 1,99 euro in autostrada, si avvicina ai 2,07 al litro. Il diesel, che fino al 25 agosto beneficia dello sconto di 17 centesimi sulle accise deciso dal governo, supera i 2,09 sulle strade, sfiora i 2,17 euro in autostrada. Ricordiamo appunto che le ultime misure dell'ultimo Consiglio dei Ministri riguardavano solo il diesel questa volta. Lavori in corso anche a Ferragosto sulla direttissima Firenze-Roma. Allora andiamo da Riccardo Cavaliere, che si trova proprio in un cantiere di RFI, la società del gruppo FS, che gestisce l'infrastruttura ferroviaria.
1: Qui sono in corso lavori di rifinitura su questo binario, lo vedete, sono lavori più ampi su questo tratto della direttissima Firenze-Roma, che è il tratto più trafficato della linea italiana, oltre 260 treni ogni giorno, solo quelli dell'alta velocità, perché poi ci sono tutti gli altri convogli. Io sono con Gabriele Ticci, direttore infrastrutture toscana di Rete Ferroviaria Italiana. Allora, cosa sta succedendo qui esattamente?
2: Qua i colleghi di Rete Ferroviaria Italiana stanno facendo un'attività di molatura e di finitura superficiale della superficie di un apparecchio del binario. Che cosa serve questa operazione? Questa operazione, che sembra un'operazione banale, è un'operazione importantissima perché aumenta di molto il tempo di vita utile dell'apparecchio del binario.
1: Qui tutto viene calibrato al millimetro, addirittura al decimo di millimetro, mi spiegavate prima, per questioni di sicurezza riguardo alla manutenzione della linea. Quanto dureranno questi lavori?
2: Allora, i lavori sono iniziati il 10 agosto e dureranno fino al 28 agosto. Qui in questa fase stiamo facendo attività importante, in questo si chiama, è un bivio dell'alta velocità, un bivio di raccordo tra l'alta velocità e la linea convenzionale. Stiamo facendo attività di verifica e revisione degli apparecchi del binario. In più stiamo facendo le verifiche, appunto non si dice nemmeno millimetri, ma si fa al decimo di millimetro, sul corretto posizionamento del binario e di tutti gli apparecchi del binario.
1: Allora, nel frattempo abbiamo sentito in sottofondo passano i treni sulla linea parallela, questo causa dei rallentamenti?
2: Ah, non sono, chiamiamoli rallentamenti, ma sono degli allungamenti di percorrenza. Però i viaggiatori che usufruiscono in questo periodo del servizio, del nostro servizio ferroviario, hanno già di percorrenza, in quanto pubblicati già sui sistemi di vendita da tanto tempo e ne è stato dato anche ampia diffusione da un punto di vista di comunicazione. Quindi un allungamento di percorrenza, ma non uno stop alla circolazione.
1: Grazie Gabriele Ticci, da qui è tutto, a te.
0: Grazie Riccardo. L'attenuarsi del caldo favorisce gli spostamenti di chi intende passare anche solo un giorno fuori porta, ma se i grandi centri si svuotano, i turisti non sembrano essersi fatti scoraggiare dal caldo. A Roma previsti 2 milioni di presenze in questo weekend di Ferragosto. Giulia Busetti ne ha parlato con Paolo Manca, che è vicepresidente di Federalberghi, l'associazione che riunisce 20.000 imprese del settore.

0: Possiamo già stilare un bilancio? La situazione internazionale ha favorito l'Italia in questa stagione turistica?
1: Diciamo che non l'ha penalizzata, sapevamo che i turisti che andavano nel Golfo Persico in particolare non sono turisti che scelgono l'Italia, anche perché in quel periodo non è il loro momento di picco con temperature sopra i 50 gradi. Il problema poteva essere l'instabilità generale che viene percepita un po' in tutto il Mediterraneo, ma per fortuna l'Italia è una destinazione reputata assolutamente sicura. Tuttavia in alcuni momenti c'è stata preoccupazione, soprattutto nelle fasi di prenotazione, perché c'è stato un rallentamento, ma adesso che abbiamo i numeri, diciamo sino a luglio e con un piccolo anticipo di fotografia su agosto, possiamo dire che siamo abbastanza in linea con il 2025, che era stata una buona stagione, quindi nonostante tutti i problemi siamo sufficientemente soddisfatti.
0: A luglio l'Istat ha rilevato un aumento dei prezzi per il settore turistico. Mangiare e dormire fuori costa quest'anno il 3,5% in più del 2025 e 4 milioni e mezzo di italiani non possono permettersi di andare in vacanza. Vogliamo andare un po' ad approfondire questi aumenti e le cause naturalmente.
1: Beh, certo, il caro vita e i cari energetici colpiscono tutti. Le aziende alberghiere in particolare sono aziende energivore. Abbiamo un costo sui materiali che è aumentato ben oltre quel 3%. Devo dire che in tanti casi i nostri colleghi hanno sopperito azzerando questi cambiamenti di tariffa e mantenendo le stesse tariffe che erano state previste precedentemente. Dall'altra parte segnaliamo due fattori molto importanti in questa stagione 2026. La prima è quella di contingentare le proprie vacanze. I numeri, i giorni di permanenza sono più corti. In tanti scelgono di fare un giorno in meno, due giorni in meno, questo favorisce anche gli italiani che rimangono in Italia e che quindi fanno delle gite fuori porta un po' più

lunghe e quindi un turismo italiano che funziona, ma nel complesso totale diventa un pochettino più complicato perché ci vogliono molti più turisti per arrivare agli stessi numeri del passato. Il secondo valore è quello di prenotare un po' in last minute. Anche qui forse dovuto proprio a un effetto carovita, si sceglie l'offerta dell'ultimo momento, si valuta esattamente quello che si può spendere e il combinato disposto dei due fattori, faccio vacanze più piccole e magari ne aggrego più di una durante la stagione estiva, fa sì che si possano contingentare le spese e scegliere in maniera molto precisa quali esperienze vivere, magari riscoprendo anche

0: Adesso vediamo l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Subito dopo l'appuntamento con la scienza, invece, in Futuro 24.
1: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
2: Un gioco rinviato può eventualmente diventare buono, ma un gioco fatto di fretta sarà brutto per sempre. Recita così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche, e anzi soprattutto, di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti prima hackerarli, muovendoci su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari. Un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante, con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva qualcuno, e Pragmata sembra aver ascoltato.

amiche e soprattutto a amici, scusate, ma devo dire, è inutile girarci attorno, uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi che cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto.

Questo perché Mugenetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, mago, guerriere e così via, e hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso, malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente, uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali. Così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi lascia sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione e che è pieno zeppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste. Ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. Potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il suo umorismo alla South Park non vi respinge, sapete che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea e alla prossima puntata.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti, la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
4: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo, tutti i robot attuali sono costruiti attorno a un'idea centrale: imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
0: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus, ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
4: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
4: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
0: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici, il tutto senza rischi per le persone.
5: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
0: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
6: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
0: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
7: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
0: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
8: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Pubblicità.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione.

0: Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Tenderanno ad esaurirsi in serata i temporali che avranno interessato l'arco alpino nel corso del pomeriggio. Tuttavia, qualche precipitazione residua anche a carattere temporalesco sarà possibile per il Trentino Alto Adige. Situazione di tempo stabile per le regioni centrali, con il cielo che sarà prevalentemente stellato nel corso della notte. Anche in questo caso si saranno esauriti i fenomeni del pomeriggio. Un po' di nubi basse potranno invece persistere tra Basilicata e Calabria nel corso della notte, ma senza portare ad alcun tipo di fenomeno. Anche in questo caso, dunque, cielo prevalentemente sereno. Situazione del tutto analoga per le due isole maggiori, dove un po' di nuvolosità sarà presente solo sulla parte orientale, sia della Sardegna sia della Sicilia. Domani stabilità più spiccata per le regioni settentrionali, con i temporali che nel corso del pomeriggio potranno raggiungere anche le zone di pianura tra Lombardia e Veneto. Un po' di instabilità anche per la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature che domani saranno in lieve calo al nord e al centro, seppur ancora elevate, stazionarie invece al sud.

0: Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, 47 le vittime accertate, decine di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Cariche della polizia marocchina che disperde i migranti a pochi chilometri dal confine con Ceuta, si tratta soprattutto di migranti subsahariani. Sarebbe stato ucciso nel quartiere Zen di Palermo dai ladri che ha sorpreso a rubare in un box. Vito Genovese, 45 anni, durante l'aggressione sarebbe stata ferita anche un'altra persona. A 5 anni dal ritiro USA e degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto. Il paese è sempre più povero e isolato. Europei di atletica, Italia prima nel medagliere, Sofia Fiorini oro e record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano, argenti e bronzo nella mezza maratona di marcia. Buon pomeriggio, edizione delle 17 del TG di Rai News 24. Allora, come avete sentito dai nostri titoli, due forti scosse di terremoto in Indonesia, un bilancio per ora fermo a quasi 50 vittime, ma destinato a salire. Intanto però ci occupiamo della situazione a Ceuta, come leggete anche dall'ultima ora in sovraimpressione. E allora, dicevamo, parliamo di Ceuta, ma ci colleghiamo con il nostro inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: Sono 148 le persone che sono state arrestate dalla polizia marocchina mentre si trovavano a 3 chilometri dal confine con Ceuta e stavano cercando di entrare illegalmente nell'enclave. Un'operazione molto vasta, anche con il supporto di elicotteri. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere queste persone, in prevalenza subsahariane, che

0: stavano arrivando dalle montagne a sud della enclave. A documentarla sono un gruppo di giornalisti spagnoli della televisione pubblica e della principale agenzia di stampa di Madrid, la EFE, giornalisti che sono stati però immediatamente dopo allontanati dalle autorità marocchine. La tensione è massima, sono moltissime le forze di sicurezza che sono state messe in campo sia dalle autorità del Marocco sia da quelle spagnole, perché ormai da giorni rimbalzava il messaggio che oggi ci sarebbe stata una nuova ondata migratoria a Ceuta, ma ci sono stati movimenti sospetti anche intorno all'altra enclave spagnola, quella di Melilla. E dopo essere stato in visita a Ceuta, il presidente del Senato spagnolo, Pedro Rolián, ha lanciato un appello al Parlamento, al governo di Madrid. Ha detto che serve un'azione immediata per rimpatriare le migliaia di persone che si trovano ancora a Ceuta. In tutto sarebbero 5.000, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, ma per il sindaco di Ceuta sarebbero quasi il doppio. Fino allo studio.
1: Meno reati, meno femminicidi, più controlli, dimezzati gli sbarchi, aumentati del 34% i rimpatri. I dati sono stati pubblicati nel dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno relativo ai primi sei mesi di questo anno. Con gli occhi puntati sui flussi migratori, come ci racconta Angela Caponnetto.
2: Più controlli alle frontiere, più rimpatri, sbarchi dimezzati, calano furti e rapine, meno omicidi e donne vittime di femminicidio. I dati contenuti nel dossier di Ferragosto pubblicati dal Viminale parlano di un paese più sicuro grazie all'intensificarsi di controlli e attività di contrasto. La lente resta però posata sui flussi migratori in linea con il calo generale in tutta Europa. Circa 14.300 le persone sbarcate da gennaio a giugno nelle nostre coste, con un 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi circa 3.000 sono sbarcati da navi umanitarie, di cui appena un migliaio su ONG tedesche, per i quali il nostro governo chiede a Berlino una compensazione sulla richiesta di rientro dei cosiddetti dublinanti, migranti che si sono trasferiti in Germania dopo essere approdati in Italia. Sui dati dei flussi migratori colpisce però quello dei morti in mare, in proporzione al calo degli sbarchi, 865 solo nel Mediterraneo centrale, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che registra una crescita del 111% rispetto all'anno scorso. L'ultimo naufragio è stato documentato dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranea Albatros, che ha filmato lo speronamento da parte della Guardia Costiera Libica di un gommone carico di persone. 11 corpi senza vita sono stati poi recuperati dalla nave ONG tedesca Sea-Watch 5, insieme a 6 sopravvissuti che hanno dichiarato di essere stati gettati in mare dai trafficanti. È intanto in viaggio verso Ravenna la Humanity One, altra nave battente bandiera tedesca, con 73 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.
1: E lo abbiamo anticipato in apertura, è salito a 47 il bilancio delle vittime nel sisma di magnitudo 7.7 che si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. Decine gli edifici distrutti o danneggiati, rientrata l'allerta tsunami. Il ministro degli esteri italiani esprime a nome di tutto il governo profonda solidarietà per il popolo indonesiano. Al momento, scrive Tajani, non si registrano vittime tra i nostri connazionali, ma sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
3: Isola di Flores, Indonesia orientale. I passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata al porto assistono al crollo della stazione marittima. La gente scappa in preda al panico mentre le strutture collassano. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino, ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. In tutta l'isola si contano decine di vittime, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle frane. La popolazione si è allontanata dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Siamo stati svegliati dalla scossa e siamo scappati verso zone più alte, dice questa donna. Non abbiamo il coraggio di tornare a casa per paura di altre forti repliche. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche tettoniche genera un'intensa attività sismica e vulcanica.
1: Resta drammatica la situazione invece in Colombia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito il paese con epicentro a San José del Palmar nel Chocó. Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi, il bilancio delle vittime è salito a 288, mentre i dispersi sono circa 200. La macchina dei soccorsi continua a lavorare senza sosta nelle zone più remote, dove man mano che si avanza la portata della tragedia appare sempre più evidente. Si contano oltre 4.000 feriti e più di 12.000 abitazioni distrutte dagli Stati Uniti. Intanto in arrivo altri 11 milioni di dollari in assistenza umanitaria. Ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco causa Etna l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo, ma andiamo da Fabio Butera.
4: Riaperto al traffico aereo l'aeroporto di Catania Fontanarossa dalle 14 di oggi. I passeggeri hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza dopo 9 giorni di blocco, di sospensione dei voli per l'emissione di cenere vulcanica. Una mattinata iniziata con una buona dose di fiducia per via della diminuzione dell'attività del cratere Voragine. L'attività esplosiva era diminuita e i livelli di allerta dell'INGV erano passati da codice rosso ad arancione e per questo è stata disposta la riapertura di tutto delle piste dopo essere state pulite dalla cenere vulcanica. Ci vorrà un po' di tempo affinché il traffico aereo prenda piena regolarità, ma al momento tutte le piste sono riaperte. A voi linea.
1: E vi leggo un'ultima ora arrivata dal Libano. Si aggrava nelle causate dai raid israeliani delle ultime ore. I morti salgono ad almeno 11, mentre 19 sono i feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. E allora ci colleghiamo proprio con Giovan Battista Brunori per le ultime novità.
5: Sì, nel sud del Libano sono aumentati le vittime degli ultimi raid israeliani, sono 9 i morti nel villaggio di Ansar e tra loro 2 donne e 3 bambini. Dunque si tratta del raid più duro e più sanguinoso dal mese di giugno, da quando sono stati siglati gli accordi per tentare di arrivare a un cessate il fuoco tra autorità israeliane e autorità libanesi. Dunque il nuovo raid israeliano è una durissima protesta del premier libanese Salam, il quale afferma che le 9 vittime non erano un obiettivo militare e ha chiesto di fermare questa escalation. Mentre c'è ancora forte tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni in varie zone, sia nella zona di Hebron, di Tulkarem, di Jenin e ancora a Kusra, dove 3 case sono sotto e i coloni anche oggi sono tornati a dare l'assedio a questa casa, a minacciare gli abitanti che sono intrappolati in queste abitazioni, una 15 i palestinesi che sono al loro interno e i coloni non se ne vanno nonostante l'intervento dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
1: Trump ha annunciato che a breve dichiarerà lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Non si fa attendere la replica iraniana mentre continuano gli attacchi ai mercantili in transito proprio nello stretto. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, la Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive su X il vice ministro degli esteri. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite 2 petroliere della compagnia di Stato degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, ribadisce che Hormuz sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e conferma i colloqui con l'Oman per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione dello stretto, ma nega negoziati con Washington. Intanto il suo vice

0: Cita Dostoevskij per criticare la politica degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica Islamica e dice che la politica estera americana dipende in modo eccessivo da menzogne e autoinganni.
1: Ora in Ucraina, dove ci sono ancora attacchi russi e vittime nella notte, tra cui un bimbo di pochi mesi, mentre il presidente Zelensky rivendica attacchi su obiettivi nel territorio russo, incluso un centro dell'agenzia spaziale. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Sì, un bimbo di soli 3 mesi, ucciso, una cinquantina di feriti, questo nella regione di Dnipro. Poi gli attacchi su Zaporizhia con un altro centro commerciale colpito, i raid nella zona del Mar Nero, in particolare su un porto privato ancora coinvolto nell'export del grano. Questo di fatto è quel che accade in Ucraina a un anno esatto dal vertice di Anchorage in Alaska tra Trump e Putin, dalle illusioni di una pace possibile presto svanite. E ieri sera Zelensky ha tenuto una riunione con i vertici della difesa e della sicurezza per fare il punto della situazione, studiare risposte asimmetriche alla strategia di Mosca. Qui ci troviamo a Visnove, in un centro alla periferia di Kiev. Vedete alle mie spalle quel che rimane di questo quartiere che è stato completamente disintegrato un mese fa da una violentissima esplosione, perché qui vicino si trova un deposito di munizioni che fu colpito da un missile russo. Oggi la stampa ucraina dà grande risalto in questi giorni a quanto avvenuto anche a Colleferro, alle domande, al giallo, insomma, su quell'esplosione. È nota una coincidenza, il fatto che ci siano state molte esplosioni di questo tipo negli ultimi mesi in diversi paesi d'Europa. Intanto appunto l'Ucraina rivendica però anche i colpi messi a segno, in particolare i missili Flamingo che hanno colpito un centro russo aerospaziale a Samara, che si trova sul Volga a 900 km di distanza. È stata colpita poi anche una base aerea a Nizhny Novgorod, dove sono dislocate delle postazioni di lancio russe. Sui canali Telegram oggi circolano messaggi piuttosto preoccupati sul rischio di un attacco molto pesante da parte della Russia proprio qui sulla capitale entro domani. È tutto per ora dalla regione di Kiev. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele. Ora andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa ha celebrato la messa dell'Assunzione nella parrocchia di San Tommaso. All'Angelus ha rivolto le sue preghiere per i popoli coinvolti nei principali conflitti in corso nel mondo. Ma ci racconta di più Serena Scorzoni.
3: L'appello di Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo per i popoli che soffrono per la guerra, le persecuzioni e le tragedie. La preghiera per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare.
4: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
3: E il Pontefice rivolge il suo pensiero anche alla Colombia, colpita dal terremoto, con una preghiera per le vittime e per chi dovrà ricostruire. In mattinata la celebrazione della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Il Pontefice prima e dopo la celebrazione si ferma a salutare in piazza i fedeli. Nell'omelia il Papa sottolinea che questa solennità ci invita a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti.
1: Il 15 di agosto 2021, quindi sono passati 5 anni, i talebani entravano a Kabul e cominciava il ritiro delle forze occidentali. Si chiudeva con un frettoloso ritiro la guerra cominciata dopo l'11 settembre. Vi raccontammo quei giorni difficilissimi, segnati da scontri, da attentati e anche grazie alla testimonianza dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che a Kabul era rappresentante civile della NATO. A 5 anni di distanza lo abbiamo intervistato ancora una volta. Sentiamo cosa ci ha risposto.
5: La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. E gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente, mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni, alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina. E noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che, come dire, che ad oggi tutti si sono dimenticato, ma è che è ancora lì, è che il paese sta andando, il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando. E come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
1: Siamo alla cronaca, un uomo è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen di Palermo, è stato colpito alla testa con un cacciavite e secondo le prime ricostruzioni avrebbe sorpreso dei ladri in azione. Sentiamo Claudio Reale.
6: Ucciso con un colpo di cacciavite alla testa, probabilmente per avere sorpreso dei ladri. È morto così allo Zen di Palermo Vito Genovese, 45 anni. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella notte in via Girardengo, dove i carabinieri sono giunti per una chiamata al 112 che segnalava una rissa. L'arma sta cercando di ricostruire le vicende che hanno portato al delitto, sentendo alcune persone. Si cercano anche telecamere di sorveglianza in posizione utile, ma gli occhi elettronici nella zona sono rari. Tutta da comprendere la dinamica. L'ipotesi più accreditata è appunto la colluttazione con un gruppo di ladri, probabilmente tre persone. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, due caricatori e decine di proiettili.
1: Ferragosto per molti al mare e con le spiagge più celebri che saranno anche quest'anno prese d'assalto. Noi vi portiamo in una delle, in una delle più suggestive spiagge di Nora, a Santa Margherita di Pula, una delle più famose non solo per la sabbia bianca e il mare cristallino, ma per lo scenario delle vicine rovine romane. Ci colleghiamo quindi con Chiara Zammitti.
7: È una delle spiagge più amate del sud-ovest della Sardegna, siamo a una quarantina di chilometri da Cagliari, è la spiaggia di Nora, amatissima dai locali perché legata alla tradizione di Sant'Efisio, uno dei simboli della Sardegna, ma anche per tanti altri motivi, qui ci vengono da tutto il mondo. Questa è una zona ad alto pregio naturalistico, ad esempio c'è una zona umida qui vicinissima, poi naturalmente c'è il mare, vedete oggi Ferragosto la spiaggia è comunque affollata di persone e poi la Torre del Coltellazzo, la vedete alle nostre spalle, sul promontorio di Pula, che sovrasta un'area archeologica fondamentale per tutta la Sardegna, un'area archeologica di origine nuragica, poi diventato importante insediamento fenicio prima, cartaginese poi e poi ancora provincia dell'impero romano. Un'area archeologica anche sommersa, non è raro per chi fa immersioni, anche non andando troppo in profondità, reperire, trovare o poter anche solo vedere dei reperti. In quest'area archeologica stanno lavorando tre università diverse ed è frequentatissima anche in questi giorni di gran caldo. Naturalmente la grande attrazione della Sardegna resta comunque anche di questa parte della Sardegna il mare. Dicevamo, tantissime le persone in spiaggia, noi abbiamo sentito i loro umori per questa giornata, vi facciamo sentire le loro voci e poi linea allo studio.
8: Questi sono i vecchi ricordi d'infanzia, qui venivamo prima quando avevamo le bambine piccoline.
9: Siamo ospiti dei sardi e quindi abbiamo tutto quello che ci serve.
10: Siamo turisti, veniamo da Milano.
7: Come mai proprio qui oggi, in questa spiaggia?
10: Ma veramente siamo due o tre volte che veniamo qua, alloggiamo qua vicino a un chilometro e ci troviamo comunque bene.
11: Siamo stati anche al nord, però niente da invidiare anche qua.
1: È Ferragosto ovviamente anche per i tanti italiani che rimangono in città tra emergenze sanitarie, scontri stradali e incendi boschivi. Ci racconta come è andata a Bari Angela Mauro.
12: Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto circa 597 chiamate, quindi parecchie, al numero unico di emergenza 112. Di queste circa 70 sono stati i codici verdi, oltre 300 invece i codici gialli e una trentina di codici rossi veri e propri.
13: Centralini roventi a Ferragosto. Il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall'assessore alla protezione civile Carla Palone, porta il suo tradizionale ringraziamento agli operatori al lavoro a Bari nel giorno della festa.
14: codice rosso, trauma, salve.
13: Questo è un incidente stradale, evento purtroppo ricorrente nella casistica delle chiamate ai numeri di emergenza.
12: Ci sono stati eventi frequenti purtroppo in questo periodo legati un po' all'attività di movida, all'assunzione di sostanze o di etanolo, quindi intossicazioni etiliche, ma anche sostanze stupefacenti.
13: Massima attenzione sulle strade, oltre che le spiagge nella nuova sala operativa della polizia locale, maxi schermi e tecnologia d'avanguardia per monitorare. Sul territorio attivi 148 operatori e la protezione civile.
15: L'invito naturalmente a tutti gli automobilisti è di guidare con attenzione, massima prudenza, non usare il cellulare, almeno questo, e non bere per i conducenti che si mettono alla guida.
13: E la guardia è alta anche al comando dei vigili del fuoco. La Puglia è la seconda regione colpita dagli incendi di questa estate rovente.
16: Siamo lì dove serve, no? Proprio perché, anzi, siamo degli angeli custodi, ci nascondiamo, siamo lì tranquilli in attesa proprio che qualcuno ci chieda soccorso.
1: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese Jason Hardy, 41 anni, il più giovane professore nero di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana in seguito a uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato. Sentiamo da Londra l'inviata Anna Paola Ricci.
17: Troppo fragile davanti all'odio, Jason Hardy è morto, probabilmente suicida. A 41 anni era il più giovane docente nero a cui l'Università di Cambridge avesse mai dato una cattedra. In più, affetto da autismo, un enfant prodige, simbolo di inclusione e modernità. Poi le prime crepe del suo curriculum spettacolare, riconoscimenti inventati, scarsa trasparenza di millantate operazioni benefiche, soprattutto plagi su plagi. Almeno 180 passaggi della sua tesi di dottorato, risultati identici al lavoro di altri ricercatori, con un uso spregiudicato dell'intelligenza artificiale. La scoperta aveva messo in imbarazzo gli atenei con cui Hardy aveva collaborato, costretti a fare mea culpa sulle procedure d'ammissione del personale docente. Lui sosteneva di essere vittima di attacchi razziali in un mondo accademico come quello inglese, in cui solo l'1% dei docenti è di colore. E si è dimesso 10 giorni fa. Parla Joylon Moon, fondatore di un'organizzazione che si occupa di diritti civili e amico di Hardy.
18: Era un uomo molto vulnerabile, proprio non capiva cosa gli stesse succedendo. Spesso mi diceva, la mia vita è finita. Si riferiva certo a quella professionale, ma non ci voleva tanto intuire cos'altro gli passasse per la testa. Ero preoccupato, mi accertavo che stesse con i suoi, volevo essere sicuro che non fosse da solo.
17: Ora la stessa Cambridge fa ammenda. Avremmo dovuto comunque proteggerlo, sotto accusa, tardiva, anche l'incalzare dei media inglesi. Colpevole o innocente che fosse, ormai ha poca importanza.
1: Ora allo sport, gli europei di atletica, 5 medaglie oggi per l'Italia che è prima in classifica, spiccano i 2 ori nella marcia di Fiorini e Stano. Il servizio è di Marco Tripisciano.
19: Atletica italiana in tripudio, dopo le 4 medaglie di ieri sera, la 6ª mattinata di gare ci regala altri 5 allori, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Nella maratona il campione olimpico di Tokyo, Massimo Stano, lascia sfogare gli avversari, prima di staccarli tutti e andarsi a prendere il suo primo titolo europeo con il nuovo personale.
20: Questo europeo era diverso per me, anche perché a Roma mi è rimasto qui. Quindi sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome sotto a Cova e Tamberi, degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi, e sono veramente strasoddisfatto, stracontento.
19: Al femminile la nuova stella è la 22enne Sofia Fiorini, che dopo il record europeo Under 23 si prende anche il titolo da regina continentale del tacco e punta e diventa la medaglia azzurra più giovane della spedizione.
21: È stata una gara molto divertente e soprattutto al finale, perché all'inizio diciamo ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte, però appunto la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta, e quando ho avuto il segnale per dare il gas, sono partita al 30° e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona, ma super divertente.
19: La mezza ci regala addirittura 3 allori. Le prime ad arrivare sono l'argento di Francesco Fortunato, ancora sul podio dopo Roma 24, e il bronzo di Andrea Cosi. Pochi minuti dopo arriva l'argento della 23enne Alessandrina Miai. 12 ore o poco più che resteranno nella storia dell'atletica italiana, dopo la serata d'oro e di bronzo di ieri, con il 4º titolo europeo di Nadia Battocletti nel 10.000 e di Jimbo Tamberi nel salto in alto, e i 3° posti di Sioli nell'alto e di Desalu nei 200.
1: La sfida della cura è il titolo della serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca nel nostro paese. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Domenica Lorusso, che è un'innovatrice nell'oncologia ginecologica, ma lo vediamo subito dopo una breve pausa.
0: Pubblicità.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
22: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
23: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
24: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
25: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
24: O ti senti ACT?
25: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
26: Entrate mortali!
27: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
28: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.

0: Sì, credo di sì. Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una evoluzione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre. Era un uomo estremamente visionario. È stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei ha detto, è andata a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi, ci sono donne che non incontreranno mai l'uomo della loro vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che pur facendo lavori totalmente diversi avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie quando arrivava il medico di famiglia, all'epoca il medico di famiglia era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica, importante e che hanno bisogno di un caregiver a seconda dei livelli. Dicono le statistiche che praticamente sono tutti a carico delle famiglie. Quanto è cambiato, quella che lei ha chiamato la routine di sua madre rispetto al 2026? Quanto è più leggera la vita di una donna oggi che deve prendersi cura di un congiunto che ha bisogno di assistenza?
0: Dottore, le vorrei dire tantissimo, ma in realtà non sono in grado di dirglielo. Sicuramente oggi la figura del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni. La nuova legge introduce la figura del caregiver non convivente. Le famiglie stanno cambiando, le mie pazienti vengono accompagnate dalle amiche e non dai familiari. Quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Ma per chi si siede dall'altro lato della scrivania, e noi ci siamo passati con mio padre, le mie sorelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo, la
1: famiglia.
0: famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare. E c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica, quando io tornando da Bellinzona ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante. Ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui la ricerca accademica aveva un peso, ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende. Hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più tipici dei pazienti, ma deve essere sostenibile. Quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante. Dall'azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi che arrivano dalla ricerca profit servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci
1: Ora ci
0: serve.
1: arriviamo ai trial perché lei è proprio quel tipo di ricercatrice. Lei non lavora con le pipette e con gli alambicchi, lei disegna trial a livello internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti. E 1000 pazienti, quando i tumori sono rari, o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato, che è quello della cronicizzazione delle malattie. Ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione.

0: potrebbe essere
1: Evitato.
0: prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto Cina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza. Ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: Per lungo tempo la sperimentazione di farmaci già a livello animale si basava soltanto sui topi maschi, perché gli ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e i 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' bastano.
1: Pochi. Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento almeno per macroarea che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria.

0: perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
1: anche
0: affrontare.
1: Perché non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
0: Devo dire che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia è già avanzata, a terzi, quarti stadi, e questo ovviamente impatta sulle nostre possibilità di cura. Abbiamo provato con i test di screening, ma purtroppo nessuno si è rivelato in grado di anticipare la diagnosi. E poi c'è un secondo aspetto, che sono i sintomi. I sintomi di questo tumore, che per anni è stato definito un killer silenzioso, in realtà non è un killer silenzioso. Il problema è che i sintomi sono molto sfumati. Si sovrappongono alle coliti, alle diverticoliti, però, e questo è quello che dobbiamo fare, è importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare
1: soprattutto
0: quali sono i sintomi.
1: A quelle donne che abbiano una familiarità.
0: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, ma alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore ovarico.
1: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le ovaie.
0: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori della prostata possono essere legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno, e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico, e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva, perché consiste nell'asportazione principalmente le ovaie intese sia come tube sia come ovaie e la mammella.
1: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA1 e 2 proprio per quella scelta, ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato la Balti. Bianca Balti peraltro è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
0: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo, ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si ammalano.
1: Chi è che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
0: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione, o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria, e quando la troviamo nella paziente a cascata studiamo tutta la famiglia.
1: 2500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra tre anni eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
0: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papilloma virus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni, non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è

0: anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV test. E purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi, sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
1: Nelle femmine e nei maschi si evitano i tumori testa-collo, i tumori del pene, i tumori dell'ano, a cui nessuno pensa, ma purtroppo...
0: Perché noi continuiamo a pensare al papilloma come un problema delle donne ed un problema della cervice uterina. In realtà il papilloma è responsabile del 5% di tutti i tumori umani, non solo nella donna. E laddove nella cervice uterina abbiamo lo screening, per i tumori testa-collo non abbiamo lo screening, quindi il vaccino è l'unica forma di prevenzione che abbiamo.
1: La buona parte del lavoro suo, della sua equipe, si svolge in questi ambienti. Uno si aspetterebbe gli alambicchi, le classiche provette, gente che pipetta qualcosa, ed invece...
0: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie, proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
1: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati, che sono, come dire,
0: l'evoluzione.
1: Le terapie PARP, insomma, tanti strumenti che costano tanto, professoressa.
0: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40% o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia, il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo, ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita delle persone.
1: Un'altra vostra mission qui all'Humanitas, sua, del suo team, è quello di formare i giovani oncologi.
0: Guardi, io vorrei provare a fare una scuola. Io vengo da una grande scuola, che è quella del professor Scambia, e il mio obiettivo a Milano era in qualche modo inseminare la sua scuola, e vorrei fare una scuola che si basa, come ho imparato io, sugli esempi. È vero, le persone escono già formate da un punto di vista teorico, ma c'è tutta una parte di formazione che si impara sul campo, compreso, e non è poco, l'interazione con il paziente, il modo di parlare al paziente, che deve essere un modo bilanciato, sai, molto difficile. Siamo tenuti all'onestà con i pazienti, ma è molto difficile bilanciare l'onestà dell'informazione anche con la necessità di non togliere speranze, anche perché, guardi dottore, nessuno di noi sa come va a finire una storia. Noi lo vediamo nelle curve degli studi clinici. Ci sono le pazienti che non rispondono assolutamente, ci sono le pazienti che rispondono in cui dopo un po' si perde il beneficio, e poi ci sono le code, che sono le pazienti che non recidivano.
1: E noi non sappiamo mai chi sta a
0: dove,
1: che punto,
0: esatto,
1: di quella curva.
0: E quindi ogni volta che si comincia una storia la si deve cominciare con la speranza. In fondo, se vuole, la ricerca è questo. Quando io studio un nuovo farmaco ho sempre la curiosità scientifica, ma anche la speranza di capire che cosa porterà alle mie pazienti, per riscrivere una storia.

0: fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: militari israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, e Hezbollah minaccia rappresaglie. A Kusra i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, 47 le vittime accertate, decine di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Pinarella di Cervia, per rubargli la bicicletta picchiato, il padre dell'uomo ucciso a botte da un gruppo di giovani, e l'anziano vive in una roulotte vicino a quella dove abitava il figlio. A 5 anni dal ritiro statunitense degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto, il paese è sempre più povero e isolato. Europei di atletica, Italia prima nel medagliere, Sofia Fiorini oro e record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano, medaglie d'argento e bronzo nella mezza maratona di marcia. Nuova edizione di Rai News 24, iniziamo con Israele che torna a colpire il Libano con il bilancio peggiore dall'inizio della tregua firmata a giugno. Almeno 9 infatti le vittime, tra cui bambini. In Cisgiordania continua intanto l'assedio di un villaggio palestinese da parte di coloni israeliani. Ci aggiorna da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Vittime degli ultimi raid israeliani sono 9 i morti nel villaggio di Ansar e tra loro 2 donne e 3 bambini. Dunque si tratta del raid più duro e più sanguinoso dal mese di giugno, da quando sono stati siglati gli accordi per tentare di arrivare a un cessate il fuoco tra autorità israeliane e autorità libanesi. Dunque il nuovo raid israeliano è una durissima protesta del premier libanese Salam, il quale afferma che le 9 vittime non erano un obiettivo militare e ha chiesto di fermare questa escalation. Mentre c'è ancora forte tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni in varie zone, sia nella zona di Hebron, di Tulkarem, di Jenin e ancora a Kusra, dove 3 case sono sotto assedio da domenica scorsa da coloni, e i coloni anche oggi sono tornati a dare l'assedio a questa casa, a minacciare gli abitanti che sono intrappolati in queste abitazioni, una 15ina i palestinesi che sono al loro interno, e i coloni non se ne vanno nonostante l'intervento dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
0: E dunque da Kusra nelle ultime ore la notizia di una squadra del comune di tecnici attaccata da coloni mentre cercava di riallacciare l'elettricità. Ieri evacuati 5 attivisti italiani, ora trasferiti a Ramallah. Il servizio è di Katia Cerratti.
2: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto,

0: L'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio, dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare, imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah con divieto di ritornare a Kusra.
1: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno, ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la, come dire, la pulizia etnica è assolutamente esplicitamente rivendicata.
0: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato 2 avamposti e arrestato un israeliano. Ma come vediamo, l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
2: E restiamo sempre nella pagina degli esteri. È salito a 47 il bilancio delle vittime nel sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, a largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Non sono fra le vittime, fa sapere il Ministero degli Esteri, ce ne parla Nello Porto.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
2: Sono circa 5.000, come ha reso noto la Farnesina, i cittadini italiani presenti in Indonesia. Di questi, come abbiamo sentito, 500 si trovano nell'isola di Flores. Una comitiva di 13 turisti bolognesi si trovava in barca nell'arcipelago di Comodo quando c'è stata la prima scossa. Avvertiti dall'allerta tsunami, i nostri connazionali sono riusciti a tornare a riva e poi da lì sono riusciti a raggiungere l'aeroporto internazionale di Comodo. Il nostro albergo ha riportato alcune crepe, ma nulla di grave, è abbastanza sicuro, dicono gli italiani. Per domani gli aerei per il nostro paese sono tutti pieni, ma ce ne sono anche alcuni liberi che potranno portare a Bali gli italiani, i nostri connazionali. Ora parliamo di ciò che sta succedendo nel nostro paese. Iniziamo dalla Sicilia. L'Etna continua l'attività eruttiva. In tarda mattinata c'è stata anche una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nel comune di Linguaglossa. Antonella Gurrieri si trovava proprio lì. Vediamo.
4: Sì, infatti siamo qua, allora eravamo a 2900 metri, avevamo appena finito la diretta con voi, vi stavamo raccontando quello che stava accadendo sull'Etna quando abbiamo sentito, come dire, sprofondare il terreno sotto i nostri piedi. Una scossa di terremoto che, guardate, allora intanto qua ci troviamo lungo la strada che da Piano Provenzano apporta verso Linguaglossa e da qui diciamo passa la faglia che si chiama Pernicana. È una faglia che scorre lungo l'Etna, è una faglia attiva. Il terremoto, proprio nel momento in cui è accaduto, ha provocato quindi il sollevamento del suolo e dell'asfalto lungo la strada. E guardate anche là sotto, praticamente la strada è bloccata.

0: proprio una guida vulcanologica. Ti chiami?
1: Daniele Maugeri.
0: Daniele Maugeri. Allora, Daniele, che cosa avete avvertito? Perché noi l'abbiamo sentita forte la scossa.
1: Proprio si è liberata con molta violenza tutta l'energia che aveva la faglia in questo momento. C'è stato un taglio netto della faglia che ha generato tutto quello che state vedendo adesso.
0: Tu che cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Me lo puoi raccontare?
1: Uno scossone molto netto, diciamo. La zona comunque è già conosciuta per questi fenomeni, infatti sappiamo che siamo sulla faglia che è la Pernicana e la continuazione del Rift di Nord-Est, quindi non è nuova a queste cose, diciamo.
0: Purtroppo però quando accade, ecco che cosa succede. Allora, noi dobbiamo dire subito che la scossa è stata di magnitudo 3.4, almeno questo ci comunicano, ci è stato comunicato dall'istituto INGV, però potrebbe essere, si sta studiando per vedere se è stata più forte. Linea a voi.
2: E noi restiamo in provincia di Catania perché ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco l'aeroporto Fontanarossa, tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Ce ne parla Fabio Butera.
3: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contenti.
4: Contente.
5: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
6: Sperando qui in Catania, speriamo di poter volare oggi.
5: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15. Ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
7: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
5: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
8: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
9: 5 days longer than expected.
5: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
9: No problems.
2: 5 anni fa i talebani tornavano a Kabul mentre si concludeva drammaticamente la presenza americana in Afghanistan. Oggi i talebani celebrano quella data come il giorno della vittoria, ma per il paese il bilancio resta pesante, diritti cancellati, soprattutto per le donne, e un'economia che nei primi 2 anni ha perso circa un quarto del prodotto interno lordo. Il servizio è di Zuhir Luassini.
10: Le immagini fecero il giro del mondo. Migliaia di persone all'aeroporto di Kabul aggrappate alla speranza di partire. Gli aerei militari americani sulla pista. I talebani che entravano nella capitale quasi senza incontrare resistenza. Era il 15 agosto del 2021. 5 anni dopo, quella giornata resta una delle immagini simbolo della fine di un'epoca. 20 anni di presenza americana e occidentale in Afghanistan si chiudevano nel giro di poche settimane. Il presidente Ashraf Ghani lasciava il paese, l'esercito afghano si dissolveva e i talebani tornavano al potere. L'ultimo soldato americano sarebbe partito 2 settimane più tardi, nella notte del 30 agosto. 5 anni sono sufficienti anche per tentare un primo bilancio. Gli Stati Uniti erano arrivati in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre con l'obiettivo di colpire Al-Qaeda e rovesciare il regime talebano che lo proteggeva. Poi la missione era diventata qualcosa di molto più ambizioso, costruire uno Stato, un esercito, istituzioni capaci di sopravvivere alla presenza occidentale. Non è accaduto. Oggi i talebani controllano nuovamente il paese. La guerra che per decenni aveva segnato la vita quotidiana degli afghani si è drasticamente ridotta, ma al suo posto si è consolidato un sistema politico sempre più chiuso. Anche l'economia mostra segnali contraddittori. Dopo il crollo seguito al ritorno dei talebani, il PIL è tornato a crescere, ma la ripresa non basta a migliorare le condizioni di vita. Gli aiuti internazionali sono diminuiti, gli investimenti restano deboli e secondo la Banca Mondiale il reddito

0: per abitante continua a scendere. Povertà e insicurezza alimentare rimangono diffuse. E sono soprattutto le donne a pagare il prezzo del nuovo Afghanistan. L'Afghanistan resta l'unico paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l'istruzione secondaria e alle donne l'università. Le restrizioni hanno progressivamente ridotto anche la possibilità di lavorare e di partecipare alla vita pubblica. Ma 5 anni dopo, anche l'isolamento internazionale comincia a mostrare qualche crepa. La Russia è diventata il primo paese a riconoscere formalmente il governo talibano, mentre altri mantengono con Kabul rapporti pragmatici senza arrivare al riconoscimento. E mentre il mondo guarda ormai ad altre guerre e ad altre crisi, a Kabul si celebra l'anniversario. Nelle strade si vendono le bandiere bianche dei talibani. Città illuminata ricorre a un lessico antico, Yawm al-Fath, il giorno della conquista. È così che i talibani raccontano il 15 agosto, il giorno della vittoria. Per molti altri afghani, l'inizio di un incubo.
1: A un anno dall'incontro Trump-Putin ad Anchorage in Alaska, in furia ancora la guerra in Ucraina, un neonato è rimasto ucciso nelle ultime ore, mentre missili ucraini continuano a colpire obiettivi militari in territorio russo. Da Kiev, l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Gli attacchi che continuano in queste ore, in particolare concentrati sull'area di Zaporizhia e anche nella regione del Kherson, una relativa quiete qui a Kiev, i balistici che sì, gli ucraini temono già stanotte o domani, e sappiamo che sono preoccupati per la carenza di aereo russo con i missili Flaminizhny Novgorod, una base aerea dove sono dislocate delle postazioni di lancio russe. Sono presto svanite. Ora i diplomatici di Francia, Germania e Gran Bretagna, ha scritto il New York Times, stanno lavorando attivamente a un nuovo formato diplomatico per tutelare nei futuri negoziati gli interessi europei, ma di negoziati per ora non c'è traccia. E ancora gli attacchi, matica la notizia arrivata dal Dnipropetrovsk, dove era stato ucciso un bimbo di soli 3 mesi, una cinquantina di persone ferite nella notte negli ultimi raid, proprio quella regione che gli ucraini dicono di aver completamente riconquistato, liberando anche gli ultimi villaggi.
1: E noi andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa ha celebrato la messa dell'Assunzione. Il Pontefice all'Angelus ha poi rivolto le sue preghiere per i popoli coinvolti nei principali conflitti in corso nel mondo.
3: L'appello di Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo per i popoli che soffrono per la guerra, le persecuzioni e le tragedie. La preghiera per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare.
4: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
3: E il Pontefice rivolge il suo pensiero anche alla Colombia, colpita dal terremoto, con una preghiera per le vittime e per chi dovrà ricostruire. In mattinata la celebrazione della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Il Pontefice prima e dopo la celebrazione si ferma a salutare in piazza i fedeli. Nell'omelia il Papa sottolinea che questa solennità ci invita a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti.
1: Meno reati, meno femminicidi, più controlli, dimezzati gli sbarchi e aumentati del 34% i rimpatri. I dati sono stati pubblicati nel dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno relativo ai primi 6 mesi di quest'anno. Il servizio di Angela Caponnetto.
5: Più controlli alle frontiere, più rimpatri, sbarchi dimezzati, calano furti e rapine, meno omicidi e donne vittime di femminicidio. I dati contenuti nel dossier di Ferragosto pubblicati dal Viminale parlano di un paese più sicuro grazie all'intensificarsi di controlli e attività di contrasto. La lente resta però posata sui flussi migratori in linea con il calo generale in tutta Europa. Circa 14.300 le persone sbarcate.

0: da gennaio a giugno nelle nostre coste, con un 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi circa 3.000 sono sbarcati da navi umanitarie, di cui appena un migliaio su ONG tedesche, per i quali il nostro governo chiede a Berlino una compensazione sulla richiesta di rientro dei cosiddetti dublinanti, migranti che si sono trasferiti in Germania. I dati dei flussi migratori colpisce però quello dei morti in mare, in proporzione al calo degli sbarchi, 865 solo nel Mediterraneo centrale, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che registra una crescita del 111% rispetto all'anno scorso. L'ultimo naufragio è stato documentato dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranea Albatros, che ha filmato lo speronamento da parte della Guardia Costiera Libica di un gommone carico di persone. 11 corpi senza vita sono stati poi recuperati dalla nave ONG tedesca Sea-Watch 5, insieme a 6 sopravvissuti che hanno dichiarato di essere stati gettati in mare dai trafficanti. È intanto in viaggio verso Ravenna, la Humanity One, altra nave battente bandiera tedesca, con 73 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.
1: Aggredito nello stesso piazzale in cui è stato ucciso il figlio, pestato a morte da un gruppo di giovani, è successo a Pinarella di Cervia. L'uomo è stato picchiato da un giovane che voleva rubargli la bicicletta. David Marceddu.
2: Giovedì notte io sono nel camper, esco, e c'è uno che si viene sul mio triciclo. Allora gli dico: ma scusa, che fai qui a luna? E gli spalle, quello si volta e gli dà un pugno in faccia.
3: Non c'è pace per Giorgio Musiani, il papà di Nicola, morto a 54 anni il 22 luglio dopo essere stato picchiato a morte 3 giorni prima. In carcere ci sono 4 ventenni. Giovedì notte l'84enne, che vive in un camper nello stesso parcheggio di Pinarella di Cervia dove è stato ucciso il figlio, ha scoperto un uomo che tentava di rubare la sua bici.
2: Non l'ho mai visto in faccia, capito? È stato proprio un attimo.
3: La bici non è stata rubata.
2: Non mi spiego perché. Mi dà un pugno e poi va via e poi scappa via, non lo so.
3: Pensa possa essere legato a quello che è successo a suo figlio?
2: Io penso di sì, perché voglio dire, sennò che senso ha?
3: Intanto, una quinta persona potrebbe essere molto presto fermata dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Nicola Musiani, coordinati dalla procura di Ravenna. In 4 sono già in carcere, tutti giovanissimi del Forlivese. Usama Ragme, 22 anni, e Conor Finn Long, 19, entrambi di Meldola. Bilal Mahbubi, 23 anni, di Santa Sofia. Usam Abir, 22 anni, di Forlì. Secondo il GIP di Ravenna, che ha confermato per loro il carcere, avrebbero agito con animalesca violenza. Loro in udienza di convalida.
2: Se sono lì è perché hanno le prove, perché qui c'erano delle telecamere.
1: I roghi in provincia di Como per tutta la notte i vigili del fuoco hanno mantenuto un costante presidio delle abitazioni ai piedi del Monte Goi. Ce ne parla Laura Carcano.
4: Un elicottero è ancora in azione sul Monte Goi, continuano le operazioni di spegnimento e bonifica.
5: La situazione è molto dinamica perché la condizione del combustibile reso dalla siccità prolungata e le continue riprese ci inducono sempre a tenere gli elicotteri qua.
6: Oggi le condizioni di vento preoccupano o no?
5: Oggi siamo in una fase abbastanza stazionaria.
4: Una cinquantina i vigili del fuoco in azione, coadiuvati dai volontari del servizio antincendi boschivi della regione.
7: Stiamo presidiando tutte quelle che sono le zone di interfaccia tra l'area boschiva e l'area abitata. Abbiamo circa tre punti dove il materiale combustibile accumulato ha la tendenza ancora a riaccendersi.
4: La situazione dei 50 sfollati.
8: Al momento i 50 sfollati, come da ordinanza del sindaco, fino alle 16 non potranno ritornare all'interno delle proprie abitazioni.
6: Questo è un incendio non molto grande, si parla di 25 ettari, ma molto pericoloso perché così vicino in fondo alla città, alle case, ci sono precedenti.
9: Una situazione di questo tipo con incendio di così diffuso e distribuito in prossimità delle abitazioni di questa entità non c'è stata.
1: Di nuovo all'estero il Regno Unito riconosce, o meglio, è irriconoscibile in quest'estate caldissima tra incendi, record di giorni senza pioggia e perfino incidenti ferroviari dovuti alle alte temperature. Da Londra il servizio dell'inviata Anna Paola Ricci.
10: Si chiama track buckling, è la deformazione dei binari in seguito al calore eccessivo. Secondo gli esperti della polizia ferroviaria è la causa dei 2 deragliamenti avvenuti ieri nel Sussex e soprattutto giovedì nell'Essex, il più grave. 3 carrozze ribaltate su un fianco e 20 feriti, tra cui 2 gravi.

0: Sono alcune tra le conseguenze più drammatiche di un'estate soffocante per gli inglesi. Condizioni climatiche abnormi, valori fino a 38 gradi, a cui il Regno Unito non è abituato. La scia di distruzione nelle West Midlands, forse origine dolosa, forse accidentale per questi roghi. Tre persone sono state arrestate in due diverse località. Il paese è una polveriera, parola di Andy Barnum, ma alcune risposte del governo irritano gli inglesi. Questo è il suono dell'allarme inviato ieri a tutti i telefoni della nazione. E il messaggio ribadisce il divieto di barbecue e fuochi in giardino. Ansia inutile per molti.
1: Nel Surrey, una contea dell'Inghilterra meridionale, domani si toccheranno i 60 giorni consecutivi senza pioggia. Ma comunque delle precipitazioni iniziali dovrebbero arrivare sia in Scozia che nel Galles e probabilmente gli inglesi conosceranno un po' di sollievo.
2: Ora in Africa, negli ultimi mesi una misteriosa malattia sta uccidendo gli elefanti in Kenya. Almeno 19 esemplari sono morti nel sud del paese. Ce ne parla il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
3: Alcuni dei sintomi sono difficoltà a camminare, difficoltà respiratorie e irrequietezza. A volte capita di vederne uno che lotta per un giorno, per due o addirittura per tre giorni, fino a quando non ce la fa più.
4: La strage misteriosa si consuma da settimane nell'ecosistema dell'Amboseli, nel sud del Kenya, ai piedi del Kilimanjaro. Da fine giugno sono morti 16 elefanti, soprattutto femmine adulte e cuccioli.
3: Abbiamo visto le iene nutrirsi delle carcasse e non muoiono. Abbiamo visto gli avvoltoi nutrirsi delle carcasse e non muoiono. Abbiamo visto predatori, altri predatori, morire quando si nutrono di un animale avvelenato. Ma in questo caso, niente. Si rimpinzano. Sono contenti e se ne vanno.
4: Le prime analisi hanno rilevato tracce di cianuro. Il Kenya Wildlife Service indaga sui pesticidi usati nelle coltivazioni, sull'acqua contaminata e persino su un'erba che può produrre naturalmente sostanze tossiche. Non ci sono segnali di una malattia contagiosa, ma l'origine del veleno resta sconosciuta.
3: Siamo preoccupati perché ci chiediamo quanti elefanti moriranno prima che riusciamo a fermare tutto questo.
2: Parliamo ora di un caso che ha riguardato Parma, i capolavori ritrovati appunto nella città emiliana erano nascosti in un ripostiglio, impacchettati alla buona, alla scoperta dei carabinieri al termine di una lunga indagine dopo il furto milionario ai danni della Fondazione Magnani Rocca. Il servizio di Luca Ponzi.
5: Ecco il momento in cui i carabinieri trovano i quadri a cui stavano dando la caccia da 5 mesi. Erano in un ripostiglio, due impacchettati e appoggiati al muro, l'altro nella scatola di un televisore. È all'ultimo piano di questo palazzo, alla periferia di Parma. Abitava qui uno dei 5 moldavi fermati ieri mattina. Altri 4 sono indagati dopo un'inchiesta complessa, partita con il piede giusto durante il blitz alla Fondazione Magnani Rocca per portare via un Matisse, un Renoir e un Cézanne del valore complessivo di 9 milioni di euro. Come si vede in questa sequenza, i ladri avevano utilizzato un estintore per ostacolare il custode notturno. I RIS hanno ricostruito la matricola a brasa e scoperto che proveniva da un condominio in cui risiedeva uno straniero con precedenti. Da lì ore di pedinamenti e centinaia di intercettazioni per risalire al resto del gruppo. Durante le perquisizioni trovato il bottino di decine d'altri furti, perché alle preziose opere d'arte i malviventi erano arrivati quasi per caso. Qualche tempo prima avevano svaligiato il ristorante della fondazione accorgendosi che il sistema d'allarme non era inviolabile. Così hanno tentato il colpo grosso. Negli ultimi giorni erano riusciti a intavolare le trattative per portare i quadri all'estero e i carabinieri hanno deciso di intervenire.
2: Musei e luoghi d'arte aperti anche a Ferragosto, da nord a sud, Laura Longo è a Napoli per visitare il museo di Capodimonte. Vediamo.
6: Buon pomeriggio da Napoli, siamo all'interno in uno dei cortili del Museo di Capodimonte che è immerso in un polmone verde, in un bosco fantastico che è un cuore di Napoli. E siamo qui con Marco Liberato che è assistente ai servizi educativi del Museo di Capodimonte che non è solo porcellana.
7: Assolutamente no. Il Museo di Capodimonte ha un'offerta per ogni esigenza. Il museo è storia, è arte, ha la collezione Farnese, ha un importante appartamento reale, ha un'importante collezione di arte contemporanea, di 800. Insomma, diciamo, basterebbe farsi una domanda e trovare subito la risposta qui all'interno del museo.
6: Sì, ci sono quadri molto importanti, vanno da Artemisia Gentileschi a Tiziano e poi c'è un momento curioso perché c'è un

0: Caravaggio che guarda un Andy Warhol.
1: Sì, quello diciamo che è in qualche modo il passato e il presente e il futuro, perché sia Caravaggio che Andy Warhol possiamo considerarli due influencer, per utilizzare diciamo, un termine molto caro ai giovani di oggi, dell'epoca, cioè personaggi che hanno con la loro arte, con il loro modo di fare, con il loro carattere, in qualche modo in alcuni casi un pochettino sopra le righe, influenzato il linguaggio artistico e culturale, la storia. Ancora noi oggi siamo ammirati dal modo in cui questi artisti sono riusciti a rappresentare quello che era il proprio mondo e la società contemporanea dell'epoca.
0: E anche il Museo di Capodimonte è uno dei luoghi che in questo Ferragosto ha visto molti turisti arrivare a visitare queste sale fantastiche di questa bellissima collezione. A voi.
2: Ora una breve pausa e gli aggiornamenti sul traffico, poi spazio alle inchieste di Spotlight con una puntata dedicata ai tanti interrogativi sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Prossimo TG alle 19 con Emanuela Bonchino.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Buonasera e buon Ferragosto da Rai Mobilità. Traffico in lieve flessione rispetto ai flussi registrati questa mattina. Il bollino rosso sulle strade tornerà nella giornata di domani anche per i primi effetti del controesodo e poi nella mattina di lunedì sempre essenzialmente per i rientri in città. Prosegue lo stop dei mezzi pesanti oggi e domani fino alle 22. Traffico che si concentra dunque a ridosso dei centri urbani anche per effetto dell'iniziativa del Ministero della Cultura che ha disposto per la giornata di Ferragosto l'apertura straordinaria di musei, parchi archeologici e altri siti culturali statali. Le immagini in diretta ci portano in A4, siamo all'altezza di Fiorenza alle porte di Milano e poi in A1 a Valmontone alle porte della capitale, invece il traffico è più intenso. Al momento registriamo ancora code al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix, tempi di attesa di circa 2 ore e di A10 code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, direzione Ventimiglia. Per quanti tra questa sera e domani si metteranno in viaggio, ricordiamo che è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con forti temporali che dal nord si sposteranno verso le regioni centrali, già oggi allerta gialla in Lombardia, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e per domani la Protezione Civile ha diramato allerte anche in Trentino, Abruzzo, Umbria, Molise e Basilicata. È tutto per questo aggiornamento, da Renato Mandolesi che ha condotto in studio, una piacevole serata e una buona domenica.

0: sono ormai 23 anni che monitoriamo regolarmente ogni anno lo stato di salute di queste scogliere alle Maldive. Quindi abbiamo raggiunto e raccolto una serie di storica, potremmo definire, di informazione veramente lunga e estremamente preziosa. In particolare la risposta quindi dei coralli, che sono i principali, no, costruttori di queste scogliere coralline, abbiamo visto che negli ultimi eventi importanti, severi, che hanno colpito le Maldive, i coralli sono stati capaci di recuperare più velocemente.
1: Per il mondo le Maldive sono l'archetipo del paradiso. Ma il 14 maggio 2026 l'atollo di Vaavu si è trasformato nel teatro di una delle più grandi tragedie della subacquea scientifica italiana. 5

0: Vite spezzate a 60 metri di profondità all'interno di una cattedrale di roccia sommersa e non mappata. Cosa ha spinto un team di scienziati e biologi di fama internazionale a calarsi in un paesaggio così estremo, senza le canoniche attrezzature di sicurezza? E perché un sommozzatore esperto, vanto della Guardia Costiera Maldiviana, è stato mandato a morire nel tentativo di recuperare i corpi, anche lui senza l'attrezzatura adeguata?
1: Sotto una pioggia monsonica sta avvenendo la fase di decompressione dei sommozzatori finlandesi.
0: E cosa hanno visto gli speleosub finlandesi che hanno seguito le tracce della spedizione nel labirinto di grotte e sono riusciti a riportare alla superficie i corpi?
2: L'immersione è molto legata all'attrezzatura, all'esperienza, alla formazione, e quindi si deve avere l'attrezzatura giusta, anche la formazione giusta. L'attrezzatura è la cosa più importante. Se si ha l'attrezzatura sbagliata diventa tutto più difficile.
0: Solo le indagini della magistratura potranno stabilire ciò che è veramente accaduto, ma questa sera Spotlight cerca di mettere in fila i pochi fatti certi e i tanti interrogativi che questa tragedia lascia aperti. Una vicenda in cui si mescolano passione per la ricerca, business del turismo, errori fatali e le ombre di un paradiso che non può permettersi scandali.

0: C'è grande dolore per la scomparsa nostra professoressa.
1: Era una ricercatrice molto brava e lascerà un grande vuoto nella biologia marina italiana.
2: Dal punto di vista professionale aveva una passione sconfinata che condividevo con lei, quindi ci capivamo molto bene. Monica è stata la mia allieva in un certo senso principale, perché è l'unica che è rimasta a Genova. Sì, chiaramente con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
0: Uno non lo studiava a memoria, ma lo studiava proprio con voglia e trasmetteva tanta passione per questo lavoro magnifico.
3: Non parliamo di turisti della domenica, ma di eccellenze della ricerca scientifica italiana. Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa associata di ecologia marina presso il DISTAV dell'Università di Genova, autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, una delle massime esperte dell'impatto del cambio climatico sulla barriera corallina. Giorgia Sommacal, 23 anni, sua figlia, studentessa brillante di ingegneria biomedica, che condivideva con la madre la passione per il mare. Muriello Dennino, 31 anni, ricercatrice e biologa marina, instancabile esploratrice dei fondali. Federico Gualtieri, 30 anni, neolaureato con lode in biologia marina, al suo primo stage di ricerca sul campo. E Gianluca Benedetti, 44 anni, istruttore subacqueo e capobarca dell'escursione. E non era una semplice vacanza, ma uno stage di biologia marina, una ricerca approvata dall'Università di Genova e condotta in collaborazione con il tour operator Albatros.
4: I dati che hanno raccolto gli studiosi che sono venuti da noi sono veramente molto importanti, perché 25 anni di dati alle Maldive sono veramente un pacchetto prezioso che tutto il mondo invidia.
3: Ma quando avviene l'incidente, l'università da una parte e Albatros dall'altra prendono le distanze. Stage sui coralli? Sì. Nessuna autorizzazione per le immersioni in grotta, recita un comunicato dell'università. Lo stesso concetto viene espresso dai legali di Albatros, giunti alle Maldive per seguire da vicino il recupero delle salme. Non sono presenti a bordo della Duke of York né l'attrezzatura né le autorizzazioni per svolgere immersioni in grotte profonde, dicono, scaricando ogni responsabilità sulle vittime.
5: Che mi risulti, nemmeno Gianluca aveva un brevetto di grotta.
3: È impossibile dire perché i cinque abbiano deciso di esplorare le grotte di Alimatà, ben oltre il limite fissato per chi porta bombole ad aria compressa. Quattro corpi verranno ritrovati nella grotta di Varanacandu, in un tunnel cieco ad oltre 60 metri di profondità. Gianluca soltanto riuscirà a trovare l'uscita, ma non riuscirà a tornare in superficie. Per il governo di Malé è un disastro di immagine. L'ordine che arriva dall'alto è perentorio. I corpi o eventuali superstiti vanno tirati fuori immediatamente. L'operazione viene affidata alla Guardia Costiera. Le precauzioni non valgono per militari che non possono permettersi di dire di no. Il sergente Mohamed Mahmoud, 43 anni, sub pluridecorato con esperienza di immersione solo in acque aperte, verrà mandato nella grotta con solo una bombola di aria compressa. Morirà colpito da narcosi gravissima e ipossia. A quel punto il governo maldiviano si arrende e dichiara l'area inaccessibile ai propri uomini e chiede aiuto attraverso i canali internazionali del DAN, Divers Alert Network.
6: He asked me if I want to go to the Maldives.
7: Qualcuno ha ricevuto una telefonata da DAN, mi ha chiesto se volevo andare alle Maldive. Non ci sono mai stato, gli ho detto. Perché vuoi che vada lì? Mi hanno risposto che c'era stato un incidente molto serio. Hanno bisogno di aiuto. Mi hanno detto che avevo 5 minuti per dare una risposta. Ho capito che non avevo molta scelta e dovevo accettare. E così ho detto sì, parto subito, assieme a Gianni e alla sua ragazza.
8: Patrick Gronquist, che chiamo qui a me.
3: Un applauso particolarmente lungo, intenso e commosso. Una menzione speciale del premio De Sanctis Sport, Rispetto e Legalità viene consegnato a Roma a Dan Europe, l'organizzazione creata dal medico e sub italiano Alessandro Marroni, ora gestita dalla figlia Laura. Contestualmente vengono consegnati anche diplomi di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza concessa a motu proprio dal presidente Sergio Mattarella, ai subspeleologi finlandesi Sami Impakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Grönqvist, che hanno operato con straordinario altruismo per recuperare i corpi dei 5 connazionali deceduti alle Maldive. La loro è una lezione di eccellenza tecnica e di umiltà di fronte al mare. I respiratori a circuito chiuso, le bombole a miscela di gas, documentano anche nelle immagini del recupero il drammatico contrasto con l'attrezzatura da escursione ricreativa utilizzata dai nostri connazionali che non sono riusciti a tornare indietro.
6: We use rebreathers and also Trimix.
7: Abbiamo usato il rebreather e il Trimix. Con il rebreather hai tempo, puoi rimanere sott'acqua con quella temperatura per 10 ore. Non hai fretta di tornare alla superficie. È veramente una pessima idea immergersi con aria compressa sotto i 30 metri.
3: Perché una pessima idea?
6: It is very narcotic.
7: Perché c'è un grave effetto narcotico sotto i 30 metri. Ti senti come se fossi ubriaco e ovviamente per questo non sei al sicuro.
6: Of course not safe.
9: Did you know where to look for?
3: Ci sono stati indizi che vi hanno guidato.
6: We did not have a proper map.
7: Non avevamo una vera e propria mappa, solo qualche schizzo. Non sapevamo come si sviluppava la grotta. Filmavamo man mano che ci addentravamo nella grotta e avevamo anche steso un filo di Arianna. Siamo arrivati alla fine del tunnel principale senza trovare nulla. Siamo tornati indietro per cercare aperture e fori più piccoli nella roccia. A un certo punto abbiamo notato delle tracce nel sedimento, sul fondo. Abbiamo pensato che potessero essere solchi lasciati da una pinna. Sicuramente qualcuno era passato di lì. Abbiamo iniziato a seguire quella traccia e allora abbiamo trovato sulla sinistra un piccolo foro nella parete che portava a un piccolo tunnel, simile al tunnel principale che correva quasi parallelo al tunnel principale, ma era una strada senza uscita e quando siamo arrivati alla fine del tunnel abbiamo trovato i corpi, tutti e quattro lì nello stesso posto.
6: All of the divers there, all four. In the same place.
9: Probably they finished.
3: Avevano finito l'aria nello stesso momento.
6: It is impossible to say.
7: È impossibile dire cosa sia successo.
9: Did you experiment yourself?
3: Avete sperimentato scarsa visibilità nella grotta?
6: The visibility was really, really good.
7: La visibilità era molto, molto buona all'inizio. Noi siamo abituati a immergerci nelle grotte e stiamo molto attenti a non sollevare sabbia perché c'è sempre un po' di sedimento nell'acqua. Quando abbiamo iniziato a lavorare per estrarre i corpi, infatti, la visibilità è arrivata subito a zero. Ma c'era una piccola corrente nella grotta e così la situazione è migliorata molto rapidamente. Dopo 20 minuti la visibilità è tornata perfetta.
6: After 20 minutes you could see pretty good again.
9: But they didn't have.
3: Ma loro questo tempo non l'hanno avuto.
6: They didn't have time.
7: Se vai giù con una bombola singola hai veramente poco tempo. Se rimani solo 10 minuti sul fondo hai ancora delle possibilità di sopravvivere, ma se ci rimani mezz'ora non riuscirai mai a tornare alla superficie, anche se riesci a trovare l'uscita.
6: You can never make it to the surface even if you would find your way out.
3: Non ci sono testimoni ancora vivi, solo l'inchiesta della magistratura, l'esame delle bombole, dei computer, delle GoPro che la procura ha richiesto alle autorità maldiviane potranno svelare il mistero del perché degli scienziati dei sub con tanta esperienza si siano infilati in un'impresa così estrema con attrezzature evidentemente inadeguate.
10: La pressione, come l'acqua, se non la rispetti non perdona.
9: Perché? Scendere sotto 50 metri richiede delle attrezzature che sono diverse da quelle di un sub che non va sotto i 20-30 metri.
10: Se si respira aria che contiene la gran parte di azoto oltre all'ossigeno che ci è necessario per la vita, si incorre in un effetto di carattere quasi farmacologico, un effetto narcotico dell'azoto. Si chiama ebbrezza di profondità, gli americani l'hanno chiamata addirittura effetto Martini, dicendo che ogni 10 metri più o meno equivale a un Martini bevuto, per cui quando arrivi a 40 metri sei abbastanza bevuto e non hai la lucidità che ti consente di rispettare il piano di immersione che avevi fatto, di ragionare bene, perché c'è euforia, c'è perdita di capacità di ragionamento lucido, c'è un limite di profondità oltre il quale l'aria diventa pericolosa.
9: Per questo si usano invece miscele di gas diverse da quelli
10: esattamente
9: atmosferici.
10: Si usano miscele dove invece dell'azoto, che ha, è un gas pesante, si usa un gas più leggero che ha un effetto narcotico minore e quindi si respira un gas meno denso, con l'elio appunto come componente, che ottiene due risultati: mantenere la lucidità, non incorrere nell'effetto narcotico dell'azoto e avere anche un gas più leggero da mandare avanti e indietro, per cui si fa meno fatica, si produce meno CO2, si ventila meglio, si pulisce di più il circuito. Se lei mi dicesse se io da datore di lavoro posso mandare qualcuno sotto i 50 metri in aria, le direi di no, tant'è che i nostri corpi militari e civili dello Stato hanno un limite, per esempio i vigili del fuoco hanno un limite a 50 metri, giustissimamente. I nostri militari del Consum e della Marina Militare scendono anche fino a 300 metri, ci stanno anche periodi lunghi in saturazione, scendono con missioni di intervento, ma scendono con miscele respiratorie diverse dall'aria. Andare sott'acqua non è pericoloso, bisogna solo farlo con le tecniche giuste. Bisogna avere l'umiltà di rispettare il mare, bisogna avere l'umiltà di riconoscersi piccoli nei confronti di necessità e di forze più grandi di noi. Questo è il punto. Se si riferiamo a quell'incidente in particolare non possiamo sapere, quindi dovremo per forza basarci su quello che le indagini chiariranno in merito al tipo di attrezzatura, il tipo di gas che c'era nelle bombole, i profili di immersione registrati dai loro computer, eccetera. Non sapremo mai che cosa gli è passato per la testa quando hanno deciso di fare quell'immersione. Tecnicamente quell'immersione non è corretta, perché c'è un altro aspetto che non ho detto prima: il tempo. Più si è in profondità, più è rapido il consumo di una riserva di aria che ci si porta appresso. Non entro adesso nei dettagli della fisica, però più si va giù e meno dura la bombola, diciamo così, una bombola in circuito aperto da cui respiri e butti via. C'è una regola che abbiamo anche pubblicato e citato, che è la regola dei terzi: un terzo di gas per andare, un terzo per tornare e un terzo di riserva in caso di necessità. Più è piccola la scorta che ti porti e più sono piccoli questi terzi, più è alta la profondità e meno dura questo piccolo terzo. Quindi immersioni molto lunghe a profondità rilevante, 40-50 metri, che sono i limiti operativi dell'aria compressa, significa avere portarsi dietro una quantità di gas di riserva che sia sufficiente a ritornare in superficie. Non è un caso che le norme internazionali stabiliscano un limite per l'aria compressa: 40 metri nella ricreativa, 50 metri in alcuni gruppi professionali. Nel gruppi professionali, dove il rispetto del protocollo e del checklist della regola è assoluto, l'incidenza di problemi è pressoché inesistente.
3: Naim Shafiz, subacqueo veterano, tra i sommozzatori più esperti delle Maldive. Neppure lui è arrivato ad esplorare la grotta di Davana Kandu fino in fondo, ma è forse l'uomo che la conosce meglio di chiunque altro. Dopo la morte del sergente, Mahmoud Mahoudeh ha sferrato critiche molto dure al governo maldiviano, rilanciate dalla stampa internazionale, in cui parla di una zona grigia, di trascuratezza, di leggerezza irresponsabile, fin troppo diffusa, e di impreparazione delle equipe di soccorso. La nostra Maria Elena Scandaliato l'ha raggiunto in videoconferenza.
11: From 2001. All the way to 2015 I've been diving there.
12: Mi sono immerso laggiù dal 2001 al 2015. Per me è bellissimo. Personalmente mi sono fermato alla seconda camera, non sono andato in quella più piccola, la terza, dove hanno trovato i corpi. Devi essere allenato, tecnicamente allenato, e devi essere un sub da grotta per andarci.
13: È possibile nelle Maldive immergersi oltre i 30 metri di profondità?
11: says the maximum depth is 30 meters.
12: Sì, ma la massima profondità permessa è di 30 metri. Se vuoi andare oltre, devi avere un permesso speciale da parte del governo. Però, anzitutto, devi avere la preparazione adatta per scendere così in profondità. In particolare, devi essere allenato a utilizzare il Trimix. Poi, se ti immergi in una grotta, devi avere la preparazione specifica per l'immersione in grotta. Infine, se scendi oltre i 30 metri, alle Maldive devi avere dei permessi speciali dal governo.
13: 5 morti, nessuno è sopravvissuto. Cosa può essere successo, secondo lei?
11: I think nitrogen narcosis must have hit them, because once you go deeper...
12: Io penso che li abbia colpiti la narcosi da azoto. Perché una volta che ti immergi, soprattutto in quella zona, a quelle profondità, l'aria che ricevi, l'aria normale, può diventare tossica, diventa tossico respirarla. Il fatto è che quando sei in una grotta, un'inezia, un errore, una piccola cosa che accade durante l'immersione, innesca una spirale che peggiora sempre più la situazione. Ed è quello che è successo.
13: La società Albatros, Albatros Top Boat, è conosciuta alle Maldive perché magari accompagna, diciamo, i turisti anche oltre i 30 metri di profondità?
11: I don't know what to say.
12: Non so che dirvi. Ho incontrato la proprietaria, Dodi, la signora italiana, qualche volta. Ho fatto un'escursione nel Blue Hole su una delle loro imbarcazioni, la Conte Max, mentre noi avevamo rebreather completi e tutto il resto. Lei si stava immergendo con una sola bombola di aria. Nel Blue Hole, che si trova a 80 metri di profondità, quindi, perfino lei lo faceva, ed era davvero pericoloso. Le ho chiesto in quell'escursione, ma perché scendi con una sola bombola? E lei, sono abituata così, è sicuro. Beh, non ho detto nulla di cattivo perché ero in barca con loro.
13: Lei conosceva il sub militare che si era immerso per recuperare i corpi e che purtroppo invece non ce l'ha fatta?
11: I was part of the military dive team.
12: Sono stato nella squadra sommozzatori dal 1994 al 2003 e poi dal 2009 al 2012. E il sergente maggiore Mahudi era insieme a me. Era un buon collega e uno dei migliori sommozzatori. I sommozzatori militari non hanno i finanziamenti necessari a un corretto addestramento per immersione a quelle profondità. Il loro budget è costantemente tagliato dai politici. Per loro comprare un drone da $1 milione è molto meglio che attrezzare la squadra sommozzatori. Il sergente Mahudi è morto di sabato. Il venerdì avevo chiamato la squadra e avevo parlato con uno degli ufficiali. Dissi, non assumetevi questo rischio. La squadra non è pronta, non è addestrata. Non hanno il brevetto per le grotte, non correte questo rischio. Adesso, dopo che è successo quello che è successo, il governo vuole addestrare i sommozzatori militari e a scendere a 100 metri di profondità. Adesso, però, è un po' troppo tardi.
11: Now it's a bit too late.
14: Preparazione certificata, attrezzatura adeguata alla profondità e all'ambiente, soprattutto priorità alla sicurezza. Schaff, che è un professionista dei fondali, insiste su questo e garantisce che alle Maldive c'è tutto il necessario per affrontare un'immersione come quella risultata fatale agli italiani. Lui stesso noleggia i materiali e ci fa il nome di un paio di società locali che offrono un servizio analogo. Noleggiare attrezzature per un'immersione come quella di Devanagandhu costerebbe dai 300 ai 600 euro a persona. Quanto accaduto è molto discusso tra i sub. Su riviste di settore leggiamo che alle Maldive esiste una zona grigia che tutti conoscono, dove le immersioni oltre i 30 metri, ufficialmente proibite, verrebbero praticate da anni, illegalmente. Dopo la morte degli italiani e del soccorritore, il governo di Malé ha dichiarato di voler regolamentare le immersioni tecniche, come quelle in grotta e a profondità superiori ai 30 metri. Restano i dubbi sulla spedizione dei ricercatori italiani e sul ruolo degli altri attori di questa storia. Anzitutto l'operatore Albatros Top Boat, che sembra avere una collaborazione con Monica Montefalcone e forse con lo stesso Ateneo Genovese. Sul suo canale YouTube troviamo numerosi video della professoressa, pubblicati anche con il logo del DISTAB, il dipartimento per il quale lavorava.
15: Tutti i gruppi di ricercatori sono pronti?
14: Quelle che Albatros promuoveva con Montefalcone erano delle crociere scientifiche. I biologi offrivano le loro competenze al pubblico. In cambio raccoglievano materiali di ricerca coadiuvati dai partecipanti alla crociera, all'insegna della cosiddetta citizen science. Ma la ricerca non era limitata alla barriera corallina, si era spinta a profondità anche maggiori delle grotte di Devanagandhu.
15: Abbiamo campionato sul fondo del Blue Hole a 75, 70, 65 metri. questa comunità di batteri.
14: Anche questo video è sul canale di Albatros. Nel 2021 la professoressa si era immersa nel Blue Hole, a 75 metri di profondità, per campionare i batteri presenti sul fondo. Con il video Albatros promuoveva le crociere scientifiche come una collaborazione con il Distat di Genova. Collaborazione che ritroviamo nella pubblicazione seguita alle spedizioni, apparsa sulla rivista Environment. La ricerca, firmata dalla Montefalcone e da altri biologi, riguardava proprio le caratteristiche e i livelli di contaminazione dei sedimenti nel Blue Hole, raccolti, da quanto si legge, non solo nel 2021 ma anche nel 2022, durante la 25esima spedizione scientifica organizzata dall'Università di Genova insieme all'International School for Scientific Diving e appunto ad Albatros Top Boat. In quella spedizione, leggiamo, i sub erano arrivati a 82 metri di profondità, raccogliendo i campioni manualmente per non compromettere l'ecosistema. Probabilmente avevano le autorizzazioni e l'attrezzatura di cui parlava Schaff per scendere a una profondità simile. Di certo, come dimostra l'articolo, l'Università di Genova era al corrente di tutto. Difficile quindi decifrare il rapporto tra l'Ateneo e Albatros. In un articolo del Corriere della Sera del 2022 troviamo un'altra traccia del legame tra la biologa e l'operatore. Addirittura si parla di avventure educative, nelle quali si salpa con Albatros per immergersi con i ricercatori della Montefalcone, che andò anche su Rai 3 a parlare del Blue Hole, insieme a Massimo Sandrini, che di Albatros è uno dei fondatori.
16: L'equipaggio mi dice: Massimo, per cortesia vai in acqua perché c'è l'ancora principale che non viene più su, assolutamente. Per fortuna che, visto che avevo fatto già due immersioni, avevo la bombola completamente scarica e ne ho presa una nuova, e questo è molto importante. E con la bombola bella piena, per fortuna il computer al polso, eccetera, ho incominciato a scendere lungo una parete verticale. E a 65 metri una vocina mi ha detto: Massimo,
17: forse è meglio,
16: stanno buttando la pasta.
14: Abbiamo chiesto all'Ateneo delle ricerche di Montefalcone e dei finanziamenti relativi, come della collaborazione con Albatros. Le stesse domande le abbiamo poste all'operatore, ma non ci hanno risposto, perché sono in corso delle indagini sia in Italia che alle Maldive e devono mantenere il massimo riservo. Secondo il legale della famiglia Montefalcone, però, l'università era al corrente delle missioni della biologa e delle attività relative.
18: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto.
10: Non si può dire che l'attività subacquea sia pericolosa, anche se è considerata un'attività pericolosa dal nostro ordinamento giuridico, ma per il semplice fatto che si svolge in un ambiente incompatibile con la vita. Quindi è pericolosa, così come è pericoloso un lavoro ad alta quota, eccetera. È pericolosa e deve essere contrastato questo pericolo da degli adeguati protocolli, da dei sistemi di sicurezza, da dei sistemi di protezione individuale, che sono quelli, per esempio, che hanno usato i nostri amici finlandesi o

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Pubblicità. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine di feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie, accusa i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda 6.4, 47 vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre all'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Pinarella di Cervia ha picchiato il padre dell'uomo, ucciso a botte da un gruppo di giovani. L'anziano vive in una roulotte vicino a quella dove abitava il figlio, volevano rubargli la bicicletta. A 5 anni dal ritiro statunitense e degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto. Il paese è sempre più povero e isolato. Atletica, Sofia Fiorini, oro e record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano. Ginnastica, Manila Esposito, oro nel corpo libero. Nuoto, Martinenghi, oro e Cerasolo Argento nei 50 razzi. Buonasera da Rai News 24, il telegiornale delle 19. Apriamo con il Libano, dove c'è stata una strage di civili. Israele è tornato ad attaccare nonostante la tregua. È salito a 11 il numero dei morti, tra cui 3 bambini. E in Cisgiordania continua l'assedio del villaggio palestinese di Kusra da parte di coloni israeliani. Oggi è stato impedito, lo avete sentito, ai tecnici palestinesi del comune di riattivare la corrente alle case sotto assedio. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Si tratta del raid più duro e più sanguinoso dal mese di giugno, da quando sono stati siglati gli accordi per tentare di arrivare a un cessate il fuoco tra autorità israeliane e autorità libanesi. Dunque il nuovo raid israeliano è una durissima protesta del premier libanese Salam, il quale afferma che le 9 vittime non erano un obiettivo militare e ha chiesto di fermare questa escalation, mentre c'è ancora forte tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni in varie zone, sia nella zona di Hebron, di Tulkarem, di Jenin e ancora a Kusra, dove 3 case sono sotto assedio da domenica scorsa da coloni e i coloni anche oggi sono tornati e sono tornati a dare l'assedio a questa casa, a minacciare gli abitanti che sono intrappolati in queste abitazioni, una quindicina i palestinesi che sono al loro interno e i coloni non se ne vanno nonostante l'intervento dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
0: E proprio qui a Kusra, nelle ultime ore, è arrivata la notizia di questa squadra di tecnici del comune che è stata attaccata dai coloni israeliani mentre cercava di riattaccare l'elettricità. Ieri, lo sapete, sono stati evacuati i 5 attivisti italiani che erano lì con loro, sono stati trasferiti a Ramallah. Katia Cerratti.
2: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare, imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah.

0: Ramallah, con divieto di ritornare a Kusra.
1: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente esplicitamente rivendicata.
0: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato due avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
2: È salito a 47 il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Non sono tra le vittime, fa sapere la Farnesina. Nello Puorto.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
2: Sono circa 5.000, come ha reso noto la Farnesina, i cittadini italiani presenti in Indonesia. Di questi 500, lo dicevamo, si trovano proprio nell'isola di Flores, l'epicentro. Una comitiva di 13 turisti bolognesi era in barca nell'arcipelago di Komodo quando c'è stata la prima scossa. Avvertiti dell'allerta tsunami, sono riusciti a tornare a riva e da lì hanno poi raggiunto la città di Labuan Bajo, dove c'è l'aeroporto internazionale. Il nostro albergo ha riportato alcune crepe, nulla di grave, è abbastanza sicuro, dicono. Per domani gli aerei per l'Italia sono tutti pieni, ne abbiamo trovato però uno che ci porterà a Bali. L'Etna che continua l'attività eruttiva, intanto però in tarda mattinata c'è stata una forte scossa di terremoto, magnitudo 3.9, epicentro nel comune di Lingua Glossa. Antonella Gurrieri, lì, vediamo.
4: Sì, infatti siamo qua, allora eravamo a 2.900 metri, avevamo appena finito la diretta con voi, vi stavamo raccontando quello che stava accadendo sull'Etna quando abbiamo sentito, come dire, sprofondare il terreno sotto i nostri piedi. Una scossa di terremoto che, guardate a valle, che cosa ha provocato. Allora, intanto qua ci troviamo lungo la strada che da Piano Provenzano a Porta verso Lingua Glossa e da qui diciamo passa la faglia che si chiama Pernicana. È una faglia che scorre lungo l'Etna, è una faglia attiva. Il terremoto, proprio nel momento in cui è accaduto, ha provocato quindi il sollevamento del suolo e dell'asfalto lungo la strada, e guardata anche là sotto, praticamente la strada è bloccata, non si può più salire né scendere, ma proprio in quel momento, mentre accadeva questo giù a valle, c'era proprio una guida vulcanologica. Ti chiami?
5: Daniele Maugeri.
4: Daniele Maugeri. Allora, Daniele, che cosa avete avvertito? Perché noi l'abbiamo sentita forte la scossa.
5: Proprio si è liberata con molta violenza tutta l'energia che aveva la faglia in questo momento. C'è stato un taglio netto della faglia che ha generato tutto quello che state vedendo adesso.
4: Cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Me lo puoi raccontare?
5: Uno scossone molto netto, diciamo. La zona comunque...

0: è già conosciuta per questo fenomeno, infatti sappiamo che siamo sulla faglia che è la Pernicana e la continuazione del Rift di Nord-Est, quindi non è nuova a queste cose, diciamo.
1: Purtroppo però quando accade, ecco che cosa succede. Allora, noi dobbiamo dire subito che la scossa è stata di magnitudo 3.4, almeno questo ci comunicano, ci è stato comunicato dall'Istituto INGV, però potrebbe essere, si sta studiando per vedere se è stata più forte. Linea a voi.
2: Eh sì, poi effettivamente è stato riaggiornato a 3.9, però c'è una buona notizia ed è quella che finalmente dopo oltre una settimana ha riaperto l'aeroporto di Catania, di Fontana Rossa, era chiuso proprio a causa dell'attività dell'Etna, delle ceneri, che però da quel punto di vista appunto ha fatto migliorare la situazione. Tantissimi i passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Fabio Butera.
3: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contenti.
4: Contente.
5: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
6: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
5: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
7: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
8: 5 days longer than expected.
5: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
8: No problems.
2: Allora, torniamo invece a questo anniversario drammatico, difficilissimo. 5 anni fa i talebani tornavano a Kabul, si concludeva in questo modo la missione americana in Afghanistan. Oggi i talebani celebrano quella data come il giorno della vittoria, ma per il paese il bilancio è pesantissimo, diritti cancellati soprattutto per le donne, un'economia che ha perso circa un quarto del PIL. Zuhair Louassini.
9: Le immagini fecero il giro del mondo. Migliaia di persone all'aeroporto di Kabul aggrappate alla speranza di partire. Gli aerei militari americani sulla pista. I talebani che entravano nella capitale quasi senza incontrare resistenza. Era il 15 agosto del 2021. 5 anni dopo, quella giornata resta una delle immagini simbolo della fine di un'epoca. 20 anni di presenza americana e occidentale in Afghanistan si chiudevano nel giro di poche settimane. Il presidente Ashraf Ghani lasciava il paese, l'esercito afghano si dissolveva e i talebani tornavano al potere. L'ultimo soldato americano sarebbe partito 2 settimane più tardi, nella notte del 30 agosto. 5 anni sono sufficienti anche per tentare un primo bilancio. Gli Stati Uniti erano arrivati in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre con l'obiettivo di colpire Al-Qaeda e rovesciare il regime talebano che lo proteggeva. Poi la missione era diventata qualcosa di molto più ambizioso, costruire uno Stato, un esercito, istituzioni capaci di sopravvivere alla presenza occidentale. Non è accaduto. Oggi i talebani controllano nuovamente il paese. La guerra che per decenni aveva segnato la vita quotidiana degli afghani si è drasticamente ridotta, ma al suo posto si è consolidato un sistema politico sempre più chiuso. Anche l'economia mostra segnali contraddittori. Dopo il crollo seguito al ritorno dei talebani, il PIL è tornato a crescere, ma la ripresa non basta a migliorare le condizioni di vita. Gli aiuti internazionali sono diminuiti, gli investimenti restano deboli e secondo la Banca Mondiale il reddito per abitante continua a scendere. Povertà e insicurezza alimentare rimangono diffuse. E sono soprattutto le donne a pagare il prezzo del nuovo Afghanistan. L'Afghanistan resta l'unico paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l'istruzione secondaria e alle donne l'università. Le restrizioni hanno progressivamente ridotto anche la possibilità di lavorare e di partecipare alla vita pubblica. Ma 5 anni dopo, anche l'isolamento internazionale comincia a mostrare qualche crepa. La Russia è diventata il primo paese a riconoscere formalmente il governo talibano, mentre altri mantengono con Kabul rapporti pragmatici senza arrivare al riconoscimento. E mentre il mondo guarda ormai ad altre guerre e ad altre crisi, a Kabul si celebra l'anniversario. Nelle strade si vendono le bandiere bianche dei talibani. Nella notte, una grande scritta illuminata ricorre a un lessico antico, Yawm al-Fath, il giorno della conquista. È così che i talibani raccontano il 15 agosto, il giorno in cui 5 anni fa tornarono a Kabul dopo 20 anni di guerra contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Per loro è il giorno della vittoria, per molti altri afghani l'inizio di un incubo.
2: Un anno fa c'era l'incontro Trump-Putin ad Anchorage, in Alaska, per concludere, per porre fine alla guerra in Ucraina, che invece è ancora in furia. Da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Gli attacchi che continuano in queste ore, in particolare concentrati sull'area di Zaporizhia e anche nella regione del Kherson, una relativa quiete qui a Kiev, ma anche l'ansia per un possibile nuovo massiccio assalto con missili balistici che sì, gli ucraini temono già stanotte o domani, e sappiamo che sono preoccupati per la carenza di missili intercettori. Intanto però Kiev colpisce in profondità in territorio russo con i missili Flamingo, ha raggiunto degli obiettivi a Samara, che si trova sul Volga, circa 900 km dal confine, dove è stato colpito un centro russo aerospaziale, poi anche Nizhny Novgorod, una base aerea dove sono dislocate delle postazioni di lancio russe. È passato un anno dal vertice di Anchorage fra Trump e Putin, le illusioni di pace sono presto svanite. Ora i diplomatici di Francia, Germania e Gran Bretagna, ha scritto il New York Times, stanno lavorando attivamente a un nuovo formato diplomatico per tutelare nei futuri negoziati gli interessi europei, ma di negoziati per ora non c'è traccia. E ancora gli attacchi, come vi dicevo, particolarmente drammatica la notizia arrivata dal Dnipropetrovsk, dove era stato ucciso un bimbo di soli 3 mesi, una 50ina di persone ferite nella notte negli ultimi raid, proprio quella regione che gli ucraini dicono di aver completamente riconquistato, liberando anche gli ultimi villaggi. È tutto per ora da Kiev con Matteo Pietrobelli, a linea a te.
2: E in Marocco le forze di sicurezza di Rabat hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di attraversare il confine. Ci sono stati scontri con la polizia in una zona montuosa a 3 chilometri dal confine di Ceuta. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitelli Rosati.
10: 148 le persone che sono state arrestate dalla polizia marocchina mentre si trovavano a 3 chilometri dal confine con Ceuta e stavano cercando di entrare illegalmente nell'enclave. Un'operazione molto vasta, anche con il supporto di elicotteri. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere queste persone, in prevalenza subsahariane, che stavano arrivando dalle montagne a sud dell'enclave. A documentarla sono un gruppo di giornalisti spagnoli della televisione pubblica e della principale agenzia di stampa di Madrid, la EFE, giornalisti che sono stati però immediatamente dopo allontanati dalle autorità marocchine. La tensione è massima, sono moltissime le forze di sicurezza che sono state messe in campo sia dalle autorità del Marocco sia da quelle spagnole, perché ormai da giorni rimbalzava il messaggio che oggi ci sarebbe stata una nuova ondata migratoria a Ceuta, ma ci sono stati movimenti sospetti anche intorno all'altra enclave spagnola, quella di Melilla. E dopo essere stato in visita a Ceuta, il presidente del Senato spagnolo Pedro Rolián ha lanciato un appello al Parlamento, al governo di Madrid. Ha detto che serve un'azione immediata per rimpatriare le migliaia di persone che si trovano ancora a Ceuta. In tutto sarebbero 5.000 secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, ma per il sindaco di Ceuta sarebbero quasi il doppio. Fino allo studio.
2: I migranti e sicurezza restano al centro del confronto politico. Il governo dovrà decidere se ripristinare Schengen con la Spagna. Le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Alberto Puoti.
11: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura: non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono Piantedosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AVS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
2: Adesso apriamo invece la pagina di cronaca. Giorgio Musiani, padre di Nicola, il 54enne picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinerella di Cervia, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. Davide Marceddu.
12: Giovedì notte io sono nel camper, esco e c'è uno che sediere sul mio triciclo. Allora gli dico: ma scusa, che fai qui a luna? E io gli spavo, quello si volta e gli dà un pugno in faccia.
13: Non c'è pace per Giorgio Musiani, il papà di Nicola, morto a 54 anni il 22 luglio dopo essere stato picchiato a morte 3 giorni prima. In carcere ci sono 4 ventenni. Giovedì notte l'84enne, che vive in un camper nello stesso parcheggio di Pinerella di Cervia, dove è stato ucciso il figlio, ha scoperto un uomo che tentava di rubare la sua bici.
12: Non l'ho mai visto in faccia, capito? È stato proprio un attimo.
13: La bici non è stata rubata.
12: Non mi spiego perché. Mi dà un pugno e poi va via e poi scappa via, non lo so.
13: Pensa possa essere legato a quello che è successo a suo figlio?
12: Io penso di sì, perché voglio dire, sennò che senso ha?
13: Intanto, una quinta persona potrebbe essere molto presto fermata dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Nicola Musiani, coordinati dalla procura di Ravenna. In 4 sono già in carcere, tutti giovanissimi del Forlivese. Usama Ragme, 22 anni, e Conor Finn Long, 19, entrambi di Meldola. Bilal Mahbubi, 23 anni, di Santa Sofia. Usam Abir, 22 anni, di Forlì. Secondo il GIP di Ravenna, che ha confermato per loro il carcere, avrebbero agito con animalesca violenza. Loro, in udienza di convalida, si sono invece detti innocenti.
12: Se sono lì è perché hanno le prove, perché qui c'erano delle telecamere.
2: Sembra quasi domato l'incendio del Monte Goia a Como. Gli sfollati possono rientrare nelle case. Proseguono le bonifiche. Laura Carcano.
14: Nel pomeriggio in azione 2 elicotteri per spegnere il Monte Goi. Il fumo si leva ancora in qualche punto di questa cima alta neanche 500 metri che sorge in mezzo alla città e per la prima volta brucia minacciando l'abitato.
15: Abbiamo assistito a una guerra di trincea. Da una parte c'erano i nostri servizi di emergenza e urgenza, dall'altra parte c'era il fuoco che si stava per prendere le case. Non è ultimata l'emergenza, non è avvenuta ancora la bonifica dell'incendio, ma ci sono le condizioni per poter tornare alle proprie abitazioni.
14: Gli sfollati rientrano.
16: Sicuramente non è stata una bella esperienza, però ci siamo sentiti molto al sicuro perché l'intervento è stato repentino.
14: Lungo il perimetro dell'incendio, a ridosso di un condominio, i vigili del fuoco continuano a bagnare il suolo.
17: Qualche piccolo focolaio di riaccensione è sicuramente possibile. Tutte le zone di interfaccia sono presidiate da personale vigili del fuoco.
14: Per individuare i punti dove la brace arde sotto la cenere si impiegano anche le termocamere.
18: La temperatura va dai 150 ai 200 gradi, ok? Minima. Se è al di sotto è meno problematica.
14: La notizia è che questo incendio di 25 ettari assomiglia tanto a un rogo della macchia mediterranea, perché le condizioni dei boschi e del suolo, dopo 2 mesi di siccità con temperature fino a 36 gradi, non sono quelle di una zona prealpina. Non è solo colpa dei boschi che non vengono puliti, è un problema che ha a che fare con questo anticiclone africano. Le cause dell'innesco ancora da chiarire, costo per la collettività centinaia di migliaia di euro.
2: E questo è un punto fondamentale, come ha detto la nostra collega Carcano. Anche per questo motivo ci sono stati controlli molto fitti, frequenti nei boschi per l'emergenza incendi, ma anche per quanto riguarda la sicurezza di Ferragosto, controlli a tappeto dei carabinieri nei luoghi del turismo. Ester Maria Lorido.
19: Il drone si solleva dal Monte Tuscolo nel cuore dei Colli Albani. Aree boschive, riserve naturali e parchi vengono monitorati costantemente anche dall'alto. I controlli antincendio e antipiromani sono parte integrante del dispositivo di sicurezza messo in campo per il Ferragosto dai carabinieri, dai castelli romani fino al litorale di Ostia, posti di blocco sul lungomare in azione, oltre 40 pattuglie, a cavallo e in bicicletta, c'è anche il nucleo cinofili, mentre in mare è la motovedetta ad offrire un punto di osservazione diverso.
20: L'obiettivo di oggi è quello di fornire non solo sicurezza stradale, ma anche di riuscire a prevenire i principali reati, ad esempio i furti con destrezza in spiaggia o quelli in abitazione. Garantire a migliaia di cittadini e turisti un buon Ferragosto in una cornice di massima sicurezza e serenità.
19: Ad Ostia il bilancio è di 304 persone identificate, 5 quelle arrestate per furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione, 9 le denunce, 123 i veicoli controllati, elevate 27 sanzioni al codice della strada per un totale di oltre 14.000 euro. Cosa ne pensa dei controlli straordinari?
21: È una cosa buona, una cosa giusta, anche perché con quello che si sente al giorno d'oggi, insomma, un po' più dei controlli ci stanno, no?
22: Giusto avere più controlli, ci sentiamo più sicure ad uscire, stare, insomma, a passeggio, fare quello che ci piace di più e goderci il Ferragosto, ovviamente.
2: Penultima giornata per gli europei di nuoto a Parigi, da dove sta arrivando una raffica di medaglie per gli azzurri. Ne parleremo tra poco con Novella Calligaris, ma intanto grandi soddisfazioni arrivano anche dagli europei di atletica a Birmingham, dove dopo gli ori di ieri a Tamberi e Battocletti, oggi altre importantissime medaglie dalla maratona e un record del mondo. Marco Tripisciano su questo.
23: La marcia non tradisce mai. Pioggia di medaglie dalle quattro distanze concentrate nel centro di Birmingham. Nella maratona il campione olimpico di Tokyo, Massimo Stano, lascia sfogare gli avversari prima di andarsi a prendere l'unico titolo che gli mancava, con il nuovo record europeo.
24: Sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome sotto a Cova e Tamberi degli italiani che hanno vinto tutti gli eventi estivi.
23: Al femminile la nuova stella è la 22enne Sofia Fiorini, che si prende il titolo da regina continentale con il nuovo record del mondo.
25: È stata una gara molto divertente e soprattutto il finale, perché quando ho avuto il segnale per dare il gas sono partita al 30esimo e lì ho iniziato a divertirmi chilometro dopo chilometro. L'atmosfera era bellissima e è stata una maratona ma super divertente.
23: Dalla mezza altri tre allori, gli argenti di Francesco Fortunato e Alessandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. 12 ore o poco più che resteranno nella storia dell'atletica italiana dopo gli ori di Battocletti e Tamberi e i bronzi di Sioli e Desaliu di ieri sera. A completare la mattinata da ricordare la qualifica al primo salto di Larissa Iapichino. E stasera lo spettacolo può continuare prima con Crippa sui 10.000 e poi con il salto triplo, dove schieriamo il campione del mondo indoor Diaz, l'argento mondiale di Tokyo Dalla Valle e Biasutti. Per finire con le staffette veloci, donne qualificate con il miglior tempo e uomini con il secondo.

0: Una sintesi dei fatti in primo piano: Israele torna a colpire il Libano nonostante la tregua. Attacchi aerei nel sud del paese hanno provocato 11 morti, tra cui 3 bambini, decine i feriti. Secondo Tel Aviv si è trattato della risposta a un attacco di Hezbollah che dal canto suo minaccia rappresaglie dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Gusra. Una squadra di tecnici del comune è stata attaccata mentre cercava di ripristinare l'elettricità. È salito a 47 il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, colpita da 2 forti scosse al largo dell'isola di Flores. La prima magnitudo 7.7, la seconda 6.4. Ci sono decine di dispersi. È stato diramato, poi è rientrato l'allarme tsunami. Secondo la Farnesina, 5.000 italiani presenti in Indonesia, 500 si trovano a Flores, ma sono in buone condizioni, non sono stati colpiti, non ci sono vittime. La cronaca italiana invece: Vola, il 54enne picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinerella di Cervia, è stato a sua volta vittima. Ha denunciato di essere stato picchiato da un giovane che voleva rubargli la bicicletta. Continua la pioggia di medaglie per l'Italia. Poco fa gli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Niccolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo, mentre Sara Curtis ha conquistato il bronzo nei 50 stile libero e Anita Cassi. Imprese anche nell'atletica, con altri 2 ori europei conquistati nelle gare di marcia, quelle di massistica conquistato da Manila Esposito. Domani un bilancio molto positivo per gli azzurri, che in entrambi i casi guidano il medagliere. Sono partiti anche gli europei di ginnastica con un oro azzurro. Novella Calligaris.
1: Buongiorno, buonasera, anzi ormai è tutto il giorno che seguiamo con grande soddisfazione lo sport. Io inizierei proprio da Manila Esposito, questa ragazza campana che però si allena a Civitavecchia e che per ragioni di sport si è trasferita a Civitavecchia, che ha vinto l'oro nel corpo libero. Non è una novità per quanto riguarda Manila, perché ricordiamo aveva vinto un bronzo olimpico alla trave insieme dietro alla Alice D'Amato, che aveva vinto all'epoca l'oro, in più aveva vinto anche l'argento a squadre. È una ragazza che studia anche all'università, si sta per laureare, quindi onore a questa ragazza che ci ha dimostrato che anche la ginnastica è in grandissima forma. Ma partiamo dal nuoto, se sei d'accordo, Manuela.
0: Certo.
1: Ovviamente questo oro di Martinenghi, un oro che sapevamo potevamo raggiungere o con l'uno o con l'altro, con Martinenghi o con Cerasuolo, e ci hanno regalato questa meravigliosa doppietta oro e argento. Cerasuolo, che è il campione del mondo in carica, certamente non era felice al termine della gara, ma si sa, 50 rana sono un terno all'otto. Tra l'altro Cerasuolo divide il suo argento con De Croo, l'olandese, cioè vedete un arrivo proprio simultaneo, era difficile capire chi aveva vinto, ma è stato proprio Martinenghi, che quindi fa doppietta, dopo i 100 porta a casa anche i 50. Si vede che questa piscina di Parigi, dove ha vinto l'oro olimpico per Niccolò, è una piscina amica, dove riesce a ritrovare la sua nuotata dopo un anno abbastanza travagliato, soprattutto anche costellato di infortuni. Però ottimi risultati anche per Sara Curtis, che arriva di nuovo sul podio nei 50 stile libero, in una gara anche questa estremamente avvincente, dove la super favorita Sjöström non è riuscita a vincere e ha ceduto il passo alla polacca, che è stato una grande sorpresa. La sorpresa più grande è quella per noi di Sara, che dimostra di essere una velocista straordinaria, dal dorso allo stile libero, dai 150, insomma una ragazza che farà parlare tantissimo di lei. Ricordiamo che il

0: 19 agosto compie 20 anni, quindi a tutto il mondo, a tutta la vita davanti a sé per regalarci tantissime soddisfazioni. E poi una novità che viene da Anita Gastaldi nei 200 misti, la ragazza ha conquistato, questa Anita Gastaldi, la torinese, anzi la cuneese che si allena a Torino, ha conquistato un argento nei 200 misti, è una atleta che era molto forte da giovane, poi si era un po' persa e adesso è ritornata alla ribalta con questo argento che quindi la proietta anche verso Los Angeles. Tra poco ci sarà in acqua di nuovo il nostro Ceccon nelle semifinali dei 100 dorso. Ricordiamo che la Curtis ha fatto record italiano di 50 stile libero e un altro record italiano, anche se vinto, è stato battuto da Razzetti, da Alberto Razzetti nei 200 farfalla in una gara vinta da Marchand, l'idolo francese. Ma c'è anche l'atletica che non la dobbiamo dimenticare.
1: In 30 secondi
0: ti dico, questa sera abbiamo sentito tutti i trionfi che sono stati oggi, 5 medaglie nella mattinata, ma stasera occhi puntati soprattutto su Diaz, sul salto triplo, buono anche la Iapichino, ma la vedremo domani, che è entrata in finale nel salto in lungo, e poi anche Crippa, pensiamo che possa fare dire la sua nei 10.000, nei 1.500, scusate, e occhio alle staffette 4%, sia maschile che femminile.
1: Grazie Noella Calligaris. E ora ci sono le altre notizie sportive, le vediamo insieme, poi c'è Basta la salute alle 20, nuova edizione del TG con Raffaele Cappuccio e Elis.

0: Nessuna medaglia ma buoni riscontri. La nostra squadra della ritmica chiude undicesima ai mondiali di Francoforte senza intoppi.
1: È stata un'emozione davvero grandissima. Il nostro obiettivo, lavoriamo da tanti mesi, è stato, possiamo dire, raggiunto con qualche chiaramente imprecisione, perché la gara è gara, un mondiale si sente, essendo il primo insieme è stato molto emozionante e difficile.
0: C'è soddisfazione nel Team Italia, che fa meglio del 2025, dove finimmo al 15° posto. Inoltre va considerato che questo gruppo di base a Chieti lavora insieme solo da ottobre, pochissimo tempo per questo sport che richiede altissima precisione e un affiatamento di anni. C'è poi il fattore esperienza internazionale che ancora manca. Insomma, la squadra è in crescita e punta a migliorarsi per i mondiali di Baku tra un anno. Domani invece tornano in pedana Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Il fresco bronzo mondiale punta all'oro nella finale del cerchio. In quella della palla se la dovrà vedere con l'altra azzurra Tara Dragas, che è tra le favorite.
2: Il botto di Ferragosto lo fa la regina d'Europa, il Paris Saint-Germain. Arriva Ferran Torres dal Barcellona, uomo simbolo del mondiale appena vinto dalla Spagna. Ufficiale il trasferimento per 50 milioni, che sblocca le aspirazioni blaugrana di arrivare a un altro campione del mondo, Rodri. Cifre lontane interessa la Juve, servono 15-20 milioni, che in Inghilterra non spaventano. Piste oltre manica anche per Tomori e Nkunku, fuori dai piani di Amorim. L'esterno potrebbe interessare alla Roma, ma non è detto che serva il sacrificio di Sulé in cambio. Se è Porto che sarebbe ora vicino a un accordo per Santi Jimenez, altro esubero del Milan. Ferragosto ancora senza portiere per la Juve, Suzuki quasi alla firma con il PSG, l'ipotesi prestito in bianconero resta remota. Vicario diventa a questo punto l'opzione principale, mentre per Di Gregorio non si esclude il ritorno al Monza. Preso Lucumì dal Bologna, Spalletti potrebbe lasciar partire Nico Gonzalez, che interessa all'Atalanta. Altri segnali della Lazio dopo l'arrivo di Frattesi. Si tratta col Galatasaray per il ritorno in Italia di Mauro Icardi, richiesto da Gattuso. Il limite è l'ingaggio, troppo alto per gli standard biancocelesti. Alternativa numero 1, Pinamonti del Sassuolo.
3: Ottimo esordio stagionale per la Fiorentina di Grosso, che in Coppa Italia batte il Benevento. Pronti via e i viola passano con Gudmundsson su assist di Attà. Il 2-0 arriva grazie a una bella girata di Ken su cross di João Mário. Il Tris

0: e di Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma non è finita, il poker è merito di un sinistro di Indur. I campani poi vanno a referto con la Mesta per il 4-1 finale. Coppa Italia col sorriso per il Monza di Juric che elimina l'Avellino di Nesta. Vantaggio con il mancino di Gustavo Varela. Il raddoppio è dello stesso portoghese, un appoggio comodo su assist di Cutrone. Nella ripresa, altro passaggio vincente dell'attaccante. Il beneficiario questa volta è Forson. Buona la prima per il Parma di Cuesta, che al Tardini batte 2-0 il Catania. Il tecnico spagnolo accoglie con piacere la doppietta del 18enne Simone Lontani, arrivato a parametro zero dalla arriva sugli sviluppi di un angolo, torre di Troilo e tocco ravvicinato del giovane attaccante. Sempre nel primo tempo il raddoppio su assist di El Bilal Touré, emiliani attesi dalla vincitrice della sfida tra Cremonese e Samp. Vince anche il Cagliari, a cui basta un rigore di Deiola per superare alla Domus l'Arezzo. Gli isolani incontreranno una tra Verona e Entella.
1: La storia dice che solo 8 volte in 34 anni il Community Shield è andato alla squadra che poi ha vinto la Premier. Guai però a fermarsi alla scaramanzia, perché prendersi un trofeo resta il modo migliore di iniziare la stagione e, nel caso di Maresca, una nuova avventura, quella sulla panchina del City.
2: Quando un trofeo è lì devi sempre provare a vincerlo, non è un amichevole. E noi daremo il massimo per riuscirci.
3: Try our best to win the first trophy.
1: A Cardiff il duello post-ferragostano delle 16 è quello già visto nell'ultima Premier. Da una parte l'Arsenal fresco di titolo, dall'altra il City detentore dell'FA Cup, il primo post-Guardiola. Arteta dice che i suoi sono ancora affamati.
2: Il club ha grandi ambizioni, vogliamo migliorare la squadra. Abbiamo individuato i ruoli in cui dobbiamo rinforzarci e proveremo a farlo.
1: Inevitabile pensare al reparto difensivo, dove Saliba sarà fuori a lungo ed è fermo anche Timber. Così ecco la chance per Calafiori, eppure la sfida tra nazionali italiani con Donnarumma tra i pali del City. Rice e Saka, reduci dal mondiale, dovrebbe titolare Bruno Guimaraes, uno dei giocatori adono di Rodri, fortemente voluto dal Barcellona.
2: La sessione di mercato è aperta, possiamo comprare giocatori, possiamo venderli, può succedere di tutto. Rodri l'ho visto, l'ho abbracciato e quindi vediamo cosa succede.
1: In campo lo spagnolo non ci sarà, mentre Haaland scalpita, nonostante si alleni solo da pochi giorni. Difficile capire poi se vedremo Elliot Anderson, mister 136 milioni. Spero di poter giocare qualche minuto, dice lui, mentre Maresca ripete convinto che il ragazzo al City farà grandi cose.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Naturalmente su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile.

0: difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
1: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi.
2: Farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
1: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
1: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
2: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
1: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
2: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
1: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no? Il percorso.
2: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare.
1: La letteratura in questi 15 anni...
2: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura scientifica, grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono. Grossi effetti collaterali, tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita, non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
1: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
2: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio senza grossi effetti collaterali.
1: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
3: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
1: Voi qui a Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
3: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere

0: molto banale, come succede nelle persone anziane per secchezza, può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime...
1: problematiche legate ad organi interni, come il fegato, per esempio.
0: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi...
1: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e, insomma, fare poi gli accertamenti dovuti?
0: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente o la patologia epatica.
1: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
0: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
1: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
1: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
1: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio. I genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
1: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
2: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
3: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un

0: banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala e anche grande che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
1: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un croquet di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado,
1: voi lame e con le barre idratanti prepari Gillette Venus.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto.

Israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie. A Kusra i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4. Sono 47 le vittime accertate, decine i dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre all'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Pinarella di Cervia ha picchiato il padre dell'uomo ucciso a botte da un gruppo di giovani. L'anziano vive in una roulotte vicino a quella dove abitava il figlio. Volevano rubargli la bicicletta. A 5 anni dal ritiro statunitense e degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto. Il paese è sempre più povero e isolato. Agli europei di atletica e a quelli di nuoto, primi nel medagliere. In serata doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buonasera e benvenuti al TG List di Rai News 24. E buonasera anche a Massimiliano Mondello, interprete della lingua dei segni italiana. Israele torna a colpire il Libano. Attacchi aerei hanno provocato 11 morti, tra cui 3 bambini e decine di feriti. Si tratta del bilancio peggiore dall'inizio della tregua a giugno. Secondo Tel Aviv si è trattato della risposta a un attacco di Hezbollah e l'obiettivo era un comandante dell'organizzazione che dal canto suo minaccia rappresaglie. Intanto in Cisgiordania continua l'assedio del villaggio palestinese di Kusra. Una squadra di tecnici del comune è stata attaccata da coloni israeliani mentre cercava di riattaccare l'elettricità. È salito a 47 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto in Indonesia, colpita da 2 forti scosse al largo dell'isola di Flores. La prima di magnitudo 7.7 e la seconda di 6.4. In 3 regioni dell'isola si sono registrati crolli di edifici e sono decine i dispersi. Diramato inizialmente e poi revocato anche un allarme tsunami. Secondo la Farnesina, dei circa 5.000 italiani presenti in Indonesia, sono 500 quelli che si trovano a Flores. Al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Torna piano piano alla normalità e a riempirsi di passeggeri l'aeroporto di Catania, a poche ore dal ripristino delle attività di volo a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione. In mattinata, però, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro individuato a ovest di Linguaglossa, ha provocato altri danni, con vistose spaccature che si sono aperte sul terreno. Giorgio Musiani, padre di Nicola, il 54enne picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinarella di Cervia, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. L'anziano ha 84 anni e vive in una roulotte vicino a quella dove abitava il figlio. L'uomo ha denunciato di essere stato picchiato da un giovane che voleva rubargli la bicicletta e che lo ha colpito con un violento pugno sul naso. Per la morte di suo figlio sono stati arrestati 4 giovani, mentre un 16enne è stato segnalato alla procura per i minori. Il 15 agosto del 2021 il ritiro degli Stati Uniti negli altri paesi occidentali e degli altri paesi occidentali dall'Afghanistan. A 5 anni di distanza, oggi i talebani celebrano quella data come il giorno della vittoria. A Kabul, dalle prime ore del mattino, moto, auto e rickshaw circolano esibendo bandiere bianche e nere dell'Emirato Islamico. Ma per il paese il bilancio resta pesante. Diritti cancellati, soprattutto per le donne, e un'economia che nei primi 2 anni ha perso circa

0: un quarto del PIL. Continua la pioggia di medaglie per l'Italia. Poco fa gli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana. Medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo. Mentre Sara Curtis ha conquistato il bronzo nei 50 a stile libero e Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. Imprese anche nell'atletica con altri due ori europei conquistati nelle gare di marcia, quelli di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Quest'ultimo è impreziosito anche dal nuovo record del mondo. E un oro europeo arriva anche dalla ginnastica artistica, conquistato da Manila Esposito al corpo libero. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello e noi, come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sera di Ferragosto in cui si esauriscono i temporali del pomeriggio, anche se qualche locale pioggia residua sarà possibile soprattutto sui monti del Trentino Alto Adige, per il resto poche nubi sul territorio. Domani instabilità soprattutto nel pomeriggio per le regioni settentrionali con i temporali che localmente potranno raggiungere anche le pianure in Piemonte e in Lombardia. Instabilità anche per la dorsale appenninica, sia per l'Appennino tosco-emiliano che per l'Umbria ed il Basso Lazio, mentre sulle coste maggiori saranno le aperture. Situazione analoga per il meridione, per iniziano a formarsi sui monti, ma localmente potranno anche raggiungere le coste, come ad esempio in Puglia e in Calabria. Sulle due isole maggiori, formazione di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio, nelle zone più interne, anche in questo caso i fenomeni potranno raggiungere le coste. Temperature in lieve calo, soprattutto al nord, ma comunque ancora elevate, vicine ai 38-39 gradi in pianura padana e in Sardegna.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
0: Continuano le informazioni di Rai News 24. In Libano Israele ha bombardato il sud in risposta a un attacco presunto di Hezbollah, provocando una strage di civili, 11 le vittime, tra cui 3 bambini. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatieh hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani.
0: E poi ciò che succede in Cisgiordania, dove continua l'assedio del villaggio palestinese di Kusdra da parte di coloni israeliani. Nelle ultime ore la notizia di una squadra di tecnici del comune attaccata proprio dai coloni mentre cercava di riattaccare l'elettricità. Ieri, intanto, evacuati 5 attivisti italiani, ora trasferiti a Ramallah. Il servizio di Katia Cerratti.
4: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio, lati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti

0: persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico perché è stato, beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la, come dire, la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata.
1: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato due avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
2: Ancora esseri è salito a 47 il bilancio delle vittime nel sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Non sono tra le vittime, fa sapere la Farnesina. Il servizio del corrispondente Nello Porto.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata 1 minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
2: E sono circa 5.000, come ha reso noto il Ministero degli Esteri cittadini italiani presenti in Indonesia. Di questi 500 si trovano proprio nell'isola di Flores, una comitiva di 13 turisti bolognesi. Era in barca nell'arcipelago di Komodo quando c'è stata la prima scossa. Avvertiti dell'allerta tsunami, sono riusciti a tornare a riva e da lì hanno poi raggiunto l'aeroporto internazionale di Comodo. Il nostro albergo ha riportato alcune crepe, ma nulla di grave, è abbastanza sicuro, dicono. Per domani gli aerei per l'Italia sono tutti pieni, continuano, ma ne abbiamo trovato uno che ci porterà a Bali. E a proposito di terremoto, c'è stata una scossa di magnitudo 3.9 alle pendici dell'Etna, collegata all'attività vulcanica di questi giorni. Spaccata in due a una strada a lingua glossa, il racconto è di Antonella Guerrieri. Guerrieri.
4: Ore 12:24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
5: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
4: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
6: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
7: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime, gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè, io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
4: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
8: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
4: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
9: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da lingua glossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
2: E ha finalmente riaperto dopo

0: Giorni di blocco a causa appunto dell'Etna, all'aeroporto di Fontana Rossa di Catania, tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Fabio Butera.
1: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contenti.
2: Contente.
3: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15:15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
4: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
3: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti, la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
5: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
3: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
0: Ora torniamo a parlare di esteri. La guerra Stati Uniti-Iran, lo stretto di Hormuz resta chiuso e il negoziato è in stallo. Trump intanto fa la voce grossa. Dichiareremo lo stretto territorio americano. Da New York l'inviato Nico Piro.
6: Molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense, così Donald Trump, parlando all'Accademia di Polizia di Garden City nello stato di New York, una tappa in vista delle elezioni di medio termine che sono a rischio sconfitta per i repubblicani. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, la politica estera americana è basata sull'autoinganno e le false narrazioni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Bahrein, che poi aggiunge un passaggio dai fratelli Karamazov di Dostoevskij, l'uomo che inganna mente a se stesso, finisce con il non distinguere più la verità dentro e fuori di sé. Trump agli americani, che sono in stragrande maggioranza contrari a questa guerra, anche per via dell'aumento del prezzo del carburante, dice: se pagate un pochino in più per la benzina, lo fate affinché un nemico non possa avere l'arma atomica. La benzina è aumentata in media del 29% rispetto all'anno scorso e le riserve strategiche nazionali di petrolio sono ai minimi storici. Secondo alcuni non si può più procedere ad altri prelievi, vista la situazione. A voi studio.
0: Grazie, noi parliamo di quello che sta succedendo in Afghanistan. 5 anni fa i talebani tornavano al potere mentre si concludeva drammaticamente la missione americana nel paese. Oggi i talebani celebrano quella data come il giorno della vittoria, ma per il paese il bilancio resta pesante, diritti cancellati, soprattutto per le donne, e poi un'economia che nei primi 2 anni ha perso circa un quarto del prodotto interno lordo. Seguiamo questo servizio di Zuhir Luassini.
7: Le immagini fecero il giro del mondo. Migliaia di persone all'aeroporto di Kabul, aggrappate alla speranza di partire. Gli aerei militari americani sulla pista. I talebani che entravano nella capitale quasi senza incontrare resistenza. Era il 15 agosto del 2021. 5 anni dopo, quella giornata resta una delle immagini simbolo della fine di un'epoca. 20 anni di presenza americana e occidentale in Afghanistan si chiudevano nel giro di poche settimane. Il presidente Ashraf Ghani lasciava il paese, l'esercito afghano si dissolveva e i talebani tornavano al potere. L'ultimo soldato americano sarebbe partito 2 settimane più tardi, nella notte del 30 agosto. 5 anni sono sufficienti anche per tentare un primo bilancio. Gli Stati Uniti erano arrivati in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre con l'obiettivo di colpire Al-Qaeda e rovesciare il regime talebano che lo proteggeva. Poi la missione era diventata qualcosa di molto più ambizioso: costruire uno Stato, un esercito, istituzioni capaci di sopravvivere alla presenza occidentale. Non è accaduto. Oggi i talebani controllano nuovamente il paese. La guerra che per decenni aveva segnato la vita quotidiana degli afghani si è drasticamente ridotta, ma al suo opposto si è consolidato un sistema politico sempre più chiuso. Anche l'economia mostra segnali contraddittori. Dopo il crollo seguito al ritorno dei talibani, il PIL è tornato a crescere, ma la ripresa non basta a migliorare le condizioni di vita. Gli aiuti internazionali sono diminuiti, gli investimenti restano deboli e secondo la Banca Mondiale il reddito per abitante continua a scendere. Povertà e insicurezza alimentare rimangono diffuse. E sono soprattutto le donne a pagare il prezzo del nuovo Afghanistan. L'Afghanistan resta l'unico paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l'istruzione secondaria e alle donne l'università. Le restrizioni hanno progressivamente ridotto anche la possibilità di lavorare e di partecipare alla vita pubblica. Ma 5 anni dopo, anche l'isolamento internazionale comincia a mostrare qualche crepa. La Russia è diventata il primo paese a riconoscere formalmente il governo talibano, mentre altri mantengono con Kabul rapporti pragmatici senza arrivare al riconoscimento. E mentre il mondo guarda ormai ad altre guerre e ad altre crisi, a Kabul si celebra l'anniversario. Nelle strade si vendono le bandiere bianche dei talibani. Nella notte, una grande scritta illuminata ricorre a un lessico antico, Yawm al-Fath, il giorno della conquista. È così che i talibani raccontano il 15 agosto, il giorno in cui 5 anni fa tornarono a Kabul dopo 20 anni di guerra contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Per loro è il giorno della vittoria, per molti altri afghani l'inizio di un incubo.
0: Nord Africa, scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Da Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
0: Ora parliamo di politica. Al centro del dibattito restano sicurezza e migranti. Il governo dovrà decidere se ripristinare Schengen con la Spagna. Le opposizioni intanto accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi degli italiani. Il servizio è di Alberto Puoti.
8: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura «non andiamo in vacanza», mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono Piantedosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AWS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
0: Continuiamo con la cronaca. Giorgio Musiani, padre di Nicola, è il 54enne picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinarella di Cervia, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. David Marceddu.
9: Giovedì notte io sono nel camper, esco e c'è uno che sediere sul mio triciclo. Allora gli dico, ma scusa, che fai qui a luna? E gli spalle, quello si volta e gli dà un pugno in faccia.
10: Non c'è pace per Giorgio Musiani, il papà di Nicola, morto a 54 anni il 22 luglio, dopo essere stato picchiato a morte 3 giorni prima. In carcere ci sono 4 ventenni. Giovedì notte l'84enne, che vive in un camper nello stesso parcheggio di Pinarella di Cervia, dove è stato ucciso il figlio, ha scoperto un uomo che tentava di rubare la sua bici.
9: Non l'ho mai visto in faccia, capito? È stato proprio un attimo.
10: La bici non è stata rubata.
9: Non mi spiego perché. Mi dà un pugno e poi va via e poi scappa via, non lo so.
10: Pensa possa essere legato a quello che è successo a suo figlio?
9: Io penso di sì, perché voglio dire, sennò che senso ha?
10: Intanto, una quinta persona potrebbe essere molto presto fermata dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Nicola Musiani, coordinati dalla procura di Ravenna. In 4 sono già in carcere, tutti giovanissimi del Forlivese. Usama Ragme, 22 anni, e Conor Finn Long, 19, entrambi di Meldola. Bilal Mahbubi, 23 anni, di Santa Sofia. Usam Abir, 22 anni, di Forlì. Secondo il GIP di Ravenna, che ha confermato per loro il carcere, avrebbero agito con animalesca violenza. Loro, in udienza di convalida, si sono invece detti innocenti.
9: Se sono lì è perché hanno le prove, perché qui c'erano delle telecamere.
0: Controlli a tappeto per la sicurezza in Campania nei giorni di Ferragosto, osservati speciali luoghi di villeggiatura e della Movida. Intanto si indaga sulla rissa in spiaggia a Mondragone, accaduta la scorsa notte. Lilli, Viccaro, Teo.
11: Hanno fatto il giro del web le immagini della notte di Ferragosto a Mondragone. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una rissa violentissima, partita dalla spiaggia e proseguita sul lungomare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno denunciato 5 persone, un uomo e una donna di Mondragone e un uomo, una donna e un minorenne della provincia di Napoli. Dovranno rispondere di rissa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato proprio il litorale Domizio a dare più da fare ai militari del comando provinciale di Caserta, impegnati per la sicurezza di un territorio ampio e con 1000 sfaccettature come quello di Terra di Lavoro. Dalla Valle di Maddaloni fino all'Agroversano, dal capoluogo fino al Matese, il dispositivo messo in atto dall'Arma per garantire la sicurezza dei residenti ha fatto registrare numeri da record, con 900 persone e 444 veicoli controllati, 2 arresti e 20 persone denunciate per diversi reati. Particolare attenzione a Ferragosto, come tutti i giorni, alla sicurezza stradale.
12: Poniamo in essere mirati servizi al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, con l'obiettivo di intercettare eventuali condotte illecite prima che il sinistro si verifichi.
0: Dal Ferragosto degli anni 70 e 80, traversi la e Riviera Romagnola, quello di oggi, vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. È cambiato il modo di vivere l'estate, ma non la voglia di divertirsi. Vediamo con Antonello Travaglini, poi una breve pausa e a seguire la nostra rubrica di cultura e spettacoli, Tutti Frutti.
13: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa, ci si divertiva molto in spiaggia.
14: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
15: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno 2 generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, Da sapore di mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
16: casa.
17: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
18: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
15: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
19: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
20: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
21: Abbandoni ora l'immobile.
20: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
22: Ora basta.
13: Vabbè, dai, è acqua.
22: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
23: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
24: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
25: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Cui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che è vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
1: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio

0: letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
0: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
2: Posso ancora salvarli?
1: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
0: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
1: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
0: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
3: Quel mondo è finito.
1: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
4: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
0: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
4: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
1: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
4: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
1: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
6: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
1: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi, in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
0: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
7: Looks amazing on film.
8: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
8: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
10: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
10: Stai scherzando!
8: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
11: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte Silesk?
8: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
2: Discovers so much about herself.
12: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
2: You're supposed to be.
13: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
14: Sì, ho dei capelli bellissimi.
15: While Maui's front foot is confidence.
0: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
15: Supporting everybody around you.
11: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
2: I have kind of no experience with
12: non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
15: I feel like what Catherine is saying is the thing that we.
0: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
15: Oh,
11: c'è una via di scampo!

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco, è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana. Ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani delle bande nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannone che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, è il luogo della materia più antica del mondo. Fluisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, e tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish.

0: sì. E anche del suo modo di cantare,
1: sì.
0: Ecco.
1: Di soffiare soprattutto,
0: sì.
1: Perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che a lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
0: che hanno vinto tra l'altro
1: certamente e vedrai che torneranno
0: sì.
1: Forse in questo Sanremo.
0: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum che si rifecero a Bach
1: sì.
0: Ed era il 67
1: sì, sì.
0: E tanti musicisti si rifanno.
1: Gli sono andati dietro poi fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond quasi sempre e che costava molto e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte. Io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori dice, ma tu sei un pianista da piano bar. No, tu sei un poeta, capito?
0: E invece quindi, nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour.
1: Sì, come no? Questo
0: si sono ammorbiditi tutti e due.
1: Sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati Il ragazzo della Vie Gluck, 1966, cacciato da Sanremo e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della Vie Gluck, l'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
0: Dato che comunque questa intervista va in Tutti Frutti e tu scrivi che appunto in questo libro che Tutti Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
1: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'è insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete? Ecco, io stavo così. Poi dice, no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora, di fronte a Elvis, io dico, vabbè, allora danno. No. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato.

0: chiusura, i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda 6.4, 47 vittime accertate, decine di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop e riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Ferragosto, giorno di vacanza per milioni di persone, ma molti gli italiani rimasti al posto di lavoro, dalle forze dell'ordine ai servizi di emergenza, ai dipendenti di musei e luoghi d'arte. A 5 anni dal ritiro statunitense degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto, il paese è sempre più povero e isolato. Atletica, Sofia Fiorini oro, il record nella maratona di marcia, oro anche per Massimo Stano, ginnastica, Manila Esposito oro nel corpo libero, nuoto Martina Indi oro, c'era solo argento le 50 rana. Benvenuti al telegiornale di Radio News 24, le 21.01. In apertura c'è il Medio Oriente e il Libano, dove Israele ha bombardato, nonostante la tregua, la parte sud in risposta a un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili, 11 vittime, anche 3 bambini. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani.
0: In Cisgiordania continua intanto l'assedio del villaggio palestinese da parte dei coloni israeliani. Nelle ultime ore la notizia di questa squadra di tecnici del comune che è stata attaccata dai coloni mentre cercava di riattaccare l'elettricità. Ieri sono stati evacuati dalle case dei palestinesi sotto assedio 5 attivisti italiani che erano con loro. Ora sono stati trasferiti a Ramallah. Katia Cerratti.
2: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah con divieto di ritornare a Kusra.
3: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico perché è stato, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente esplicitamente rivendicata.
2: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato 2 avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
0: C'è stato un terremoto in Indonesia molto forte, 7.7 di magnitudo, al largo dell'isola di Flores. 47 al momento il bilancio delle vittime accertate, ma ci sono decine di dispersi. Lì si trovano anche 500 italiani che stanno bene, fa sapere la Farnesina.

0: nell'aeroporto.
1: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
0: Allora, lo sentivamo, ci sono circa 5.000 cittadini italiani in Indonesia, 500 sono nell'isola di Flores in questo momento, tra loro una comitiva di 13 turisti bolognesi che al momento del sisma era in barca nell'arcipelago di Komodo. Stanno tutti bene, sono tornati, hanno raggiunto Labuan Bajo, la città dove c'è l'aeroporto internazionale, stanno però aspettando che ci sia un aereo non pieno libero per tornare in Italia. Ne abbiamo trovato uno che ci porterà a Bali, fanno sapere. Andiamo invece in un'altra situazione che fino a qualche ora fa era stata molto complicata, quella dell'Etna e dell'aeroporto. Vedremo che nell'aeroporto di Catania la situazione si è sbloccata, è stato riaperto lo spazio aereo, però si è complicata invece sull'Etna. L'attività continua anche se è diminuita, ma c'è stata in mattinata una scossa di terremoto 3.9 che ha provocato anche dei danni. Antonella Gurrieri.
2: Ore 12:24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
3: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
2: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
4: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime e gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
2: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
6: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
2: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
7: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Linguaglossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
0: E lo dicevamo, finalmente è riaperto dopo giorni di blocco a causa delle ceneri dell'Etna all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Tantissimi i passeggeri ora in attesa di recuperare il proprio volo. Fabio Butera.
8: Si parte, finalmente si parte. Siamo molto contenti.
9: Contente.
10: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
8: Sperando qui in Catania speriamo di poter volare oggi.
10: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15:15. ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
9: Sono circa 1900 i voli che dovevano volare su Catania, che non sono stati, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso che gestiamo.

0: Sempre noi agli aeroporti di Trapani e Palermo che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
1: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
2: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
3: Five days longer than expected.
1: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
3: No problems.
4: Invece è molto difficile la situazione sullo stretto di Hormuz, la guerra Stati Uniti e Iran. Lo stretto resta chiuso, il negoziato è in stallo. Trump torna a fare la voce grossa, dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio americano. Da New York, l'inviato Nico Piro.
5: Molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Così Donald Trump, parlando all'Accademia di Polizia di Garden City, nello stato di New York, una tappa in vista delle elezioni di medio termine che sono a rischio sconfitta per i repubblicani. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. La politica estera americana è basata sull'autoinganno e le false narrazioni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Bahrei, che poi aggiunge un passaggio dai fratelli Karamazov di Dostoevskij, l'uomo che inganna mente a se stesso finisce con il non distinguere più la verità dentro e fuori di sé. Trump agli americani, che sono in stragrande maggioranza contrari a questa guerra anche per via dell'aumento del prezzo del carburante, dice: se pagate un pochino in più per la benzina lo fate affinché un nemico non possa avere l'arma atomica. La benzina è aumentata in media del 29% rispetto all'anno scorso e le riserve strategiche nazionali di petrolio sono ai minimi storici. Secondo alcuni non si può più procedere ad altri prelievi vista la situazione. A voi studio.
4: 5 anni fa i talebani tornavano a Kabul, nella capitale afghana, mentre si concludeva drammaticamente la missione americana durata tanti anni in Afghanistan. Oggi i talebani celebrano quella data come il giorno della vittoria. Per il paese invece il bilancio è pesantissimo. I diritti cancellati, in particolare quelli delle donne, sepolte vive a tutti gli effetti. Poi c'è un'economia che nei primi 2 anni ha perso circa un quarto del PIL. La testimonianza di Zahira Joya, giornalista afghana in esilio.
6: Le donne afghane stanno combattendo questa guerra di genere a mani nude, perché non hanno nulla con cui difendersi. E stanno combattendo anche contro la fame. In diverse parti del mondo, le donne afghane non fanno altro che far sentire la propria voce e chiedere aiuto e solidarietà in questa guerra. Una guerra impari contro le donne in Afghanistan. La cosa più importante è che la giovane generazione di donne afghane è ormai esclusa dal sistema dell'istruzione. Sono passati 5 anni. Immaginate, quelle ragazze che allora frequentavano la prima media, quest'anno avrebbero terminato il loro percorso scolastico. Invece sono rimaste ferme alla prima media e non c'è più posto per loro nella scuola. Quindi le donne afghane stanno combattendo da sole, combattono una guerra impari, una guerra contro le donne. A noi serve la vostra solidarietà.
4: In Ucraina ancora attacchi russi, vittime nella notte, anche un bimbo di pochi mesi. Nella capitale intanto continuano le proteste a favore dell'ex ministro Fedorov. Da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
7: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino, Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione della difesa, da poco licenziato. I numeri con le settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il popolo della Maidan di cartone. Molti giovanissimi, ma non solo, si sentono il pungolo di Zelensky, non un contropotere, ma il sale della democrazia.

0: Tra loro Dmytro Koziatynsky, un ex del movimento. Fedorov era l'uomo giusto al posto giusto, ci dice. Capisce l'importanza della vita dei soldati, vuole riformare il ministero. Dmytro è stato anche uno degli alfieri della battaglia anticorruzione in Ucraina, ma ora ci tiene a precisare. C'è questa narrativa che ci dipinge come un paese super corrotto, ma molta è propaganda russa. Certo, dopo l'invasione c'è un fiume di denaro che passa per la difesa, è ovvio, va controllato. Gli chiediamo di che clima si respiri oggi a Kiev, un anno dopo le illusioni di Anchorage, alla vigilia dell'ennesimo inverno. Nel complesso il morale della gente è alto, ci risponde. Abbiamo ripreso l'iniziativa sul campo, anche grazie ai droni, recuperato terreno. Il problema principale ora è difenderci dai missili balistici. Non abbiamo abbastanza intercettori. Spero davvero che i nostri alleati ci aiutino nei prossimi mesi. Lo ha detto anche Zelensky, basterebbe il Ciani per poter superare l'inverno.
1: Scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. È stato scongiurato però alla fine questo temuto assalto alla barriera di confine che era stato annunciato per oggi. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'operazione scatta a 3 km dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: Prezza restano al centro del confronto politico. Il governo poi dovrà decidere se ripristinare Schengen con la Spagna. E le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Alberto Puoti.
3: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono piante dosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante, il caro energia, la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AWS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: A Genova un uomo di 36 anni ha accoltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina, è morto, la donna invece ha ferite ma non gravi. Enzo Melillo.
4: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francisco.

0: Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: Anche oggi c'è stato un femminicidio. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nel Sannio, ha avvisato i carabinieri e piantonato in ospedale. Gianluca De Martino.
2: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
3: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
2: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Torniamo al furto milionario che c'era stato a Parma dei quadri di Matisse, Renoir e Cézanne che poi sono stati ritrovati. Erano nascosti in un ripostiglio, impacchettati alla buona. Ci sono 5 fermi per questo furto. Luca Ponzi.
4: Ecco il momento in cui i carabinieri trovano i quadri a cui stavano dando la caccia da 5 mesi. Erano in un ripostiglio, due impacchettati e appoggiati al muro, l'altro nella scatola di un televisore. È all'ultimo piano di questo palazzo, alla periferia di Parma. Abitava qui uno dei 5 moldavi fermati ieri mattina. Altri 4 sono indagati dopo un'inchiesta complessa, partita con il piede giusto. Durante il blitz alla Fondazione Magnani Rocca, per portare via un Matisse, un Renoir e un Cézanne del valore complessivo di 9 milioni di euro, come si vede in questa sequenza, i ladri avevano utilizzato un estintore per ostacolare il custode notturno. I RIS hanno ricostruito la matricola a brasa e scoperto che proveniva da un condominio in cui risiedeva uno straniero con precedenti. Da lì ore di pedinamenti e centinaia di intercettazioni per risalire al resto del gruppo. Durante le perquisizioni trovato il bottino di decine d'altri furti, perché alle preziose opere d'arte i malviventi erano arrivati quasi per caso. Qualche tempo prima avevano svaligiato il ristorante della fondazione accorgendosi che il sistema d'allarme non era inviolabile. Così hanno tentato il colpo grosso. Negli ultimi giorni erano riusciti a intavolare le trattative per portare i quadri all'estero e i carabinieri hanno deciso di intervenire.
1: Ilva, la società in amministrazione straordinaria proprietaria degli impianti dell'acciaieria, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione per annullare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo dell'ex stabilimento di Taranto entro 90 giorni in caso di mancata bonifica. La mossa legale si rivolge contro i promotori del ricorso, tra i quali un gruppo di cittadini tarantini, la Regione Puglia, associazioni ambientaliste e consumatori. Lavori in corso anche nel fine settimana di Ferragosto sulla direttissima Firenze-Roma, attività di manutenzione di RFI, la società del gruppo FS che gestisce l'infrastruttura ferroviaria. Riccardo Cavaliere.
5: Tra i diversi controlli anche questi a ultrasuoni per verificare lo stato dei binari su cui passano ogni giorno 260 treni ad alta velocità.
6: Stanno controllando se all'interno della rotaia ci sono delle malformazioni o ci sono dei difetti, così come viene fatta un'ecografia sul corpo umano.
5: Siamo a Orvieto, direttissima Firenze-Roma, il tratto più trafficato della rete italiana, fermo per lavori fino al 28 agosto. Qui i cantieri non chiudono neanche a Ferragosto, anzi accelerano.
6: Posizionare un'interruzione lunga ad agosto sicuramente è il periodo migliore, perché sappiamo che il periodo d'agosto è il periodo in cui c'è meno afflusso di viaggiatori, specialmente pendolari, studenti e lavoratori.
5: Ma è solo uno dei 1300 cantieri attivi ogni giorno in questa fase di intenso rinnovamento della rete. La manutenzione qui riguarda anche il viadotto Paglia, il più lungo d'Italia, e la galleria di Fabbro. I treni circolano sulla linea parallela con tempi di percorrenza un po' più lunghi e con il caldo aumenta l'attenzione. Quando l'aria supera i 30 gradi le rotaie possono arrivare a 60.
6: Stabilite alcune soglie di attenzione, ci sono degli interventi di manutenzione. Il primo superamento di prima soglia, che è diversa da linea a linea, ci può essere semplicemente la sorveglianza da parte dei nostri operatori di rete ferroviaria italiana. Al superamento di seconda soglia ci sono degli interventi di riduzione della velocità, questo a tutela della sicurezza.
5: Sicurezza che è al centro dei lavori di manutenzione, qualche minuto in più per i viaggiatori, settimane preziose per rendere la rete più affidabile.
1: E dunque lo abbiamo anche detto nei titoli, in questo giorno di festa di Ferragosto giustamente c'è tanta gente che riposa, e però ci sono tante categorie come quelle che abbiamo appena visto, ma anche altre che invece stanno lavorando, restano in città. Ci racconta com'è andata a Bari Angela Mauro.
7: Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto circa 597 chiamate, quindi parecchie, al numero unico di emergenza 112. Di queste circa 70 sono stati i codici verdi, oltre 300 invece i codici gialli e una trentina di codici rossi veri e propri.
8: Centralini roventi a Ferragosto. Il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall'assessore alla protezione civile Carla Palone, porta il suo tradizionale ringraziamento agli operatori al lavoro a Bari nel giorno della festa.
9: Codice rosso, trauma, salve.
8: Questo è un incidente stradale, evento purtroppo ricorrente nella casistica delle chiamate ai numeri di emergenza.
7: Ci sono stati eventi frequenti purtroppo in questo periodo legati un po' all'attività di movida, all'assunzione di sostanze o di etanolo, quindi intossicazioni etiliche, ma anche sostanze stupefacenti.
8: Massima attenzione sulle strade, oltre che le spiagge, nella nuova sala operativa della Polizia Locale, maxi schermi e tecnologie d'avanguardia per monitorare. Sul territorio attivi 148 operatori e la protezione civile.
10: L'invito naturalmente a tutti gli automobilisti è di guidare con attenzione, massima prudenza, non usare il cellulare, almeno questo, e non bere per i conducenti che si mettono alla guida.
8: E la guardia è alta anche al comando dei vigili del fuoco. La Puglia è la seconda regione colpita dagli incendi di questa estate rovente.
11: Siamo lì dove serve, no? Proprio perché, anzi, siamo degli angeli custodi, ci nascondiamo, siamo lì tranquilli in attesa proprio che qualcuno ci chieda il soccorso.
1: E poi tra quelli che oggi hanno lavorato ci sono anche gli addetti ai parchi, ai musei rimasti aperti nel fine settimana, tanti visitatori. Laura Longo è stata a Napoli, vediamo.
12: Con il caldo torrido tra le mete preferite dai turisti anche parchi e giardini d'arte, come il bosco del Museo di Capodimonte, un monumento vivo.
13: Quindi ha una sua storia che nasce proprio dai viali che vengono realizzati dal San Felice unitamente alla realizzazione del bosco. Quindi ancora oggi abbiamo questo profilo che identifica il Real Bosco, identifica il museo e identifica gli stessi napoletani che vengono a viverla.
12: Il Palazzo dei Borboni, nato a metà del Settecento, come residenza di caccia, ora custodisce capolavori che attraversano varie epoche. Opere di artisti come Tiziano, Lotto, Caracci, Artemisia e Gentileschi decorano le sale del palazzo. In una si fronteggiano un Caravaggio e un Andy Warhol. Un piano è dedicato alle porcellane, affascinante il salottino di Maria Amalia di Sassonia, riportato qui dalla Reggia di Portici, pezzo per pezzo. E niente mare quindi oggi?
14: No, oggi no, abbiamo fatto nei giorni precedenti, quindi va bene così.
15: Tutti al mare e noi invece con l'arte.
12: In centro alle Gallerie d'Italia in coda turisti stranieri e italiani, alcuni piacevolmente stupiti dall'ingresso gratuito.
15: E ci siamo sorpresi anche di questo oggi, quindi abbiamo avuto una sorpresa positiva.
12: Caravaggio Superstar, per i giovani è imperdibile la mostra di Obey e il suo messaggio di pace.
16: Poi sono dei messaggi molto potenti, soprattutto in questo periodo, quindi è sempre molto bello rivederla, riscoprirla.

0: Continua la pioggia di medaglie per l'Italia. Gli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo, mentre Anita Gastaldi ha conquistato l'argento nei 200 misti e Sara Curtis il bronzo nei 50 stile libero, stabilendo un nuovo record italiano. Imprese anche nell'atletica con altri due ori europei conquistati nelle gare di marcia, quelli di Massimo Stano e Sofia Fiorini, quest'ultimo oro impreziosito anche dal nuovo record del mondo. E un oro europeo arriva anche dalla ginnastica artistica conquistato da Manila Esposito al corpo libero. 21:31, una breve pausa, poi torniamo.
1: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
0: Dunque, l'Afghanistan 5 anni dopo. L'emergenza umanitaria sotto i talebani è totale. 5 anni dopo il ritiro degli Stati Uniti, degli occidentali e l'arrivo a Kabul, invece, la presa di potere da parte dei talebani. È una delle vicende geopolitiche più incredibili della storia recente, se ci pensiamo, dopo tanti anni di impegno proprio degli Stati Uniti, dell'Europa, lì in Afghanistan, le promesse che erano state fatte alla gente, alle donne, e poi è cambiato tutto di nuovo, in peggio. Una storia recente che è stata dimenticata dopo anni in cui la comunità internazionale ha parlato appunto di democratizzazione. Una riflessione con Silvia Ridigolo della Fondazione Pangea.

0: situazione è drammatica. È drammatica perché di Afghanistan non si parla più, anzi grazie per questo spazio, ricorrono i 5 anni, però in questi 5 anni la comunità internazionale ha un po' voltato le spalle sia alle donne che al paese. In questo momento nel paese c'è una crisi umanitaria drammatica, il 97% della popolazione è a rischio malnutrizione, 3 afghane su 4 non riesce a far fronte ai bisogni minimi, quindi non riesce a comprare il cibo. E poi in tutto questo quadro ovviamente c'è l'apartheid di genere, per cui in questi 5 anni 70 decreti hanno tolto i diritti alle donne, anche i diritti inviolabili.
1: Ecco, quando si parla di diritti inviolabili ci si riferisce non solo alla obbligatorietà di non farsi vedere, a volte addirittura di non poter emettere la propria voce, di non poter parlare.
0: Non poter parlare, non poter lavorare. Le bambine oltre i 12 anni non possono più frequentare la scuola, per cui è importante il lavoro per esempio di Pangea, che continua a tenere aperte le scuole in varie parti del paese. Ovviamente è un lavoro che facciamo un po' sotto traccia, nel silenzio, perché ovviamente è rischioso, certo. È rischioso per le insegnanti, è rischioso per le bambine che frequentano la scuola, e poi noi con un escamotage un po' creativo abbiamo aperto le scuole anche alle sorelle più grandi e alle mamme, perché ovviamente togliere l'istruzione e il diritto di imparare vuol dire togliere il futuro.
1: Sono come scuole clandestine che possono essere seguite non solo, immagino, in presenza ma anche online.
0: Sì. Le nostre sono seguite soprattutto in presenza, anche perché poi negli ultimi mesi i talebani hanno anche
1: soppresso internet.
0: Esatto, hanno soppresso internet, per cui questo ovviamente ha preoccupato tantissimo le ragazze che imparavano inglese e che grazie

0: grazie a internet tenevano aperta una finestra sul mondo. E quindi ogni volta che si fa un passo avanti c'è un nuovo decreto, una nuova mossa da parte dei talebani. Quindi per Pangea è sempre difficile, ma lo facciamo, riorganizzare il progetto, perché alla fine il nostro progetto risponde a dei bisogni concreti. Per cui ogni volta è un riorganizzare per dare delle risposte.
1: Ci sono delle parti dialoganti all'interno del paese, ovviamente immagino che il governo non lo sia, sotto traccia, come diceva lei, sicuramente un movimento volto alla liberazione delle donne, ma anche dei cittadini che magari non sono del tutto liberi.
0: Ma allora, un movimento c'è un movimento di resistenza delle donne. Cioè, quando mi dicono le donne afghane accettano tutto in silenzio e non si ribellano, non è vero. Il problema è che spesso le manifestazioni vengono represse col sangue. Ci ricordiamo le ultime a Herat a giugno 2026, dove tantissime ragazze e donne sono sparite, accusate di non essere abbastanza coperte perché usavano il velo, la mascherina.
1: Quindi
0: e non il burqa integrale.
1: Ci sono stati arresti?
0: Sono stati arresti e ci sono ragazze che non sono più tornate a casa. Per cui io devo essere sincera che in 5 anni ho visto tanta paura nella voce, negli occhi delle nostre beneficiarie, ecco, da giugno ancora di più. Avevano proprio paura a uscire di casa, ma anche solo a raccontare quello che stava succedendo. Sono scesi per strada a manifestare gli uomini per loro e con loro, e anche queste manifestazioni sono state represse col sangue.
1: Quando sono arrivati i talebani 5 anni fa, dopo una lunga esperienza di tentativo di esportazione della democrazia fatta dagli americani, i talebani sembravano più moderati delle aspettative, avevano fatto anche promesse di mantenere le donne libere, di concedere loro il diritto allo studio. Poi non è andata assolutamente così, o qualcosa è rimasto della parte occidentale che era stata esportata?
0: Ma allora, le promesse dei talebani ce le ricordiamo tutti. Dicevo prima, 70 decreti hanno emesso nel corso di questi 5 anni e hanno ormai reso il paese luogo di un apartheid di genere. Cioè, hanno tolto tutti i diritti.
1: Quindi sono soprattutto le donne le vittime.
0: Soprattutto le donne, sì. Io mi ricordo all'inizio dicevano permetteremo alle donne di viaggiare. Ecco, le donne non possono neppure uscire di casa.
1: Okay.
0: E ci ricordiamo per esempio settembre 2025, il primo settembre, quando c'è stato il terremoto nella parte orientale del paese, le donne non sono potute uscire di casa neanche durante le scosse ed erano intrappolate sotto le macerie e non potevano essere neppure soccorse dai medici uomini perché non le potevano toccare. Per cui, insomma, questi 5 anni hanno dimostrato che quella promessa iniziale assolutamente non era veritiera e non credo lo sarà in futuro.
1: C'è un ministero, ho letto, che è stato istituito per promuovere le virtù e per contrastare i vizi. E intorno alla donna si costruisce sia l'una che l'altra caratteristica, diciamo, della vita è umana. Come è possibile nel 2026?
0: È possibile perché da parte dell'Occidente e della comunità internazionale c'è silenzio. E questo è quello che anche ci dicono le nostre attiviste che in questo momento sono ancora in Afghanistan. Cioè, ci dicono: noi manifestiamo, noi resistiamo, ma il mondo non ci vede. Ed è quindi per questo che Pangea cerca anche, oltre a fare dei progetti concreti in Afghanistan, in varie zone, ma cerca anche poi di portare qui la voce di queste donne, perché l'Afghanistan e le donne afghane non vengano dimenticate.
1: Il vostro appello alla comunità internazionale qual è stato in questi ultimi anni?
0: Quello sicuramente di non dimenticare quello che sta succedendo in Afghanistan e di ricordarsi veramente quello che stanno vivendo, le violazioni che stanno vivendo in questi anni, che hanno vissuto in questi anni e che stanno tuttora vivendo le donne, e soprattutto in un'ottica di riconoscimento del governo talebano. Qualche settimana fa erano a Bruxelles per parlare di remigration. I diritti delle donne non possono diventare un'arma di scambio.

0: C'è una situazione umanitaria che peggiora sempre di più a Cuba, sottoposta al blocco navale del presidente americano Trump. Proprio da un ospedale ci ha inviato questa testimonianza la nostra Veronica Fernandez.
1: Sì, buongiorno, ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui. A raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana. Anche il caldo, che a Cuba è insopportabile, non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla, il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave. Addirittura del periodo especial, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario. A voi.
0: Ora andiamo in Russia, dove l'opposizione è ridotta ai minimi termini, 2 anni e mezzo dopo la morte di Navalny in una colonia penale e pochi giorni fa la fuga in Francia di Boris Nadiezhdin. C'è però un partito pacifista che continua la sua crociata contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina e si espone così a rischi enormi. La corrispondente Caterina Doglio.
2: In Russia non c'è spazio per l'opposizione, si finisce come Navalny o si fugge all'estero, come ha fatto Lenin, dice a pochi giorni dalla fuga a Parigi Nadiezhdin, che aveva sfidato Putin candidandosi alle presidenziali. Aveva fatto scalpore l'incontro con le mogli dei soldati che andavano a chiedere al presidente russo di far tornare i loro cari in un paese dove non ci sono più manifestazioni, il loro movimento è durato poco. Sembra passato un secolo dal Ferragosto dello scorso anno, quando Putin sbarcava in Alaska per parlare di pace. Gli attacchi in profondità delle forze ucraine contro le infrastrutture energetiche per azzoppare il flusso di miliardi che sostiene lo sforzo bellico di Mosca spingono il Cremlino verso le posizioni dei falchi. È in questo contesto in cui parlare di pace equivale a un tradimento che Yablko, unico partito russo pacifista, torna alla carica. Abbiamo presentato l'appello alla Corte Suprema per correre alle elezioni di settembre. Siamo fiduciosi anche nelle istituzioni. La maggior parte delle persone vuole amare e vivere, non combattere e morire. Ostenta serenità Rybakov, davvero formidabile se pensiamo che in queste stesse ore il numero 2 del partito, Schlossberg, rischia 12 anni di colonia penale per discredito dell'esercito.
0: A Berlino, tra straordinarie misure di polizia, si è svolto un rave di musica techno in pieno centro, una sfida alla paura, all'oscurantismo dopo l'attacco islamista contro il Pride che ha causato una vittima il 25 luglio. Barbara Gruden.
3: Prima che inizi il martellamento della musica elettronica, c'è un minuto di silenzio per la vittima e i feriti di 3 settimane fa, quando il terrorista islamista Abdul Ballou si lanciò sui partecipanti al Pride. Abbiate coraggio, prendete posizione, ora più che mai, gridano gli organizzatori. Siamo in tanti, siamo diversi e proprio in questo risiede la nostra forza. Poi parte la techno con una lunga parata di carri, ognuno con il suo DJ. Immaginate l'amore e l'appello di questo rave che celebra la musica techno, uno dei marchi di Berlino, ma anche la pace e la solidarietà. Decine di migliaia di persone ballano attorno alla colonna della vittoria, percorrono la grande arteria che conduce alla porta di Brandeburgo, poco lontano dal luogo dell'attentato. 1500 agenti, elicotteri e droni vegliano sulla festa. Dissuasori mobili sono stati posizionati a tutti i possibili accessi. La preoccupazione c'è, ma non voglio vivere nella paura. Non ci lasciamo intimidire, tutte queste persone, così diverse tra di loro, lo dimostrano. I partecipanti sembrano più preoccupati per il gran caldo, si sfiorano i 40 gradi, ma la polizia è pronta anche a questo, usa gli idranti per rinfrescare la folla. E Berlino continua a ballare, confida nel fatto che stavolta non ci saranno bruschi risvegli.
0: I dati sulla sicurezza in Italia pubblicati nel dossier di Ferragosto del Ministero dell'Interno relativo ai primi 6 mesi di quest'anno. Occhi puntati sui flussi migratori. Angela Caponnetto.
4: Più controlli alle frontiere, più rimpatri, sbarchi dimezzati, calano furti e rapine, meno omicidi e donne vittime di femminicidio. I dati contenuti nel dossier di Ferragosto pubblicati dal Viminale parlano di un paese più sicuro grazie all'intensificarsi di controlli e attività di contrasto. La lente resta però posata sui flussi migratori in linea con il calo generale in tutta Europa. Circa 14.300 le persone sbarcate da gennaio a giugno nelle nostre coste, con un 52% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi circa 3.000 sono sbarcati da navi umanitarie, di cui appena un migliaio su ONG tedesche, per i quali il nostro governo chiede a Berlino una compensazione sulla richiesta di rientro dei cosiddetti dublinanti, migranti che si sono trasferiti in Germania dopo essere approdati in Italia. Sui dati dei flussi migratori colpisce però quello dei morti in mare, in proporzione al calo degli sbarchi, 865 solo nel Mediterraneo centrale, secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che registra una crescita del 111% rispetto all'anno scorso. L'ultimo naufragio è stato documentato dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranea Albatros, che ha filmato lo speronamento da parte della Guardia Costiera Libica di un gommone carico di persone. 11 corpi senza vita sono stati poi recuperati dalla nave ONG tedesca Sea-Watch 5, insieme a 6 sopravvissuti che hanno dichiarato di essere stati gettati in mare dai trafficanti. È intanto in viaggio verso Ravenna la Humanity One, altra nave battente bandiera tedesca, con 73 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.
0: Quasi domato l'incendio del Monte Goi a Como, gli sfollati possono rientrare nelle proprie case, proseguono le bonifiche. Laura Carcano.
5: Nel pomeriggio in azione 2 elicotteri per spegnere il Monte Goi. Il fumo si leva ancora in qualche punto di questa cima alta neanche 500 metri che sorge in mezzo alla città e per la prima volta brucia minacciando l'abitato.
6: Abbiamo assistito a una guerra di trincea. Da una parte c'erano i nostri servizi di emergenza e urgenza, dall'altra parte c'era il fuoco che si stava per prendere le case. Non è ultimata l'emergenza, non è avvenuta ancora la bonifica dell'incendio, ma ci sono le condizioni per poter tornare alle proprie abitazioni.
5: Gli sfollati rientrano.
7: Sicuramente non è stata una bella esperienza, però ci siamo sentiti molto al sicuro perché l'intervento è stato repentino.
5: Lungo il perimetro dell'incendio, a ridosso di un condominio, i vigili del fuoco continuano a bagnare il suolo.
8: Qualche piccolo focolaio di riaccensione è sicuramente possibile. Tutte le zone di interfaccia sono presidiate da personale vigili del fuoco.
5: Per individuare i punti dove la brace arde sotto la cenere si impiegano anche le termocamere.
9: La temperatura va dai 150 ai 200 gradi, ok? Minima. Se è al di sotto è meno problematica.
5: La notizia è che questo incendio di 25 ettari assomiglia tanto a un rogo della macchia mediterranea, perché le condizioni dei boschi e del suolo, dopo 2 mesi di siccità con temperature fino a 36 gradi, non sono quelle di una zona prealpina. Non è solo colpa dei boschi che non vengono puliti, è un problema che ha a che fare con questo anticiclone africano. Le cause dell'innesco ancora da chiarire, costo per la collettività centinaia di migliaia di euro.
0: La sicurezza a Ferragosto, i controlli a tappeto dei carabinieri nei luoghi del turismo, ma anche nei boschi, lo sentivamo, c'è una continua emergenza incendi. Ester Maria Lorido nel Lazio.
10: Il drone si solleva dal Monte Tuscolo nel cuore dei Colli Albani. Aree boschive, riserve naturali e parchi vengono monitorati costantemente anche dall'alto. I controlli antincendio e antipiromani sono parte integrante del dispositivo di sicurezza messo in campo per il Ferragosto dai carabinieri, dai castelli romani fino al litorale di Ostia, posti di blocco sul lungomare in azione. Oltre 40 pattuglie, a cavallo e in bicicletta, c'è anche il nucleo cinofili, mentre in mare è la motovedetta ad offrire un punto di osservazione diverso.
11: L'obiettivo di oggi è quello di fornire non solo sicurezza stradale, ma anche di riuscire a prevenire i principali reati, ad esempio i furti con destrezza in spiaggia o quelli in abitazione. Garantire a migliaia di cittadini e turisti un buon Ferragosto in una cornice di massima sicurezza e serenità.
10: Ad Ostia il bilancio è di 304 persone identificate, 5 quelle arrestate per furto, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione, 9 le denunce, 123 i veicoli controllati, elevate 27 sanzioni al codice della strada per un totale di oltre 14.000 euro. Cosa ne pensa dei controlli straordinari?
12: È una cosa buona, una cosa giusta, anche perché con quello che si sente al giorno d'oggi, insomma, un po' più dei controlli ci stanno, no?
13: Giusto avere più controlli, ci sentiamo più sicure ad uscire, stare, insomma, a passeggio, fare quello che ci piace di più e goderci il Ferragosto, ovviamente.
0: Andiamo anche per spiagge, a Santa Margherita di Pula, una delle più famose. Chiara Zammitti.
14: Piccolina come spiaggia, però a noi piace molto.
15: Sì. È la prima volta che veniamo noi qua.
14: E com'è?
15: È bello, si sta bene, dai.
14: Un bel clima. Devo dire che pensavo ci fosse un po' più di affollamento, oggi è Ferragosto, invece al momento è ancora vivibile, tranquilla la situazione.
16: Com'è l'acqua?
17: Ah, l'acqua è stupenda, veramente, piena di pesci poi.
4: È una delle spiagge più amate del sud-ovest della Sardegna, la spiaggia di Nora, molto frequentata sicuramente dai locali per il legame con Sant'Efisio, ma affollata anche dai turisti che ne apprezzano la tranquillità, la vicinanza alle zone umide di grande pregio naturalistico e poi la storia che la circonda col parco archeologico che registra decine di visitatori anche in queste giornate di caldo estremo.
18: Sfidano anche il sole cuocente anche oggi in attesa dell'arrivo del maestrale, però abbiamo anche oggi il pienone come visitatori.
4: Tra le novità di quest'anno l'accessibilità per tutte e tutti non solo del sito ma anche della Torre del Coltellazzo grazie ad un mezzo elettrico.
18: Abbiamo investito anche su mezzi elettrici proprio per garantire anche l'accesso alla torre alle persone con disabilità. Quest'anno siamo partiti anche con Nora dal Mare e kayak, abbiamo fatto anche una prima escursione sperimentale in gommone con la sovrintendenza sul nuovo tour che ci porterà all'isola di San Macario, vecchia Tonnara, per cui insomma racconteremo un pezzo nuovo di Nora.
4: Una zona che sta diventando sempre più meta turistica tutto l'anno.
0: E in fuga dal caldo della città anche sui monti, il Monte Terminillo, qua in molti però si sono portati da Roma anche il traffico. Gemma Giovannelli.
19: Bellissima giornata, abbiamo mangiato prima le braciole, adesso le salsicce. Oggi la grigliata non può mancare, iniziamo con arrosticini.
20: Picnic e la grigliata, immancabile, nel giorno di Ferragosto al Terminillo, preso letteralmente d'assalto dai vacanzieri, molti arrivati addirittura all'alba per garantirsi un posto in prima fila al fresco delle faggete.
21: Tutti gli anni qua, perché si sta proprio bene, siamo una ventina di persone, siamo venuti alle 5:30.
20: A prendere posto?
21: Sì.
20: Forze dell'ordine impegnate a gestire il traffico congestionato sulla Terminillese, dove si sono create code fino a 5 chilometri, una distesa di auto ai bordi della strada e di camper sotto i tre faggi, piazza Piandevalli che ospita il mercatino, chiusa al traffico e parcheggi, quei pochi, tutti esauriti.
22: I camper hanno invaso tutto e occupato tutto in doppia corsia, le macchine non hanno posto, se poi gli togliamo pure i parcheggi col mercatino, Terminillo esplode e vedremo stasera per scendere.
20: Qualche disagio sicuramente, ma è Ferragosto, lo abbiamo voluto trascorrere in compagnia e in allegria, ci dicono i turisti. E adesso una partitina a carte.
23: Certo, certo, giochiamo a carte, però vincono le donne, come sempre.
24: Ci abbiamo tutti i figli insieme. Stiamo insieme e questo è l'importante.
20: Ma soprattutto al fresco, qui al Terminillo, protagonista di questa torrida estate 2026.
25: Sta ripartendo anche il mercato immobiliare, sempre più persone sono interessate a venire ad investire in luoghi dove si assicura refrigerio, spazio per i bambini, panorami stupendi che possono far godere una fuga importante dalla città dove ci si riesce a rigenerare.
26: Buon Ferragosto a tutti!
0: Torniamo in diretta a Birmingham, l'atletica è in corso i 10.000 uomini in gara, il nostro Yaman Crippa. Ha corso tutta la gara nel gruppo di testa, ora in lotta.
1: I ciclisti in pista indoor si guardano, stanno a due all'ora. Peccato che non si rende conto il regista che questa è la gara, nella gara.
2: Facciamo arrivare lo ballo, Stefano. Ecco,
1: come
2: parte,
1: i ciclisti in suplesse, è partito Gressier, palla!
2: Ha fatto uno scatto da quattrocentista, il regista se ne è accorto tardi.
1: Che
2: purtroppo.
1: Peccato che non se ne è accorto.
2: Yaman purtroppo è.
1: I ciclisti in suplesse, all'improvviso è partito Gressier.
2: Yaman non era nella posizione ideale, perché quando arriva una situazione del genere chi è dietro è avvantaggiato.
1: Mai vista una cosa del genere, Gressier ci batte per il bronzo.
2: Però la regia è stata molto disattenta qui. Gressier prende il bronzo, Yaman Crippa è quarto. Si sapeva che sarebbe successo, il regista è stato.
1: Beh, il regista adesso con un replay.
2: Regia internazionale, ricordiamo.
1: Ovviamente
2: non sono immagini nostre.
1: Ma un pezzo così non si era mai visto. Meraviglioso. Un supless da ciclismo su pista. Si sono guardati, andavano veramente piano, quasi fermi. All'improvviso Gressier è partito.
0: Quarto Crippa. Allora andiamo avanti con il telegiornale. Musei, parchi archeologici aperti nel fine settimana di Ferragosto, alta affluenza. Continuiamo questo giro d'Italia. Mauro Scan.
3: Le pinne, il fucile, gli occhiali, non guardare che senso vi ha dato.
6: Dimenticatevi la Roma deserta del sorpasso. Nel weekend di Ferragosto oltre 600.000 persone hanno sfidato il caldo per visitare la città e grazie all'apertura straordinaria di musei, parchi e luoghi di cultura la capitale ha dimostrato di essere tutt'altro che un ripiego anche per i romani.
7: Invece di stare sotto l'ombrellone ho preferito la cultura perché comunque c'è troppa gente.
16: Essendo Ferragosto, per non rimanere a casa siamo andati prima come da tradizione al ristorante e poi a uno dei migliori musei che abbiamo in questa città.
6: Porte aperte per tante strutture statali e comunali, come i musei civici, il mercato di Traiano e l'Ara Pacis. Con il progetto multimediale, l'Ara si rivela. Alla centrale Montemartini continua la mostra Moda in Luce 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale. E nonostante l'AFA, i turisti non hanno rinunciato alla visita alle aree archeologiche, come il Foro Romano, il Palatino e il Circo Massimo.
26: È bello che è tutto vuoto, che è pieno di turisti e quindi e giro a fare il turista pure io per Roma.
6: Visitabile anche il Pantheon, aperto fino a sera, la Galleria Borghese, il Palazzo Barberini e Castel Sant'Angelo. E in via straordinaria anche il bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia. E per gli amanti della scienza, il Planetario e il Museo di Zoologia. Fuori Roma, Villa Adriana fa gli straordinari. Il complesso archeologico di Tivoli rimarrà aperto fino alle 23. Prossimo appuntamento, il 29 di agosto.
0: Nella regia Pai 22, nuovo TG Raffaele Cappuccio.
27: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
28: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
29: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
30: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
31: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutto. App RaiNews.it, disponibile su Google Play. e App Store.

Il meteo è presentato da

0: Anche in questo caso, dunque, cielo prevalentemente sereno. Situazione del tutto analoga per le due isole maggiori, dove un po' di nuvolosità sarà presente solo sulla parte orientale, sia della Sardegna sia della Sicilia. Domani stabilità più spiccata per le regioni settentrionali con i temporali che nel corso del pomeriggio potranno raggiungere anche le zone di pianura tra Lombardia e Veneto, un po' di instabilità anche per la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature che domani saranno in lieve calo al nord al centro, seppur ancora elevate, stazionarie invece al sud.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie. A Kusra i coloni aggrediscono una squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7 e la seconda di 6.4. Sono 47 le vittime accertate, decine di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Ferragosto, giorno di vacanza per milioni di persone, ma molti italiani rimasti al loro posto di lavoro, dalle forze dell'ordine ai servizi di emergenza, ai dipendenti dei musei e luoghi d'arte. A 5 anni dal ritiro statunitense degli altri paesi occidentali, le donne afghane sono ormai prive di ogni diritto. Il paese è sempre più povero e isolato. Agli europei di atletica e a quelli di nuoto, primi nel medagliere in serata a doppietta nei 50 rana. Maniele Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Ancora ben trovati da Aranews 24, in questa edizione diamo spazio al nostro documentario Rai. Questa sera vi proponiamo Azzurra, la prima sfida alla Coppa America, documentario diretto da Nicola Cavalazzi e Tommaso De Micheli, che ripercorre la partecipazione appunto dell'imbarcazione Azzurra alla Coppa America del 1981. Le notizie poi tornano alle 23.
3: Siamo alla prima partenza dalla campagna del 12 metri italiano. In questi attimi si può vincere o perdere la qualificazione per la Coppa d'America.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Right on.
1: Vincere la Coppa America ancora oggi è essere i migliori al mondo.
2: Non è una regata di squadre nazionali, è una regata di club.
3: Le regole le scrive il defender, punto. E quindi le scrivono a loro vantaggio.
2: È stata sempre posseduta dal New York Yacht Club, che la vinse la prima volta in Inghilterra. C'era la regina Vittoria.
1: Anche se non si correva ancora in Italia, restava comunque un obiettivo, un sogno.
4: Che era praticamente irraggiungibile, impensabile.
5: Si vedeva come l'apoteosi della vela.
6: Era una cosa mitica che nessuno conosceva, però tutti ne parlavano.
5: Sembrava un mondo a parte, destinato esclusivamente ai supercampioni australiani, americani.
7: L'ho sempre immaginata come qualcosa di straordinario, come, ne so, i pirati che si incontrano in mezzo all'oceano e se le danno di santa ragione.
8: I miei inizi della vela.
4: Mio padre era un grande appassionato e ho cominciato ad andare in barca quando avevo, penso, 3 o 4 anni. Mi portava a bordo.
5: Ho dei ricordi molto belli delle uscite in 5-5

0: 50 con la barca molto sbandata, io non sapevo nuotare, ero piccolo.
1: È una passione che non so chi me l'ha data, nessuno della mia famiglia. Cioè, io sono scappato da casa e andato in mare, 16 anni.
2: In quel periodo stava cambiando il mondo dell'altura in tutta Europa. Era uscita una nuova formula di stazza.
3: Quello era il mondo dove si sperimentava progettazione, dove si sperimentavano attrezzature, vele.
2: Cominciavano a produrre barche piccole, in vetroresina, anche economiche.
4: La vela era uno sport dilettantistico, al 100%. Non esistevano professionisti.
5: Cino Ricci era una persona importante nella vela italiana alla fine degli anni 70, negli anni 80. Tra virgolette, un mito.
2: E ha lanciato un modo di andare per mare in Italia che prima non c'era. In quel mondo in cui c'erano gli australiani, i neozelandesi, gli americani, gli inglesi, gli italiani hanno cominciato a partecipare anche a buon livello nei campionati internazionali.
6: Noi pensavamo che non ci fosse altro di più importante, di più prestigioso che la Coppa America. E quindi siamo detti, proviamoci.

0: La primogenitura dell'idea dell'America's Cup fu dovuta ad una casualità, o meglio, ad un'opportunità. C'era in vendita Enterprise, un bondo di cemerie di stazza internazionale. Io ne parlai con Pasquale Landolfi, che era l'armatore del Brava, che era un dirigente alla Mount Edison. Si entusiasmò della cosa e nel giro di poche ore opzionò l'acquisto di Enterprise.
1: Io passo da Roma e mi fermo dall'architetto Valenciani e lui mi dice: vorremmo mettere insieme un team. Tu saresti pronto per gestire l'equipaggio? Non credo, perché di gente che ha fatto la Coppa America, che sa cos'è, in Italia non ce n'è. Passa un mese, parlo con il mio timoniere, che si chiamava Tom Blecaller. Mi hanno proposto di fare la Coppa America, ho detto di no. Ma come ho detto di no? La Coppa America tocca il cielo con un dito, non puoi dire di no.
2: I tre pillars che garantiscono il successo di qualsiasi evento, in particolare di un evento come quello, sono da una parte le risorse finanziarie, naturalmente, dall'altra l'imbarcazione, la barca, e infine, naturalmente fondamentale, l'equipaggio.
0: Ne parlai con Alberini, all'epoca era il comodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, affinché ne parlasse con la Gagan.
2: Siamo andati alla Gagan e lui ha detto: guarda, se ci sta l'avvocato Agnelli, che è un appassionato di vela, che mi dà garanzie.
1: Sono andato dall'avvocato, mi ero preparato un sacco di discorsi, eccetera, che invece non gli ho fatto un tubo di niente. Ho parlato come parlo con te adesso e lui ha detto: guardi, la facciamo, però non mi faccia fare la figura dei cioccolatai.
2: L'avvocato è stato convinto fin dal primo momento, era solo preoccupato, come diceva sovente, non facciamo figure da cioccolatai. Era il suo mantra, lui voleva che fossimo sicuri di fare una cosa seria. E lì ci siamo inventati questo strumento del consorzio. Abbiamo cercato di coagulare il meglio delle aziende italiane, rendendole partecipi in maniera non soltanto come partners, come un banale sponsor, ma come veri e propri associati all'impresa.
0: Ci sono state opinioni differenti su chi sarebbe poi stato il progettista della barca.
2: Noi eravamo obbligati per statuto della Coppa America a creare una sfida che fosse totalmente nazionale, italiana, anche il progettista.
0: Quando iniziamo a fare Azzurra avevo 29 anni, nello studio solo mia moglie Patrizia aveva un anno più di me, gli altri erano tutti più giovani. Lì fu determinante l'opinione dell'avvocato Agnelli, il quale disse a chiare lettere: no, no, deve essere un italiano, se è giovane ancora meglio.
2: Poi naturalmente occorreva che si mettesse insieme un equipaggio che era all'altezza, e lì entra in gioco la straordinaria capacità di Cino Ricci.
3: Come Cino ha selezionato l'equipaggio è uno dei suoi grandi capolavori.
4: La Coppa d'America è ancora l'unico sport nel quale il trofeo sia sempre stato vinto da un paese.
1: Quindi Beppe Croce diceva: ma chi prendi te? Di prendere gli staristi che sono i migliori velisti. Guardi, io delle ballerine non me ne frega niente. La Coppa America non si vince con un starista, si vince con un gruppo.
5: Metterne due insieme è un pandemonio. Metterne 21 alla fine insieme è difficilissimo.
3: Io facevo parte da parecchi anni dell'equipaggio di Cino Ricci e un giorno ci ha detto: ragazzi, forse facciamo la Coppa America.
6: Essendo amico di Andrea sapevo perfettamente che c'era tutto questo movimento di equipaggio, di cose.
5: Che fosse in preparazione una sfida italiana alla Coppa America, più o meno si sapeva.
7: Ero a Sorrento da un amico e ricevetti una telefonata da Cino Ricci.
8: Pallino, ma te ce l'hai il passaporto? Ti dico, per far cosa?
7: Domani hai l'aereo per Newport. Cino, di cosa stai parlando?
8: Abbiamo appena comprato una barca che si chiama Enterprise.
7: Sto parlando della Coppa America, ci stiamo allenando. Ti ho già preso il biglietto.
8: Siamo stati lì non più di 3 settimane. Abbiamo cominciato a uscire su questa barca di cui non conoscevamo nulla, almeno io.
9: Non sapevi in base a cosa saresti stato scelto. C'era una sorta di mistero.
1: Quelli che dicevo, vuoi venire a fare la Coppa America? Sì. Lo mettevo insieme agli altri e lo guardavo.
9: Si diceva, vedi, nella nidiata, vedi subito qual è l'uccellino che mangia più degli altri.
1: Arrivava la frutta in tavola, il primo che buttava la mano nella migliore, lui prendeva la sua roba e andava a casa.
9: Tra ideale è un polpo, perché a 8 tentacoli deve arrivare da tutte le parti, non so. L'uno deve essere svelto, agile, veloce, come uno scoiattolo, insomma, delle cose così.
6: Lui era uno molto bravo a capire le persone, a interpretare gli atteggiamenti.
1: Io ho avuto per molti anni piccioni viaggiatori. Prima di mandare un piccione viaggiatore a fare 1000 chilometri, tu devi capire come si comporta con gli altri, come mangia, come fa con la sua picciona. E questo qui mi ha fatto una scuola per guardare la gente.
6: Lui sapeva quando era incazzato. Io una volta ero incazzato. Lui stava a 50 metri, io sono andato verso di lui. Hai ragione. Senza sapere che cosa, lui ha detto, hai ragione.
10: Partecipazione alla Coppa d'America è il massimo che si può avere velistichamente come avvenimento. Abbiamo degli avversari molto forti, molto esperti, noi arriviamo per la prima volta, faremo il possibile.
2: Quando tu cominci un'avventura nuova, complicata, di cui non hai né la padronanza né l'esperienza, sei costretto a dare il meglio di te e bisogna inventarsi tutto.
7: Quello che mettemmo a punto fu su una tavola rasa rispetto a tutto ciò che doveva supportare la fase di sperimentazione, di ricerca progettuale, che durò più di un anno. Avevamo un approccio necessariamente anche un po' garibaldino, ma come tutto il consorzio aveva questo spirito qua. Non vuol dire fatto male, non vuol dire fatto senza impegno, vuol dire fatto su un terreno in cui era tutto nuovo.
11: Tanto per cominciare, i 12 metri sono barche che non erano conosciute in Italia prima, zero.
7: Un 12 metri di stanza internazionale è una imbarcazione regata che è costruita secondo appunto una formula.
3: Che prende in considerazione la lunghezza, la superficie velica e il peso della barca.
7: Le barche erano lunghe intorno ai 20 metri, tu puoi scegliere di avere una barca un po' più corta e più invelata, un po' più lunga e meno invelata, per farla breve.
12: Tacking, 3, 2, 1, tacking now. Slow in the turn, slow in the turn.
5: Il mio primo incontro con un 12 metri fu con Enterprise, che fu acquistata per addestrare e per scegliere l'equipaggio.
3: Per noi che salivamo per la prima volta su 12 metri era come per un ragazzo che è sempre abituato ad andare su un ciclomotore e salire su una MotoGP.
13: È una macchina che non conosci.
5: È una barca colossale.
6: Abbiamo tirato su la randa e io non ne avevo mai visto una randa così grande.
13: La barca è lunga 20 metri, ma in 4-5 metri c'è tutto l'equipaggio che deve lavorare perfettamente senza darsi delle gomitate.
9: Anzi, era anche spigolosa, cioè, ti facevi anche male perché erano lamiere di alluminio saldate.
8: C'era la paura di cadere in acqua, si metteva un piede in fallo.
5: Senza battagliole, senza niente, io qui muoio.
8: Ma poi mano a mano che prendevi pratica abbiamo iniziato a gestire questo mostro.
13: Oh, cerchiamo di capire come funziona sta macchina.
7: Gli allenamenti cominciarono con la conoscenza della barca, prima cosa, e in modo tale da formare l'equipaggio, i vari ruoli, per arrivare poi alle manovre, alla velocità.
5: da singolisti diventare equipaggio, squadra. Quindi sapere leggere, saper capire cosa stesse facendo quello all'albero, cosa stesse facendo quella prua, quello sulle scotte. Tutti insieme si lavorava per un obiettivo.
6: Mauro è uno che diceva in barca da 40 anni, dopo diventò logorroico, ma allora era un muto. La prima volta che sono stato in barca con Mauro Pereschier, lui ha fatto due strambate senza avvertire nessuno. E ho detto, Mauro, qui c'è, dammi un 10 secondi di tempo, avvertimi.
7: Da solo io ero timoniere, navigatore, regolavo le vele, mi aggiustavo la barca a mia immagine e facevo la tattica, giravo per il mondo con la mia macchina, col carrellino, da solo, incontravo altri solitari che non parlavano come me, quindi non parlavo con nessuno, mentre guidare un equipaggio vuol dire anche comunicare.
13: Per cui tante volte magari ero troppo esigente o troppo nervoso o non sapevo come chiedere le cose. Dovevi relazionarti con gli altri e pensare che quella vela non la tiri con 10 kg di forza, ma hai bisogno di due persone o tre persone che la recuperano, perché quella vela pesa 70-80 kg, è piena d'acqua, è cascata in acqua e non puoi pretendere che in 3 secondi venga riportata a bordo.
6: Una randa di un Coppa America dell'83 pesava l'ira di Dio, ci volevano 8 persone per portarla. Un Genova pesante era un Genova pesante, cioè proprio era, noi lo chiamavamo il cartone.
13: Per cui devi contenere il tuo, diciamo, nervosismo, la tua voglia di avere tutto subito e pensare che hai dei ragazzi che si stanno impegnando al 1000 per 1000 per te e hanno i loro tempi di realizzazione. Ecco, per cui non puoi essere troppo esigente.
1: Era un'orchestra che bisognava, hai capito, tenerla insieme e far sì che suonassero tutti quanti nello stesso, diciamo, canale di suono che si voleva. Che il violino non cominciasse prima del trombone.
0: Il progettare è un processo artigianale. C'è una relazione tra la materia che stai lavorando e te, no? L'artigiano che cos'è? L'artigiano è quello che si relaziona con il materiale che usa, il legno, le forme di quel legno lì, le vene di quel legno lì.
6: Spesso e volentieri quando stavo a Roma andavo a studio da lui e allora c'erano i disegnatori, non c'erano i computer.
0: Nel Rinascimento si disegnava come disegnavamo noi negli anni 70, le stesse tecniche, con dei flessibili, con delle punte di sanguigna o di grafite.
6: Mi ricordo questi tavoloni lunghissimi che facevano con queste stecche per fare queste curviline, con dei pesi per fare linee d'acqua, tutte le cose qua.
0: I disegni di scala erano 1 a 36, 1 a 24, 1 a 12, 1 a 8. Man mano che si ingrandiva, diminuivano le approssimazioni. È necessariamente un percorso, come si dice, elicoidale, no? Perché tu rifai un ciclo, poi ti accorgi che qualche cosa magari non va o va aggiustata e fai un altro giro, finché arrivi ad una soddisfazione che non è mai totale. Quindi qualche dubbio ti rimane sempre, ma anche questo è normale.

0: Varo è stato molto folcloristico, casino di gente, molte personalità con noi, che stavamo a fare con noi? Noi stavamo andando in barca.
1: Il fatto che ci fossero due personaggi iconici così importanti come l'avvocato Agnelli e la Cacan dava una visibilità enorme all'evento.
2: Eravamo in divisa, tutti belli, tutti giovani, tutti contenti di vedere questa barca che nasceva da un disegnatore italiano, attrezzata da italiani.
3: Era finalmente la nostra barca, eccola.
0: La preoccupazione principale del Varo è stata che la bottiglia si doveva rompere.
1: La Scinzano allestì una bottiglia da Varo, no? Ecco, perché guai se la bottiglia non si rompe quando si fa il Varo.

0: stata una bellissima festa.
1: Era cominciata naturalmente con un bagno nell'acqua che toccò anche a me, e poi dopo andò avanti fino alle ore piccole.
2: Dunque, il vento sarà come ieri, presso poco, perciò con dei buchi di vento spaventosi, terremo sulle vele che servono.
1: Dopo questa cerimonia del varo ci trasferimmo da Pesaro a Maria di Ravenna.
3: La prima azzurra di Andrea Valicelli era qualcosa di meraviglioso. Il collegarmi con quella barca e sentire cosa mi diceva fu un momento magico. Ci capimmo quasi subito.
1: Ci furono, come dire, i primi ingaggi con Enterprise e già in quel tratto capimmo che era andata bene, cioè camminava di più, si capì immediatamente. La ciambella era venuta col buco tondo.
0: Avere due barche in mare è stata una cosa bella, perché prima facevi solo delle simulazioni. Noi eravamo su Enterprise e dovevamo mettere la corda azzurra. E più miglioravamo noi, più si migliorava Azzurra.
1: Avere una buona lepre era una cosa importantissima. La messa a punto di una barca nuova era molto basata sulla possibilità di fare dei test comparativi e degli allenamenti con uno sparring partner molto buono.
0: Facevamo degli speed test, ci mettevamo su un bordo, le barche parallele libere, per cercare di capire come migliorare Azzurra. Avevamo bisogno di mettere a punto anche l'equipaggio, quindi facevamo le manovre.
4: La regatta di Batch Race è una regatta in cui ci sono solo due partecipanti, quindi o arrivi primo o arrivi ultimo. Questa già per noi culturalmente era una differenza a cui doversi abituare.
5: Il 12 metri, posso dire, è l'essenza del Batch Race. Perché la velocità è relativa. La varietà di scelte, di opzioni tattiche, e le manovre e la capacità dell'equipaggio sono preponderanti sul mezzo. Forse la barca che più esprime il valore di un equipaggio.
0: Passavamo tante ore a fare le virate.
6: Cioè noi facciamo 8 ore di allenamento al giorno.
7: Le nostre uscite non duravano mai meno di 5 ore.
6: 6 ore erano tutti i giorni.
8: Navigammo tanto, tanto, tanto.
5: Virate, virate, virate, issate, ammainate, strambate.
6: Tutti i lati in poppa si facevano strambate anche se non servivano.
8: Si stava in mare praticamente tutto il giorno.
6: Ore, ore, ore, ore, ore.
0: Ore, ore, ore, giornate, giornate, giornate.
5: C'era sempre da manovrare in continuazione senza sosta.
8: Tante miglia in mare, tanti gelati buoni tornando a terra, tante zanzare, tanto divertimento.
6: E vivevamo dentro questo albergo chiuso. No, chiuso perché era inverno, era chiuso perché stava in demolizione.
3: L'albergo Sole era un albergo dismesso che Cino trovò e si fece consegnare le chiavi e abitammo noi per quasi 2 anni. A Marina di Ravenna costruimmo proprio il lift per Enterprise Azzurra, tirarlo fuori dall'acqua per fare l'adeguata manutenzione. Non c'era l'antivegetativa, quindi anche un giorno in acqua comunque la carena si sporcava.
7: Noi non eravamo solo dei velisti sulla barca, eravamo anche dei meccanici.
6: Dovevi mettere a posto la barca, metterla in acqua, pulirla, tutte le vele dovevano essere rimesse nel magazzino, controllavi tutta l'attrezzatura, si era fatta sera.
5: Ci hanno educato a fare tutto, non c'era replica, non è che potevi dire no, io la barca non la carteggio. Dovevamo saperlo fare, dovevamo farlo noi, ma non era messo in discussione.
4: Nessuno si sentiva costretto da un'autorità, ma lo faceva perché glielo chiedeva Cino.
3: Cino poi ci teneva sempre sulle spine, no? Non è che l'equipaggio era quello, cioè io timoniere sì, ma avevo la concorrenza, c'erano altri tre. C'era Flavio Scala, il più esperto, c'era Stefano Roberti, Tiziano Nava, e lui giocava con noi e ci cambiava, spesso ci metteva in difficoltà perché ci cambiava l'equipaggio.
6: Cino ha preso 12-13 galletti delle varie barche e li ha messi a fare quello che voleva lui, dal timoniere in poi.
9: Ma fare il capo bisogna fare dei sacrifici, perché di amici ne hai pochi e li devi tradire.
6: Lui per primo ha detto: io non prendo il timone in mano, lo faccio tenere agli altri. Quindi tutti avevano un grossissimo rispetto per lui.
9: E sono i capi che ti fanno fare la guerra, perché te ti innamori di lui per quello che fa o quello che dice o i segni della faccia o del corpo, come fa il giaguaro con un altro giaguaro maschio, capito? Io ho questo concetto qui, capito? Ho adoperato questo. Farli innamorare.

0: Il Newport è stato uno spettacolo, una sorpresa meravigliosa.
1: Era veramente una Mecca della vela.
2: Andavi a navigare dove i grandi mostri sacri per noi andavano a vela.
0: Era la città della Coppa America.
3: Sei nel posto dove è stata corsa la Coppa America in quasi tutte le edizioni.
4: Quindi quando arrivavi a Newport comunque respiravi l'unicità del posto.
2: I cantieri, i negozi, i legni delle case, sentivi il profumo della vela.
5: Per uno che andava in barca a vela era come vivere un sogno.
6: E poi però aveva questa parte super super glamour delle mansion.
1: Venendo dalla provincia, soprattutto noi dell'Adriatico, della zona romagnola, ci siamo ritrovati in queste mansion miliardarie con prati enormi, con erba verdissima, tutti molto chic, tutti molto eleganti.
2: Noi eravamo sempre invitati dappertutto, dovunque ci fossero delle feste, dei ricevimenti.
6: E ogni festa aveva una sua caratteristica, era in una mansion diversa.
7: Ed erano delle feste incredibili. Marone Cinzano era un grandissimo uomo anche di comunicazione. Allora Luca Montezemolo era il presidente della Cinzano, si facevano degli eventi a Milano, lo ripeteva poi a Newport.
2: Arrivava l'elicottero

0: di Augusta, con a bordo la Gacanna, con a bordo Don Sagnelli.
1: C'era anche Beppe Croce, il primo non anglosassone presidente della Federazione Mondiale della Vela.
2: Abitavamo nel dorm di un college, il Salve Regina College.
3: Sono andato a parlare col rettore di questa famosa università e mi fa: italiani, siete italiani, la do a voi.
4: Si dormiva lì, si mangiava lì, avevamo un parco meraviglioso, avevamo montato il nostro tendone della veleria bianco e blu.
3: E lì lavoravano sulle vele e i ragazzi magari si intanavano tante volte dentro il tendone per prendersi qualche momento di svago.
2: Pininfarina, che era sponsor, ci aveva dato 324 Spider, che chiaramente Cino non ha fatto targare, per cui noi non abbiamo mai usato. Anzi, siccome erano all'interno del college, qualcuno le prendeva e le usava per fare i rally intorno ai prati.
5: Era una vela in fondo più semplice perché non c'erano le separazioni tra i team. Azzurra era in banchina con Australia, con i francesi, e gli equipaggi si parlavano l'uno dall'altro. C'era ancora uno scambio notevole di esperienze umane e di esperienze tecniche.
4: Incontravi i migliori timonieri, i migliori equipaggi del mondo al bar. C'era un meraviglioso feeling tra di noi. Andavamo alla festa dei canadesi e giocavamo a hockey su prato con i canadesi che ci davano le mazze e passavamo tutto il pomeriggio a mangiare le salsicce con loro.
6: Fratellanza c'era con i francesi. I nostri amici erano i francesi. Cioè, che andavamo a cena a casa loro, loro venivano a cena a casa nostra.
4: Non c'era quella segretezza, solo forse gli australiani di Australia 2 coprivano la chiglia.
7: And as many of you already know, the sponsors.
1: Per la prima volta fu messa in palio la Louis Vuitton Cup.
8: Azzurra.
1: Significava che tu avevi dei gironi eliminatori, da quelli arrivavi alla semifinale con 4, poi arrivavi alla finale con 2 e il vincitore della Louis Vuitton Cup diventava il challenger che andava a sfidare gli americani del New York Yacht Club.
8: Per noi è un'avventura che dura 2 anni, dal quale speriamo di ricavare delle soddisfazioni anche senza vincere.
9: Le aspettative del team erano di far buona figura. Fare buona figura vuol dire che il team desse l'impressione al resto del mondo di essere solido, bravo, di regatare bene.
3: Arrivare a Newport sapendo pochissimo del match race in particolare voleva dire affrontare veramente l'ignoto.
8: La prima regata ovviamente era importantissima per capire dove eravamo arrivati con tanto allenamento che abbiamo fatto, 2 anni di allenamento. C'era l'emozione dell'iniziare un percorso che forse mi ero sognato da bambino. Io darò 200%. Mi impegnerò a fare tutto quello che posso fare e migliorare me stesso per dare un contributo ancora più importante.
2: Sveglia, un po' di preparazione atletica. Barca in acqua, si caricano le vele della giornata.
10: Uscivamo nella baia al traino della nostra pilotina.
2: Il traino era il momento così di concentrazione.
6: Fai tutto questo canale con tutte queste ville gigantesche.
10: Le persone che erano in barca, ma anche quelli col motoscafo, ci salutavano, ci omaggiavano in qualche modo.
3: Con l'avvocato e con la Gacan uscivamo in motoscafo a vedere le partenze e c'era un'atmosfera assolutamente incredibile.
6: Le due colline che circondavano questo canale erano piene di gente.
2: Dovevi solo aspettare di essere tirato fuori dalla baia di Newport.
6: Sentivi i rumori delle campane della Brenton Tower.
2: E poi iniziava questa kermesse.

0: partenza è fondamentale. C'era la lotta per trovarsi la posizione adatta a comandare poi la regata.
1: Se ti posizioni a vantaggio rispetto all'altro, già gli hai dato un bel cazzotto e lui parte peggio di te e sei davanti.
0: All'entrata ti incroci la prima volta con l'avversario e lì devi fare la prima mossa. L'obiettivo era fare dei circling in modo tale da far scorrere il tempo.
2: 10 minuti di fatica pura e di attenzione pura.
0: L'accoppiaggio, poveretto, era sotto pressione perché ogni manovra vuol dire un dispendio di energie non indifferente.
3: Poi non potevi mollare. Se tu giravi di meno, quello di fronte a te capiva, sentiva che tu giravi di meno e non ti diceva niente, ringhiava magari qualche volta.
2: Dovevi sentire il timoniere che ti diceva se voleva stare fermo, se voleva velocità. Dovevi stare attento a manovrare.
0: Gli ultimi minuti il cuore va a 120 almeno.
2: Erano 10 minuti di alta tensione.
0: Tu devi arrivare allo zero, al massimo della velocità, ovviamente non in anticipo perché devi rientrare, e non in ritardo, sennò l'altro ti frega.
4: Era tutta una percezione della distanza, percezione della velocità, il prodiere che doveva darti le distanze giuste dalla linea.
0: E poi dal colpo di canone, boom, si quieta tutto e so cosa fare. L'avversario era Bruno Troublet con France 3, che era già la sua terza campagna. Mi mise un po' in difficoltà, ma fece uno sbaglio clamoroso, arrivò in anticipo sulla linea e dovette rientrare, quindi mi lasciò campo libero.
1: Abbastanza difficile superare durante la regata, perché quell'altro che è davanti ti copre.
5: Il primo cerca di porsi fra l'avversario e la boa e chi è dietro cerca sempre di scappare a questo marcamento.
0: Abbiamo controllato l'avversario e abbiamo vinto con, non so, un minuto e qualcosa di vantaggio, e fu un momento veramente felice. Vincere la prima meta voleva dire che avevamo manovrato bene, avevamo le vele adeguate, avevamo la barca adeguata, avevamo tutto a posto per essere competitivi.
5: Ci ha fatto pensare che potevamo fare una buona estate.
6: Arrivavi in banchina. Mauro, com'è andata oggi? Bruno, gli italiani vanno bene.
0: C'era quasi il terzo tempo del rugby, no? Che vai al bar a bere la birra tutti gli equipaggi insieme. C'era un club proprio fatto apposta per noi.
2: La prima volta che sono andato al Victory Club c'era una fila lunghissima. È venuto il buttafuori, ci ha fatto saltare tutta la fila, e così tutte le sere. Però avevamo un fisico della Madonna, un fisico che... il sonno non esisteva.
5: Eravamo ragazzi, quindi qualcuno ogni tanto aveva delle avventure e tornava tardi.
3: Il dorme era un vecchio edificio tutto di legno, per cui quando tornavamo a casa un po' tardi il pavimento scricchiolava in maniera poi amplificata nel silenzio della notte, nel buio così.
5: Cino aveva scelto una camera in una posizione strategica da cui poteva controllare tutti.
3: E allora la tecnica era quella di appiattirsi contro la parete.
2: Noi dovevamo camminare come dei gechi addosso al muro.
3: Ci sentiva lo stesso, no?
2: Entriamo, s'affaccia Cino.
5: Immancabilmente si sentiva la voce romagnola che faceva una battuta.
2: Che fai, non dormi? No, non c'ho sonno stamattina. Perché andiamoci a fare un giro in motocicletta.
5: Quello che è venuto fuori all'improvviso è stato Australia 2. Avevano alcune idee di design rivoluzionarie.
7: Gli australiani avevano un background, una storia, un velaio straordinario, uno skipper straordinario.
0: Australia 2 si era capito immediatamente che era talmente più veloce di noi, manovrava con una leggerezza che a noi era sconosciuta, impossibile da effettuare. Sapevamo benissimo che loro ci avrebbero comunque battuti.
3: Ci siamo resi conto che quello che noi sapevamo era niente in confronto a come manovravano gli altri equipaggi.
5: Tantissime volte accadeva che magari noi avevamo la sensazione di stare per fare una buona partenza e poi i fortissimi, che erano gli australiani, gli inglesi e gli americani, all'ultimo momento ti dimostravano che invece avevano costruito una strategia che alla fine ti avrebbe fregato.
3: E anche lì cercare di vedere come facevano gli altri, come erano attrezzate le barche, i vari espedienti, non so, per portare le vele più velocemente in coperta, perché erano tutte stivate sotto, allora con paranchi, paranchetti, insomma, per poter fare tutto più veloce.
1: Tutte le vele le porti sempre, perché sotto coperta c'è un sacco di spazio. Dovessero scendere le condizioni di vento, è possibile cambiare vele regatando, che è un po' come cambiare le marce per un motore di un'automobile. Io spesso ero sulla pilotina che segue la regata da vicino. Per me vedere la regata è fondamentale, perché poi parlando con loro possiamo ricostruire dei momenti in cui questa cosa è andata bene, quell'altra mica tanto, allora bisogna mettere le mani da quella parte per modificare la vela, il giorno dopo ce l'hanno con quella modifica implementata e ecco che la barca va meglio.
3: Era un quotidiano lavoro di miglioramento.
8: E mano a mano che siamo andati avanti con il round robin, ci siamo resi conto che la barca era una buona barca.
3: Qualcuna la vincevamo, qualcuna la perdevamo.
8: E noi non avremmo fatto la figura di cioccolatai. Puoi parlare che abbiamo battuto anche Australia.
2: E quelle sono le favole che si raccontano ai nipoti, perché dovevamo perdere questa. Invece si è messa subito bene, perché è stato vento leggero, Mauro è partito molto bene.
9: La velocità della barca era molto simile, siamo sempre stati attaccati, Australia 2 un pelo avanti a noi, ma di pochissime lunghezze.
3: Magari passavi dietro, poi di nuovo ti rincrociavi e eri lì a guardare, a controllare, sono davanti a noi, no, sono davanti a loro, sono davanti a noi.
9: E poi durante la poppa, sotto Spinnaker, siamo riusciti a ingaggiare gli australiani e metterci in una posizione d'attacco sopravvento.
5: Rispetto a Australia 2 avevamo solo un'andatura in cui eravamo più veloci, che era in poppa con vento leggero, e questo perché Guido Cavalazzi aveva disegnato uno spinnaker straordinario.
2: Deve essere bravissimo te a tenerlo gonfio fino all'ultimo, tu come io come Taylor, deve essere bravissimo il timoniere da muovere la prua della barca in modo molto, noi diciamo paro, nel senso che non doveva fare movimenti repentini. Lo spinner doveva volare il più possibile, perché basta che faceva una mossa strana, lui si chiudeva, e si chiudeva non veniva strambato.
9: Pian piano siamo riusciti ad essere un po' più veloci fino a mettere in copertura Australia 2. E quindi una volta in copertura ci siamo allungati e siamo riusciti a passare.
2: Strambate perfette, anche con vento leggero, cioè è stata senza il minimo errore.
5: Lì riuscimmo a sopravanzarli e poi a difendere disperatamente con i denti la nostra posizione.
0: Fu un episodio per noi molto importante, perché cioè battere l'invincibile vuol dire molto.
10: Chi perde dice sempre che ha avuto un incidente a bordo, no? È una stronzata. Abbiamo vinto.
1: Quella volta per festeggiare Cino ha comprato delle cassette di aragoste dal barco dei pescatori, per cui siamo arrivati a cena, aragoste, come se piovesse. E in quell'occasione Cino mi ha fatto un regalo, si è tolto la cintura, me l'ha regalata con tutti gli applausi del team. Bellissimo.
5: All'inizio nessun giornale aveva mandato dei corrispondenti, quindi noi dell'equipaggio eravamo un po' dei punti di riferimento. Io scrivevo per il Corriere, Tiziano per la Stampa.
9: Mi mettevo a poppa e cominciavo sul mio block notes a imbastire tutto l'articolo.
5: All'epoca non c'era ovviamente email, non c'era niente di questo, si telefonava e si dettava il pezzo ai dattilografi.
9: Arrivavamo a terra, si sistemava la barca, io andavo a mangiare e dopo cena spedivo la

0: articolo in Italia.
1: In maniera, direi, molto spontanea e naturale, esplose in Italia un'attenzione per l'azzurra, per questi nostri risultati.
2: Non sapevamo che cosa stesse avvenendo in Italia perché vivevamo in una nostra bolla.
3: L'indice è il mio dimafono, che per farmi dettare un pezzo prima dovevo parlargli 10 minuti e dargli tutti gli insight, perché lui poi così ne doveva parlare con gli altri. Com'era andata Azzurra, cosa aveva detto Cino, e per la schema, la tattica l'ha fatta giusta. Era proprio una febbre che era salita.
4: Il fenomeno Azzurra è stato in qualche modo supportato dalla stampa, che insieme ad Azzurra scopriva un mondo che era quello della vela ad alto livello.
3: Andai a Newport con l'idea che sarei stata 15 giorni. Finisco in round robin, io torno. Il giornale mi disse: no, tu di lì non ti muovi, c'è Azzurra. Azzurra è passata in semifinale.
5: Alla fine siamo rimasti 4 barche. Dovevamo fare chi vinceva 2 regate su 3 contro gli inglesi.
6: Con gli inglesi siamo sempre giocati le mutande, veramente, una roba, delle lotte furibonde.
5: Poi gli inglesi non erano nemmeno simpatici.
6: Spesso abbiamo vinto, spesso abbiamo perso. Insomma, fu una cosa molto alla pari.
7: Noi eravamo rampanti, ma gli inglesi erano un po' più solidi di noi.
6: Era una delle prime sfide con gli inglesi. Dopo la partenza si piegò a 90 gradi questo braccetto idraulico.
8: E ci siamo accorti che non funzionava, rimaneva l'asco.
6: E quindi perdemmo, diciamo, tutta la tensione, quantomeno da un lato della navigazione.
0: Sono andato all'albero a guardare come fletteva lateralmente la testa d'albero e il movimento era notevole. Insomma, il jumper si era rotto.
6: Una rottura può far sì che poi la rottura successiva è drammatica. Noi avevamo le vele migliori, avevamo la barca ottima, ma di alberi eravamo carenti, nel senso avevamo un albero che era adeguato e gli altri erano dei tubi di stufa. Cioè, se ci viene giù l'albero, dopo siamo...
0: Cosa facciamo? Continuiamo? Non continuiamo?
6: C'era l'ultima regata, chi se ne frega, ma non era l'ultima regata. E quindi decidemmo di ritirarsi.
8: È stata una decisione, insomma, presa, vissuta da tutti, ma presa chiaramente dal pozzetto di poppa.
9: Cioè, io non mi volevo ritirare. Io ho detto: io vado tu e lo riparo. Dice: no, no, ma tanto... Da dietro hanno detto: no, ci ritiriamo. Perché per la prossima regata, sennò siamo senza albero.
6: Presa quella decisione, probabilmente sbagliata, ma accettabile.
0: La decisione è stata presa, giusta, sbagliata, non lo sai.
10: Però anche discutibile, perché ma ritirati mai.
0: Sai soltanto che dopo, non so, 10 minuti che hai preso quella decisione, che stai ammainando la randa...
10: L'inglese, maledetto, poi ha rotto il timone durante la regata da solo.
8: Tu, anche se l'avversario si ritira, devi compiere tutto il percorso.
10: Timonava senza timone, con le vele, spostando con dietro un tangone in acqua a fare da remo, cosa che noi anche con le vele molli avremmo potuto batterlo.
0: Si trattava solo di ridurre i giri del motore, parlando in maniera automobilistica, e portare a casa la mobilia, come si dice.
11: Cioè, l'esperienza è anche un pochino di fortuna. Noi ce ne avremmo tanta di fortuna in tante cose, in questo no.
7: Quella rottura era avvenuta perché il materiale era un po' invecchiato e un po' è stata, penso, anche colpa nostra come team. Quindi lo abbiamo, direi, digerito abbastanza bene.
9: La cosa che ti rimane qua sulla proprio... ti rimane...
5: Ma sai... Quando perdi...
0: Ti girano un po' le scatole.
6: Perdemmo di un punto con gli inglesi. E quello poteva... Cioè, anche con l'albero menomato, lascando le vele, con il timone adeguato, avremmo vinto quel punto lì.
8: Per cui un'altra regola sarebbe: finché la regata non è finita, non è mai finita.
9: Vabbè, sì.

0: il fatto di arrivare a essere nei primi tre del mondo degli sfidanti per la Coppa America aveva un rilievo.
1: Eravamo andati sicuramente bene rispetto al fatto che eravamo dei neofiti di quella competizione sportiva.
0: Però era sempre comunque la scelta dello sfidante, non era la Coppa America.
2: Noi non abbiamo vinto niente, abbiamo fatto delle regate, alcune le abbiamo vinte, alcune le abbiamo perse.
1: Però questo fu visto come una vittoria, in fondo avevamo fatto una bella figura.
2: Il rientro in Italia è stato clamoroso, insomma, nessuno si aspettava.
0: Arrivavamo sopra Olbia, girando intorno all'aeroporto, a vedere un mucchio di gente. Ho detto, ci deve essere una festa, una roba paesana.
3: Quando ci hanno fatto atterrare a Olbia col giumbo, ci è sembrato strano.
4: L'aeroporto pieno di gente. Allora, partono tutti da Olbia, questi qua. No, erano i nostri fan che ci aspettavano.
5: La prima volta in vita mia che ho firmato degli autografi.
6: L'autografo, a me, insomma, neanche.
0: Scoprimmo che questa cosa non era più intima, ma doveva essere condivisa. C'era tanta gente che la vedeva come una grandissima, grandissima storia.
2: Anche adesso, quando parli di azzurra, azzurra!
7: Ma sai quante ragazze sono state battezzate azzurra?
8: Il successo azzurra era uscito dalle righe tecniche. L'immagine aveva superato l'avventura.
9: Il segreto è stato quello, cioè mettere insieme il meglio delle aziende italiane, il meglio della capacità tecnologica e organizzativa e il meglio della capacità individuale dei marinai di fare quell'equipaggio che è stato fatto.
4: Da quando ci ha raccolto Cino, che eravamo dei cani sciolti, ognuno nel suo limbo, abbiamo abbassato le orecchie e siamo andati tutti nella stessa direzione. Abbiamo ottenuto di vivere i sogni della nostra vita.
1: Azzurra ha costituito l'inizio del percorso che ancora dura oggi, con quello che è stato poi con Gardini, con il Moro, con Bertelli, adesso con Luna Rossa.
8: La Coppa America è rimasta nel cuore degli italiani e nel sogno degli italiani. E quindi è stata veramente aprire una finestra e dire laggiù c'è la Coppa, come ci arriviamo a vincerla.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Tenderanno ad esaurirsi in serata i temporali che avranno interessato l'arco alpino nel corso del pomeriggio. Tuttavia, qualche precipitazione residua anche a carattere temporalesco sarà possibile per il Trentino Alto Adige. Situazione di tempo stabile per le regioni centrali, con il cielo che sarà prevalentemente stellato nel corso della notte. Anche in questo caso si saranno esauriti i fenomeni del pomeriggio. Un po' di nubi basse potranno invece persistere tra Basilicata e Calabria nel corso della notte, ma senza portare ad alcun tipo di fenomeno. Anche in questo caso, dunque, cielo prevalentemente sereno. Situazione del tutto analoga per le due isole maggiori, dove un po' di nuvolosità sarà presente solo sulla parte orientale, sia della Sardegna sia della Sicilia. Domani stabilità più spiccata per le regioni settentrionali, con i temporali che nel corso del pomeriggio potranno raggiungere anche le zone di pianura tra Lombardia e Veneto, un po' di instabilità anche per la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature che domani saranno in lieve calo al nord, al centro, seppur ancora elevate, stazionarie invece al sud.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Farsi raccontare in diretta.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie. A Kusdra i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda 6.4. Sono 47 le vittime accertate e decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti per il timore di ritorsioni. Le aziende non inviano aiuti umanitari. La nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è piantonato in ospedale. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, oro nella marcia e nel salto triplo, doppietta nei 50 rana. Daniele Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buonasera e bentrovati da Rai News 24. Apriamo con quello che succede nel vicino Oriente. Libano, Israele ha bombardato il sud in risposta, afferma Netanyahu, a un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili. 11 le vittime, tra cui 3 bambini. E intanto continua in Cisgiordania l'assedio di un villaggio palestinese da parte di coloni israeliani.

0: Prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il 7º giorno consecutivo l'assedio dei coloni a 3 case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. 4 i palestinesi feriti.
1: E poi la Cisgiordania, dove continua l'assedio del villaggio palestinese di Kusra da parte di coloni israeliani. Nelle ultime ore la notizia di una squadra di tecnici del comune attaccata dai coloni mentre cercava di riallacciare l'elettricità. Ieri evacuati poi 5 attivisti italiani, ora trasferiti a Ramallah. Il servizio di Katia Cerratti.
2: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio, dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah con divieto di ritornare a Kusra.
3: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica. Assolutamente, esplicitamente rivendicata.
2: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato 2 avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso più di un occhio li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
1: È salito a 47 il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Stanno bene, fa sapere il Ministero degli Esteri. Il servizio di Nello Porto.
4: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata 1 minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea, questi ultimi senza conseguenze.
1: Tra le vittime al momento non c'è alcun italiano, ma tanta è stata la paura per i circa 500 nostri connazionali che si trovavano nella zona più colpita dalle scosse, e ora per molti di loro il problema è trovare un volo per tornare a casa.
5: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già

0: riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
1: Il servizio era di Federico Malerba. Noi andiamo avanti con la cronaca in Italia. Scossa di terremoto 3.9 alle pendici dell'Etna, collegata all'attività vulcanica di questi giorni. Spaccata in due una strada a Lingua Glossa. Il servizio è di Antonella Gurrieri.
2: Ore 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
3: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
2: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
4: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime e gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
2: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
6: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
2: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
7: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: E ha finalmente riaperto, dopo giorni di blocco a causa dell'Etna, l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Fabio Butera.
8: Si parte. Finalmente si parte. Siamo molto contenti.
9: Contente.
10: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
8: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
10: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
11: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
10: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti, la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
12: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
13: 5 days longer than expected.
10: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
13: No problems.
1: Andiamo all'estero di nuovo. L'Iran risponde alla dichiarazione di Trump in merito alla sovranità americana su Hormuz. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. E il ministro degli esteri nega qualsiasi trattativa in corso con Washington. Anna Mazzone.
9: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è

0: sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
1: E la situazione umanitaria peggiora sempre di più a Cuba, sottoposta al blocco navale di Trump. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsioni da parte degli Stati Uniti frena l'arrivo di aiuti umanitari di vitale importanza per l'isola, inclusi medicinali e oncologici. Proprio da un ospedale ci ha inviato questa testimonianza la nostra inviata Veronica Fernandez.
2: Sì, buongiorno, ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui a raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo especial, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario. A voi.
1: Scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta, scongiurato il temuto assalto alla barriera di confine che era stato annunciato per oggi da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: Andiamo avanti con il telegiornale, ma parliamo di politica. Al centro del confronto restano sicurezza e migranti, governo che dovrà decidere.

0: se ripristinare Schengen con la Spagna. Intanto le opposizioni accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Alberto Puoti.
1: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura: non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono piante dosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AVS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
0: Cronaca: un anziano di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo il giorno di Ferragosto nel Sannio. L'uomo è riuscito ad avvertire i carabinieri e ora è piantonato in ospedale. Il servizio di Gianluca Di Martino.
2: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto, Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
3: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
2: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
0: Continuiamo con la cronaca. Tragedia a Genova: un uomo di 36 anni ha accoltellato la sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina. Per lei ferite non gravi, lui è morto sul colpo. Il servizio di Enzo Melillo.
4: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
0: Ferragosto: oggi milioni di italiani si sono goduti un giorno di vacanza, ma in tanti hanno lavorato anche in questa giornata restando in città. Ci racconta com'è andata a Bari Angela Mauro.
5: Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto circa 597 chiamate, quindi parecchie, al numero unico di emergenza 112. Di queste circa 70

0: sono stati i codici verdi, oltre 300 invece i codici gialli e una trentina di codici rossi veri e propri.
1: Centralini roventi a Ferragosto. Il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall'assessore alla protezione civile Carla Palone, porta il suo tradizionale ringraziamento agli operatori al lavoro a Bari nel giorno della festa.
2: Codice rosso, trauma, salve.
1: Questo è un incidente stradale, evento purtroppo ricorrente nella casistica delle chiamate ai numeri di emergenza.
0: Ci sono stati eventi frequenti purtroppo in questo periodo legati un po' all'attività di movida, all'assunzione di sostanze o di etanolo, quindi intossicazioni etiliche, ma anche sostanze stupefacenti.
1: Massima attenzione sulle strade, oltre che le spiagge nella nuova sala operativa della polizia locale, maxi schermi e tecnologie d'avanguardia per monitorare. Sul territorio attivi 148 operatori e la protezione civile.
3: L'invito naturalmente a tutti gli automobilisti è di guidare con attenzione, massima prudenza, non usare il cellulare, almeno questo, e non bere per i conducenti che si mettono alla guida.
1: E la guardia è alta anche al comando dei vigili del fuoco. La Puglia è la seconda regione colpita dagli incendi di questa estate rovente.
4: Siamo lì dove serve, no? Proprio perché, anzi, siamo degli angeli custodi, ci nascondiamo, siamo lì tranquilli in attesa proprio che qualcuno ci chieda il soccorso.
5: E ora lo sport, perché poco fa Andy Diaz ha conquistato l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurro ha saltato 18:15, nuovo record italiano, e si mette alle spalle il portoghese Pedro Picardo, bronzo per Andrea Dalla Valle, altro italiano in 17:30, con la misura di 17:37. Dunque, continua il successo italiano negli europei, ma ora ci fermiamo per qualche minuto con la pubblicità e poi la rassegna stampa particolare con i siti di informazione con Emanuela Bonchino.
6: Solo in Poltroni Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10%.
7: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
2: Perché prevenire è meglio che pulire.
1: Chantecler, il gallo del pulito.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Non escono i giornali il 16 agosto, lo sapete, e allora oggi faremo una rassegna stampa dai siti di informazione. Partiamo proprio da RaiNews.it, dove c'è lo sport e i successi azzurri in primissimo piano. Straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18 e 15, dalla Valle bronzo, il salto di Andy, Fiorini e Stano oro, medagliere, Italia prima. Questa pioggia di medaglie azzurre, Martinenghi oro, Cerasuolo argento 50, Gastaldi argento 200 misti, Curtis bronzo 50 stile, storica doppietta. Le altre notizie: l'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, c'è stata una tregua, la scossa però intanto sul vulcano magnitudo 3.9 a lingua glossa, ci sono stati dei danni, e poi il terremoto in Indonesia 7.7 con crolli e vittime. L'alta tensione a Ceuta per l'evento del 15 agosto, questi arrivi di massa si tenevano, ci sono stati degli arrivi ma sono stati bloccati sostanzialmente in territorio marocchino con lacrimogeni e scontri da parte della polizia. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qua lo sport, le vittorie agli europei di atletica di Birmingham, si sogna nel salto triplo di Asseoro, 18-15 record italiano, e poi tutte quante le altre medaglie qui di spalle, il video del giorno nel catanese, sisma di magnitudo 3.9 a lingua glossa che ha provocato delle fratture proprio sul manto stradale, sull'asfalto, e poi c'è il terremoto in Indonesia, 500 turisti italiani bloccati nell'area, non ci sono voli, la terra continua a tremare. L'emergenza, scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica con gas lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, e poi vedete anche caso La Vitola, Ranucci resiste all'assedio, non andrò a fare politica, ho già pronte le prime puntate di Report. Vediamo il Corriere della Sera, gli europei di atletica, triplo oro e record italiano per Diaz, e poi tutte quante le altre medaglie, nuoto show, doppietta Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, questa è Parigi, sorpresa Gastaldi, Curtis bronzo e record nei 50 stile. Poi c'è Sinner, il problema al ginocchio destro, Ferragosto al Jay Medical di Torino, domani compleanno a Monte Carlo, infine il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 47 morti, ma ci sono decine di dispersi sull'isola di Flores, 500 italiani, la Farnesina non sono tra le vittime. Un'occhiata alla stampa, triplo Diaz vola oltre i 18 metri, poi gli europei di nuoto, trionfo azzurro, Martinenghi oro nei 50 rana, Cerasuolo argento, bellissimo qui di spalla, non so se riuscite a vederlo, ma questo è di ieri, l'oro di Tamberi, l'oro più dolce, l'abbraccio alla moglie Chiara e a Camilla nel giorno del primo compleanno. Poi c'è il Marocco, cariche lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta, e i reporter, i giornalisti espulsi. Avvenire.it, si chiamano Megafire, stanno devastando l'Europa, la priorità ora è la prevenzione, questa è l'apertura. E poi carceri, vicepresidente del CSM Pinelli, aiutiamo i ragazzi in carcere a responsabilizzarsi. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 47 i morti, la Farnesina, 500 italiani nella zona più colpita, non sono tra le vittime, questa è l'apertura. Il Giornale, altra apertura, caso La Vitola, esclusivo, il Giornale al telefono con Tavares, voglio parlare, non capisco perché la banda non l'abbia ancora fatto, e su Ranucci c'è la telefonata, un'ampia pagina dedicata. Vi faccio anche vedere il Sole 24 Ore, gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto in borsa, domanda 8.000 volte l'offerta, e poi c'è domani, Ceuta, il Marocco blocca i migranti che cercavano di raggiungere l'exclave spagnola, e il terremoto in Indonesia. Era l'ultimo giornale del nostro giro sui siti di informazione. Raffaele Cappuccio.
1: Grazie ad Emanuela Bonchino. Noi continuiamo dicendo che tra pochi giorni ricorrerà il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di RaiNews 24 entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi di allora. Vediamo.

0: polizia.
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma il terremoto!
0: Sì.
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene a darci la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Aiutami tu.
0: Okay.
1: Un disastro proprio, disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto qui a San Giovanni, la frazione di Accumuli.
3: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
2: C'è una persona sotto la cella, trova tutto qua, fare tutte cose.
3: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Siamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice.
1: Sì.
0: Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più. Ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Cuccio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto 2016, lei è a capo Dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque, chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24 agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
3: sì,
0: umbro, no? Con
3: è lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no, tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie.

0: Ingegner Curcio, noi
1: grazie.
0: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3:36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora Angelo.
1: Grazie di nuovo, grazie. Arrivederci.
2: Amarella!
3: Grazie!
4: La torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci senza fermarci perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
0: Giorgio Cortellesi, sindaco.
5: Buongiorno.
0: Da quando è sindaco lei?
5: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
5: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
5: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa la schiacciate completamente. 3 piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
4: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante, quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
0: Quella notte lei aveva due dei suoi figli.
5: Io sì, avevo i miei figli
0: così.
5: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento che abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
5: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava perché vedeva sta lucina, aiutateci. Poi dico, guarda, io devo andare ai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Amatrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. quando sono arrivato

0: all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva aiuto, aiuto.
1: E dove sta la casa dei suoi figli?
0: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
1: Dall'altra parte.
0: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero. Prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere. Mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente perché mentre correvo, pregavo, non so, mi guarda se me li fai trovare vivi, dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
1: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete indossare?
0: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose tra il Covid ma soprattutto il 110 ci ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
1: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
0: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
1: Grazie sindaco, in bocca al lupo. Grazie.
0: Via al lupo.
1: Senatore Castelli. Senatore Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
2: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
2: Dell'arte dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato una ricostruzione che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
2: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale è anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
2: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Sappiamo così pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
0: Buongiorno.
1: Due capisquadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
0: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto. Più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
0: Niente, in quel momento io mi trovavo una parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
0: Due figli.
1: Una sensazione. Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
0: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di... è descrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
0: Purtroppo sì, ci sta molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia...
0: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati. Un po' quella sensazione lì. La nascita, che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
3: Traiamola! Dai, dai!
0: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dava delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta.
0: Siamo riusciti a tirare
2: quasi abbracciati.
0: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci: non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, la negazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie. Grazie Mauro.
0: Grazie.
1: Grazie Daniele. E in bocca al lupo. E poi, come dice il Vigile del Fuoco, non smette mai di essere.
0: No, non ci riesce.
1: Grazie. Grazie. Prego. Al vostro ricordo.
0: Ciao.
1: Guardate questo particolare, la serratura di una porta

0: La chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
1: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
7: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.

Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine di feriti, Hezbollah minaccia rappresaglia a Kusra, le colonne aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, 47 le vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Emergenza a Cuba per il blocco imposto dagli Stati Uniti, per il timore di ritorsione le aziende non inviano aiuti umanitari, la nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita, adesso è piantonato in ospedale. Lo sport, europei di atletica e nuoto, l'Italia prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Bentrovati su RaiNews 24, un cordiale saluto dalla newsroom, dalla regia e dai tecnici. Li avete sentiti i nostri titoli di apertura a mezzanotte. Parliamo subito di Medio Oriente perché in Libano Israele ha bombardato il sud in risposta, sostiene Netanyahu, a un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili, almeno 11 le vittime, fra cui 3 bambini. E intanto continua in Cisgiordania l'assedio di un villaggio palestinese

0: futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il 7º giorno consecutivo l'assedio dei coloni a 3 case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. 4 i palestinesi feriti.
1: Dunque, avete sentito, Giovan Battista Brunori prosegue l'assedio al villaggio palestinese di Kusra. Nelle ultime ore la notizia di una squadra di tecnici del comune attaccata dai coloni israeliani mentre cercava di riallacciare l'elettricità. Una storia che ci racconta Katia Cerratti.
2: Il popolo palestinese non si sottometterà al terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta infatti la tensione a Kusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah con divieto di ritornare a Kusra.
3: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica. Assolutamente, esplicitamente rivendicata.
2: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato 2 avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
1: E l'Iran replica le dichiarazioni di Trump su Hormuz e la sovranità americana. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Il ministro degli esteri nega poi qualsiasi trattativa in corso con Washington. Sentiamo Anna Mazzoni.
4: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite 2 petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che 3 piloti militari cui aerei sono stati abbattuti tutti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
1: E ora l'altro conflitto, quello in Ucraina. Continua attacchi russi e vittime, mentre nel paese proseguono le proteste a favore dell'ex ministro Fedorov. Sentiamo da Kiev l'inviato, Daniele Lorenzetti.
5: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui, sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino, Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione della difesa, da poco licenziato. I numeri con le settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il

0: popolo della Maidan di cartone, molti giovanissimi, ma non solo, si sentono il pungolo di Zelensky, non un contropotere, ma il sale della democrazia. Tra loro Dmytro Koziatinsky, un ex veterano, diventato uno dei volti del movimento. Fedorov era l'uomo giusto al posto giusto, ci dice, capisce l'importanza della vita dei soldati, vuole riformare il ministero. Dmytro è stato anche uno degli alfieri della battaglia anticorruzione in Ucraina, ma ora ci tiene a precisare. C'è questa narrativa che ci dipinge come un paese super corrotto, ma molta è propaganda russa. Certo, dopo l'invasione c'è un fiume di denaro che passa per la difesa, è ovvio, va controllato. Gli chiediamo di che clima si respiri oggi a Kiev, un anno dopo le illusioni di Anchorage, alla vigilia dell'ennesimo inverno. Nel complesso il morale della gente è alto, ci risponde. Abbiamo ripreso l'iniziativa sul campo, anche grazie ai droni, recuperato terreno. Il problema principale ora è difenderci dai missili balistici, non abbiamo abbastanza intercettori. Spero davvero che i nostri alleati ci aiutino nei prossimi mesi. Lo ha detto anche Zelensky, basterebbe il 5-10% dei Patriot americani per poter superare l'inverno.
1: Cambiamo scenario, adesso è salito a 47 il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo delle isole di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Sentiamo Nello Puorto.
2: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, potenza inferiore, si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
1: Al momento fra le vittime non per i circa 500 connazionali che si trovavano nella zona più colpita dalle scosse. Adesso per molti il problema è trovare alla svelta un volo per tornare a casa.
3: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Comodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
1: E adesso diamo uno sguardo ai siti di informazione con Emanuela Bonchino.
4: Non escono i giornali il 16 agosto, lo sapete, e allora oggi faremo una rassegna stampa dai siti di informazione. Partiamo proprio da RaiNews.it, dove c'è lo sport, i successi azzurri in primissimo piano, straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18-15, dalla Valle bronzo, il salto di Andy, Fiorini e Stano oro, medagliere, Italia prima. Questa pioggia di medaglie azzurre, Martinenghi oro, Cerasuolo argento 50, Gastaldi argento 200 misti, Curtis bronzo 50.

0: stile, storica doppietta. Le altre notizie: l'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, c'è stata una tregua, la scossa però intanto sul vulcano magnitudo 3.9 a lingua glossa, ci sono stati dei danni, e poi il terremoto in Indonesia 7.7 con crolli e vittime. L'alta tensione a Ceuta per l'evento del 15 agosto, questi arrivi di massa si temevano, ci sono stati degli arrivi ma sono stati bloccati sostanzialmente in territorio marocchino, con lacrimogeni e scontri da parte della polizia. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qua lo sport, le vittorie agli europei di atletica di Birmingham, si sogna nel salto triplo di Asse Oro, 18-15 record italiano, e poi tutte quante le altre medaglie qui di spalle, il video del giorno nel catanese, sisma di magnitudo 3.9 a lingua glossa che ha provocato delle fratture sull'asfalto, e poi c'è il terremoto in Indonesia, 500 turisti italiani bloccati nell'area, non ci sono voli, la terra continua a tremare. L'emergenza, scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica con gas lacrimogeni sulla frontiera, e poi vedete anche caso La Vitola, Ranucci resiste all'assedio, non andrò a fare politica, ho già pronte le prime puntate di Report. Vediamo il Corriere della Sera, gli europei di atletica, triplo oro e record italiano per Diaz, e poi tutte quante le altre medaglie, nuoto show, doppio Pietta Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, questa è Parigi, sorpresa Gastaldi, Curtis bronzo e record nei 50 stile. Poi c'è Sinner, il problema al ginocchio destro, Ferragosto al Jay Medical di Torino, domani compleanno a Monte Carlo. Infine il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 47 morti ma ci sono decine di dispersi, sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina non sono tra le vittime. Un'occhiata alla Stampa, triplo Diaz vola oltre i 18 metri, poi gli europei di nuoto, trionfo azzurro, Martinenghi oro nei 50 rana, Cerasuolo argento, bellissimo qui di spalla, non so se riuscite a vederlo, ma questo è di ieri, l'oro di Tamberi, l'oro più dolce, l'abbraccio alla moglie Chiara e a Camilla nel giorno del primo compleanno. Poi c'è il Marocco, cariche e lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta, e i reporter, i giornalisti espulsi. Avvenire.it, si chiamano Megafire, stanno devastando l'Europa, la priorità ora è la prevenzione, questa è l'apertura. E poi carceri, vicepresidente del CSM Pinelli, aiutiamo i ragazzi in carcere a responsabilizzarsi. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 47 i morti, la Farnesina, 500 italiani nella zona più colpita, non sono tra le vittime, questa è l'apertura. Il Giornale, altra apertura, caso La Vitola, esclusivo, il Giornale al telefono con Tavares, voglio parlare, non capisco perché la banda non l'abbia ancora fatto, e su Ranucci c'è la telefonata, un'ampia pagina dedicata. Vi faccio anche vedere il Sole 24 Ore, gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto in borsa, domanda 8.000 volte l'offerta, e poi c'è domani, Ceuta, il Marocco blocca i migranti che cercavano di raggiungere l'exclave spagnola, e il terremoto in Indonesia.
1: L'avete appena sentito da Emanuela Bonchino, le notizie che arrivano dal Marocco con gli scontri tra la polizia e centinaia di giovani migranti che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Scongiurato l'assalto poi alla barriera annunciato nei giorni scorsi da Bruxelles, l'inviato Gherardo Vitali Rosati.
2: L'operazione scatta a 3 km dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque.

0: Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la Guardia Civile. E poi ci sono i 2.000 militari, i quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: Dopo quest'ampia pagina dedicata alle notizie dal mondo, la politica interna. Al centro del confronto restano i temi di sicurezza e migranti. Il governo dovrà decidere in particolare se ripristinare Schengen con la Spagna. Le opposizioni in questo scenario accusano e dicono dal governo solo propaganda. Non si affrontano i problemi reali degli italiani. Sentiamo Alberto Puoti.
2: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura: non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono piante dosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AVS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: La cronaca adesso: scossa di terremoto 3.9 alle pendici dell'Etna ieri mattina, collegata all'attività vulcanica di questi giorni. Allora sentiamo Antonella Gurrieri.
3: Ore 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
4: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
3: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
5: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
6: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime, gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
3: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
7: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
3: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
8: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Linguaglossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: Ma una buona notizia c'è però, perché ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco causati appunto dall'eruzione dell'Etna l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Tantissimi i passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Sentiamo Fabio Butera.
9: Si parte, finalmente si parte. Siamo molto contenti.
10: Contente.
11: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo tre giorni qua a Catania speriamo di poter volare. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
10: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
11: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
12: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
11: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
1: Ancora cronaca adesso, un 75enne ha ucciso la moglie coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita, è accaduto nel Sannio. Sentiamo il servizio di Gianluca De Martino.
13: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto, Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
14: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
13: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Adesso parliamo di Cuba perché la situazione umanitaria peggiora sempre più nel paese sottoposto al blocco navale di Donald Trump. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsione da parte degli Stati Uniti frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi medicinali oncologici. Sentiamo il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
15: Sì, buongiorno, ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui. A raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile, non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura del periodo especiale, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario. A voi.
1: Lo sport adesso continua, la pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Niccolò Martini.

0: Nenghi, argento per Simone Cerasuolo, per gli europei di atletica Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sentiamo Alberto Romagnoli.
1: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.

Domani per le regioni settentrionali spiccata instabilità nel pomeriggio con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica, dall'Appennino tosco-emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti, ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione, ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie, accuse le colonne aggrediscono gli operai del comune che volevano riallacciare l'elettricità. Due forti scosse in Indonesia hanno colpito il paese, la prima di magnitudo 7.7, la seconda 6.4, 47 le vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Emergenza a Cuba per il blocco imposto dagli Stati Uniti, per il timore di ritorsione le aziende non inviano aiuti umanitari, la nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita, adesso è piantonato in ospedale. Sport, europei di atletica e nuoto, l'Italia prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manile Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. E avete sentito i nostri titoli di apertura 30 minuti dopo la mezzanotte, adesso è il momento dei focus, ci occupiamo di mobilità con la nostra rubrica Motori 24, dalle nuove navi cargo spinte dal vento fino ai droni robot a vela che solcano i mari in totale autonomia. Vi proponiamo un viaggio nell'era della vela high-tech dove l'energia pulita detta la nuova rotta. Seguiamolo insieme.

trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. E in un momento in cui il costo e la disponibilità dei carburanti tradizionali sono

0: diventati una variabile sempre più imprevedibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita: il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma il dato che parla da solo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 della migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% rispetto all'impronta carbonica standard. In altri termini, tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo quel conto è possibile e sostenibile. Uno studio condotto in collaborazione con l'Agenzia francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo Ro-Ro, cioè Roll-On, Roll-Off. I veicoli salgono e scendono con le proprie ruote. È stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare, vicino al Canada, poi ha proseguito verso Baltimora, con un percorso che ha messo a dura prova uomini e struttura.
4: It reminds us that this vessel is a pilot vessel.
0: Questo ci ricorda che siamo su una nave sperimentale e stiamo imparando come gestire una superficie velica così grande su una rotta transatlantica, soprattutto nell'Atlantico del Nord. Eravamo già a stagione avanzata, in piena stagione delle tempeste invernali. Un inizio duro, certo, ma dimostra anche che la nave è robusta e è arrivata senza grandi ritardi.
4: Not with so much delay on Saint-Pierre.
3: La vela poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i sei mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale. La struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
5: La
0: sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.
5: Ore e date precise d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique.
3: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e dell'80% entro il 2050. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vera cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
1: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, a vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero, sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
0: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord, in realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Ecco allora cosa facciamo noi, andiamo in quei posti dotati di sensori, siamo occhi e orecchie dove prima non ce n'erano.
1: Il comando danese lo dice senza giri di parole. Tenere una nave da guerra a seguire ogni imbarcazione sospetta è semplicemente troppo costoso. Bisogna trovare un modo di coprire il mare con meno risorse e questi droni a vela sono una risposta.
0: Pattuglieranno le acque danesi, poi si ricongiungeranno con le due già in esercitazione NATO, poi si sposteranno da un'area all'altra delle acque danesi, dall'isola di Bornholm a est fino all'intero arco marittimo danese. Opereranno anche nel mare del Nord.
1: La tecnologia che muove questi droni è la stessa che da secoli spinge le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato nella propulsione eolica uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie all'Abruzzo. L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo, riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico, è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Ubolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei
3: pazzi. Sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche, arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo.

0: Basti pensare che in tartufo, da noi in Abruzzo, si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatum Pico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno, perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
2: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso, che poi abbiamo classicamente mantecato, come si mantecano di solito i risotti, con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio, che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo, con una spuma particolare, che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata, dove all'interno abbiamo fatto cucinare, assieme anche a del latte, delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, sale, adagiato il tartufo, e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
1: Anno l'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
3: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
4: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
3: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
5: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
6: Anche il cibo chiaramente è cultura, e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
7: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro, e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
8: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
6: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
9: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese: la farina, il grano tenero, il mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sull'oncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.

0: ora ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
1: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
2: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
1: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
2: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
1: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
3: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
1: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
4: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
5: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
4: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
5: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
4: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
6: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
4: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
6: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
4: La preparazione?
6: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
4: E chiudiamo con?
6: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

Domani per le regioni settentrionali spiccata instabilità nel pomeriggio con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica, dall'Appennino tosco-emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti, ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione, ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

Oh,

0: attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine di feriti. Hezbollah minaccia rappresaglie, accusa le colonne aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, 47 le vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma ieri mattina una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Emergenza a Cuba per il blocco imposto dagli Stati Uniti per il timore di ritorsione. Le aziende non inviano aiuti umanitari. La nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate, poi ha tentato di togliersi la vita. Adesso è piantonato in ospedale. Sport, europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ora nella marcia nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manile Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buona domenica da Rai News 24, un cordiale saluto dalla newsroom, dalla regia e dai tecnici. In primo piano il Medio Oriente, perché in Libano Israele ha bombardato il sud in risposta, sostiene il premier Netanyahu, un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili, 11 le vittime, fra cui 3 bambini. Intanto continua in Cisgiordania l'assedio di un villaggio palestinese da parte di coloni israeliani. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunoli.
1: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. La Netanyahu è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi

0: il terrorismo dell'occupazione dei coloni. È lo slogan che a Beit Sahur, nella Cisgiordania occupata, accompagna attivisti palestinesi e israeliani mentre tentano di proteggere i residenti assediati dai coloni. E mentre gli attivisti tentano un confronto, l'esercito israeliano osserva. Un déjà vu. Resta alta, infatti, la tensione a Qusra, dove 5 attivisti italiani sono stati evacuati dall'IDF e dal villaggio dopo aver trascorso dei giorni isolati insieme sotto assedio con una famiglia palestinese. Nella zona è stata dichiarata un'operazione militare imponendo ai non residenti di andarsene. Gli attivisti sono stati trasferiti a Ramallah con divieto di ritornare a Qusra.
1: Abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata.
0: Come si vede in questi video arrivati a Rai News 24 dall'interno dell'abitazione assediata, quel che è certo è che i coloni invece restano. Le loro azioni sono illegali per l'IDF, che sostiene di aver smantellato 2 avamposti e arrestato un israeliano, ma come vediamo l'esercito spesso chiude un occhio e li protegge. Per loro l'ordine di evacuazione non vale. A questo, secondo l'ONU, si aggiungono almeno 900 ostacoli fisici tra checkpoint e blocchi stradali imposti da Israele, che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Sono oltre 500.000 i coloni che vivono accanto a circa 3 milioni di palestinesi. Gli insediamenti illegali crescono a vista d'occhio, così come gli attacchi nei confronti dei palestinesi, nonostante le ripetute condanne dell'ONU.
2: E l'Iran replica alla dichiarazione di Trump su Hormuz e la sovranità americana. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Il ministro degli esteri poi nega qualsiasi trattativa in corso con Washington. Sentiamo Anna Mazzone.
3: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite 2 petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che 3 piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
2: Cambiamo scenario, adesso è salito a 47 il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Sentiamo Nello Porto.
4: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea, questi ultimi senza conseguenze.
2: Tra le vittime al momento non c'è nessun italiano, ma tanta paura per i circa 500 nostri connazionali che si trovano nell'area. Adesso il problema è trovare un volo per tornare a casa. Federico Malerba.
5: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in

0: In Indonesia sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
1: A proposito di terremoti, una scossa di magnitudo 3.9 ieri mattina alle pendici dell'Etna, collegata all'attività vulcanica di questi giorni. Sentiamo Antonella Gurrieri.
2: Ore 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
3: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
2: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
4: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime, e gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
2: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
6: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
2: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
7: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Linguaglossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: Ed ha finalmente riaperto, dopo giorni di blocco causate all'eruzione dell'Etna, l'aeroporto Fontana Rossa di Catania, tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Fabio Butera.
8: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contenti.
9: Contente.
10: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
8: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
10: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15. Ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
8: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ori protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
10: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
11: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
12: 5 days longer than expected.
10: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
12: No problems.
1: E ora parliamo di Cuba, con la situazione umanitaria che peggiora sempre più. Il paese, ricordiamo, sottoposto al blocco navale degli Stati Uniti. Secondo le Nazioni Unite, il timore dell'azienda di subire ritorsioni da parte degli USA frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi medicinali oncologici. Sentiamo il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
9: Sì, buongiorno, ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui a raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla, il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo speciale, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario. A voi.
1: Lingotti e monete d'oro per milioni di euro, la scoperta da capogiro fatta da alcune operaie in un cantiere in Belgio, mistero sull'origine di questa.

0: nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
0: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, il luogo della materia più antica del mondo e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, e tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono, sempre dall'America e dall'Inghilterra, e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco.
4: Di soffiare soprattutto,
3: sì, eh.
4: Perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
3: che hanno vinto, tra l'altro,
4: certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum, che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo, Hammond quasi sempre, e che costava molto, e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente

0: Ci sono anche le risposte. Io ne ho messe poche di risposte alla canzone, in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori diceva: "Ma tu sei un pianista da piano bar". No, tu sei un poeta, capito?
1: Invece
0: Quindi.
1: nell'anzianità si sono messi insieme e hanno fatto pure i tour
0: Eh sì,
1: insieme.
0: come no?
1: Si
0: Questo
1: sono
0: è. Sì,
1: ammorbiditi tutti e due.
0: ma si sono ammorbiditi perché ricordati il ragazzo della Vera Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo 2 mesi la risposta al ragazzo della Vera Gluck, l'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
1: Dato che comunque questa intervista va in tutti i frutti, e tu scrivi, che appunto in questo libro, che Tutti i frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
0: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Discobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio, e però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'era insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete? Ecco, io stavo così. Poi dice: "No, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis". Allora, di fronte a Elvis, io dico: "Vabbè, allora dammi". Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Domani per le regioni settentrionali spiccata instabilità nel pomeriggio con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica, dall'Appennino tosco-emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti, ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione, ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine ferite, Hezbollah minaccia rappresaglia, Kusra, i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva rilasciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda 6.4, 47 le vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Emergenza a Cuba per il blocco imposto dagli Stati Uniti per il timore di ritorsione, le aziende non inviano aiuti umanitari, la nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita, adesso è piantonato in ospedale. Sport, europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ora nella marcia, nel salto triplo, doppietta in 50 rana, Manile Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buona domenica da Rai News 24, un cordiale saluto dalla newsroom, dalla regia e dai tecnici. Li avete appena sentiti i nostri titoli di apertura alle 2. Parliamo subito di Medio Oriente perché in Libano Israele ha bombardato il sud in risposta, sostiene